avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

i numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato Presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, il Presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni, ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo, viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale. Parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia agli europei che ai mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: 啦，
1: Rai Radio tutta italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Legge elettorale, al Senato la maggioranza compatta dice sì a preferenze e capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica la scelta, opposizioni solo menzogne, riforma farsa. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise per altri 7 giorni. Palazzo Chigi annuncia a breve nuovi provvedimenti. 11 settembre 2001, 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e il mondo non fu più come prima. Dalle 10 lo speciale sulla nostra rete. Calcio, spettacolo Como, vince e convince allo storico debutto Champions. Pareggio in Turchia per la Roma, volley l'Italia di De Giorgi, balla sotto la pioggia, Svezia battuta agli europei. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La legge elettorale in discussione al Senato. Ieri la maggioranza ha votato compatta il proprio emendamento sulle preferenze, bocciando quelli delle opposizioni. Un punto su cui in aula lo scontro è stato aspro. Rimane il premio di maggioranza al 42%, mentre dopo il ballottaggio è stata accantonata anche la norma anticespugli che penalizzava i piccoli partiti. Il punto sulla giornata a Palazzo Madama.
2: Capolista, bloccati e preferenze. Questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea, dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
3: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
2: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
4: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
2: EAVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni plaude al ritorno delle preferenze. Preferenze.
5: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
6: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
5: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
6: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
5: Per la premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: Dal governo dunque, mentre vola il prezzo del petrolio, via libera in Consiglio dei Ministri a una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio.
7: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto proprio al rincaro dei beni energetici, la mossa largamente attesa della Banca Centrale Europea, il rialzo dei tassi di interesse di 0,25 punti percentuale. Una decisione che rischia di ripercuotersi su mutui e finanziamenti, spiega Lando Maria Sileoni, segretario della FABI, sindacato dei bancari.
8: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
1: I paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo afferma il Financial Times. Intanto a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano ha rifiutato. Sulla situazione nello Yemen, sentiamo il corrispondente.
0: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar, lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita ha ordinato bombardamenti mirati. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: In Ucraina, attacco russo con droni contro Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, il bilancio provvisorio è di 8 feriti. Ieri il raid su un centro commerciale in pieno giorno a Pavlograd, 5 morti, 67 feriti. Intanto Mosca nega ogni responsabilità sul drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. A Dallas si chiude la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Parla il vicepresidente Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi il partito del buonsenso, i Dem quello che odia l'America, ha affermato Vance. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Chi non ci vota andrà all'inferno, ha dichiarato. E il presidente Trump oggi non sarà a New York per le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati terroristici alle Torri Gemelle, sarà invece al Pentagono per un evento parallelo in memoria delle vittime. In tutto 2.977 le persone che persero la vita in quegli attacchi devastanti che sconvolsero l'America e cambiarono il mondo. Una giornata che rivivremo qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 10. Intanto il ricordo di quei momenti nel servizio.
9: 8:46 del mattino, il primo aereo squarcia la torre nord del World Trade Center a New York. Il mondo guarda incredulo le prime immagini che fanno presto il giro del mondo. Tutto diventa tragicamente chiaro quando il secondo aereo, un Boeing 767, si schianta contro la torre sud. Fiamme, detriti che cadono, ma osservando bene sono persone che si gettano dalle finestre per sfuggire all'inferno. Poi le Twins collassano una dopo l'altra. Una polvere fitta invade e copre New York. Il presidente George W. Bush parla di attacco terroristico. Altri 2 aerei dirottati, uno diretto al Pentagono, l'altro in Pennsylvania, sono l'ulteriore conferma. L'America si scopre fragile. Bush dichiara guerra al terrore. La caccia a Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda, indicato come ideatore della strage, è solo l'inizio. A ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan, nel 2003 l'Iraq, dove, nel solco della rabbia anti-americana, il jihadismo si rafforza, nasce l'ISIS e la guerra continua. Alba Arcuri, GR1.
1: L'11 settembre di 25 anni fa, dunque, una giornata che ha cambiato il nostro modo di vivere. Il perché lo abbiamo chiesto a Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Louis Guido Carli.
10: L'11 settembre 2001 è il ritorno della storia, che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le Torri Gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
1: La cronaca, pesanti disagi in tutto il centro nord, investito nelle ultime ore da una forte ondata di maltempo. 2 le vittime.
11: provincia di Udine, a Latisano, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
12: Vedevamo che la macchina già galleggiava, perciò non ho esitato a, insieme al collega, a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora che era rimasta dentro. In acqua ho fatto il massaggio cardiaco.
11: A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per una 80enne la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Per via del maltempo a Milano, resa inagibile l'aula bunker, sospeso il processo Idra sulla mafia Tre Teste in Lombardia. In Toscana registrati oltre 63.000 fulmini, i fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Nella capitale diversi gli alberi caduti, un uomo è rimasto ferito, 350 gli interventi della polizia locale, allagamenti in diverse parti della città, l'ondata di maltempo ha colpito duramente anche l'isola d'Elba, dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio. Elena Paba, GR1.
1: E per le previsioni meteo sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica un deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
1: È morta suicida Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta all'andrangheta, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Domenica il gesto estremo, un volo da una finestra. Denise è deceduta dopo 4 giorni di agonia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata. L'attentato contro l'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci, i legali di Walter Lavitolo annunciano un ricorso dopo l'ultima decisione dei giudici.
14: Il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitolo e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Illegale Sergio Cola.
15: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
14: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitolo e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: La Mostra del Cinema di Venezia, l'ultimo giorno di concorso, domani sera le decisioni della giuria. Intanto il pubblico ha tributato un applauso record, 25 minuti, a NASA, potente film di registi israeliani, prodotto dal Guardian, sulle uccisioni di Hamas a Gaza. Tra il pubblico c'era anche Gaza. E aspettando oggi l'iraniano Asghari e l'italiano Marco Bechis, fuori concorso è arrivato Lo scherzetto di Mario Martone, con Tony Servillo nei panni di un nonno di un bambino di 5 anni, il regista.
16: Mi piaceva moltissimo che ci fossero due personaggi agli estremi della vita, no? Quindi un uomo alle prese con i bilanci e dall'altro lato invece una creatura appena apparsa sulla scena del mondo che non capisce proprio perché il nonno ha questo, non vuole giocare con lui. E il nonno resiste, infatti chi si aspetta da questo film una storia tenera tra nonno e nipote si sbaglia.
1: Lo sport a partire dalla serata europea delle italiane e dallo spettacolo Como.
17: E così la Cenerentola, alla sua storica prima volta nella Coppa più importante, è anche l'unica italiana vincente della settimana. Dopo il KO di Inter-Napoli, ci pensa il Como a festeggiare in Champions League. La formazione di Fabregas non soffre l'emozione del debutto e travolge i tedeschi del Red Bull Lipsia con un dominante 4-1, grazie ai gol di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. Si accontenta invece del pareggio la Roma, che a Istanbul, contro il Fenerbahce, non va oltre l'1-1, a segno per giallorossi Cristante. Oggi torna subito il campionato con l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, entrambe a 0 punti in fondo alla classifica. Bene l'Italia del volley, al debutto agli europei maschili gli azzurri di De Giorgi battono 3-7-0 la Svezia a Napoli davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tennis agli US Open femminili sarà finale tra Sabalenka e Rybačkina. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Le 7:15 in punto, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'aggravarsi del conflitto in Ucraina e in Iran e le misure del governo per fronteggiare la crisi dei prezzi energetici. Poi un altro tema di strettissima e drammatica attualità, la violenza di genere e i femminicidi. Radio Anch'io condotto da Francesca Rinaldi, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8, da Sabrina Baldetti e da tutta la redazione. Buon proseguimento di giornata.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Francesco Pantaleo in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione svolta dalle commissioni riunite bilancio ed ambiente della Camera, audizione di rappresentanti di Legambiente e ENPA su disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, anche in materia di protezione civile.
22: In videoconferenza abbiamo collegata Anna Savarese, che è membro del direttivo Legambiente Campania. Prego.
23: Innanzitutto ringrazio per l'invito e diciamo che fa seguito anche ad altre audizioni precedentemente avuti rispetto ai precedenti decreti. E chiaramente oggi la situazione si è fortemente aggravata, soprattutto il disagio socio-economico della popolazione, e in più si è evidenziato anche l'aspetto della criticità proprio territoriale, geomorfologica del territorio, con questi colli dei costoni che fortunatamente non hanno prodotto vittime, ma avrebbero sicuramente potuto farlo per l'entità dei crolli e delle fessurazioni in atto. Noi come Legambiente ribadiamo che occorre un superamento della logica emergenziale anche a fronte di una situazione che si sta evolvendo nell'intero arco dei Campi Flegrei fino a Napoli. Ormai la situazione coinvolge fortemente Napoli con i suoi quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, ma anche Vomero, Arenella, Pianura, e quindi c'è bisogno di un superamento di questa logica emergenziale e di procedere ad una messa in sicurezza del territorio generale anche rispetto alle novità sopraggiunte con la Coppa America e anche con una necessità di modifica dello stesso PRARU di Bagnoli per quanto riguarda il carico insediativo che si intendeva proporre con il PRARU. Per quanto riguarda i comuni da Bacoli a Pozzoli, cioè quindi quelli proprio flegrei, c'è una necessità appunto di superare questa logica, quindi anche il decreto legge da questo punto di vista non è esaustivo della necessità di una pianificazione organica di lungo periodo aperta anche all'ipotesi, per quanto ci riguarda, di una legge speciale condivisa con gli enti locali. È certamente non una legge come la 887 dell'84, ma una legge moderna che faccia della questione del consumo di suolo e della tutela del territorio il punto cardine di una nuova pianificazione, spingendo per una decompressione del carico insediativo per ridurre il rischio per la popolazione. Ma questa delocalizzazione, come abbiamo sempre detto, deve avvenire in maniera intelligente, coinvolgendo la popolazione e aprendo effettivamente a prospettive che non siano speculative o tutte ricadenti sulla stessa popolazione, che sta vivendo un disagio enorme rispetto alla speculazione che si sta avendo sui fitti delle case, sui costi, eccetera. La popolazione che comunque si è vista anche deprivata delle fonti economiche attuali, a partire da quelle turistiche, ma anche quelle agricole e quelle connesse alla pesca. Quindi questo ci porta ad un terzo punto, quindi superamento di logica emergenziale, stop al consumo di suolo e quindi una tutela del territorio che sia realmente tale, con la messa in sicurezza dei costoni e di tutte le protuberanze che possono preludere a crolli, ma soprattutto coinvolgimento e partecipazione della popolazione, che fino ad ora non ha avuto un ruolo attivo nelle decisioni che si sono prese sia a livello centrale del governo che a livello locale e regionale. Ma c'è bisogno che quelle forme di interlocuzione, di partecipazione attiva vengano codificate con un coinvolgimento che parta da un'informazione corretta e costante, sia da un punto di vista del monitoraggio ambientale, geofisico, eccetera, ma soprattutto del monitoraggio delle scelte istituzionali di legge o di provvedimenti finanziari che vengono presi. Quindi esigenze abitative che vanno subito risolte. Ci sono persone che stanno ancora fuori casa, la situazione si è estesa anche al napoletano, proprio ai quartieri della città di Napoli, e quindi c'è bisogno che soprattutto per la Coppa America che sta partendo, questo ridisegno del quadro localizzativo e del soddisfacimento dei bisogni primari abitativi e di lavoro venga risolto prima dell'avvio della Coppa America, che già da fine settembre avvierà le sue prime manifestazioni. Quindi noi riteniamo che tutto l'arco, tutto il golfo di Napoli, da Capomiseno fino alla penisola sorrentina, debba essere coinvolto in un ridisegno, quindi tutta la città metropolitana debba avere un ruolo nella pianificazione, e però tutto questo si può fare a partire da un approccio legislativo che sia attento quindi alla specificità, e quindi questo prelude a una legge speciale che noi riteniamo ormai necessaria, perché i decreti legge hanno fatto il loro corso e fino ad ora non hanno dimostrato la piena risoluzione dei problemi in atto, ma in alcuni casi l'aggravarsi di quelli esistenti o il sopraggiungere di nuovi inattesi, anche per l'incremento della pericolosità e quindi del rischio prodotto dalla caldera dei Campi Flegrei.
2: Grazie dottoressa. C'è qualche intervento? La collega Roggiani, certo.
3: Grazie Presidente, grazie dottoressa. Ma ho capito molto bene il vostro punto, cioè l'approccio del superamento della logica emergenziale, la necessità di scrivere una legge speciale insieme agli enti locali. Volevo chiederle in modo puntuale se quello che però c'è scritto in questo decreto, dal suo punto di vista, ha qualche punto di positività, o rischia invece, avendo una logica emergenziale, di essere addirittura controproducente?
23: Ma sicuramente qualunque decreto la sua positività ce l'ha, perché risponde anche nell'immediato, quindi con la logica emergenziale. Però poi, a ben vedere, quindi anche per la, facendo la cronistoria dei precedenti, le ricadute nel tempo non ci sono, perché anche, anche l'affidamento, diciamo la divisione dei ruoli tra regione, città metropolitana e locali, richiede continue diciamo rivisitazioni al sopraggiungere degli eventi che si possono spostare nella loro gravità da un punto ad un altro, quindi c'è bisogno di una legge che diciamo dia dignità a tutti gli enti preposti e non orizzontale, quindi senza questa verticalità che rischia di non cogliere le vere esigenze che sono sul territorio. Quindi certamente dei punti positivi, se non altro perché i dati di una logica emergenziale hanno risposto ad alcune criticità, però resta il problema del monitoraggio delle case e quindi, come dicevamo prima, non solo delle case a questo punto, ma anche del territorio, quindi dei costumi, bisogna estenderla a quello. Io sono stata peraltro quest'estate a Santorini, dove ho visto anche sul vulcano dei presidi del nostro osservatorio vesuviano, cosa che vedo anche sull'Etna. Oggi c'è bisogno di una attenzione al fenomeno vulcanico, molto più attenta, e la pianificazione deve seguire queste attività con piena cognizione di causa e con piena capacità di affrontare eventuali delocalizzazioni anche emergenziali. E a questo noi non ci siamo con i decreti legge, cioè non ci siamo.
2: C'è anche il Presidente? Scusi, dottore, c'è anche il collega Simiani che vuole intervenire?
4: Sì, grazie Presidente. Mi scuso, ma ho poca linea e tengo la telecamera spenta perché sono in un luogo dove non prende.
2: Il giardino comunale di Grosseto, molto probabilmente, è vero?
4: Assolutamente no.
2: Okay, scusi, niente, no, vabbè, ok, prego.
4: È una battuta. Senta, no, al di là di condividere molte delle cose che ha detto sul superamento dello stato emergenziale, soprattutto anche sulle attività che oggi riguardano soprattutto quell'area che è veramente insomma in grave difficoltà. Ecco, se dovesse esserci una priorità infrastrutturale da segnalarci, quale sarebbe? Perché visto che questo è un decreto ormai omnibus, se c'è diciamo anche con la possibilità della commissione del Presidente e anche dei colleghi in commissione, non solo bilancio ma anche soprattutto con l'ambiente, se ci fosse una priorità che dovessimo mettere in campo, quale sarebbe? Perché magari per me la potremmo fare tutti.
2: Aspetti, dottoressa, faccia
23: no, dicevo.
2: No, ha fatto bene il collega Simiani. Scusi, dottoressa, ha fatto bene il collega Simiani, perché in commissione abbiamo più di una volta affrontato queste tematiche proprio infrastrutturali della zona, anche per le vie di uscita, di fuga, lei sa perfettamente a che cosa mi riferisco. Quindi ecco, è una sottolineatura importante. Se c'è qualche cosa, questo
23: sì,
2: è il momento
23: per voi. Se lei legge le note che abbiamo prodotto come Lega Ambiente nel tempo, contestando la 887 dell'84, il pericolo più grave è che queste vie di fuga diventino di fatto delle vie di adduzione, quindi che portano ancora più persone all'interno invece di consentire l'eventuale evacuazione. Allora c'è la prima cosa per noi è quella di interrare anche la strada ferrata della Pomana e della Circunflegrea, che costituisce una cesura per l'esodo della popolazione costretta a superare la trincea in pochissimi punti lungo il percorso della ferrovia. Quindi questa per noi sarebbe stata un'opera importantissima, al di là della delocalizzazione, dello spostamento della stazione di testa di Torre Gavita, senz'altro una cosa positiva, ma c'è bisogno che tutto il percorso della ferrovia venga rivisto per garantire una pervietà dello spostamento della popolazione a terra. L'altra questione è quella anche delle vie del mare. Io volevo, prima ho dimenticato di dire, la questione vulcanica per noi investe anche Ischia. Ischia è stata soggetta a due fenomeni, sia terremoto, sia sisma che alluvione, con il commissariamento anche lì. E però anch'essa è un'isola vulcanica che richiederebbe di rientrare nella missione strategica della protezione civile, quindi mettendo insieme Ischia, Campi Flegrei e Vesuvio, cosa che non avviene. Ma questo è un addentellato, una parentesi che apro e che abbiamo più volte sottolineato. Invece, per quanto riguarda le infrastrutture, evitare di fare altre piccole bretelle che sicuramente mettono in connessione tangenziale con alcuni luoghi, eccetera, ma nella loro, diciamo, motivazione si legge più una volontà di garantire l'afflusso verso i Campi Flegrei. E noi abbiamo dichiarato nei nostri dossier che dal 74, dalla prima emergenza ad oggi, e qui da 50 anni di distanza a 40 dall'84, noi abbiamo registrato uno spostamento di oltre un quinto della popolazione napoletana nell'area flegrea, quindi in controtendenza rispetto alla necessità di una decompressione. Questo perché le case nuove che si sono fatte prima a Toiano, poi a Quarto e poi al Rione Terra, cioè al Monte Ruscello, dopo l'evacuazione del Rione Terra, si sono aggiunte a quelle esistenti, quindi aumentando di fatto il carico insediativo. Si pensi che Giuliano in 20 anni è cresciuta da 20.000 a 120.000 abitanti, quindi c'è stato proprio uno sviluppo della zona flegrea indotto sicuramente dalle reti infrastrutturali che si sono realizzate a Senaguano, circonvallazione esterna, tangenziale.
2: Come abbiamo i tempi contingentati.
23: Quindi voglio dire attenzione alle vie di fuga, ma perché siano realmente viste come vie di fuga, comprese quelle marine. Marittima, insomma, quindi la portualità che va rivista con e evitare invece nuove strade che sono.

0: Secondo me sì, perché pone, sì, io penso di sì, perché pone l'accento su questa necessità di una legge specifica che deve avere dei caratteri ovviamente salienti, importanti, non come quelli della 887, quindi per quanto ci riguarda. Quindi una legge che abbia attenzione alla decompressione del carico insediativo, che è l'unico fattore che può ridurre il rischio in quella zona. Quindi sicuramente una politica regionale che guardi anche alle aree interne, che guardi ad uno sviluppo omogeneo e distribuito sul territorio, a vantaggio anche delle province interne di Benevento, Avellino e del Salernitano interno, contro, diciamo, un carico pressorio così forte sulla costa che non è sostenibile anche rispetto in generale ai cambiamenti climatici, all'aumento come si dice, dell'altezza del mare, quindi all'inondazione, eccetera. Quindi c'è bisogno di una legge che abbia occhio alle emergenze dai rischi, oggi dei rischi climatici, dei cambiamenti
1: Mi interessava anche
0: climatici.
1: questo aspetto della richiesta dello stato di emergenza perché Sapa corrisponde alla nomina del Presidente di Regione come commissario straordinario con tutta una serie di poteri.
0: Siccome lo è
1: Sicuro.
0: stato finora con la 887, e
1: Esattamente.
0: quindi continuiamo a volare, però ovviamente con un'interlocuzione tra livelli superiori e inferiori, quindi un'orizzontalità che non crei incancrenimenti o diciamo, situazioni
1: Imbuti.
0: che durano 40 anni senza
1: Certo.
0: soluzione. Questo è quello che abbiamo contestato. Quindi una cosa che
1: Grazie
0: abbia un inizio e una fine, abbia obiettivi chiari e modalità di coinvolgimento e di vigilanza della popolazione sulle azioni a farsi e a idearsi.
1: davvero, ringraziamo la nostra ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie dottoressa, buona giornata. Interviene Anna Maria Procacci che è responsabile del settore fauna dell'EMPA. Dottoressa, prego, lei ha la parola.
2: Grazie Presidente. Mi lasci dire che l'intervento precedente mi ha profondamente coinvolto, in quanto di queste cose parlavamo ripetutamente, nodi difficili, durante gli anni in cui io sono stata eletta in Campania, a Napoli e a Torre del Greco. Quindi per me, diciamo, sono sempre cose molto vicine. Grazie di questa possibilità per l'Ente Nazionale Protezione Animali di portarvi tutte le ragioni di contrarietà assoluta al comma 8 del decreto legge in discussione. Riguarda la ricostituzione, una nuova ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. I legislatori, ed io ero tra loro, della legge 157 del 1992 decidemmo di prevedere l'articolo 8 della legge quadro di tutela della fauna e regolamentazione della caccia, un organismo di carattere puramente consultivo con un ampio coinvolgimento di portatori di interesse ed EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, storica associazione del nostro paese, ne fa da allora parte di diritto. L'organismo fu soppresso nel 2012, ma con la legge di bilancio 197 di fine dicembre del 2022 il Ministro dell'Agricoltura lo volle riprendere, potrei dire resuscitare, ma stravolgendolo completamente rispetto a quello che noi avevamo previsto, vale a dire forte riduzione dei componenti. Presenza di conflitto di interessi, in quanto quasi tutti di orientamento filovenatorio, mancanza di competenze scientifiche nel complesso del nuovo comitato, che resero, da allora hanno reso non plausibile il potere di esprimere pareri sui calendari venatori emanati dalle regioni, senza appunto che questo comitato tecnico ne abbia le competenze scientifiche. Queste sono in capo all'unico istituto nazionale scientifico riconosciuto anche all'estero con prestigio, che è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nelle 55 sedute che il comitato ricostituito nel maggio del 2023 ha effettuato per 3 stagioni venatorie, esprimendo pareri sui calendari venatori delle regioni, abbiamo portato le, diciamo,

0: i rilievi, diciamo pure le contestazioni per le gravissime criticità che questo organismo presenta e le cui conseguenze si sono fortemente sentite. Nel brevissimo tempo che ho a mia disposizione vorrei citarvi almeno due elementi forti e gravi, vale a dire, non ci sfugge, quindi non approfondisco questo punto, quanto deliberare sui pareri delle emanazioni sulla fauna delle regioni abbia un impatto sulla biodiversità, naturalmente, ma anche dal punto di vista del diritto, a cominciare dal diritto sovranazionale, vale a dire del diritto a livello europeo. Una contestazione molto forte è già venuta nel febbraio, il 19 febbraio del 2026, da parte del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un'associazione venatoria, vale a dire dell'Arcicaccia, ha rimesso alla Corte Costituzionale l'elemento giuridico di genesi del Comitato, quello previsto nella legge di bilancio al comma 453 a fine dicembre 2022, per manifesta, dice, non infondata questione di incostituzionalità per violazione, Presidente, di 13 articoli della Costituzione. Da tanto tempo mi occupo di questi problemi, non ho mai assistito ad una questione di incostituzionalità così pesante. Violazione dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 3, dell'articolo 8, dell'articolo 10, dell'articolo 18, dell'articolo 19, eccetera, eccetera. E violazione, naturalmente, di quei principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione che rispondono al principio di ragionevolezza, di proporzionalità, di rappresentatività, proprio perché il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale è stato modellato in base ad interessi filovenatori. Quindi ogni elemento di par condicio è stato cancellato, ma soprattutto sono stati attribuiti questi enormi poteri decisionali. Benissimo. Questo decreto legge nasce per evitare il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma restano in questo decreto legge tutti i vizi del comitato precedente, compreso il conflitto di interesse, eccetera, che tra l'altro avrebbero dovuto avvertire il governo di come si stesse consumando un grande conflitto con l'Unione Europea. Voi avrete sentito sicuramente parlare della famosa lettera inviata dalla Commissione Europea al governo italiano a fine dicembre del 2025, in cui si diceva che, leggendo, e mi dispiace non potervi leggere integralmente il documento, che non era ragionevole mettere sullo stesso piano i poteri di espressione dei pareri da parte di questo comitato, che non ha nessuna valenza scientifica, con quelli dell'ISPRA, perché questi avrebbero violato le competenze e il diritto comunitario. Cosa vi chiediamo? Noi vi chiediamo di sopprimere il comma 8 del decreto legge in discussione. Non è possibile rischiare, tra l'altro, non solo un forte danno ambientale, ma di andare anche in conflitto contenzioso ulteriore con l'Europa e anche in procedura di infrazione. La domanda che io pongo continuamente è: ma perché dobbiamo esporre i cittadini italiani, in caso di condanna che è sicura in sede di Corte di Giustizia europea, a dover pagare di tasca propria le sanzioni? Quindi questo organismo irragionevole, e per tutte le considerazioni che ho portato, noi vi chiediamo di sopprimerlo. In secundis, Presidente, in subordine, se si vuole proprio mantenere, noi speriamo di no, che sia portato sotto il controllo del Ministro dell'Ambiente, che sia esclusa qualunque capacità decisionale sui calendari venatori delle regioni, che siano coinvolti tanti portatori di interesse, come noi legislatori facemmo anni fa.
1: Grazie. Collega Roggiani?
2: Grazie, grazie per il vostro contributo. Una domanda molto veloce. Io premetto che sono lombarda e sono del PD, quindi diciamo le basti per sapere che conosco bene anche quanto la legislazione regionale poi sta impattando. Quindi la mia domanda è se diciamo, venisse soppresso l'articolo e quindi il comitato, noi a fronte del fatto che oggi ci sono delle legislazioni regionali anche in deroga e c'è in discussione la legge della caccia, sarebbe sufficiente oppure c'è qualcos'altro che possiamo fare in questo decreto o è tutto demandato ad altre discussioni?
0: Scusi.
1: Tutte le richieste. La collega Evi voleva intervenire?
3: Sì, grazie, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare innanzitutto Anna Maria Procacci per questo intervento che io credo sia chiarissimo nel metterci in guardia rispetto ad un tentativo di sanare una situazione che è stata molto pasticciata e l'onorevole Procacci ha ripercorso un po' la genesi, la storia di questo comitato tecnico faunistico e che oggi però con questo intervento, in questo decreto, noi rischiamo formalmente di tentare di risolvere nel metodo, ma nel merito rimangono aperti una valanga di problematiche. Io vorrei chiedere quindi all'onorevole Procacci se ci può ricordare a questa commissione anche il contenuto di quella lettera che ha citato, che è arrivata, perché io penso e ritengo che il contrasto, il contenzioso che si può aprire, che in parte è già aperto, che si potrà continuare ad ampliare, ad acuire, approfondire con la Commissione europea rispetto alla normativa nazionale, debba metterci in guardia e debba, io credo, fare di tutto in questo momento per eliminare appunto questo comma nell'articolo 1 ed intervenire anche, io mi auguro, nella maniera più opportuna, riprendendo anche il suggerimento di riportare questo comitato tecnico scientifico, comitato tecnico faunistico nazionale sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente e non certo appunto sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura. E ritengo anche, e qui anche vorrei un chiarimento ulteriore rispetto alla non scientificità di questo comitato e dunque la marginalizzazione che avviene nei fatti del ruolo di ISPRA, che su questa materia invece dovrebbe essere, diciamo, il faro da seguire. Grazie.
1: Grazie. Collega Zanella, prego. Ha chiesto la parola, vero?
4: Sì. Grazie Presidente, ringrazio Anna Maria Procacci che ancora una volta ci dedica il proprio tempo e la propria competenza per aiutarci a districarci in questa materia così delicata e cruciale dal nostro e non solo nostro punto di vista. La mia domanda verte su un punto. E questo, mentre con la 157 le legislatrici dell'epoca si erano misurate con la necessità di mediare gli interessi in campo, mi pare che anche con questo inserimento di comma in questo provvedimento, in questo decreto legge, ci sia invece il tentativo di squilibrare vuoi la rappresentanza negli organi proposti, vuoi proprio la rappresentanza sociopolitica di parte importante della popolazione interessata e coinvolta da questi provvedimenti. Ecco, quindi volevo chiedere ad Anna Maria Procacci una sua considerazione breve da questo punto di vista. Secondo, a parte Presidente e colleghi e colleghi, che non si capisce bene come questo comma e il contenuto di questo e la disposizione ivi contenuta abbia la necessità e l'urgenza che prevede il decreto legge in materia di funzionalità di pubblica amministrazione degli enti territoriali di protezione civile. Casomai mi sembra assolutamente il contrario, per le ragioni anche spiegate dall'onorevole Procacci. Allora io mi chiedo, ISPRA e questo comitato faunistico, no? Se ci può precisare meglio la modalità di formazione dei due soggetti, perché io ho sempre saputo che ISPRA era un organismo, per quanto possibile, sopra le parti, scientifico, eccetera, eccetera, mentre l'altro sempre di più è divenuto un organismo che rappresenta soprattutto una parte degli interessi costituiti e soprattutto non è di nomina, diciamo così, secondo i meccanismi che ne garantiscono vuoi l'autorevolezza, vuoi l'imparzialità per quanto possibile. Ecco, anche su questo punto volevo interrogare la collega.
1: Grazie, grazie, grazie collega Zanella. Collega Caramiello.
5: Sì, grazie, grazie a tutti, grazie agli auditi, ringrazio la collega Procacci nei suoi interventi sempre precisi ed esaustivi. E in merito all'ultimo intervento io volevo fare tre domande specifiche in merito anche a questo Comitato Faunistico Venatorio Nazionale, e quindi io mi chiedo e le chiedo quali ipotesi di modifica si propongono per evitare che la drastica riconsiderazione e mutilazione della rappresentazione scientifica e delle associazioni riconosciute riduca l'imparzialità, la rappresentatività e di conseguenza l'autorevolezza tecnica delle valutazioni espresse proprio da questo comitato, e poi in base a quali specifiche ed oggettivi criteri scientifici e metodologici si possa giustificare l'inaccettabile riduzione del peso ponderale delle componenti ecologiche e tecniche rispetto alla sola consistenza numerica associativa di settore, e infine che non si ritenga che un organo consultivo chiamato a esprimere pareri tecnici su materie delicate quale la tutela della biodiversità, la conservazione della fauna e la gestione venatoria necessiti della massima pluralità di competenze e di una rigorosa indipendenza scientifica, requisiti oggi purtroppo compromessi da un criterio di nomina basato meramente sulla consistenza associativa. Grazie.
1: Allora andiamo con la replica. Prego.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Cercherò di essere breve. Ringrazio tutti i deputati intervenuti, le vostre domande sono veramente molto interessanti. Per ragioni di tempo cercherò di essere breve e chiara, spero di riuscirci. Basta la soppressione di questo decreto, direi che è un grande passo avanti, in quanto spesso i calendari venatori delle regioni portano tutta una serie di elementi negativi sui quali ad esempio ISPRA si è pronunciato in modo contrario, quindi proprio sotto il profilo scientifico. Ma io direi anche c'è il problema del diritto sovranazionale, per esempio per quanto riguarda la Lombardia la questione dei richiami vivi. I richiami vivi sono stati in passato causa di procedure di infrazione ai danni del nostro paese, non dimentichiamolo, e adesso purtroppo nell'ambito anche della discussione della proposta di legge che è qui alla Camera 2984, quella che nell'immaginario collettivo e credo giustamente viene definita di caccia selvaggia, c'è di nuovo un tentativo di andare all'indietro recuperando la storia della vicenda dei richiami vivi, che presenta anche profili di maltrattamento agli animali, e questo l'Ente Nazionale di Protezione Animali lo ha detto in ogni sede. Quindi la risposta è intanto sopprimiamo questo organismo. Potrebbe fare tante altre cose, io ho sempre suggerito, parliamo dello stravolgimento del clima sull'ambiente, parliamo del consumo del territorio che ancora non ha una legge quadro, parliamo del bracconaggio che è una piaga del nostro paese, senza andare a toccare i calendari venatori regionali. Per quanto riguarda l'onorevole Evi, la lettera, giusto? Questa era la domanda. La lettera famosa, che ora passa come la lettera nascosta, tenuta in un cassetto purtroppo al Ministero dell'Ambiente per 4 mesi e mezzo, senza che neppure il Parlamento la potesse vedere, leggere, considerare e quindi anche evitare quelli che secondo noi sono degli errori, no? Nella famosa proposta di legge 2984 attualmente in discussione. I punti fondamentali furono i richiami vivi, attenzione, disse l'Europa a livello, diciamo, di preavviso, e la mancanza di limite della stagione venatoria in seguito all'eliminazione del limite posto sotto il parere vincolante di ISPRA, appunto il depotenziamento di ISPRA, e gli strumenti optoelettronici, che tra l'altro sono una violazione della Convenzione di Berna. Questa è una materia estremamente complessa, su cui non si può intervenire con criteri che non siano scientifici e di diritto. Non possono essere criteri rispondenti ad altre logiche. L'ISPRA è fondamentale per questo Paese, anche per il suo riconoscimento in sede internazionale. Siamo in una fase critica con una mortificazione, marginazione della scienza, e l'eliminazione, la soppressione di questo comitato rappresenterebbe un elemento positivo per recuperare anche un equilibrio scientifico. Poi, per quanto riguarda le richieste della onorevole Zanella, che ringrazio, è vero, la 157, attraverso un lunghissimo lavoro, fu una legge di mediazione, richiese tanto tempo anche perché c'erano tanti livelli di conflitto, naturalmente a livello politico, poi con i portatori di interesse, ma noi avevamo il desiderio, il proposito, l'impegno di fare una legge di mediazione equilibrata e che ha retto per molti anni e che purtroppo oggi è sotto attacco, e nonostante rappresenti ancora un cardine del diritto ambientale di questo Paese. Quindi oggi invece le necessità sono evidentemente di tipo completamente diverso, vale a dire rispondere a esigenze poi di una parte assolutamente minoritaria di questo Paese. Se avete avuto la possibilità di leggere le valutazioni, ma non valutazioni, la conta dei numeri sui tesserini venatori in Italia, bellissimo lavoro fatto dalla LAC, la Lega per l'Abolizione della Caccia, in Italia non ci sono neanche 430.000 cacciatori. Ormai anche la cultura del popolo italiano non può tornare indietro. Quando nel 1980 iniziammo, i cacciatori erano 2 milioni e più. Quindi è assolutamente necessario non solo provvedere, come chiediamo su questo decreto legge, ma anche provvedere sulla proposta di legge che io vi chiedo a nome di tante associazioni, fermatela, quella di, ho quasi finito Presidente, se non sono infedele agli impegni, per quanto riguarda la composizione del comitato. Nel comitato ci sono rappresentanti delle regioni, ma c'è per esempio, e non me ne vorrà, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, voglio dire, poi il Comitato Internazionale Conservazione della Selvaggina e della Caccia, cioè che cosa c'entrano? Assolutamente sono del tutto strane. Anch'io reputo che non vi sia nessun elemento di necessità e urgenza relativo al comma 8. Infine, per l'onorevole Caramiello, che ringrazio, io mi riservo di inviarvi e mi permetto di inviarvi sia la lettera della Commissione Europea, la famosa lettera nascosta di preavviso del governo italiano, sia l'ordinanza del Consiglio di Stato, perché lì si scrive chiaramente, il Consiglio di Stato dice, con l'incostituzionale comma 453 della legge di bilancio di fine 2022 sono stati attribuiti al Ministro dell'Agricoltura poteri illimitati. E poi ritorna sulla questione, uno spazio di azione illimitato, e cosa con un regime di delegificazione per cui oggi si cerca di fare il decreto legge. Criteri scientifici, ma appunto la soppressione del comitato che noi vi chiediamo riporta, onorevole Caramiello, i criteri scientifici in capo all'ISPRA, che è l'istituto scientifico nazionale a cui ha affidato in modo neutrale e non di parte tutta la grande questione della tutela della biodiversità e dell'ambiente in questo paese.
1: Grazie, ringraziamo il nostro ospite per il contributo fornito ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Legge elettorale in Senato maggioranza compatta, sia l'emendamento con capilista bloccati e fino a 3 preferenze sulla scheda. Giorgia Meloni rivendica, mancavano dal 93, con noi tornano. Le opposizioni, una menzogna, la Premier ha perso la faccia. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise. Palazzo Chigi, a breve nuove misure, avanti con produzione nazionale di petrolio e gas. La BCE alza i tassi dello 0,25%. 11 settembre 2001, la fine di un'era. 25 anni fa gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, al Pentagono, in Pennsylvania. Quasi 3.000 i morti, dalle 10, speciale di Radio 1. Centro Nord sotto la pioggia, nubifragi e trombe d'aria, 2 donne morte a Udine e a Siena, danni in diverse regioni. Suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone uccisa nel 2009 perché si ribellò all'andrangheta, aveva 35 anni, la stessa età di sua madre quando fu assassinata. All'asta il revenge dress, nero, corto, con le spalle scoperte. Fu il tubino indossato dalla principessa Diana per un galà di beneficenza la sera in cui Carlo ammise in TV il tradimento con Camilla. Un applauso infinito a Venezia, ovazione per NASA, film documentario di 2 registi israeliani sulle stragi di civili a Gaza. Oggi, ultimo giorno di concorso. Champions League, notte da leoni per il Como, vittoria all'esordio, pareggio per la Roma in Turchia. Eurovolley maschile, bene l'Italia nella prima partita, in piazza del plebiscito c'era anche il presidente Mattarella. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica, con la legge elettorale in discussione al Senato su quanto accaduto e deciso fin qui nell'aula di Palazzo Madama. Lucio Bondi in studio.
2: Sì, la lunga giornata di votazioni si è chiusa con i cartelli dei senatori di Fratelli d'Italia, con noi le preferenze, con loro zero. La maggioranza infatti si è espressa compatta, via libera all'emendamento che permetterà agli elettori di indicare sino a 3 nomi sulla scheda, insieme però anche ai capilista bloccati, una mediazione che ha soddisfatto anche Lega e Forza Italia. Sentiamo Lucio Malan di Fratelli d'Italia.
3: Gli accordi all'interno della maggioranza permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze. Noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
2: Nessun sostegno dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano la reintroduzione delle preferenze secche, un tentativo di spaccarci per la maggioranza che, ricordato, furono proprio le opposizioni a esultare alla bocciatura delle preferenze alla Camera. Il campo largo però parla di un testo che è, come approvato, una sostanziale presa in giro, visto che il sistema dei capilista bloccati, argomentano, impedirà agli elettori di eleggere i propri rappresentanti. In aula Matteo Renzi ha letto vecchi discorsi di Giorgia Meloni quando la Premier chiedeva proprio la reintroduzione delle preferenze. Francesco Boccia dal PD.
4: La Presidente del Consiglio poteva perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: Non il solo tradimento lamentato dai progressisti, la cancellazione della norma anticespugli contro i piccoli partiti ha infatti anche aumentato il numero di firme da raccogliere per quelli nuovi. Giuseppe Conte ha parlato di un ritorno della casta. Nelle stesse ore a Palazzo Chigi Giorgia Meloni presiedeva il Consiglio dei Ministri che ha ulteriormente prorogato il taglio delle accise. La Premier ha poi commentato anche il voto sulla legge elettorale.
5: Le preferenze mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, ed oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Così Giorgia Meloni, che poi definisce la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, dice, e ancora sottolinea l'estensione sino al 17 settembre del taglio delle accise.
6: Il taglio, che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
5: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
6: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
5: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice. Poi rilancia il nucleare, evidenzia che servono soluzioni strutturali e che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. La misura approvata in Consiglio dei Ministri servirà a semplificare proprio il rilascio di concessioni e permessi, spiega Giorgia Meloni, per ricerca ed estrazioni degli idrocarburi. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: E per fronteggiare il caro carburanti, il governo ha inviato a Bruxelles la richiesta formale per attivare la clausola di salvaguardia europea, chiedendo di usare margini di flessibilità di bilancio fino all'1,5% del PIL per coprire le spese di energia e difesa. E mentre il prezzo del petrolio vola, via libera in Consiglio dei Ministri, lo sentivamo, a una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio.
0: Sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre, compreso la riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas, alla borsa di Amsterdam, ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era a 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto proprio al rincaro dei beni energetici, la mossa largamente attesa della Banca Centrale Europea, il rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una decisione che rischia di ripercuotersi su mutui e finanziamenti, spiega Lando Maria Sileoni, segretario della FABI, sindacato dei bancari.
7: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
1: Rai Radio 1, 11 settembre 2001, 25 anni fa. C'è un prima e un dopo quel momento in cui la storia cambiò direzione. Oltre 2.900 i morti negli attacchi dei terroristi islamici di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e in Pennsylvania. Alle 10 lo speciale su Radio 1. Il presidente Trump non sarà a Ground Zero, ma renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Torniamo a quell'11 settembre 2001, quando il mondo cambiò per sempre.
8: What happened? It collapsed.
9: Sul momento sembrava così.
8: The top floor has collapsed down.
9: Sembrava che fosse crollato il tetto di un palazzo. Invece, stavano crollando due torri e la certezza che gli Stati Uniti fossero l'impenetrabile roccaforte delle democrazie occidentali. 2.600 morti a Manhattan, 125 nell'impatto di un Boeing sull'edificio del Pentagono, 40 nello schianto di un altro aereo in un campo in Pennsylvania.
10: We will make no distinction.
9: Il presidente Bush non perde tempo e lancia la guerra al terrorismo che porterà all'invasione dell'Afghanistan nel tentativo di dissolvere il regime talebano che aveva dato supporto ad Al-Qaeda. La pretesa di esportare la democrazia e la dottrina della guerra preventiva spingono le truppe statunitensi anche in Iraq. Il paese, che si era ritrovato compatto nel nome della libertà, oggi si presenta più diviso che mai. Il presidente Trump oggi sarà al Pentagono nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine che potrebbe punirlo, soprattutto per le conseguenze del nuovo conflitto che ha ingaggiato, quello all'Iran, con il rischio che la guerra al terrore inaugurata 25 anni fa diventi una forever war, una guerra per sempre. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: L'11 settembre dunque la fortezza Stati Uniti si scoprì fragile, tra le cose che cambiarono anche la percezione che la superpotenza aveva di sé. Lo spiega Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI.
11: Con l'11 settembre l'America, uscita egemone dalla guerra fredda con l'Unione Sovietica, si scopre vulnerabile dentro casa e investe migliaia di miliardi per la sicurezza interna e le guerre in Afghanistan e Iraq. Guerre lunghe, guerre inconcludenti, ne esce un'America ancora egemone, ma con però le prime crepe sulla capacità e volontà di guidare il mondo.
12: 25 anni dopo il contesto è cambiato, il jihadismo battuto in casa si sposta altrove, però altri nemici emergono.
11: Il terrorismo che minaccia ora più l'Asia e l'Africa non è più la prima preoccupazione USA. Ma mentre Washington era distratta dalle guerre al terrore in Medio Oriente, iniziava la straordinaria ascesa cinese che ha portato Pechino ad essere essere l'unico vero rivale militarmente, tecnologicamente, economicamente degli USA.
12: Quanto ha inciso l'11 settembre sulle politiche migratorie americane e anche su quelle di Trump?
11: Cambia radicalmente il paradigma, perché frontiere e immigrazione diventano anche questioni di sicurezza nazionale. Trump porta ancora più avanti questa logica, la cavalca. Il terrorismo non spiega la sua politica migratoria, ma aiuta a renderla politicamente più normale e giustificabile.
12: Alba Arcuri, GR1.
1: I paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo afferma il Financial Times. Intanto il governo dello Yemen chiede l'intervento delle Nazioni Unite per fermare i ripetuti attacchi degli Houthi. Il corrispondente.
10: Al grido di morte all'America e morte a Israele, gli Houthi avanzano. I ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno conquistato ieri l'isola di Zuqar e il porto di Mocha, snodo cruciale sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio largo solo 20 km e strategico perché da lì si controllano i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Gli Houthi colpiscono anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe già respinto due volte la richiesta di Mohammed bin Salman di attaccarli. E anche in Iran continua l'escalation. Altre due navi sono state attaccate nello stretto di Hormuz, una è in fiamme, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e, secondo il Wall Street Journal, avrebbero ripreso la produzione dei missili balistici. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo il New York Times, avrebbe contattato direttamente i comandanti americani, preoccupato per le scorte di armi e la resistenza iraniana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: A Dallas si chiude la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Parla il vicepresidente Vance tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi il partito del buonsenso, idem quello che odia l'America, ha affermato Vance. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Chi non ci vota andrà all'inferno, ha dichiarato. La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo il raid di Mosca sul centro commerciale in pieno giorno a Pavlograd, torna sotto pesante tiro la capitale.
13: Bersagliata di nuovo nella notte Kiev. Droni russi hanno raggiunto un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco nel quartiere di Dnipropetrovsk. Al momento ci sono 8 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo la città di Saratov, a sud-est di Mosca. Canale Telegram hanno mostrato filmati di incendi in una raffineria di petrolio e in un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. La capitale ucraina nei giorni scorsi è stata più volte attaccata dopo la tregua per la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lunedì, subito dopo la loro partenza, Mosca ha lanciato un attacco missilistico su vasta scala, uccidendo 5 persone e ferendone 35. 2 giorni fa, un altro raid che ha ucciso una donna e ferito diverse persone. Ieri, in pieno giorno, il bombardamento su un centro commerciale a Pavlorad, nell'oblast di Dnipropetrovsk, 5 i morti, 67 i feriti. Nel frattempo il Cremlino nega ogni coinvolgimento nella vicenda del drone che ha attraversato i cieli moldavi e romeni poco prima della partenza dell'aereo di Zelensky, che ha dovuto rimandare di qualche ora il decollo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Oggi anniversario dell'altro 11 settembre del 1973, quando in Cile il generale Pinochet, con l'aiuto della CIA, rovesciò il governo del presidente socialista Salvador Allende, instaurando una dittatura militare. Migliaia di oppositori furono uccisi o scomparvero come desaparecidos. Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno, guidato dal presidente di estrema destra José Antonio Kast, non organizzerà una cerimonia ufficiale. Sono le 8:13, la cronaca con un'ultima ora arrivata da Barletta. Un operaio di 34 anni è morto, precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silo quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata. Danni e disagi al centro-nord per il maltempo delle ultime ore. 2 morti in Friuli Venezia Giulia e Toscana.
14: Drammatico il bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo. In provincia di Udine una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. Sotto shock i carabinieri che hanno cercato di salvarla, il brigadiere Demetrio De Riccardis.
15: Vedevamo che la macchina già galleggiava e l'acqua era tanto alta, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora. Chiedevo aiuto anche ai colleghi dei vigili del fuoco che sono arrivati dopo.
14: In provincia di Siena una donna di 80 anni è stata colpita a morte da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In Toscana oltre 63.000 fulmini registrati, i fiumi Salarno e Bruna sono a livello di guardia. Per una frana in Valtellina evacuate 45 persone. Esondato il torrente Lavagna in provincia di Genova. Nella capitale caduti diversi alberi, un uomo è rimasto ferito. 350 gli interventi della polizia locale. Allagamenti in diverse parti della città. Ciampino i vigili del fuoco con un'auto gru hanno estratto dall'abitacolo della sua auto un uomo rimasto incastrato. Elena Paba, GR1.
1: E sulle previsioni meteo per le prossime ore, il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica un deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
1: È morta dopo 4 giorni di agonia Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese che con coraggio e determinazione si oppose alle violenze dei boss dell''Ndrangheta.
17: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
18: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
17: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
1: Il femminicidio di Aurora Tila, la 13enne gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato all'epoca dei fatti minorenne e riconoscendogli le attenuanti generiche. Amaro il commento della madre della vittima che invoca la Premier Meloni. La più piccola vittima di femminicidio non è stata considerata, così i femminicidi aumenteranno, ha detto. L'attentato contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, illegale di Walter Lavitola annunciano ricorso dopo l'ultima decisione dei giudici.
19: La procura di Roma non arretra, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere, no ai domiciliari come richiesto dalla difesa di Walter Lavitola, illegale Sergio Cola.
20: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia un fatto in diritto.
19: Contro Lavitola resta l'accusa di tentata strage, detenzione e uso di esplosivi, minacce danneggiate e soprattutto l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame hanno respinto anche le precisazioni sul movente rese dalla Vitola durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, aveva detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Mentre la difesa prepara il ricorso in Cassazione, prosegue l'inchiesta. Si indaga sugli affari in Africa dell'indagato, ma anche sui presunti buchi temporali nelle chat tra la Vitola e Ranucci che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti che successive all'attentato. Al termine di questo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Cramontana, nella pratica edilizia per l'ampliamento del Constellation, presentata pochi giorni prima del rogo dai coniugi Moretti, indagati, spunta una firma falsa di un ingegnere. Il dettaglio è emerso nell'audizione dello stesso professionista all'oscuro dell'atto, sentito nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Al momento non è chiaro se i Moretti fossero a conoscenza della contraffazione. Restiamo in Svizzera, dove un autobus turistico con 48 passeggeri a bordo si è ribaltato nella valle dell'Engadina. Diverse persone sono morte, comunica la polizia locale. I turisti erano partiti dall'Olanda, erano diretti in Austria. È un abito celebre, fece scalpore e fa ancora parlare di sé. Va all'asta il Revenge Dress, l'abito della vendetta della principessa Diana.
3: La sera del 29 giugno 1994, in un'intervista TV, il principe Carlo raccontava della sua infedeltà coniugale e del legame con Camilla Parker Bowles. Quella sera Lady Diana aveva un impegno pubblico, un galà di beneficenza. Doveva indossare un abito di Valentino, ma all'ultimo cambiò idea. Quando scese dall'auto fu una folgorazione di eleganza e audacia, fasciata in un tubino di seta nero che lasciava scoperte le spalle e le gambe, orlo asimmetrico e profonda scollatura a cuore, l'etichetta di corte praticamente in frantumi. Più che un vestito, Diana indossava un atto di ribellione e coraggio, rubando la scena a Carlo. È passato alla storia, non solo della moda, come Revenge Dress, l'abito della vendetta. La stessa principessa lo mise all'atto per beneficenza, 3 anni dopo lo acquistò una coppia scozzese. Il 9 dicembre andrà nuovamente all'asta a scopo benefico. Si stima supererà i 250.000 euro. Donatella Gori, GR1.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi ultimo giorno di concorso e ieri sera applauso record di 25 minuti per NASA, il film israeliano di denuncia sulla distruzione di Gaza. L'inviata.
21: Mi sono chiesto continuamente perché avessero accettato di parlare. È Yuval Abraham che firma con Rachel Zohr Naza, il film israeliano sul massacro di Gaza, quasi una confessione collettiva di 24 voci sui tetti di Tel Aviv. E applauso infinito, c'era anche Gali. Unico documentario aggiunto in extremis al concorso, scopriremo solo domani sera se vincerà il Leone, ma mancano ancora oggi l'iraniano Ali Asghari e l'ultimo italiano Marco Bechis. Unica serie al Lido quest'anno, peccato, con Emanuela Fanelli che si immagina nel 2049 diva dimenticata.
22: Peccato, è andata così, però no, esorcizziamo pure, ridiamo, e pure dovesse succedere almeno già ho messo le mani avanti.
21: E fuori concorso Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo versione nonno.
23: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
21: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica con Marisa Monci all'Auditorium Parco della Musica di Roma questa sera per l'unica tappa italiana di Fonica, il tour mondiale dell'artista brasiliana.
24: Anche questa volta non mancheranno gli omaggi alla canzone italiana. Marisa Monci, che negli anni Ottanta si era trasferita a Roma per studiare canto lirico, chiuderà il concerto con una cover in portoghese di Pino Daniele, in scaletta anche Sono come tu mi vuoi di Mina, ma soprattutto i suoi successi arrangiati per orchestra, un sogno diventato realtà.
25: Una sfida per me fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica di altri universi.
24: Samba, jazz, pop e bossa nova, la musica è dialogo, spiega presentando il nuovo brano Sua Onda.
25: Sempre buono coltivare la speranza dei giorni migliori e io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, perché la musica è pura onda.
24: Una canzone d'amore che ci riporta al successo dell'estate 2003 con i Tribalistas.
25: Abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove, non posso immaginare la mia vita senza loro.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: In arrivo un cofanetto speciale e coloratissimo per celebrare i 30 anni della band al femminile di maggior successo di tutti i tempi. Era il 1996 quando Wannabe trasformava 5 sconosciute nel simbolo del girl power con un brano sul valore dell'amicizia femminile che viene prima dei rapporti sentimentali. A novembre uscirà Spice Girls Singles Collection, 14 CD con tutti i singoli, i lati B, remix e versioni inedite.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
1: Otto e 24 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono e da Francesco Pantaleo in regia. Pronti come sempre per la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, venerdì 11 settembre 2026, data naturalmente storica che viene ricordata davvero da tutti i quotidiani. È uno dei motivi principali, insieme a quanto accaduto alla legge elettorale e in Senato ieri. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, tornano le preferenze, il centrosinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Senato, sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta dell'opposizione. E poi notizie anche che arrivano dagli Stati Uniti. Trump, lo show elettorale e la promessa, vinco e do 5.000 dollari a ogni americano. Quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, Stati Uniti e terrorismo, è l'editoriale di Federico Rampini. E ancora a proposito dei timori, se ora la AI diventa la minaccia. C'è spazio poi anche per una fotografia che ritrae la figlia di Lea Garofalo, uccisa a 35 anni da appunto Cosa Nostra, suicida a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, Denise Cosco. Ancora altra notizia invece che arriva dall'economia, la BCE alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia? Costo del denaro al 2,5%. La Stampa apre doppia apertura, direi, una sull'energia e scontro governo industriali accise, un altro taglio, e poi la fotografia iconica, ahimè, delle due torri colpite a New York, il mondo dopo l'11 settembre naturalmente. Vi segnalo poi sempre dalla prima della Stampa anche il lancio di un'intervista che poi troviamo nelle pagine interne al ministro per l'agricoltura Lollobrigida, ristori alle aziende colpite dalla siccità. Andremo poi a leggerla. L'agricoltura, lo saprete ormai, duramente colpita da quanto è accaduto al clima, soprattutto in questo ultimo anno. La Repubblica, Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro energia, BCE sui tassi. Sui tassi dello 0,25%. Grande foto centrale invece che arriva dagli Stati Uniti, un presidente Donald Trump con dietro moltissime bandierine degli Stati Uniti, appunto. Trump comizio show, se vinco 5.000 dollari per ogni americano. E poi Annalisa Cuzzo Crea nelle pagine interne ci racconta, ma viene appunto lanciato in prima, NASA, un film per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza. È stato visionato alla Mostra del Cinema di Venezia, molti quotidiani appunto ne parlano. Il Messaggero, preferenze, la maggioranza si blinda, il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni, vergogna, Meloni, tornano fino a tre nomi sulla scheda, la sinistra non è credibile, Conte e Renzi, voi incoerenti. La riforma elettorale, la battaglia in Senato e l'apertura del Messaggero. Poi naturalmente, essendo il quotidiano della capitale di Roma, c'è spazio anche per quanto accaduto ieri per il maltempo, caos a Roma, nella capitale allagamenti, alberi caduti, un ferito. Ci sono però, insomma, per questo maltempo vittime anche a Siena e Udine. Quindi un'analisi di fatto di quanto accaduto ieri con queste intensissime precipitazioni. Ancora anche sul Messaggero il destino crudele di Lea Garofalo, la figlia si suicida. E poi i numeri veri, l'analisi di Marco Fortis, i 5 sorpassi dell'Italia. Andiamo al Giornale. Il Giornale ha una copertina, controcopertina, non saprei come chiamarla, con due editoriali. Il controcorrente di Tommaso Cerno, chi ha paura di dire islamista, e l'altro, l'editoriale di Vittorio Feltri, l'Apocalisse non ci ha cancellati. 25 anni dopo, l'11 settembre ha spezzato la storia e cambiato l'Occidente. Un quarto di secolo dopo si fanno i conti con quella tragedia. Ecco 10 pagine di approfondimento su Il Giornale. Andiamo poi a pagina 1 del Giornale, però in prima pagina anche qui 11 settembre, il mondo dopo 25 anni, e la fotografia di New York di notte, però il titolo principale è sulla legge elettorale, scelgono gli italiani, centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze, Meloni le abbiamo rimesse noi, mancavano dal 1993. Il CDM Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise, sconto di 7 giorni, ecco dove fare il pieno. Andiamo al Fatto Quotidiano, naturalmente la lettura di quanto accaduto ieri al Senato è di segno opposto. Preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Melonellum, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra, effetto Vannacci, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis. Il Movimento 5 Stelle al PD. Le primarie si fanno comunque. Campagna d'ottobre della sindaca, nel mirino del Fatto Quotidiano abbastanza spesso la Salis, appunto la sindaca di Genova, ci informa il Fatto Quotidiano che ha il libro autobiografico e un tour pronto nelle città e nelle TV, ma niente primarie. E spazio poi in prima del Fatto Quotidiano anche per l'affare La Vitola, del quale tra l'altro si occupa ampiamente così come il Giornale. La Vitola, affari e chat bucate dietro l'attentato a Ranucci. I rindronati è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Il Manifesto, su una grandissima fotografia che ritrae i funerali di massa per 112 membri della famiglia Abu Sharia e al-Nasaina nella zona orientale di Gaza City, una bellissima foto. Non è un film, tecniche da videogame per un genocidio presentato alla mostra di Venezia, il film Nazar.

cogliendo moltissima attenzione questo documentario, docufilm, appunto intitolato Naza, poi andremo a leggerne di più. Subito sotto l'apertura del manifesto dedicato appunto a Naza, e andiamo anche alla legge elettorale. Fratelli d'Italia tira a campare no alle preferenze. La Premier prima prova a inseguire Vannacci, ma poi si piega agli alleati sulla legge elettorale. Avvenire, si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la BCE alza i tassi, più 0,25%. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Apertura centrale sulla prima pagina di Avvenire, dedicata appunto alla politica economica della Banca Centrale Europea, riporta anche la frase di Meloni: dobbiamo aumentare la nostra produzione di petrolio, poi andremo a vedere in particolare di che cosa si tratta, delle riflessioni anche del governo. L'altra apertura di Avvenire è dedicata sia all'11 settembre, scrive Avvenire, riscritto nelle scuole USA. È un servizio di Elena Molinari, corrispondente da New York, e che appunto ci racconta di come gli studenti oggi, 25 anni dopo quell'attentato, lo studino ormai diciamo come storia degli Stati Uniti. Ricorda naturalmente che furono 3.000 le vittime, però insomma fa una riflessione molto interessante su come questo evento che ha coinvolto e ha distrutto le Torri Gemelle venga storicizzato. E poi ancora l'altra apertura di Avvenire è proprio sul film Naza, sulle stragi di civili, presentato a Venezia. Le bombe uccidono una famiglia a Gaza, si muore anche per la tonsillite. Andiamo al Foglio. 5.000 dollari all'elettore sono troppi, presidente Trump. Si fidi della tradizione italiana, chiuppilu per tutti. E qui, insomma, immancabile albanese Salvatore Merlo commenta le parole, le promesse di 5.000 dollari del presidente Trump. Sono stati promessi ad ogni elettore che appunto voterà il partito repubblicano. E c'è spazio sul Foglio anche per una secondo Caruso, Meloni infuriata con la russa sulle preferenze, la catena di errori, la maggioranza si compatta e boccia il subemendamento delle opposizioni, la rabbia della Premier, quindi il trappolone scongiurato. E poi cauto ottimismo invece, un articolo di De Vico che ci racconta che i dati Istat sulla produzione industriale, più 0,7%, sorprendono i catastrofisti. Ancora 11 settembre, poi nell'articolo di Claudio Cerasa, il tarlo dell'Occidente 25 anni dopo, si sfumano le responsabilità, si depotenziano le minacce, si ricorda meno l'ideologia degli aggressori e si denuncia sempre più la colpa presunta della società aggredita. Ricorda qualcosa? Virus da sconfiggere a 25 anni dall'11 settembre. Andiamo a Sole 24 Ore, naturalmente su questo quotidiano economico il titolo principale è proprio sul rialzo dei tassi da parte della BCE, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite su titoli di Stato. Il tasso sui depositi al 2,50, Lagarde dice inflazione ben sopra i target a lungo, Brent oltre 105 dollari, supera 100 il WTI, rendimenti al top dal 2007 su bond USA. Ancora dalla prima del Sole 24 Ore vi segnalo casa prima gelata sulle compravendite da metà 2024. Si ferma anche Milano, soffre Firenze meno 8,3% e aumentano le locazioni, quindi le compravendite subiscono uno stop.
Domani, rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, quindi apertura anche qui sulla legge elettorale, e la maggioranza si ricompatta, la destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini, restano i capilista bloccati, la premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli

gli alleati. Subito sotto, fotografia di Donald Trump, voto di scambio, Trump corrompe gli americani, insomma la tocca piano il domani, midterm $5,000 a chi mi vota. Chiudiamo con il dubbio, riecco il partito delle toghe, dopo la giustizia vogliono smontare la legge elettorale, dal fronte del no nasce Officine Costituzione, prof e magistrati saranno costola civica del campo largo. E poi ancora, anche qui l'ultima di Trump, se vinco $5,000 ad americano. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica, torniamo tra pochissimo.

Ecco, effettivamente c'è maltempo, e allora forse diciamo la scaletta effettivamente si è proposta nella sua forma più invernale. Allora torniamo ai nostri quotidiani. Ripartiamo dalla legge elettorale, tantissime le riflessioni, le interpretazioni di quanto avvenuto ieri in Senato. Partiamo con la lettura del Corriere della Sera, che dedica a questo diverse pagine, diversi approfondimenti. Proprio l'apertura del Corriere della Sera, pagina 2, preferenze, il sì al Senato, ma l'opposizione attacca. La maggioranza si compatta e boccia l'emendamento PD. Meloni, una nostra proposta, la sinistra non è credibile. Insomma, che cosa è accaduto? Ce lo racconta Virginia Piccolillo. Allora, sì alle preferenze, ma no a quelle pure. Nessun voto sprecato ai fini del computo delle coalizioni e via alla raccolta di firme per le formazioni piccine. Al termine di 2 giorni di trattative, minacce e fibrillazioni, la maggioranza si è ricompattata in un accordo sulla legge elettorale. Il primo emendamento è stato votato, per gli altri si riprende oggi, si riprende proprio stamattina alle 10. Andremo infatti a collegarci in diretta con la Aula del Senato. E torniamo però all'articolo. Dopo una vigilia di suspense è stato bocciato il subemendamento di Dario Parrini del PD, il primo di tutti quelli analoghi presentati unitariamente dal campo largo, mirati ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze anziché scrivere il nome del candidato. Iniziativa peraltro simile all'emendamento Vannacci, già votato da Fratelli d'Italia alla Camera ma bocciato dalle opposizioni assieme a Forza Italia. Il sì della maggioranza è andato invece all'emendamento di Marco Lisei, Fratelli d'Italia, che prevede 3 crocette da apporre con un'alternanza di genere su una lista di 6 nomi prestampati e capolista bloccati. Il massimo consentito dal patto con Forza Italia e Lega, che in cambio hanno dato assicurazione di votare un'altra modifica alla norma anticespugli. Le piccole formazioni infatti non vedranno più i loro voti sprecati ai fini del computo di coalizione, ma avranno un vincolo tutto nuovo. Quelle che non hanno rappresentanza parlamentare dovranno raccogliere tra le 9 e le 10.000 firme a collegio per potersi presentare agli elettori. Dure le accuse contrapposte di voler togliere agli elettori la libertà di scelta, con PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva che denunciano le loro sono preferenze farlocche, e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, leader del Movimento 5 Stelle, che attacca: è una legge truffa che favorisce la casta. Mentre la maggioranza, che rinfaccia alla sinistra di aver voluto sempre leggi senza preferenze, inclusa l'attuale, ha alzato cartelli per rivendicare con noi le preferenze, con loro 0 preferenze. La premier Giorgia Meloni rivendica in un post: la differenza non è tra chi vuole più preferenze e chi ne vuole meno, è tra chi le ha rimesse nella legge e chi no, rimarca la premier, che mancavano dal 1993 e oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Per questo, secondo Giorgia Meloni, non è credibile chi non le ha mai volute, sta alludendo ovviamente alla sinistra, che oggi sostiene che non basta, dice però appunto non è credibile, non le hanno mai volute in questi 35 anni e poi hanno sempre votato per bocciarle anche un mese fa. E intanto il campo largo ci racconta ancora la Virginia Piccolillo, è elettrizzato dalla battaglia unitaria perché si sono presentati tutti i compatti partiti di centro-sinistra e tra l'altro Peppe De Cristofaro di AVS dice che la battaglia politica unitaria, prima di criticare una norma che divide di fatto i candidati in 4 categorie,
Allora, le quattro categorie, secondo Peppe De Cristofaro, con questa nuova norma, divide di fatto appunto i candidati in quattro categorie: i super blindati, capilista inseriti nel premio di maggioranza, blindati, capilista bloccati nei collegi sicuri, ordinari in collegi dalla vittoria incerta e sfigati che non saranno mai eletti, così secondo De Cristofaro di AWS. Accanto a questo articolo, andiamo a pagina 3 del Corriere della Sera, invece il racconto, diciamo così, dell'aula di Monica Guerzoni. Gli affondi di Renzi, Casini cita il Vangelo, la trattativa infinita, poi il voto tra i veleni. Gli antichi orologi di Palazzo Madama segnano le 14. Gli sherpa di maggioranza sono chiusi ai piani alti in collegamento con Palazzo Chigi nel tentativo di uscire vivi dallo psicodramma delle preferenze. E così l'Assemblea del Senato, che si era concessa una pausa di riflessioni e tormenti, slitta di mezz'ora. È in quel momento che, fra il busto di Mazzini e quello di Garibaldi, Pier Ferdinando Casini finge di cercare risposte nel Vangelo. Può un cieco guidare un altro cieco o non finiranno tutti e due nel burrone? Ancora, la presenza occulta di Vannacci domina il Senato. Avete presente quelle sette che si avviano al suicidio di massa? Insomma, Casini, gli ammonimenti di Casini in attesa di queste trattative. Ci racconta ancora Monica Guerzoni che, insomma, evidentemente ha seguito l'aula. Avete provato a cambiare la legge elettorale a ogni cambio di sondaggio, dice Francesco Boccia, il capogruppo del PD, che per 24 ore a sentire un azzurro ha cincischiato tra virgolette col presidentissimo Ignazio La Russa e viceversa. È lui il vero sottosegretario a Palazzo Chigi, insinuano i Dem e azzardano letture. Il numero uno di Palazzo Madama, cioè appunto La Russa, voleva far saltare la legge o forse vendicarsi del no di Salvini al ballottaggio? Ma che tutta illazione, La Russa ha aperto alla proposta correttiva perché c'è stata la richiesta ed era giusto farlo. Tra l'altro, insomma, questo viene confermato anche dalle tante interviste che andremo tra poco a leggere. E a proposito di interviste, il Corriere della Sera riporta sia le parole di Lisei di Fratelli d'Italia che di Parrini del PD, appunto i due presentatori degli emendamenti, uno approvato e l'altro bocciato. Quello approvato di Lisei: volevano far cadere il governo con la loro legge, la scelta non c'è. Dice, intervistato sempre da Virginia Piccolillo, la legge attuale, il Rosatellum voluto dalla sinistra, non prevede le preferenze. È il sistema più bloccato della storia, con listini bloccati e collegi uninominali. Tutti i partiti sanno benissimo quali collegi sono sicuri e quali no. E a proposito invece delle preferenze per i piccoli partiti, ma chiede la Piccolillo, da 9 a 10.000 firme per presentarsi non sono troppe? Risponde ancora Lisei: la raccolta firme serve a evitare il proliferare delle liste civetta che servono a confondere gli elettori. Conte però dice che favorisce la casta. Risponde Lisei: Conte è la casta perché è diventato premier da sconosciuto di un importante studio legale. Noi vogliamo che gli elettori sappiano per quale coalizione e quale presidente del Consiglio votano. Ma non è anticostituzionale? Barbera e altri costituzionalisti di sinistra hanno detto di no. L'ultima domanda riguarda invece poi appunto il testo finale di questa legge elettorale. Passerà alla Camera? Risponde Lisei: non ho dubbi, ma c'è sempre il problema poi alla Camera del voto segreto, lo sappiamo. Parrini invece del PD, appunto l'emendamento presentato che sembrava in un primo momento trovasse l'accoglienza anche di Fratelli d'Italia, ma poi invece no. A proposito di questo, dice Parrini, appunto del Partito Democratico, con l'iniziativa unitaria Meloni ha gettato la maschera, non vuole dare agli elettori il potere di scegliere i propri parlamentari, se no Fratelli d'Italia avrebbe votato le nostre preferenze vere, non le sue finte. Fratelli d'Italia dice però che miravate solo a spaccare la maggioranza perché alla Camera le avevate bocciate. Bugia, solo il centrodestra ha cambiato idea, lì votò per le preferenze pure, al Senato no.
Ma l'emendamento Vannacci analogo non l'avete bocciato? Perché era di Vannacci, risponde Parrini, una pregiudiziale ideologica, ma avevamo annunciato il sì ad altri analoghi del centrosinistra, poi non messi al voto, nessuna incoerenza. Nel Rosatellum però le preferenze non ci sono, non è già qualcosa? Ci sono i collegi uninominali, le preferenze finte sono peggio, dice Parrini. E con un sì alle preferenze pure avreste approvato questa legge, cioè qualora appunto l'emendamento PD fosse stato accolto? No, risponde Parrini, era solo uno dei tanti difetti che ha: premio di maggioranza abnorme, indicazione del candidato premier in contrasto con le prerogative del capo dello Stato e l'uso di un listone nazionale per dare il premio al Senato. Ancora poi sulla legge elettorale c'è una riflessione a pagina 5 del Corriere della Sera di Massimo Franco, la nota di Massimo Franco dal titolo "Un epilogo sovrastato da tatticismi e imbarazzi", ed è dedicato appunto, una, dice Franco, a una maggioranza che si disunisce e si ricompatta solo per evitare una spaccatura, ma sembra avere idee e interessi diversi sulla prospettiva delle urne e si espone agli attacchi di opposizione che additano il caos istituzionale provocato dal governo di fronte a problemi economici e sociali pressanti. Ci dice ancora Massimo Franco, così appunto come analisi, che in pochi giorni sono evaporati sia i ballottaggi che le preferenze, in entrambi i casi per le divergenze all'interno dell'alleanza governativa. Il PD ha cercato di portare la premier ad appoggiare le preferenze per coerenza, ma le stesse opposizioni ne avevano salutato con entusiasmo la bocciatura a luglio, sperando di far cadere il governo. La manovra adesso è naufragata di fronte al muro di Forza Italia e Lega. Il timore degli alleati è di avvantaggiare Fratelli d'Italia. E la decisione decisiva è stata soprattutto la logica di maggioranza. Al momento, scrive ancora Massimo Franco, l'ipotesi più verosimile è che si vada di nuovo verso un sistema che di fatto privilegia i nominati dai leader politici, con meno candidature femminili, con un premio in seggi di dubbia costituzionalità per la coalizione che raggiungerà il 42% dei voti e con l'indicazione del premier, altro dettaglio che solleva dubbi sul potere delle segreterie. In realtà anche i capi delle opposizioni non si stracciano le vesti. L'idea di fare eleggere soprattutto i fedelissimi ingolosisce chiunque, scrive Massimo Franco a pagina 5 del Corriere della Sera. E il retroscena, subito sotto, firmato da Francesco Verderami, è appunto dedicato alla strategia di Giorgia Meloni, un virgolettato: la legge va fatta, non esiste il pareggio. Fratelli d'Italia, per stanare il PD, ha creato il cortocircuito. E tutto l'articolo appunto è dedicato al testo che la Premier Giorgia Meloni vuole fortemente a questo punto approvato. Questo è il Corriere della Sera. La Repubblica legge questo, quanto accaduto al Senato, in maniera un po' differente. Comunque anche Repubblica dedica 4 pagine a tutto il racconto, da pagina 2 a pagina 4. Pagina 2, preferenze, tensioni in Senato, poi Fratelli d'Italia fa dietro front, passano i capilista bloccati, muro di Forza Italia e Lega, bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi, sia al sistema con crocette della destra, alla Premier, ma ridiamo la scelta agli elettori. Vannacci incalza, l'articolo è di Concetto Vecchio. Vi segnalo a Corredo un'intervista a Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia e anche presidente della commissione, anzi direi soprattutto presidente della commissione affari costituzionali di Palazzo Madama. De Priamo, che in questa intervista
che ha rilasciato a Lorenzo De Cicco, dice che se fossero passate le preferenze libere, cioè appunto come secondo l'emendamento del Partito Democratico, del PD, ma insomma poi sostenuto da tutto il centrosinistra, dice De Priamo che se fossero passate le preferenze libere la riforma elettorale sarebbe saltata, ma anche questa volta l'opposizione dovrà aspettare la prossima per una crisi nella maggioranza. Domanda De Cicco, come spiegate il vostro no a una battaglia storica di Meloni, appunto le preferenze libere? Mi sembra evidente che gli emendamenti delle opposizioni fossero strumentali, dice De Priamo. Ricordo le immagini dei loro festeggiamenti alla Camera quando fu bocciato con il voto segreto proprio l'emendamento che ripristinava le preferenze. L'obiettivo era minare la compattezza della coalizione di governo e far saltare la legge elettorale e quindi di fatto anche le stesse preferenze. Ma lo schema proposto dall'opposizione non era un passo avanti rispetto al compromesso di maggioranza che prevede i capilista bloccati? È noto che la posizione storica di Fratelli d'Italia, a partire dalla presidente Meloni, è a favore delle preferenze secche. Tuttavia, la formula proposta nella legge elettorale è un buon compromesso, ancor più con la maggiore evidenza sulla scheda del capolista che lo rende più riconoscibile agli elettori. E ancora, lei da presidente di commissione, qui questa è una tecnicalità che però diciamo è quella che poi muove tutti i retroscena, i sospetti su quanto accaduto ieri al Senato, perché domanda De Cicco, lei da presidente di commissione aveva dichiarato inammissibili subemendamenti dell'opposizione, perché Andrea De Priamo risponde, una volta approvato l'emendamento Lisei sulle preferenze in commissione, gli altri emendamenti sullo stesso tema ma sono stati automaticamente preclusi come da regolamento. Non c'era certo una volontà di censura. E domanda De Cicco, e perché La Russa, il presidente del Senato in aula, li ha riammessi? Il presidente La Russa, risponde De Priamo, non li ha riammessi, ma ha concesso un breve termine per presentare subemendamenti alla proposta di Lisei e si votano sempre per regolamento prima dell'emendamento stesso. Domanda ancora De Cicco, col voto segreto a Montecitorio temete altre trappole? Risponde De Priamo, sono fiducioso che non si ripetano incidenti, anche perché non sarebbe un bello spettacolo evidenziare nuovamente la paura delle preferenze. Chi fa politica non deve mai temere il giudizio dei cittadini. E sul premierato risponde ancora, resta un obiettivo importante anche se non si compirà in questa legislatura. Così Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, intervistato da De Cicco a pagina 2 di Repubblica. Noi però adesso ci fermiamo, tra pochissimo il notiziario condotto da Massimo Giacomini e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, buongiorno da Massimo Giacomini. In primo piano la legge elettorale è in discussione al Senato. Su quanto accaduto ieri e deciso nell'aula di Palazzo Madama, sentiamo il servizio di Lucio Bondì.
3: La lunga giornata di votazioni si è chiusa con i cartelli dei senatori di Fratelli d'Italia, con noi le preferenze, con loro zero. La maggioranza infatti si è espressa compatta, via libera l'emendamento che permetterà agli elettori di indicare sino a 3 nomi sulla scheda, insieme però anche ai capilista bloccati, una mediazione che ha soddisfatto anche Lega e Forza Italia. Sentiamo Lucio Malan di Fratelli d'Italia.
4: Gli accordi all'interno della maggioranza permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze. Noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
3: Nessun sostegno dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano la reintroduzione delle preferenze secche, un tentativo di spaccarci per la maggioranza che, ricordato, furono proprio le opposizioni a esultare alla bocciatura delle preferenze alla Camera. Il campo largo però parla di un testo che è, come approvato, una sostanziale presa in giro, visto che il sistema dei capilista bloccati, argomentano, impedirà agli elettori di eleggere i propri rappresentanti. In aula Matteo Renzi ha letto vecchi discorsi di Giorgia Meloni quando la Premier chiedeva proprio la reintroduzione delle preferenze. Francesco Boccia dal PD.
5: La Presidente del Consiglio poteva perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
3: Non il solo tradimento lamentato dai progressisti, la cancellazione della norma anticespugli contro i piccoli partiti ha infatti anche aumentato il numero di firme da raccogliere per quelli nuovi. Giuseppe Conte ha parlato di un ritorno della casta. Nelle stesse ore a Palazzo Chigi Giorgia Meloni presiedeva il Consiglio dei Ministri che ha ulteriormente prorogato il taglio delle accise. La Premier ha poi commentato anche il voto sulla legge elettorale.
2: E lo avete sentito, dal Consiglio dei Ministri, mentre scende il prezzo del petrolio, c'è stato ieri il via libera a una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
6: Sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre compreso, la riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas, alla borsa di Amsterdam, ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro.
2: Andiamo all'estero, negli Stati Uniti, a Dallas, si chiude la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Parla il vicepresidente Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi siamo il partito del buon senso, idem quello che odia l'America, ha affermato Vance. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Chi non ci vota andrà all'inferno, ha dichiarato. E il presidente Trump oggi non sarà a New York per le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati terroristici alle Torri Gemelle. Sarà invece al Pentagono per un evento parallelo in memoria delle vittime, ricordiamo, in tutto 2977 le persone che persero la vita in quegli attacchi devastanti che sconvolsero l'America e cambiarono il mondo. Il ricordo di quei momenti nel servizio di Alba Arcuri.
7: 8:46 del mattino, il primo aereo squarcia la torre nord del World Trade Center a New York. Il mondo guarda incredulo le prime immagini che fanno presto il giro del mondo. Tutto diventa tragicamente chiaro quando il secondo aereo, un Boeing 767, si schianta contro la torre sud. Fiamme, detriti che cadono, ma osservando bene sono persone che si gettano dalle finestre per sfuggire all'inferno. Poi le Twins collassano una dopo l'altra. Una polvere fitta invade e copre New York. Il presidente George W. Bush parla di attacco terroristico. Altri due aerei dirottati, uno diretto al Pentagono, l'altro in Pennsylvania, sono l'ulteriore conferma. L'America si scopre fragile. Bush dichiara guerra al terrore. La caccia a Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda, indicato come ideatore della strage, è solo l'inizio. A ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan, nel 2003 l'Iraq, dove, nel solco della rabbia anti-americana, il jihadismo si rafforza, nasce l'ISIS e la guerra continua.
2: Oggi è anniversario dell'altro 11 settembre, quello del 1973, quando in Cile il generale Pinochet, con l'aiuto della CIA, rovesciò il governo del presidente socialista Salvador Allende, instaurando una dittatura militare. Migliaia di oppositori furono uccisi o scomparvero come desaparecidos. Per la prima volta dal ritorno alla democrazia, il governo cileno, guidato dal presidente di estrema destra José Antonio Kast, non organizzerà una cerimonia ufficiale. Ed era questa l'ultima notizia. Il giornale radio termina qui. Ringrazio la console, Francesco Pantaleo e Patrizio Gotti. Un saluto da Massimo Giacomini. Non cambiate canale perché adesso ci sarà la seconda parte della rassegna stampa con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
0: Eccoci di nuovo insieme, siamo pronti per ripartire. Allora, eravamo rimasti sul giornale La Repubblica, abbiamo letto ampi reportage già dal Corriere della Sera su quanto avvenuto ieri in Senato sulla legge elettorale. Proseguiamo adesso su Repubblica, anche La Repubblica naturalmente dedica ampio spazio a questo. A pagina 3, così si apre la crisi, Meloni cede agli alleati, le mosse di La Russa sono il retroscena, firmato da Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Lorenzo De Cicco che appunto aveva intervistato anche De Priamo, abbiamo appena letto questa intervista. Anche qui in questo retroscena si parla di una linea ufficiale che vede appunto Ignazio La Russa che ha aperto alla possibilità delle opposizioni di emendare il testo. Questa sarebbe appunto la tesi. Una volta che questo era accaduto, era necessario smontare la trappola del campo largo riducendo i danni. Meloni avrebbe provato inizialmente a svelare un presunto bluff del centro-sinistra, lasciando intendere di essere disposta a votare la loro modifica per spingere i Dem a ritirare all'ultimo l'emendamento, visto che pure tra gli eletti del PD le preferenze creano mal di pancia. I Dem però non avrebbero abboccato e la Premier ha innestato la retromarcia. Quindi anche qui questa lettura che viene poi diciamo assolutamente esplicitata a pagina 4 dalle parole riportate di Francesco Boccia, presidente del gruppo del Partito Democratico al Senato. Hanno perso la faccia, comunque la sfida proseguirà alla Camera. Il centro-sinistra rivendica la battaglia unitaria, il Movimento 5 Stelle dice tradiscono gli elettori e le senatrici denunciano lo stop all'alternanza di genere. Non è ancora finita, dice Peppe De Cristofaro di AVS a proposito proprio di questa legge elettorale. Subito sotto una lunga intervista a Renzi, che ieri in Senato insomma è stato così particolarmente efficace come oratore. Dice Renzi: Giorgia non è lucida, la sua coalizione è a pezzi, se restiamo uniti vinciamo noi. Dice Renzi, Meloni è in difficoltà, sta perdendo anche un po' di lucidità. Lei aveva veramente pensato di votare l'emendamento sulle preferenze che PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno presentato insieme? È stata un'operazione che ha dimostrato che il centro-sinistra c'è, siamo riusciti a farle un bel trappolone, dice Renzi. La Russa però ve l'ha consentito, faceva parte del piano? Risponde ancora Renzi, la Russa aveva preso l'impegno di garantire un dibattito vero e devo dire che l'ha mantenuto. Ancora leggiamo da questa lunga intervista all'ex premier e leader di Italia Viva. E allora perché Meloni ha cambiato idea? Tra la sera di mercoledì e la mattina di giovedì mi risulta che la premier fosse molto tentata, salvo poi far prevalere le ragioni dell'unità di coalizione rispetto al mantenimento della faccia. Ma soffre a dire di no alle preferenze, combattuta. In aula ho letto la sua dichiarazione dell'11 marzo del 2014 con la quale incalzava il centrosinistra a introdurle. Abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che Meloni si rimangia tutto, la cancellazione delle accise, il blocco navale, l'abbassamento della pressione fiscale, la fine della Fornero. Oggi si rimangia anche le preferenze. E naturalmente poi questo risponde, cioè domanda Bei, forse Meloni ha avuto paura di una crisi di governo dei suoi alleati? Risponde ancora Renzi, Tajani e Salvini non le fanno paura, ma il problema è che entrambi non controllano più i loro gruppi parlamentari. Al Senato i capigruppo di Lega e Forza Italia sono Romeo e Craxi, che non rispondono ai leader. Ormai è in atto uno sfilacciamento per cui nessuno controlla più nulla. Un deputato o una deputata di Forza Italia, se la legge fosse tornata alla Camera con le preferenze, nel voto segreto non l'avrebbe votata. E quindi qual è la lezione per il centro-sinistra da questa che comunque resta una sconfitta parlamentare? Risponde Renzi, è un messaggio di speranza, scuotiamoci, organizziamo queste benedette primarie e trasformiamole in una festa di popolo. Meloni non è l'invincibile armada, è un capo di una coalizione che si sta disgregando. L'episodio di oggi dimostra che dovremmo andare a elezioni subito. E a proposito di queste, e così andiamo proprio alla fine di questa intervista, ma è convinto di vincere alle prossime elezioni? Risponde Renzi, siamo i favoriti e glielo dico perché c'è una regola infallibile a Roma per capire chi vincerà le elezioni. L'anno prima iniziano a chiamarti i dirigenti pubblici e il mio telefonino ha ripreso a squillare in continuazione. È cambiato il clima, così Matteo Renzi, leader di Italia Viva e naturalmente ex presidente del Consiglio, lo trovate a pagina 4 di Repubblica. Repubblica che pure dedica un ampio spazio anche alle notizie che arrivano dall'energia, ma ci torneremo dopo perché andiamo anche a sentire, la prendiamo da Avvenire, questa intervista a Elena Bonetti, qui di Azione, l'ex ministra, a proposito della rappresentanza femminile. Intervista la deputata e presidente di Azione. Il titolo di questa intervista è, pagina 8 di Avvenire, questa riforma è contro le donne. Bonetti, cancellato l'equilibrio di genere, spero che la Camera non sia complice di questo passo indietro. Dice che Elena Bonetti che nel togliere l'equilibrio di genere nei capilista bloccati, questo voto approva una legge elettorale che semplicemente odia le donne, come la maggioranza che l'ha espressa. E la domanda di Gianluca Carini, appunto dell'intervistatore, è come mai Azione si è schierata anche contro il subemendamento del centrosinistra che prevedeva la possibilità di una doppia preferenza con alternanza di genere. Bonetti risponde: perché era un titolo e nulla di più, non avrebbe portato più donne in Parlamento, anzi di meno. Di nuovo il faro è la Costituzione, il nostro compito nel riformare la legge attuale è portare più parità rispetto a quella garantita fino ad oggi. Calenda, ad esempio, ha proposto un meccanismo con l'obbligo e non la possibilità di indicare due preferenze di sesso diverso. Solo così si evita che si possa dare una sola preferenza a un uomo con effetti disastrosi per la rappresentanza femminile. Ancora nelle parole di Bonetti ci sono anche insomma, diciamo, la spiegazione delle azioni precedenti. A luglio fu lei a tirare fuori la questione con un appello pubblico contro le preferenze firmato da colleghe di maggioranza e opposizione. Risponde Bonetti: quella battaglia è servita a non far passare quell'emendamento alla Camera. In tanti ci hanno chiamate franche tiratrici, io invece voglio pensare che siano state donne che hanno avuto il coraggio e la responsabilità di riconoscere che oggi il nostro compito non è tutelare noi stesse la nostra poltrona, ma fare quello che hanno fatto le madri costituenti, contribuire a una democrazia che aiuti e apra le porte alle donne. L'intera intervista ve la segnalo a pagina 8 con la deputata di Azione Elena Bonetti. E siamo su Avvenire. Poi vado anche su Il Manifesto, perché qui invece la lettura di quanto accaduto ieri viene affidata al senatore De Cristofaro di AVS. Andiamo a segnalarvi questa intervista a pagina 5 del Manifesto, la firma Andrea Carugati, De Cristofaro che dice: la destra sarebbe stata più coerente se avesse proseguito con la riforma costituzionale del premierato invece che introdurlo con una legge elettorale, almeno in quel caso gli italiani avrebbero potuto esprimersi con un referendum. Se si vuole cambiare la forma di governo, bisogna seguire il percorso previsto dalla Costituzione. E invece temo che nel prossimo passaggio alla Camera metteranno la fiducia. Sarebbe molto grave. Qui si sta riferendo De Cristofaro a quella che chiama la capocrazia. E il principio, secondo De Cristofaro, ispiratore della legge elettorale, con concepimento di parlamentari fedeli, l'indicazione del premier e un premio di maggioranza abnorme. Tra l'altro questi ultimi due aspetti vengono segnalati da moltissimi come incostituzionali. E termino questo ampio reportage sulla giornata di ieri e sulle interviste un po' di tutti i quotidiani andando al Giornale. Anche qui pagina 4, pagina 5, tornano le preferenze, quindi questa è la lettura. Centrodestra compatto, PD respinto, Meloni rimesse da noi dopo 35 anni. La parola gli italiani, invece poi anche le parole del centro-sinistra, dei leader, ci dice Giuseppe Alberto Falci in un altro articolo: vince la Premier con la coalizione, ma Elli e Conte non si disperano. Quindi anche qui c'è un retroscena, diciamo, invece stavolta sul centro-sinistra, che poi, come ventilato da molti, alla fine perlomeno secondo la destra o il centrodestra, non sono particolarmente desiderate. Andiamo poi a pagina 6 del Giornale per segnalare l'intervista ad Antonio Tajani. Più stabilità con la riforma elettorale, vinta la guerra con il terrorismo. È un'intervista a 360 gradi, ve la segnalo a pagina 6 del Giornale. Cambiamo però completamente argomento, perché tra le interviste che vi voglio segnalare c'è anche quella sulla Stampa, realizzata al ministro per l'agricoltura. È importante perché racconta di quanto viene fatto a sostegno, però adesso in questo momento non si trova più. Va bene, la troveremo più tardi. Andiamo invece a questo punto a parlare della BCE, che ha alzato i tassi. Ovviamente se ne occupa più che ampiamente Il Sole 24 Ore. Andiamo però invece su Repubblica proprio per questo argomento. Andiamo direttamente a pagina 6 e pagina 7 qui viene messo un po' tutto insieme. Flessibilità per l'energia, lettera inviata a Bruxelles, diesel, sconti prorogati. Il Consiglio dei Ministri estende gli aiuti fino al 17 settembre, approva una norma pro trivelle. Meloni promette sostegni mirati settimana prossima. È un articolo di Giuseppe Colombo che racconta quanto è accaduto appunto il Consiglio dei Ministri, non solo con la proroga di 17 centesimi per il diesel e anche degli sconti fino a giovedì prossimo, e poi degli sconti agli autotrasportatori fino alla fine di settembre. Sono stati trovati altri 100 milioni a copertura di questa ennesima proroga del taglio delle accise, ma soprattutto la fine del Consiglio dei Ministri vede, come scrive Giuseppe Colombo, il calo della carta pesante che arriva appunto al termine del CDM. Giancarlo Giorgetti a tirarla fuori. Il titolare del Tesoro comunica ai colleghi che ha inviato la lettera con cui l'Italia chiede alla UE di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per la flessibilità sugli investimenti nei settori dell'energia e della difesa. La richiesta vale in tutto 36 miliardi, 14, lo 0,6% del PIL, per le spese green e 22 miliardi, lo 0,9% del prodotto interno lordo, per le armi. Il via libera della UE è atteso a ottobre. Una volta ottenuto il disco verde, il governo si presenterà in Parlamento per chiedere l'autorizzazione a procedere con lo scostamento di bilancio, che serve a tradurre la flessibilità in soldi da utilizzare per le misure. Ci sono dei virgolettati attribuiti allo stesso Giorgetti, al ministro. Nel frattempo dovremo vedere se saremo sopra o sotto il 3% del rapporto deficit-PIL. Il verdetto arriverà il 22 settembre, quando l'Istat renderà noti i dati aggiornati sui conti pubblici. Se il numeretto, tra virgolette, sarà sotto il 3%, allora l'Italia potrà attivare la clausola senza problemi. Se invece l'asticella resterà sopra il 3%, allora si valuterà se attivare la clausola. In questo caso, infatti, l'asticella dell'indebitamento salirebbe ancora più su, allontanerebbe l'uscita dalla procedura. Soprattutto il governo si ritroverebbe di fronte a una scelta: sgonfiare, se non bucare, il salvagente della flessibilità o tirare dritto. Così Giuseppe Colombo a pagina 6 di Repubblica, a proposito di quanto si sta muovendo a livello economico in Italia. E c'è anche qui un retroscena: fuori dall'infrazione UE scatta il tesoretto fino a 10 miliardi. Lo firma ancora una volta il retroscenista di Repubblica, Tommaso Ciriaco. Inizia così questo articolo: c'è una data cerchiata in rosso a Palazzo Chigi, il 22 settembre, non per l'inizio dell'autunno, semmai guardando alle elezioni del 2027. Quel giorno l'Istat presenterà i dati aggiornati sui conti pubblici e darà risposta a questa domanda. L'Italia è riuscita nel 2025 a restare sotto la fatidica soglia del 3% nel rapporto tra deficit e prodotto interno lordo? E allora attendiamo anche noi il 22 settembre per poter rispondere appunto a questa domanda con certezza. Vi avevo promesso anche la lettura di alcuni stralci di questa intervista, tra l'altro a proposito di questi temi, sulla stampa vi segnalo a pagina 3 una intervista a Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che insomma si dimostra abbastanza critico proprio sulle politiche energetiche. Presi in giro sul nucleare e rinnovabili, l'energia torni al centro dell'agenda, quindi una richiesta precisa. Presto il nostro piano in 10 punti in vista delle elezioni, quindi arriveranno anche delle proposte da Confindustria. Ancora da questa lunga intervista, le parole di Orsini: autorizzazioni, veti e conflitti territoriali rallentano lo sviluppo delle fonti verdi. Non possiamo permettercelo. Sugli impianti green serve presto un commissario che decida. Chi investe ha bisogno di tempi certi. E poi ancora, le imprese si stanno indebitando per pagare le bollette. Le differenze di costo in Europa rischiano di diventare strutturali, perché naturalmente anche questo va a incidere ovviamente sulla produzione, un differente costo dell'energia. E sempre sulla stampa, passiamo appunto a questa intervista al presidente di Confindustria, a pagina 3, all'intervista lanciata anche in prima pagina, ma che poi prosegue a pagina 4, al ministro per l'agricoltura Francesco Lollobrigida. La realizza Giuseppe Bottero. L'Italia è un paese esportatore ed è favorevole all'apertura dei mercati, ma a una condizione: import e export devono basarsi su principi di lealtà e di coerenza rispetto alle regole che imponiamo al nostro sistema produttivo. Non puoi chiedere alle imprese di rispettare tutte le norme sul lavoro, sull'ambiente, sulle molecole utilizzate e poi importare dalla Cambogia riso prodotto sfruttando bambini di 12 anni usando sostanze che in Europa sono vietate da decenni. Sul virgolettato proprio di Lollobrigida, che dice: questo articolo è perfettamente consapevole che l'ultima per l'agricoltura è stata un'estate devastante, le alluvioni, la siccità, l'impennata dei costi dell'energia. Ecco perché annuncia il governo è pronto a combattere per trovare intese commerciali soddisfacenti a Bruxelles, lavorando affinché in manovra ci siano interventi puntuali per evitare un ulteriore aumento dei costi per il settore primario. E oggi a Risoi, il Festival Internazionale a Vercelli, arriva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riso italiano è stretto tra gli effetti del clima e la pressione commerciale. Nel 2025 sono state importate nel nostro paese oltre 200.000 tonnellate di chicchi stranieri. I produttori denunciano una concorrenza sleale, soprattutto del sud-est asiatico, e chiedono più protezione. Come vi muoverete? Risponde Lollobrigida. I produttori hanno perfettamente ragione, sono i più sostenibili del pianeta e vedono una concorrenza sleale da parte di importazioni che hanno un prezzo più basso perché non rispettano le stesse norme. Comunque non solo riso, nelle politiche agricole italiane, dice che ancora il ministro che sono state messe in campo misure strutturali. L'Italia è una delle poche nazioni, forse l'unica in Europa, che mantiene 1 miliardo di euro all'anno dedicato al sostegno dell'acquisto del gasolio agricolo. Siamo poi intervenuti con 3 miliardi per permettere alle aziende di produrre energia attraverso il solare senza sottrarre terreno coltivabile. Utilizziamo capannoni, luoghi di trasformazione e pertinenze. Sono state finanziate 30.000 aziende e oggi, secondo i dati GSE, con questo provvedimento siamo riusciti a garantire alle imprese un risparmio energetico medio del 30%. E ancora, calcolato sui 20 anni, va bene, questo risparmio equivale a 12 miliardi di euro. Dice ancora il ministro che si continuerà a lavorare anche su interventi puntuali, di averne parlato con il ministro dell'Economia Giorgetti. Siamo intervenuti anche con la riserva di crisi, 136 milioni di euro che arriveranno a 540.000 aziende agricole e ridurranno notevolmente l'impatto dell'aumento dei costi dei fertilizzanti, che come sapete i fertilizzanti sono tra i principali soggetti ai rincari dovuti alla crisi in Medio Oriente. A proposito poi della manodopera straniera, e dice che questa è decisiva per il mondo agricolo, 147.100 addetti, di cui oltre 92.000 extracomunitari. E allora si domanda cosa pensa quando sente il generale Vannacci parlare di remigrazione, e risponde Lollobrigida: io sono figlio e nipote di emigranti, un italiano non può essere contro l'immigrazione di persone che vogliono lavorare, ne abbiamo necessità. E poi cita ovviamente il decreto flussi come diciamo, regolarizzazione in qualche modo degli immigrati. E comunque alla fine, a proposito della remigrazione, dice che è un concetto che non ha alcuna logica, specie per un italiano. Non vedo come un popolo che si è caratterizzato per l'emigrazione in tutto il mondo possa negare la possibilità di andare a lavorare in un'altra nazione, costruire, contribuire, oppure ancora meglio imparare e poi tornare in patria con le conoscenze che sono necessarie per crescere. Chiudo nell'ultimo mezzo minuto, perché davvero ci tengo, ne parla Avvenire, ne parla tantissimo il Manifesto di Naza. Vi invito davvero a vedere questo documentario, che l'apertura del Manifesto è dedicata a questo: tecniche di genocidio spiegate dagli esecutori. Si racconta appunto di questo film documentario realizzato in mostra a Venezia, realizzato appunto da Yuval Abraham e Rachel Zohr, i due autori israeliani di No Other Land, realizzato insieme ai palestinesi Base Ladra e Hamdan Ballal. Sono davvero terribili i racconti che vengono segnalati in questo articolo, che è l'apertura del Manifesto. Le 9:30, ci fermiamo qui. Grazie a Patrizio Gotti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto e a domani.

0: È in attesa alle 10.
1: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
0: In attesa alle 10 di collegarci in diretta con l'Aula del Senato della Repubblica per seguire ancora la discussione sulla legge elettorale, sulla riforma della legge elettorale, andiamo adesso a proporvi un'altra audizione svolta dalle commissioni riunite bilancio e ambiente della Camera. L'audizione è quella dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, ANPC, del Consiglio Nazionale dei Geologi, di ActionAid International Italia, su disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali in materia di protezione civile.
2: L'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di Camera 3083, di conversione in legge del decreto legge 144 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Interviene la presidentessa dottoressa Biglio. Prego, presidente.
3: Ok, grazie. Innanzitutto sentiamo il dovere di ringraziare tutti voi solo per il coinvolgimento dell'AMCI, sempre così, ormai ci conosciamo da tanto tempo, che rappresenta tantissimi comuni, 5.091 piccoli, il cuore pulsante dell'Italia, come dice il Presidente della Repubblica, quindi lo diciamo anche noi, ma grazie in particolare proprio per la serie di disposizioni, di prevenzioni che riconoscono, dimostrate di riconoscere proprio veramente in modo forte, di riconoscere l'importante ruolo indispensabile dei piccoli comuni per quanto riguarda il presidio, rappresentano un punto di riferimento stabile, di protezione, controllo, di tutela del territorio, della nostra bellissima Italia. Però abbiamo una preoccupazione, ma

0: divertente, mi sostituisco per fermarmi anche perché sono in macchina e quindi lascerei la parola a Zaccaria. Contenti di quello che state fatto, il 144, il decreto 144 è una cosa splendida, grande, grandissima, in particolare tutti per i piccoli comuni, in particolare per i piccoli comuni. Grazie.
1: Prego, dottor Sfina, prego.
2: Grazie mille e buona giornata a tutti. Come diceva Franca, la Presidente, si tratta di un DL che contiene tantissime disposizioni che interessano i comuni e sicuramente rappresenta un passo avanti importante per una serie di disposizioni, di previsioni e da cui si evince proprio la considerazione anche del ruolo strategico ed importante che i nostri enti locali di minori dimensioni ormai rivestono, e questo non può sicuramente che farci piacere per questa rinnovata attenzione. Come dicevo, sono tanti i punti che direttamente o indirettamente ci interessano, quindi per motivi di tempo abbiamo scritto un po' di cose, ci riserviamo anche magari di fornire ulteriori contributi, però per motivi di tempo ci siamo praticamente concentrati solo su qualcuno. Per esempio siamo assolutamente favorevoli al superamento del vincolo previsto dai commi 557 quater eccetera, perché elimina definitivamente per tutti i comuni i tetti della spesa del personale che si riferivano alle annualità addirittura del 2011-2013, e quindi questo ci permetterà di organizzare un regime più virtuoso che si basa unicamente sulla reale sostenibilità finanziaria dei nostri bilanci, sulla capacità assunzionale dei nostri enti. Quindi questa eliminazione del tetto sicuramente è destinata a produrre effetti positivi, anche perché fino ad oggi moltissimi piccoli enti a causa di queste disposizioni si ritrovavano anche privi di margini di spesa necessari, anche addirittura solo per coprire il trattamento economico di un segretario comunale, che è una figura assolutamente imprescindibile per la legalità e il funzionamento dell'ente. E a questo punto guardiamo assolutamente con favore anche la rimozione dell'ostacolo dell'estensione ai comuni tra 3.000 e 5.000 dell'utilizzo dei segretari di fascia C, e quindi anche questa norma viene accolta favorevolmente dalla nostra associazione. Ci sono varie previsioni che ci vedono molto soddisfatti, come i nuovi termini al 31/12/2026 per la rendicontazione dei fondi di investimento comunale 2020-2024 e per la conclusione dei lavori del quinquennio 2021-2025, quindi anche questo non può che vederci d'accordo. Come anticipava la Presidente, invece noi abbiamo più di qualche perplessità per la obbligatorietà a cui i comuni fino a 5.000 abitanti, e quindi contrariamente poi a tutti gli altri, vedrebbero la gestione centralizzata obbligatoria ad AMCO e addirittura per 5 anni. Spesso possiamo sostenerlo con determinazione, spesso non si tratta di scarsa efficacia delle attività dei nostri comuni per il raggiungimento di alcune tipologie di riscossioni, ma le motivazioni sono le più svariate, e ricordiamo che comuni di piccole dimensioni più di ogni altro hanno la contezza di quello che succede sul proprio territorio. Spesso ci troviamo anche di fronte a delle situazioni in cui i costi per tentare i recuperi sarebbero sicuramente destinati

0: non produrre effetti e quindi a rimanere solo dei costi, perché conosciamo alcune situazioni di particolare indigenza o di particolare condizioni che vanno gestite ed affrontate anche con gli altri settori degli stessi nostri uffici comunali, tipo servizi sociali, accompagnamento, eccetera. Quindi vedremmo più favorevolmente, ecco, un supporto ed un potenziamento ai nostri comuni per aiutarci e rafforzarci in questa tipologia di attività, appunto, della riscossione dei tribuni, piuttosto che questa sorta, diciamo, di commissariamento obbligatorio, pur lasciando la facoltà invece, perché poi ovviamente c'è caso e caso. Quindi la nostra, diciamo, proposta è che semplicemente di eliminare questo obbligo, lasciando la facoltà per il ricorso ad AMCO anche per i piccoli comuni, così come succede per quelli superiori. E un cenno, nonostante il poco tempo, va fatto anche all'allineamento della durata del Consiglio provinciale con il presidente della provincia. E questa per noi rappresenta un'occasione per ribadire anche in questa casa, anche in questo caso, l'assoluto nostro, diciamo, dissenso rispetto al sistema delle pesature dei voti. È completamente assurdo che un intero consiglio comunale fatto di un paese, fatto di maggioranza e minoranza, spesso non raggiunge il voto di un semplice consigliere, anche di minoranza, di una città, diciamo, capoluogo. È un sistema che non ci ha mai convinto e ancor di più nel tempo si è dimostrato che non è assolutamente congruo. Quindi il sistema delle pesature dei voti che penalizza assolutamente i consiglieri dei piccoli comuni e quindi le piccole comunità che però rappresentano poi messe insieme, come accennava la Presidente, una fetta di territorio assolutamente maggioritaria. Sempre questa occasione è ghiotta per invitare l'ennesima volta a rivedere interamente la legge 56, quindi le province, perché le nostre perplessità furono sollevate subito e poi sono state addirittura erano rose, perché poi si è dimostrato ancora peggio di quanto si immaginasse, quindi sappiamo tutti che le province è stato un fallimento, diciamo, questa riforma, e quindi va ripristinato secondo noi il suffragio universale, ma vanno rifunzionalizzate le province, che era un organo molto importante. Si è pensato di eliminarle, ma senza poi trovare una giusta alternativa alle funzioni, dare le funzioni a chi doveva fare, insomma, quello che facevano le province. Io no. Lungo, dico solamente che noi sicuramente consideriamo encomiabile tutte le iniziative parlamentari quando hanno ad oggetto la semplificazione, il sostegno, il supporto per gli enti locali fino a 5.000 abitanti e quando ci si viene riconosciuto un'adeguata autonomia sia gestionale in alcuni ambiti e una particolare
1: Dottore, chiedo scusa,
0: autonomia.
1: la invito a
0: Sì,
1: concludere, per gentilezza.
0: ho finito perché volevamo suggerire, ecco,
2: Fondo libero,
0: di
2: stai
0: un
2: dimenticando
0: fondo
2: il
0: libero.
2: fondo.
0: Questo stavo dicendo, di un fondo libero per le autonomie locali minori che senza vincoli precostituiti di bandi e di altri lacci, i piccoli comuni sanno come fronteggiare le reali esigenze delle comunità. Chiedo scusa e grazie.
1: Grazie,
2: Stai
1: onorevole.
2: dimenticando il fondo libero,
1: Non la
2: per piacere.
1: sentiamo, Presidente, non la sentiamo così. Un
2: Vediamo il
1: collegamento
2: fondo libero, per
1: veramente.
2: favore.
0: L'ho detto, Franco.
1: Onorevole Roggiani, prego.
3: Grazie Presidente, grazie agli auditi. Non sottolineo i vari punti di contatto che ci sono, tra cui ad esempio il tema delle province, su cui sicuramente abbiamo insistito più volte e continueremo a insistere. Prima, nel corso dell'audizione dell'UNCEM, una proposta che facevano in merito al tema segretari comunali, aggiuntiva rispetto all'articolato, era la possibilità di prorogare e quindi utilizzare anche la figura del vice segretario comunale, ritenendo che quanto inserito nell'articolato non fosse, diciamo, sufficiente a affrontare anche la carenza di figure di segretario comunale. Volevo sapere se su questo punto specifico siete d'accordo.
0: Franca, rispondo io, non si sente. Vabbè, io credo che sicuramente è un tentativo di salvare, insomma, le situazioni attuali. Vediamo di buon grado l'assunzione di nuovi segretari comunali, mi pare che anche questo ci sia, quindi i nuovi segretari comunali dovrebbero andare ad implementare e quindi far fronte a questa carenza, ma nelle more sicuramente figure già formate, figure che già stanno svolgendo questo compito possono ancora, potrebbero ancora essere tenute in carica per fronteggiare le esigenze dei comuni più piccoli soprattutto e di montagna, dove le sedi sono meno appetibili e quindi è ancora più difficile trovare figure professionali disposte a raggiungerle. Assolutamente sì, con l'intesa che poi l'assunzione di nuovi segretari possa poi eliminare questa esigenza.
1: Bene, grazie mille, grazie agli auditi, dichiaro conclusa questa sessione. Ottava dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giudici, nell'ambito del disegno di legge Camera 3083 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali. Al fine di consentire ai deputati di poter intervenire a lei per le eventuali risposte, le chiedo di contenere il proprio intervento in un tempo di 7 minuti. Interviene il Presidente, il Dottor Troncarelli. Prego.
4: Buongiorno a tutti, grazie onorevoli per l'opportunità di essere auditi come Consiglio Nazionale su quell'argomento odierno. Ricordo, stiamo parlando della modifica in sede di conversione del decreto legge 144 dell'articolo 23 che attiene il ruolo degli esperti assicurativi, quale a propria volta modifica l'articolo 19 del decreto legge 25 sulla stessa materia, che in particolare disciplina proprio in maniera più puntuale i requisiti di questi esperti che dovrebbero essere gestiti poi da Consap S.p.A. La nuova disposizione di cui parliamo prevede che a regime transitorio, e si intende con tale locuzione un periodo che scadrà al 1 aprile 28, un accesso consentito agli iscritti libero, diciamo così, nel senso che saranno i requisiti di onorabilità tecnico e formativi previsti dagli ordini a fare da garanzia all'iscrizione. Al termine di questo periodo transitorio, che ricordo scadrà il 1 aprile 28, a regime quindi del dispositivo normativo, potrà iscriversi chi supererà una prova di idoneità in una, come dire, procedura che sarà gestita, come dicevo, da Consap. Al Consiglio Nazionale questa prova di idoneità, che dovrebbe a regime contraddistinguere chi avrà diritto ad essere qualificato come ruolo di esperto catastrofale, appare una duplicazione dei requisiti che già sono garantiti dagli ordini professionali, quindi c'è il rischio anche di sminuire il ruolo di questi ultimi, ai quali sono deputati per legge compiti di aggiornamento professionale e di vigilanza deontologica, quindi un'ulteriore come dire, procedura di doppia vigilanza, così si configurerebbe a regime la previsione normativa, rischierebbe di essere un protocollo, una procedura superflua, oltre che potrebbe rappresentare un appesantimento burocratico. Alla luce del quadro che ho descritto e che il Consiglio Nazionale ovviamente ha studiato nel dettaglio, cosa proponiamo? Essenzialmente proponiamo un'iscrizione permanente degli iscritti, in cui l'unica garanzia sia costituita ovviamente dalla certificazione che fanno gli ordini di regolarità degli iscritti in merito a questioni attinenti all'aggiornamento professionale e a tutti gli adempimenti normativi derivanti dalle specifiche leggi istitutive dei consigli nazionali, nella fattispecie la legge 112/63, che è quella che istituisce l'ordine dei geologi. Il secondo passaggio è che vengono fatte comunque salve tutte le competenze specifiche già acquisite da leggi previgenti, e la terza è un passaggio importante, una sorta, quella che auspichiamo, di cooperazione, di collaborazione fra il nostro Consiglio Nazionale e la CONSAP, in merito essenzialmente alla verifica dei requisiti, sollevando CONSAP da alcune previsioni attualmente vigenti che lo saranno a regime, quali quelli per esempio di compiti sanzionatori, che sono invece già per legge affidati al Consiglio nazionale, insomma, quindi appare una duplicazione anche dei compiti sanzionatori che rischia veramente di rendere più tortuoso il corso. Che noi come Consiglio ne auspichiamo è che il Parlamento e la Commissione, nella fattispecie che ringrazio ancora per l'opportunità di essere auditi, accolgano le nostre proposte emendative, allo scopo essenzialmente di valorizzare il compito principale del Consiglio nazionale, come quello di tutti gli altri ordini, che è un compito di sussidiarietà, lo ricordo, di terzietà, che fa da trait d'union fra, diciamo, gli iscritti di cui vengono garantiti i requisiti tecnico-professionali e deontologici e la società alla quale noi ci rivolgiamo. Questa è essenzialmente la struttura delle nostre tre richieste. A valle di questa audizione faremo pervenire come da consueto una nota scritta sintetica con quelli che sono i passaggi principali che ho sinteticamente riassunto. Grazie.
1: Grazie Presidente, non ci sono richieste di interventi, pertanto dichiaro conclusa questa sessione. Grazie
4: Grazie a voi.
1: mille. Rappresentanti di Action Aid International Italia, chiedo alla dottoressa di mantenere il proprio intervento entro un tempo massimo di 5 minuti. Prego.
5: Buongiorno, grazie. Vi ringrazio per questa opportunità di portare all'attenzione delle commissioni il nostro punto di vista e quindi contribuire al miglioramento della normativa in oggetto. Il nostro intervento si concentrerà sul capo terzo del decreto, quindi riguardante le misure urgenti per la ricostruzione e prevenzione sismica e la ricostruzione in centro Italia. E le nostre considerazioni sono accompagnate da una memoria che abbiamo già inviato e che presenta delle proposte emendative che ci auguriamo possano essere prese in considerazione dalle commissioni. La nostra organizzazione Action Aid International Italia è intervenuta nei territori colpiti dai recenti terremoti fin dal 2009 e dal 2019 ha promosso una campagna Sicuri per davvero con l'obiettivo di contribuire alla definizione di una politica nazionale di prevenzione e ricostruzioni. Ci siamo impegnati per contribuire anche alla formulazione di una normativa per le ricostruzioni post-calamità e abbiamo quindi accolto con molto favore durante la 19ª legislatura la legge 40 del 18 marzo 2025, che rappresenta dal nostro punto di vista un importante passo avanti per il Paese, introducendo una disciplina quadro in materia. La questione quindi oggi non è più l'assenza di una normativa per le ricostruzioni, ma come coordinare questa normativa con le discipline specifiche che di volta in volta per le ricostruzioni più lunghe vengono messe a terra. Da questo punto di vista, venendo al provvedimento, Action Aid valuta positivamente la scelta di dare continuità alla gestione straordinaria della ricostruzione, riconoscendo che ancora tanta strada deve essere fatta e sono necessarie ulteriori disposizioni che garantiscano la prosecuzione e l'accelerazione dell'attuazione della ricostruzione. Condividiamo anche l'attenzione e il riferimento esplicito alla riparazione sociale, il rafforzamento amministrativo dei comuni del primo cratere e la previsione di un programma per lo sviluppo economico e sociale. Riteniamo tuttavia che questo quadro normativo possa essere migliorato rafforzando gli strumenti capaci di garantire la piena trasparenza e partecipazione, la piena trasparenza e conoscibilità dell'azione pubblica, la conoscibilità dei dati e delle informazioni che sono rilevanti per le comunità interessate. Con questo non intendiamo dire che il provvedimento sia privo di forme di monitoraggio o di pubblicità. Il provvedimento infatti rinvia delle relazioni a decreti, ordinanze e sistemi già esistenti. Riteniamo tuttavia che alcuni passaggi fondamentali come il trasferimento di funzioni e risorse, la prosecuzione delle discipline derogatorie, il finanziamento delle progettazioni urgenti e il programma di sviluppo dovrebbero essere accompagnati in modo sistematico da obblighi puntuali di tracciabilità pubblica, motivazione, apertura dei dati e partecipazione civica. Si tratta infatti di decisioni che hanno conseguenze concrete sulla vita di persone e comunità e sulle prospettive dei territori. Pertanto, le informazioni che sono già necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dal decreto, a nostro parere, devono avere ampia e accessibile pubblicazione, così da consentire a tutti gli attori, coinvolti, quindi anche le comunità, le organizzazioni civiche locali, di comprendere appieno le decisioni che vengono via via assunte. In particolare riteniamo necessario rendere chiaro, trasparente e verificabile il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla gestione straordinaria della ricostruzione, intervenendo sull'articolo 18 che dai commi 1, dal comma 1 al comma 4 proroga la gestione straordinaria. Proponiamo di integrare il comma 2 prevedendo la pubblicazione della relazione dei decreti di trasferimento al commissario delle attività, funzioni e risorse della fase emergenziale, e allo stesso modo proponiamo che le ordinanze commissariali previste dal comma 4 indichino chiaramente le disposizioni mantenute, modificate o abrogate, le eventuali deroghe e le relative motivazioni e termini di efficacia. Venendo all'articolo 18, commi 6 e 7, che disciplina le progettazioni urgenti, articolo che condividiamo, riteniamo importante prevedere una tracciabilità delle stesse e quindi rendere pubblici i criteri che consentono di i criteri di urgenza, indifferibilità e priorità che consentano la progettazione urgente, quindi vengano resi pubblici anche gli elementi essenziali di ciascuna progettazione finanziata, in particolare il CUP, il soggetto attuatore, la fonte del finanziamento, tutti quegli elementi che consentiranno poi un monitoraggio civico e delle analisi indipendenti dell'andamento di queste progettazioni. La norma che prevede l'estensione al sisma 2016 delle misure previste dalla legge 40/2025 ci trova particolarmente favorevoli, perché è un passaggio estremamente significativo per la ricostruzione del centro Italia, integrare lo sviluppo economico e sociale. Proprio perché si tratta di un passaggio estremamente significativo per costruire il futuro di questi territori, riteniamo fondamentale che venga rafforzata la partecipazione e che venga rafforzata l'accountability nell'elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale previsto, precisandone anche gli ambiti di intervento. Con riferimento all'articolo 20, infatti, che riguarda proprio la dimensione economica e sociale dei territori, proponiamo di prevedere innanzitutto una consultazione pubblica delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile che permetta di definire il programma tenendo conto delle loro osservazioni. Proponiamo anche che venga prevista la pubblicazione dello schema di programma e la relazione tecnica, nonché il cronoprogramma a seguire, le assegnazioni finanziarie, gli indicatori di realizzazione, di risultato e gli esiti della valutazione, in maniera coerente con quanto già avviene per il piano nazionale complementare, che sappiamo che in parte ha contribuito anche a sostenere delle iniziative finalizzate alla ricostruzione socio-economica dei territori. E infine riteniamo opportuno, proprio per l'importanza che queste norme per la ricostruzione economica e sociale hanno per il futuro dei territori, precisarne gli ambiti di intervento, nello specifico le aree produttive, la produzione turistica, culturale, sociale, ambientale, la ricerca e innovazione, il sostegno alle attività imprenditoriali, la mobilità, i servizi di welfare, l'associazionismo e infine, non ultima, la partecipazione delle comunità ai processi di pianificazione locale. Andando infine al riferimento alle strutture emergenziali che vengono trasferite ai comuni, come sappiamo l'articolo 21 ne consente il riuso, la rimozione o la permanenza anche in deroga alle disposizioni urbanistiche. Non si tratta di un semplice trasferimento patrimoniale, perché queste strutture incidono in maniera molto profonda sull'abitare, sui servizi, sulle attività economiche e sui bilanci comunali. E sappiamo anche che in molti territori proprio questo tema è stato negli ultimi anni al centro di un acceso dibattito. Per questo motivo proponiamo ulteriori iniziative che rendano più conoscibili le decisioni e le motivazioni rispetto alle strutture emergenziali, in particolare un inventario pubblico predisposto dai comuni delle strutture trasferite da parte dei comuni e prima trasferite ai comuni, perdonatemi, e prima di deciderne la nuova destinazione, la rimozione o la permanenza, una relazione motivata sulla cessazione delle esigenze assistenziali, sui fabbisogni del territorio, sui costi e sostenibilità della scelta. Alla popolazione interessata dovrebbe anche essere dato modo di contribuire a queste decisioni portando delle proposte o delle osservazioni in merito. Per quanto riguarda infine l'assegnazione dei contributi ai comuni, riteniamo necessario considerare, oltre al numero delle strutture certamente fondamentale, anche altri aspetti quali la loro tipologia, la superficie, la funzione, lo stato manutentivo, i costi stimati e la effettiva capacità del comune di far fronte a questi costi. Per le persone e comunità colpite la trasparenza, la tracciabilità e la partecipazione significano poter conoscere i tempi e le ragioni delle decisioni e potervi in qualche modo prendere parte in maniera maggiormente consapevole. Sono decisioni che riguardano il futuro dei territori colpiti e significa renderle pubbliche e renderle più aperte significa anche dare possibilità di rafforzare la fiducia nell'agire istituzionale. Questo a nostro parere diventa fondamentale quando tanti anni sono passati dalle prime scosse e quindi l'attesa, la stanchezza possono dare anche adito e spazio a una sfiducia che in questo momento sarebbe deleteria per il futuro di questi territori. Rafforzare quindi il provvedimento in ottica di accountability sociale e partecipazione significa, a nostro parere, rendere la ricostruzione non solo più celere, ma anche più efficace, condivisa e infine capace di rispondere ai bisogni del territorio. Ci auguriamo quindi che le nostre osservazioni vengano accolte positivamente dalle commissioni e vi ringraziamo ancora per l'opportunità che ci avete dato di portarle.
1: Grazie a lei. Onorevole Rogiani, prego.
3: Grazie Presidente, grazie all'audita per il suo contributo. Volevo chiederle, non so se avete, ho visto che vi siete concentrati molto sull'articolo dal 18 in avanti, quindi sulla parte più relativa alla Commissione Ambiente. Volevo chiederle però se ha un'opinione sull'articolo 4, commi 9 e 10, perché so che ActionAid ha in passato partecipato a molte campagne per la salute pubblica. E l'articolo 4,9 e 10 riguarda il fatto che si è deciso di riportare il Ministero, sostanzialmente di smantellare quell'organismo che era stato creato per il monitoraggio delle liste d'attesa e per obbligare un po' le regioni all'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, e di riportarlo al Ministero. Ieri abbiamo avuto in alcune audizioni espressioni di criticità rispetto a questo, proprio perché si riteneva invece fondamentale andare in una direzione di imposizione alle regioni, visto la mancanza di garanzia rispetto a un servizio PUC che dovrebbe essere garantito dal pubblico. Volevo sapere se avete fatto una riflessione anche su questo. Grazie.
1: Prego.
5: Allora, certamente abbiamo in corso delle riflessioni anche su questi aspetti, tuttavia le tempistiche per la partecipazione a questa audizione e l'ampiezza del provvedimento ci hanno portato a fare una scelta, che è stata quella di presentare delle osservazioni compiute, che troverete nella memoria, soltanto relativamente agli interventi sul cratere. Tuttavia, essendoci comunque una riflessione in corso, se ci fossero finestre per poter presentare ulteriori aggiunte alla memoria consegnata, lo faremmo senza problemi e con molto piacere.
1: Grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 10:03, siamo in attesa di collegarci con il Senato per il seguito della discussione sulla riforma della legge elettorale. Però intanto vi dobbiamo dare alcune notizie appena battute dalle agenzie. Morte, deceduta a 78 anni, Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie sui diritti civili in Italia, ma non solo, parlamentare in più legislature ed è stata anche ministro ed eurocommissario, attualmente era leader di Più Europa. Ed è scomparso oggi anche Raffaele Costa, 90 anni, esponente liberale e poi in Forza Italia, protagonista di lotte antisprechi negli anni 90. È stato parlamentare, deputato e senatore, 4 volte ministro. Il figlio Enrico è oggi capogruppo di Forza Italia alla Camera. E come vi dicevamo, siamo in attesa di collegarci con Palazzo Madama per il seguito della discussione sulla riforma della legge elettorale. A fra poco.

0: L'Italia è per me quello.
1: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Le 10 e 16 minuti ci colleghiamo con il Senato, con l'Aula di Palazzo Madama, per il seguito della discussione sulla riforma della legge elettorale. Buon ascolto.
3: Si legge e si approva il processo verbale della seduta del 9 settembre 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato resoconto. Il Senato passa a seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971 approvato dalla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Valente, Renzi, Biancofiore, Magni, Maiorino, Giorgis e Malan. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Replica il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Alberti Casellati. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Cataldi, Gaudiano, Musolino, De Cristofaro, Alfieri e Paita. Il senatore Malan chiede una sospensione dei lavori. Previo intervento del senatore Boccia, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 12.12 e nuovamente alle ore 14 è ripresa alle ore 14.48. Il Presidente comunica che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 2027 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127. Ripresa la discussione, interviene il ministro Alberti Casellati. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 14.51 e nuovamente alle ore 14.52 è ripresa alle ore 15.08. In sede di esame degli articoli prendono la parola i senatori Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Enrico Borghi, Cataldi, Parrini, Maiorino, Malan, Renzi, Gasparri, Claudio Borghi, Furlan, Pirondini, Giorgis, Scalfarotto, Magni, D'Elia, Irto, Marton, Lisei, Ettore, Antonio Licheri, Lorenzin, Craxi, Valente e Paita e il ministro Alberti Casellati. Gli emendamenti 1.6/71 e 1.6 sono approvati con votazione nominale elettronica. I restanti emendamenti fino all'emendamento 1.7 sono dichiarati inammissibili, improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano, eventualmente seguita da controprova mediante sistema elettronico qualora richiesta, oppure con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 18.22 è ripresa alle ore 18.53. Ripreso l'esame degli articoli, per un richiamo al regolamento interviene il senatore Lorefice, a cui risponde il Presidente. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori De Cristofaro, Parrini, Furlan, Lombardo, Pirondini, Lopreiato, Giorgis, Nave, Bevilacqua, Magni, Patton, De Priamo, Roic, Scalfarotto, Patuanelli, Spagnolo, Molli, Boccia e il ministro Alberti Casellati. L'esame dell'emendamento 1.100 è accantonato. Gli ordini del giorno G1.101, G1.119 testo 2 sono accolti dal governo. I restanti emendamenti fino all'emendamento 1201 sono dichiarati inammissibili, improcedibili, preclusi o assorbiti o sono respinti con votazione per alzata di mano oppure con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene la senatrice Sabrina Licheri. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.09.
4: Bene, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Onorevoli senatori, con grande tristezza abbiamo appreso questa mattina che è venuta a mancare Emma Bonino, già vicepresidente del Senato della Repubblica, autorevole protagonista delle istituzioni italiane ed europee. Il presidente Ignazio La Russa mi incarica di comunicarvi che, d'intesa ovviamente con i presidenti dei gruppi, alle ore 11 ci sarà un momento di ricordo, ma in segno di rispetto sospendo la seduta per un minuto. La seduta è sospesa.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

È il minuto di silenzio dedicato dal Palazzo Madama al Senato per la morte di Emma Bonino, annunciato dalla Presidenza qualche attimo fa.

È in corso sempre il minuto di silenzio nell'aula del Senato di Palazzo Madama in ricordo di Emma Bonino, leader storica radicale, deceduta oggi all'età di 78 anni dopo una lunga malattia.

Sempre in corso nell'Aula del Senato, a Palazzo Madama, il minuto di silenzio dedicato in ricordo di Emma Bonino, deceduta oggi dopo una lunga malattia. Aveva 78 anni, è stata più volte ministro, parlamentare, prima alla Camera e poi al Senato, è stata anche vicepresidente di Palazzo Madama, eurocommissario europeo, ha partecipato insieme a Marco Pannella ad alcune delle fondamentali battaglie sui diritti civili, ricordiamo fra le tante quella per l'aborto, il diritto all'aborto e per il divorzio. Attualmente era leader di Più Europa. E quindi attendiamo insieme la riconvocazione dell'Aula del Senato. Come sapete sono in corso la discussione sulla riforma della legge elettorale.

Siete sempre collegati con GR Parlamento, sono le 10:28 minuti. La seduta dell'aula di Palazzo Madama del Senato è stata sospesa dalla Presidenza per un minuto di silenzio in ricordo di Emma Bonino, deceduta oggi all'età di 78 anni, parlamentare, vicepresidente del Senato, europeista convinta, più volte ministro e anche eurocommissario. Alle 11 è stato annunciato il ricordo dell'aula di Palazzo Madama di Emma Bonino, però la seduta di oggi era stata convocata, ve lo ricordo, per il seguito della discussione della riforma della legge elettorale, quindi rimaniamo in attesa della riapertura del dibattito in aula al Senato.

0: 10:30 minuti in collegamento con l'Aula del Senato sta per riprendere il dibattito sulla riforma della legge elettorale dopo la sospensione per in ricordo di Emma Bonino, deceduta oggi, storica leader radicale. Adesso appunto riprende l'attività d'Aula, alle 11 ci sarà un ricordo di Palazzo Madama. Buon ascolto.
1: 10 settembre 2026, numero 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, di infrastrutture e attività energetiche strategiche. L'ordine del giorno reca, a seguito della discussione del disegno di legge, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, atto Senato 1971, approvato dalla Camera dei Deputati 61-1822. Nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Sull'emendamento 1.100, a firma del senatore Giorgis, la rappresentante del governo ha espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. L'emendamento è stato accantonato e do quindi la parola al senatore Giorgis.
2: Grazie Presidente. Io chiederei a lei, all'Aula e alla Ministra di accantonare anche questo emendamento, cioè accantonarlo ulteriormente, trattando esso un tema molto delicato, molto importante, che è quello delle firme, in questo caso la modalità di raccolta delle firme, non l'ammontare delle firme necessarie per partecipare alla competizione elettorale, ma insomma, essendo comunque lo stesso argomento, chiederei di rinviarne la trattazione e svolgerla poi insieme all'altro emendamento. Grazie.
1: Grazie, sentiamo il parere del governo.
3: Allora, attesa la delicatezza di questa materia, forse un momento in più di riflessione non guasta, quindi sarei favorevole all'accantonamento.
1: Sospendo la seduta per un minuto per vedere gli effetti, grazie Ministro, per vedere gli effetti di collegamento con altri emendamenti. Grazie.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Torniamo a collegarci nuovamente in diretta con il Senato.
1: La richiesta di accantonamento dell'1.321, senatore Zedda. Gli altri sono diciamo in qualche modo collegati. Se per voi va bene, andate a pagina 178, gli altri sono tutti accantonati, li vedremo poi, ma iniziamo a votare dall'1.229. Pagina 178, se siete pronti, direi che possiamo.

0: partire. Allora, votiamo con parere contrario 1.229 insieme all'1.230 perché identici in unica votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.231, 1.232 identici in unica votazione. Per chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.233, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.234, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.235, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.236, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.237, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.238, favore. Senatore Cataldi, prego.
1: Grazie, Presidente.
0: 1.238.
1: Sì, sì, perfetto, d'accordo. È uno dei tanti soppressivi parziali, cioè diciamo quelli che vanno a smontare una vita alla volta, un meccanismo che andrebbe cancellato nel suo insieme, perché insomma, quello che abbiamo assistito è veramente paradossale. Partiamo da preferenze che sono taroccate, da voti che evaporano, quindi nel campo largo avete studiato un sistema per cancellarli, e un premio che va sostanzialmente a chi perde le elezioni e quindi al centrodestra. Ora, Presidente, voi sapete benissimo che questo meccanismo che avete inventato è una distorsione del sistema democratico, però lo giustificate con una vostra ossessione, l'ossessione della stabilità, Presidente. È come se la stabilità fosse l'unico valore della democrazia, al punto che avete voluto dargli il nome a questa legge truffa, lo avete chiamato Stabilicum. Presidente, forse ha ragione invece la collega Bellilacqua, che in commissione ha fatto notare tutte queste storture e questo modo taroccato di contare i voti, e l'ho chiamato il nome più adatto, Truffellum, perché questa è l'unica possibilità di chiamare una legge di questo genere. Presidente, non è che non siamo contrari alla stabilità, ma la stabilità non può cancellare la democrazia, Presidente. Ce l'hanno detto anche gli auditi. Le dittature sono stabilissime, ma non è che nel nome della stabilità si cancellano le regole democratiche. Ora, ci sono altri modi per garantire la stabilità in una democrazia. La stabilità della democrazia la garantisce l'omogeneità di una coalizione. Ma voi non siete un governo che garantisce la stabilità, perché la vostra stabilità è una stabilità del baratto. Perché parliamoci chiaro, perché si regge in piedi? Non perché siete coesi, perché avete... Vi ricordate l'ordine del giorno che avevate fatto a inizio legislatura? C'erano tre elementi: c'era il premierato, c'era la riforma della giustizia e c'era l'autonomia differenziata. Due sono naufragate. Cosa è rimasto? È rimasto il capriccio della Lega, l'autonomia, che sostanzialmente uno dei partiti che oramai non rappresenta più quasi nessuno ha deciso e ha vinto nel suo risultato rispetto a tutto il resto della maggioranza di questo paese. Allora, Presidente, che devo dire? Crediamo nella stabilità, ma a questo tipo di stabilità preferiamo la democrazia. Grazie.
0: Grazie, quindi votiamo l'1.238. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.239, identico all'1.240. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.241, 1.242, identici. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.243, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.244, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.245, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.246, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.247, senatore Giorgis, prego.
2: Grazie, Presidente. No, colgo l'occasione solo per dire a chi magari ci ascolta che con l'emendamento che ieri è stato votato dalla maggioranza non è vero che i parlamentari saranno eletti attraverso le preferenze. No, lo voglio dire perché sono state riportate anche con una certa enfasi delle dichiarazioni, anche dei cartelli che potrebbero, a mio giudizio, indurre chi segue i nostri lavori a pensare che davvero si siano introdotte le preferenze. Ora io vorrei spiegare che per i partiti più piccoli, per le forze politiche che non raggiungono percentuali intorno al 10%, non ci sarà un solo candidato e una sola candidata che potrà essere eletto attraverso le preferenze. Per quanto riguarda le forze politiche maggiori, invece, può darsi, a seconda dell'ampiezza della circoscrizione e a seconda del risultato in quella specifica circoscrizione, che qualche deputato o qualche senatore venga eletto attraverso le preferenze, sempre che quel candidato non sia in qualche misura inserito in una lista che vede al secondo posto o al terzo posto un candidato nel listone di cosiddetto premio, nel listone premio, che se dovesse quella forza politica conquistare il premio verrebbe eletto indipendentemente dal numero di preferenze che ho conquistato, e quindi anche in quel caso per le forze politiche maggiori devono sapere i cittadini che comunque se scelgono, se si riconoscono, se esprimono la loro preferenza a uno di quei candidati crocettabili, se quel candidato crocettabile ha davanti comunque un candidato che ha meno preferenze ma è inserito nel listone, benissimo, quelle preferenze non conteranno assolutamente nulla. Ora io dico questo non per fare l'apologia delle preferenze, lo dico per spiegare che avete introdotto una legge inganno, una legge che non rispetta i cittadini, perché la prima regola che bisognerebbe seguire nel legiferare è quella della chiarezza, è quella di assumersi la responsabilità politica delle proprie determinazioni, spiegarle, argomentarle e naturalmente fare in modo che i cittadini sappiano qual è il contenuto della scelta politica. Voi avete cercato in tutti questi giorni che cosa? Di ingannare i cittadini, di far credere loro che volevate introdurre le preferenze, introducendo invece una regola che le preferenze non le introduce affatto. La cosa che a me rattrista molto, Presidente, è che qui in quest'Aula non ci sia stata una discussione sincera, vera, sui pregi, sui limiti, sugli effetti dell'introduzione delle preferenze, su come il meccanismo che voi avete partorito rischi in realtà di ulteriormente indebolire la credibilità e la legittimità del Parlamento. Perché non spiegare in maniera sincera, in maniera chiara, quali sono i timori che voi ravvisate, le criticità che voi ravvisate nell'introdurre un sistema di preferenze vere? Noi vi abbiamo fatto delle proposte serie, perché noi vi abbiamo detto che tutto è meglio che le liste bloccate e tutto è meglio che un meccanismo farlocco che inganna i cittadini, e vi abbiamo offerto possibilità diverse: o preferenze, se preferenze devono essere però per tutti, oppure collegi uninominali. E poi vi abbiamo proposto in commissione perlomeno di discutere i pregi e i difetti di ciascuna soluzione. E voi in commissione ci avete impedito di discuterne, non avete replicato. E in aula non avete speso una sola parola sul merito delle proposte che avanzate. E questo io temo che sia un'ulteriore manifestazione della vostra idea di democrazia. E cioè un'ulteriore manifestazione dell'idea secondo la quale la democrazia è solo e soltanto l'elezione del capo. Una volta che si elegge il capo, la democrazia cessa di funzionare, cessa di chiedere argomenti, spiegazioni, giustificazioni, e tutto, insomma, viene rinviato alla prossima elezione e alla prossima scelta del capo.
0: Senatore Scalfarotto, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Io credo che sia anche importante che noi ci poniamo una questione, che è questa: l'elettore che andrà a votare con questa nuova legge elettorale quanto comprenderà di questo meccanismo? Perché guardate, il meccanismo che abbiamo creato, che stiamo creando qui dentro, è un meccanismo estremamente complesso. Non è complessa soltanto la scheda che poi, a seconda di cosa accadrà con l'emendamento accantonato, dovendo occupare il capolista, i sei candidati e anche il pezzettino del listone, rischia di diventare un lenzuolo enorme. Ma poi questa vicenda che uno è capolista bloccato, però sta pure nel listone e quindi che può essere eletto, e quindi che la preferenza conta soltanto se quello, il capolista bloccato, sta nel listone, ma non tutti i capolista bloccati stanno nel listone, per cui io elettore mi devo occupare di capire se il mio capolista bloccato è stato infilato lì dentro oppure no, per capire se sarà eletto oppure no, e quindi se la mia preferenza servirà oppure non servirà. E poi dovrò anche capire se la preferenza che ho espresso servirà oppure no, a seconda che anche il secondo e il terzo della lista siano nel listone. Tutto questo è difficilissimo da spiegare. E poi direi anche che c'è una questione di equità, nel senso che la facilità, la semplicità dei meccanismi spesso è anche sinonimo di trasparenza, perché quando le leggi sono troppo complicate nascondono sempre un inghippo. In genere, quando si fanno cose che il cittadino capisce poco, è sempre per qualche magheggio o per qualche magagna. Ora, il collegio uninominale e il voto di preferenza, quello che vediamo alle europee e alle regionali, hanno questo di bello, che si capiscono. Io, se devo votare nel collegio uninominale, ho un candidato per collegio, lo scelgo e finisce lì. Se invece devo votare con le preferenze, metto la croce sul simbolo, scrivo il nome, il cognome del candidato e finisce lì. Qui non si capisce veramente nulla. E guardate, voglio anche sottolineare un altro aspetto, uno, diciamo, che ho già avuto occasione di richiamare, di questa differenza genetica tra parlamentari, per cui avremo i parlamentari che la rete denominerà gli eletti e quelli che la rete denominerà i nominati. Perché guardate, io sono facile profeta, nella prossima legislatura tra colleghi ci si dirà: ma tu sei entrato con le preferenze? Ah no, perché tu sei stato messo nel listino. Io sì che mi sono trovato i voti. Tu chi sei? Com'è che sei qui? Questo ce lo troveremo su tutti i social media. Ma poi aggiungo, a coloro ai quali chiediamo di andarsi a trovare le preferenze e quindi di spendere soldi, fare i manifesti elettorali, le cene elettorali, i santini e tutto questo, poi gli diciamo: guarda che dopo che ti sei trovato le preferenze potresti prenderne più di tutti ma non entrare lo stesso, perché quello sopra di te che ha preso meno preferenze di te l'abbiamo messo nel listino. A me pare una forma di imbroglio al gioco, per cui quello che succede è che si dice a qualcuno di utilizzare delle regole, di misurarsi con una prova elettorale, di andare a cercare le preferenze sul territorio, e dopo che se le trovate saranno servite a fare eleggere quelli sopra di lui e non se stesso. Se voi pensate che questo costruisca una dinamica democratica e una vita all'interno dei partiti sana e, diciamo così, corretta e non turbata da questi meccanismi strani, io lo lascio alla vostra riflessione.
0: Grazie senatore, quindi votiamo il 1.247, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.248 inammissibile, 1.249 inammissibile. 1.250, senatore Borghi.
4: Grazie, grazie signora Presidente. Noi stiamo trattando di una questione delicata dal punto di vista anche del pronunciamento costituzionale, perché con buona pace anche del servizio pubblico che ieri, facendo rimpiangere l'agenzia Stefani del ventennio, ha annunciato urbi e torbi che dopo 35 anni tornano le preferenze, in realtà noi ci troviamo qui a discutere di uno degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione dalla Corte Costituzionale, cioè il tema delle doppie liste bloccate, perché questa legge crea una condizione per la quale esiste una doppia blindatura per una serie di fattispecie di parlamentari che si troveranno contemporaneamente nella lista del plurinominale e nella lista del premio di maggioranza. Ora, siccome quando si è pronunciata su questi argomenti la Corte Costituzionale ha già fatto una certa giurisprudenza, E siccome se vogliamo allargare il campo rispetto alle possibili infrazioni costituzionali di questo testo, ne ravviserei delle altre. C'è il problema della dimensione del premio di maggioranza in rapporto alla soglia che si aggiunge alla doppia lista bloccata. C'è il tema del mancato rispetto della prerogativa costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale, perché questa legge bypassa completamente il vincolo costituzionale di elezione dei senatori su base regionale, attribuendo l'elezione ad una dinamica di carattere nazionale. E c'è, da ultimo e non da ultimo, un tema che anche noi di Italia Viva abbiamo sottoscritto in un emendamento presentato dal gruppo delle autonomie, il tema del Trentino, cioè questa strana fattispecie sulla base della quale i voti espressi al collegio uninominale del Trentino non concorrono alla determinazione del premio di maggioranza finale, cioè vengono dimidiati una serie di elettori sul nostro paese, per cui si stabilisce per legge che gli elettori del Trentino valgono la metà rispetto agli elettori delle altre parti d'Italia. Ora, è di tutta evidenza che qui emerge un problema sistemico. E allora, siccome sentiamo aleggiare dei rumors abbastanza insistenti, noi chiediamo che la maggioranza si assuma attraverso un ordine del giorno un impegno specifico, e cioè che non si indicano nuove elezioni prima del pronunciamento della Corte Costituzionale su questo testo, perché tentare un blitz come ai tempi del Porcellum, quando si fece una norma che era già allora palesemente incostituzionale, per poi rinviare la pronuncia della Corte alla legislatura successiva, che è uno sport che voi avete già ampiamente praticato, significherebbe reintrodurre elementi di tossina in questo dibattito istituzionale. Siccome questi elementi sono tutti sul tavolo e voi non li avete voluti eliminare, perché la loro eliminazione comporterebbe la rottura del vostro fragilissimo patto di potere che si regge esclusivamente su una serie di convenienze reciproche che prescindono il rispetto delle norme, vi chiediamo, vi sfidiamo a impegnarvi ufficialmente davanti al Paese che attenderete il pronunciamento della Corte Costituzionale prima di rendere operativo questo testo.
0: Grazie, votiamo l'1.250, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.252, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.253, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.254, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.255, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.256, 1.257, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.258, 1.259, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.260, 1.261, insieme perché identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.262, 1.263, identici, li votiamo insieme, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.267, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.268, Pirondini, senatore Pirondini sul 68. 268.
5: Sì, grazie. Le chiedevo il voto elettronico.
0: Elettronico il nome del gruppo, la votazione è diamo siamo pronti? No. ha ragione, ho già espresso la mia contrarietà per questa temperatura dell'aula. La seduta è aperta, la votazione è aperta. Fa freddissimo. Votazione chiusa, il Senato non approva. 1.269, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.270, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.271, 72, 73, preclusi. 1.274, 1.275, preclusi. Votiamo l'1.276, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.277, precluso. 1.278, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 1.279, 1.280, preclusi. Andiamo al 1.285, votiamo la prima parte, se è respinta preclude il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.287, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Gli emendamenti identici 2.500 già 1.289 e 2.501 già 1.290 per effetto della riformulazione sono riferiti all'articolo 2 e saranno votati successivamente. Quindi andiamo all'1.288, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.291 precluso. 1.292 assorbito dall'1.6. 1.293, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.294, votiamo la prima parte, se respinta precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.200, no, inammissibile. 1.299, 1.300, 1.301 sono identici, li votiamo insieme. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo al 1.304, precluso. 1.305, precluso. 1.306, parere contrario. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.307, precluso, così anche il 1.308. 1.309, parere contrario. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.310, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.311, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva, alzate le mani. 1.312, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.313, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.314, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.315, precluso. 1.316, parere contrario, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.317. Senatore Boccia, prego.
6: Sì, sul D'Elia 1.317 chiedo il voto elettronico, grazie. Oh,
0: bene, la votazione è aperta. Va bene, aspettiamo. La votazione è aperta. Ma siete tutti così bravi a fare vicepresidenti? Venite qua. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.318, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 1.309, 1.320, identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo agli ordini del giorno G. Prima dell'ordine del giorno fate un salto a pagina 196, c'è l'1.315 perché esiste un testo 2. Damante, Gaudiano, Giorgis e altri, lo mettiamo in votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E andiamo agli ordini del giorno. G1.1. Parere del Governo.
7: Ora,
0: Barcaiuolo.
7: G1.1, Barcaiuolo.
0: Sì.
7: Lo accoglierei come raccomandazione.
0: Senatore Barcaiuolo.
6: Va bene, grazie.
0: Andiamo al G1.2, Ministro Casellati, Maiorino, Cataldi ed altri.
7: Parere contrario.
0: Senatrice Maiorino, lo votiamo lo stesso, non so, lo facciamo votare. Lo vuole votare? Sì. Allora mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Prego. Posso? Prego, sì, sì.
8: Sì, grazie. Solo per illustrare brevemente, questo era un ordine del giorno che chiedeva al Governo l'impegno a concedere anche ai giovani di 16 anni di poter votare, di poter quindi esprimere, di poter partecipare democraticamente a quello che è il momento sommo, appunto, della democrazia. Non ci aspettavamo, devo dire, altra risposta da parte di questo governo che verso i giovani non ha mostrato altro che disprezzo, indifferenza, criminalizzazione. Quindi è chiaro che questo ordine del giorno era destinato ad essere cestinato. La cosa ci dispiace moltissimo e sarà un nostro impegno quello di riportare i giovani davvero alla partecipazione, sentirsi parte di questo paese e non invece obbligati a lasciarlo, perché in questo paese non c'è futuro. Grazie.
0: Allora votiamo l'ordine del giorno G1.2 con parere contrario del Governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Non votiamo l'articolo 1 perché abbiamo accantonato tutta una parte. Andiamo alle illustrazioni dell'articolo 2. Giorgis, allora chiedo di, per favore, colleghi, se volete illustrare alzate la manina, perché sennò. Giorgis, Del Rio, Parrini, Fina, Franceschelli, Meloni, Giacobbe, Irto, La Marca, Lorenzin, Losacco, Valente, Manca, Martella, Alfieri, Misiani, Roiz, Rossomando, Sensi, Tajani, Verducci, Verini, Zambito, Basso, Zampa, Bazzoli, D'Elia, Crisanti, Camusso, Musolino, Magni, De Cristofaro, Lombardo, Cucchi, Lopreiato, Pirondini, Bevilacqua, Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Di Girolamo, Damante, Licheri, Patton, Lisei. Prego, senatore Patton.
9: Grazie, grazie Presidente. Questo è un emendamento molto importante perché riguarda la disciplina dei collegi uninominali rispetto al premio di maggioranza. Come sapete, nella regione Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta rimane il sistema di voto uninominale e quindi c'è un problema di conteggio dei voti espressi negli uninominali sul premio di maggioranza. L'emendamento proposto consente l'utilizzo integrale dell'espressione di voto degli elettori per tutti i voti che sono espressi all'interno del collegio, dei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige, superando quindi la prima versione della legge che escludeva i voti espressi nella regione Trentino Alto Adige dal premio di maggioranza. È questa una occasione importante, appunto, che dovrebbe essere presa in considerazione perché consente anche agli elettori di questa regione di determinare in via definitiva il risultato finale, appunto, delle elezioni. Con i meccanismi attuali c'è il rischio che una serie di voti espressi direttamente alla persona indicata come candidato dell'uninominale non vengano poi attribuite ai partiti che lo sostengono dentro il sistema dei collegi uninominali della Regione Trentino Alto Adige. Quindi io invito tutte le forze politiche a fare una seria riflessione e anche a sostenere questo emendamento. Grazie.
0: Siamo, senatore Borghi, siamo sull'illustrazione, quindi non è una dichiarazione di voto. Allora andiamo avanti con Lisei e Testor, quindi per le illustrazioni abbiamo finito. Parere del governo, se la ministra Casellati è pronta, altrimenti sospendo per un minuto, mi dica lei.
7: Allora, sull'articolo 2, parere favorevole al 2.174 Lisei ed altri con riformulazione. Poi c'è il 2.500 Valente, che era già 1.289 e 2.501 Testor ed altri già 1.290, parere favorevole, così come riformulato, e su tutti gli altri parere contrario.
0: Grazie. Allora, quindi passiamo alle votazioni. Abbiamo il 2.2 è precluso. Senatore Giorgis, prego.
2: Grazie Presidente. Se ho ben inteso il parere della Ministra, perché non abbiamo finora mai sentito il parere del relatore, perché non c'è il relatore.
0: Scusi, una domanda, ma lei sta intervenendo sulla, su cosa?
2: Sul 2.1.
0: È precluso l'uno, non me l'ha fatto neanche io, è precluso il 2.1, è precluso.
2: Sopprimere l'articolo è precluso?
0: Da 1.6. Dall'1.6. E infatti eravamo sul 2.2, che è precluso anch'esso dall'1.6. E andiamo direttamente al 2.3. Se vuole può parlare sul 2.3.
2: Ho capito, cioè
0: le preclusioni sono state preannunciate ieri dal presidente La Russa,
2: E la preclusione è dovuta al fatto che abbiamo votato
0: l'1.6.
2: L'articolo 1.6, cioè abbiamo disciplinato.
0: Scusi, sta intervenendo giusto per rifare
2: 2.3.
0: Perfetto.
2: 2.3.
0: Grazie.
2: Grazie a lei, presidente. Quindi nonostante noi siamo in un sistema di bicameralismo paritario, si è ritenuto che il voto espresso sulle modalità di elezione per la Camera dei Deputati si ripercuotono sulle modalità di elezioni per il Senato della Repubblica. Io, al di là di questi aspetti, vorrei però invece cogliere l'occasione per evidenziare come abbiamo sentito i pareri della Ministra, parere contrario a questo emendamento, il 2.3, e come dicevo prima non abbiamo sentito nessun parere da parte del relatore. Ciò è dovuto al fatto che non c'è un relatore, non è un relatore silente, no, non c'è il relatore. Ora, a voi potrà sembrare un aspetto puramente procedurale, tecnico, insignificante, ma il discutere in un'aula parlamentare una riforma così tanto importante e gravida di ripercussioni sul funzionamento della nostra democrazia senza il relatore significa che non è stato possibile svolgere in commissione una trattazione su tutti quanti gli emendamenti, e a un certo punto la maggioranza ha deciso di chiudere i lavori della commissione, strozzare i lavori della commissione, mortificare la possibilità di confronto per arrivare in aula nonostante appunto la commissione non abbia concluso la trattazione di tutti gli emendamenti. Ora, sia chiaro, io non sto sostenendo che in commissione non ci sia stata da parte del presidente relatore il tentativo di completare i lavori. Abbiamo fatto sedute al mattino, al pomeriggio, alla sera, siamo andati avanti per un'intera settimana anche con sedute notturne, ma il punto è che l'organizzazione dei lavori ha fissato indipendentemente dall'andamento dei lavori della Commissione, una data per la trattazione in aula, e altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in aula indipendentemente dall'esito della discussione in Commissione. Ora, che cosa significa questo? Significa non avere nessun rispetto per il confronto parlamentare. Significa interpretare il proprio mandato politico di maggioranza come un mandato che alla fine non ha altro dovere di quello che far valere in ogni occasione il principio del numero e non il principio dell'argomento e della persuasione. Guardate che è un altro sintomo questo, un'altra dimostrazione, un'altra conferma dell'idea che voi avete di democrazia. Una democrazia fatta appunto soltanto di votazioni, cioè di certificazioni di chi vince e chi perde, di chi è maggioranza e di chi è minoranza. Un'idea di democrazia che è insofferente ai tempi del confronto, che è insofferente ai tempi della discussione. Una democrazia che non si fa carico di trovare spiegazioni e di offrire spiegazioni a chi noi rappresentiamo. Perché guardate che se qualcuno dovesse per caso avere tempo e voglia di andare a leggere i resoconti sommari del confronto che si è svolto in commissione, e troverà soltanto gli interventi delle opposizioni e si chiederà magari: ma perché la maggioranza propone questa legge? E quando viene il sospetto che sia una legge proposta per provare a vincere le prossime elezioni, anche se si continua a essere minoranza nel paese, beh, quel sospetto, capite, che se si vanno a leggere i resoconti sommari, non dico che diventa una certezza, ma certo si consolida, perché non trovare praticamente nessun intervento che spiega le virtù di questa proposta, nessun intervento che spiega come questa proposta di legge potrebbe migliorare il funzionamento della nostra democrazia rappresentativa, potrebbe contrastare l'astensionismo, potrebbe rendere le nostre istituzioni politiche più capaci di governare davvero i processi economici. Niente, non una sola parola, non un solo intervento. E devo dire, Presidente, che io mi sarei aspettato che almeno in aula ci fosse, insomma, un po' più di sforzo, un po' più di riguardo, un po' più di rispetto, non tanto per l'opposizione, ma per tutti coloro che invece continuano a pensare, purtroppo temo con una certa ingenuità, che le leggi che qui si propone di introdurre, grazie Presidente, siano leggi che cercano di corrispondere all'interesse generale. Ma certo che è proprio difficile, per chi volesse trovare questo interesse generale, avere dagli interventi dei sostenitori della proposta di legge un qualche spunto o una qualche rassicurazione. Grazie Presidente.
0: Grazie. Allora votiamo il 2.3. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.6, favorevoli, contrari, astenuti? Il Senato non approva. 2.7, 2.8, identici? Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.9, favorevoli, contrari, astenuti? Il Senato non approva. 2.11 è precluso. 2.12 è inammissibile, 2.13 è precluso, 2.14 è inammissibile, siamo al 2.15, votiamo la prima parte, se è respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi... Senatrice Musolino. Sul 2.15.
10: Sì, la ringrazio Presidente, la celerità con la quale lei conduce i lavori talvolta rende difficile riuscire a segnalarsi, perciò la ringrazio. Questo emendamento, al pari di quelli che sono stati dichiarati preclusi, con francamente diciamo una decisione anche che non pensiamo di poter condividere, vogliono semplicemente portare l'attenzione sul fatto che questa legge attribuisce il premio cosiddetto di governabilità, sostanzialmente un premio di maggioranza, indipendentemente dal fatto che si raggiunga il 42% in entrambe le Camere, cioè basta raggiungere questa soglia e magari la stessa coalizione al Senato non ce l'ha, questo stesso numero di voti, e scatta l'attribuzione dei seggi con l'attribuzione del premio di governabilità anche al Senato, con una doppia violazione, una principale, evidente, sul diritto di rappresentatività, perché l'abbiamo già detto, richiamando anche il principio espresso dalla Corte Costituzionale, i voti in entrata devono essere uguali ai voti in uscita. Il secondo è quel principio costituzionale che non può essere violato da una legge ordinaria, che stabilisce che l'elezione del Senato avviene su base regionale, e qui la base regionale è completamente pretermessa, è come se non esistesse più, è come se voi pensaste di avere fatto una riforma costituzionale dove l'avete eliminata, ma non l'avete fatta. Quindi al solito vi incartate in disposizioni di legge provando a fare per via ordinaria riforme costituzionali che comunque intaccano il dettato costituzionale, come è successo con l'autonomia differenziata, e poi vi andrete a infrangere sul muro della Corte Costituzionale. Cosa che avverrà chiaramente anche qui, non soltanto per queste disposizioni e quelle dell'articolo 1, ma anche per l'altra, diciamo, abnormità giuridica dell'indicazione del candidato da proporre al Presidente della Repubblica per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica e comunque sempre fatto salvo il divieto di vincolo di mandato imperativo. Questa è la vostra disposizione, poi mi dite con quale tecnica legislativa lavorate. Grazie.
0: Votiamo il 2. No, prego, senatore Parrini.
11: Dichiaro il voto favorevole a questo emendamento perché solleva la questione del premio di maggioranza, che ha tantissimi difetti per come è stato costruito dal centrodestra in questo disegno di legge. Non c'è niente che va bene in questo premio di maggioranza. Non va bene la soglia di scatto del 42%, che in un paese in cui l'affluenza al voto ormai è stabilmente sotto il 60% è una soglia di scatto troppo bassa. Si consegna una maggioranza schiacciante di seggi a chi rappresenta poco più o poco meno di un quarto del corpo elettorale, e questo produce uno squilibrio nella nostra democrazia che assolutamente va condannato. Questo premio di maggioranza non va bene nemmeno per il suo tetto, si va ben oltre il 55%, si superano abbondantemente le soglie di garanzia costituzionale. Io vorrei far presente che questi tetti di 220 e 113 seggi sono due tetti al netto degli eletti all'estero, e quindi sono due tetti che rappresentano il 56% e qualcosa di più alla Camera e il 58% degli eletti al Senato. Non è un premio così concepito un premio di maggioranza, è un premio di strapotere e di onnipotenza che si dà al vincitore, consegnando al vincitore la possibilità di eleggersi in solitudine il Presidente della Repubblica e di mettere le mani in solitudine sugli organi di garanzia e controllo, peraltro avvicinandosi in maniera preoccupante alla soglia prevista per il cambiamento della Costituzione senza referendum. Ma c'è qualcosa di più che su questo premio va detto. Il premio è previsto anche per il Senato ed è un premio nazionale. Come sappiamo, lo abbiamo spiegato molte volte in commissione, c'è oggettivamente una parte del mondo dei costituzionalisti che ritiene che un premio calcolato nazionalmente al Senato possa essere dato, ma nessuno ritiene possibile che un premio al Senato possa essere distribuito in blocco nazionalmente, cioè senza nessun aggancio ai risultati delle singole regioni, e quindi in aperta e flagrante contraddizione con l'articolo 57 della nostra Costituzione. In questo caso il problema del premio di maggioranza che voi prevedete non è tanto che venga definito nazionalmente, per i più intransigenti anche questo è un problema, ma che venga distribuito senza nessuna considerazione per i risultati territoriali, come un cadeau che si regala a chi vince le elezioni. 105 candidati che nessun italiano vede nella sua interezza, perché non compaiono se non in minima parte sulla scheda, e che contribuiscono a creare quello squilibrio tra poteri dello Stato che rappresenta una torsione della nostra democrazia costituzionale verso una svolta plebiscitaria e cesaristica che io credo non serva al Paese, perché non aiuta a governare meglio, non aiuta a risolvere con più efficacia i problemi economici e sociali degli italiani, fa soltanto ammalare la competizione democratica, rendendola più sbilanciata, meno sensata, meno sostenibile e più arroventata. Tutte cose di cui l'Italia non credo abbia nessun bisogno.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Di Cristofaro.
12: Sì, Presidente, per aggiungere qualche considerazione anche da parte del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra alle cose che venivano dette adesso dal senatore Parrini, che condivido, e anche dalla senatrice Musolino. Io penso che ci sono perlomeno tre elementi che non quadrano in questo premio di maggioranza di cui si sta discutendo. L'ultimo, clamoroso ed evidente, l'ha sollevato adesso il senatore Parrini, e ne aveva parlato prima anche la senatrice Musolino, riguarda la clamorosa contraddizione di questa legge che stiamo per votare con l'articolo 57 della Costituzione, quello che ci dice in maniera chiarissima che il Senato è eletto su base regionale. È evidente che l'attribuzione del premio di maggioranza, che invece verrà fatto su base nazionale e quindi comporterà, per esempio, che in una regione dove una coalizione vince le elezioni, se però quella coalizione non corrisponde alla coalizione nazionale che ha vinto le elezioni, si vedrà attribuire un numero di seggi inferiore a quella che le ha persi. Capite bene che questa è davvero una stortura, diciamo così, istituzionale, addirittura clamorosa, e io penso in totale contrasto con l'articolo 57 della Costituzione italiana. Tant'è vero che in passato, quando si è discusso nel corso degli anni passati su ipotesi di leggi elettorali che prevedevano anche premi nazionali, però si discuteva anche, come ricorderete, di cambiare quell'articolo della Costituzione. Anche nella riforma del premierato, che prevedeva per l'appunto premi di maggioranza, in quel caso collegati ad eletti per trascinamento al Premier, si immaginava ovviamente di modificare l'articolo 57. Invece qui cosa si fa? L'articolo 57 non si modifica, perché non si può modificare, per ragioni evidenti, perché questa non è una riforma costituzionale, e però si mette in campo una norma che di fatto lo sconfessa. Ancora, questa è solo una, io penso, delle tre ragioni per cui non funziona questo premio di maggioranza. L'altra, almeno immaginato così com'è, l'altra questione che abbiamo sollevato più volte in questi giorni è che il premio ha caratteristiche effettivamente troppo ampie, e quindi il rischio che vengano pericolosamente avvicinate le soglie di garanzia che la Costituzione italiana prevede, per esempio per cambiare la Costituzione, oppure per eleggere i giudici costituzionali, o naturalmente per eleggere il Capo dello Stato, si avvicinano molto pericolosamente. E la terza è la più clamorosa di tutte, perché noi abbiamo già avuto in passato delle leggi elettorali, una per tutte, il Porcellum, che immaginavano un ampio premio di maggioranza. Qui c'è il ministro Calderoli, che fu ideatore di quella legge, quando nel 2013, in quel caso ne usufruì il centrosinistra, Italia Bene Comune vinse le elezioni alla Camera, ebbe un premio di maggioranza molto largo e furono eletti un numero di parlamentari molto superiori a quelli che erano i voti effettivi ottenuti da quella coalizione. Ma perlomeno quei parlamentari venivano distribuiti alle forze politiche per scorrimento, cioè non esisteva un listone separato. Perché è stata scelta questa strada? Io penso che noi questa cosa la dobbiamo dire in quest'Aula nella maniera più chiara possibile. Si è scelta la strada del listone del premio di maggioranza e non quella dello scorrimento, che sarebbe mille volte più logico e più democratico, perché il listone consente la trattativa fra le forze politiche. Non c'è niente da fare, perché tu, forza politica più piccola, quando vai a fare la trattativa per come viene composto il listone, hai un potere, diciamo così, ricattatorio, se usiamo un termine dispregiativo, o comunque vertenziale, se usiamo un termine meno dispregiativo, che però fa pugni con quello che dovrebbe essere un modo logico e normale attraverso il quale si definiscono i rappresentanti. Io penso che, un po' come accadeva nelle regioni quando in passato esistevano i listini, questo è proprio un metodo politico assolutamente inaccettabile. I listini sono stati tolti da mezzo nella stragrande maggioranza delle regioni esattamente perché era un piccolo pezzetto finito di rappresentanza che veniva eletto sulla base di una trattativa separata tra le forze politiche, e ci si è resi conto che non funzionava, che tu sottraevi completamente quel gruppetto di persone dalla rappresentanza. Io sono culturalmente contrario ai premi di maggioranza. Solo finire. Posso ammettere che un premio di maggioranza esiste, ma se lo volete fare, almeno attribuitelo per scorrimento, non attribuitelo ad una trattativa segreta.
0: Votiamo il 2.15, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.17, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.18, 2.19, identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2.20, favorevoli, contrari, prego, sì, senatore Bazzoli, sul 2.20.
13: Sì, grazie Presidente. Era per annunciare il nostro voto favorevole e per unirmi alle considerazioni che hanno fatto testé i colleghi di opposizione sugli argomenti, sulle ragioni che ci hanno indotto a intervenire anche su questo articolo 2, che è l'articolo che riguarda il meccanismo elettorale del Senato. È già stato detto, in questo meccanismo che riguarda il Senato c'è un vizio di costituzionalità abbastanza evidente, che riguarda come il premio di maggioranza verrà ripartito, perché è un premio che non tiene conto del vincolo della regionalizzazione che è previsto in Costituzione, visto che sarà invece un premio che verrà assegnato sulla base dei risultati nazionali. E questo è uno dei tanti limiti di una legge elettorale che è stata congegnata male, che state affannosamente cercando di sistemare, di mettere a posto, ma che presenta e presenterà anche all'esito di questi interventi, noi riteniamo, numerosi vizi di incostituzionalità, e per cui io ritengo che abbia fondate ragioni il collega Borghi quando dice, almeno visto che ci sono tanti nodi, tante questioni sulle quali è bene che si pronunci la Corte Costituzionale, almeno dite al Paese che prima di mettere in azione questa legge elettorale, quindi prima delle prossime elezioni, attenderete la pronuncia della Corte, in modo che il Paese sia certo di andare al voto con una legge elettorale che non presenta vizi di incostituzionalità. È una legge che avete costruito con un premio di maggioranza che anche a noi non piace, e non piace perché, e lo abbiamo detto tante volte, non c'è nessuna legge elettorale al mondo che è costruita dando a chi vince un premio di maggioranza e nelle dimensioni che voi oggi state immaginando. Non c'è in nessun paese del mondo, perché in tutti i paesi del mondo ci sono meccanismi elettorali che sono o proporzionali o maggioritari, i proporzionali con eventuali correzioni come nel sistema tedesco, i maggioritari con meccanismi che garantiscono maggioranze perché attraverso i collegi riescono a dare una disproporzionalità che può garantire anche maggioranze molto solide, ma i premi di maggioranza che modificano in maniera così evidente, così forte, la volontà popolare non ci sono da nessuna parte del mondo. E quando voi avete fatto riferimento, l'ho sentito anche in questo dibattito parlamentare, quel poco dibattito che c'è stato perché gli interventi di maggioranza sono stati veramente pochi, quando si è fatto riferimento anche a meccanismi elettorali nei quali è stato immaginato un premio di maggioranza, e mi riferisco in particolare all'Italicum, che è un sistema elettorale che venne scritto dalla maggioranza di centro-sinistra di allora, io ho già avuto modo di dire che si trattava e si tratta di un meccanismo che era completamente diverso rispetto a quello che avete immaginato. Intanto perché era immaginato con un ballottaggio, e il ballottaggio è un meccanismo che comunque conferisce maggiore legittimità a chi vince rispetto a un premio di maggioranza che è assegnato semplicemente a chi oltrepassa una soglia. Ma poi era un sistema che era previsto per una Camera sola, che sarebbe rimasta a dare la fiducia al governo, e che aveva accanto un meccanismo di garanzia. Aumentavano i bilanciamenti e le garanzie, perché accanto a quella Camera che veniva votata con un ballottaggio c'era un'altra Camera, la Camera delle Autonomie e delle Rappresentanze Territoriali, che avrebbe rafforzato il sistema del bilanciamento dei poteri dello Stato. Quindi era un meccanismo totalmente diverso. Quindi anche il richiamo a quanto venne fatto in passato dal centro-sinistra è un richiamo totalmente incongruo, perché voi state facendo una cosa che non c'entra niente con quello, con i tentativi di riforma che vennero fatti in passato, e che rappresenta, secondo noi, un rischio molto forte, perché è una

0: il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, cioè è il tentativo di introdurre il premierato in modo surrettizio senza cambiare la Costituzione. Presidente, se posso chiedo anche, in conclusione chiedo anche il voto elettronico con appoggio.
1: Allora, votiamo il 2.20. Chi ha chiesto? Votiamo il 2.20, la votazione all'appoggio ci vuole perché non l'ha chiesto un capogruppo. Appoggio? L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa, il Senato non approva. 2.22, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.24, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.25, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.26, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.27, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.28, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva.

Senatori, senatrici, prego, si accomodi. Avete già purtroppo la notizia triste che all'età di 78 anni si è spenta Emma Bonino, a cui tutto il Parlamento era legato. E lei, fra l'altro, il Parlamento l'ha percorso in tutte le direzioni, era stata vicepresidente del Senato, ministro degli esteri nel governo Letta, ministro del commercio internazionale nel governo Prodi, deputata e senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 94 e alle riunioni di capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie.

vabbè. Grazie. Purtroppo i lutti spesso non vengono da soli e oggi ne ricordiamo purtroppo un altro, è quello di un altro grande protagonista della vita politica italiana, parlo di Raffaele Costa, liberale, è stato prima vice segretario e poi fino al suo scioglimento segretario del Partito Liberale Italiano, parlamentare di lunga data, ma anche viceministro, sottosegretario e poi ministro nei governi Amato, Ciampi, Berlinguer. Si è spento all'età di 90 anni. La sua è stata una coerente azione politica lunghissima, lunga tanti anni. Molti di voi l'hanno conosciuto, il presidente Casini, io stesso l'abbiamo avuto collega in Parlamento. E la sua linearità nel mantenere sempre alta l'aspettativa di risultati liberali da parte del governo e della vita politica italiana non lo hanno mai abbandonato. A lui, a suo figlio, ai familiari tutti, al gruppo politico a cui apparteneva, è stato anche nel governo Berlusconi, non dimentichiamolo, vanno le nostre, le mie e le vostre condoglianze e anche in questo caso vi prego di osservare qualche attimo di silenzio. Grazie.

0: Ercole Spagnolli è il primo che ha chiesto di intervenire sulle commemorazioni.
1: Grazie Presidente. Emma Bonino si fece conoscere a giovanissima, nei primi anni 70, quando intraprese una serie di battaglie per diritti che allora non venivano riconosciuti. Ricordo in particolare quella che relativa alla possibilità di abortire, e ricordo anche quando ci fu la tragedia di Seveso, in cui si era creata una situazione per cui le persone che vivevano intorno nella zona dove si espanse questa nube tossica subirono una serie di conseguenze rispetto alla loro salute. E allora lì si fece una battaglia anche per far sì che fosse consentito alle donne di abortire, per evitare che facessero bambini malformati. E queste battaglie la portarono a rendersi conosciuta appunto in una veste un po' anomala rispetto ad allora. Allora la politica era fatta dalla Democrazia Cristiana, che governava, dal Partito Comunista, che era l'opposizione, e dalle forze di destra, che erano quelle considerate fuori dall'arco costituzionale. Questo era lo schema che avevamo tutti noi in testa. Bene, Emma Bonino uscì da questo schema. Negli anni Ottanta andava a manifestare all'estero per i diritti civili. Per sua fortuna visse allora e non vive adesso, perché oggi ce la ritroveremo probabilmente a manifestare in Russia o in Iran, e chissà se la vedremo tornare indietro viva. Ma non aveva paura a battersi ovunque per i diritti delle persone e per i valori che lei incarnava. Erano valori che andavano oltre i pregiudizi che ciascuno si portava dietro, anche in quanto sentendosi appartenente a famiglie politiche dell'uno o dell'altra parte. E ricordiamoci che entrò in un ruolo istituzionale nello Stato grazie a Berlusconi, che la fece entrare in Parlamento, la fece diventare commissaria europea. Poi il Presidente ha già ricordato il suo impegno istituzionale. Quindi abbiamo questa figura di donna barricadera che parte con le battaglie di piazza, ma diventa poi una figura che assume una responsabilità istituzionale. Diventa ministro, lavora in Europa, come si è detto, e è vicepresidente capogruppo, quindi con un ruolo anche nell'ambito parlamentare. Una figura che passò quindi, come ho detto, da questo ruolo di battaglia al ruolo decisionale nell'ambito istituzionale. Non sono tanti quelli che hanno saputo fare con successo questo percorso. Lei lo ha saputo fare, e in questo è stata un esempio straordinario. Non per nulla, a un certo punto, i suoi rapporti con Marco Pannella diventarono più freddi, perché Marco Pannella rimase tutta la vita un barricadero, un uomo di piazza, un uomo di battaglia. Lei no, lei si rese conto a un certo punto che questa sua esperienza poteva essere messa a frutto e a disposizione della popolazione anche attraverso incarichi decisionali. Quindi questo esempio di donna che ha fatto tutto un percorso straordinario, sempre in un'ottica di interesse pubblico, rimarrà a lungo nella nostra memoria, e spero che ci consenta anche qualche volta, a tutti noi qui in Parlamento, ma a tutti noi nel nostro paese, di superare certe convinzioni fisse, certe idee, certi pregiudizi che nelle teste purtroppo ci sono e che impediscono la crescita complessiva della nostra comunità. Grazie Presidente.
0: Senatore Renzi, grazie.
2: Grazie Presidente. Ricordiamo due esponenti delle istituzioni, due piemontesi, due personalità della provincia di Cuneo. Strano, come diceva lei, che lo stesso giorno veda mancare Raffaele Costa. Anch'io mi unisco alla solidarietà alla famiglia, e Emma Bonino. La nostra commemorazione è soprattutto dedicata, come abbiamo concordato, alla figura di Emma Bonino. Emma Bonino è probabilmente un gigante delle istituzioni parlamentari, dovremmo definirla così. È entrata in Parlamento esattamente 50 anni fa, e penso era il 1976, era una delle magnifiche quattro che il Partito Radicale portò in Parlamento, in una cornice istituzionale molto diversa da quella di oggi. chi ne ha condiviso tutte le battaglie, chi ci ha litigato in tanti momenti o soltanto in alcuni, tutti noi siamo assolutamente ammirati di fronte alla storia di una donna che credeva nelle istituzioni. Perché se noi non partiamo da questo giudizio su Emma Bonino, non ci rendiamo conto del fatto che ella ha dedicato la sua vita alle istituzioni. Lo ha fatto, lo ricordava prima il collega Spagnolo, anche con un approccio diverso da quello dei tradizionali paludati membri del Parlamento. È la donna dei diritti civili, dell'aborto. È la donna del... battaglie contro larga parte del pensiero dominante di allora. È la donna che si è spesa per il garantismo in una dinamica totalmente innovativa negli ultimi anni, ma che ha vissuto anche momenti di battaglie giudiziarie, talvolta giustizialiste. Io ricordo di aver fatto con lei una discussione nella scorsa legislatura sulla campagna intorno alla figura del presidente Leone del 1978. È una figura straordinaria nella sua ricchezza, nella sua grandezza, ed ha sicuramente nel momento del 1994, quando il presidente Berlusconi la indica come commissaria europea, una delle svolte fondamentali. È una delle più incredibilmente capaci commissarie della storia della Commissione europea. È capace di fare delle battaglie che fanno sicuramente cambiare anche l'opinione sull'Unione europea. È come commissaria europea bloccata dai talebani con Christian Amanpour a Kabul in una battaglia che allora sembrava del tutto assurda o comunque incredibilmente difficile da far passare nell'opinione pubblica. È la donna e l'uomo giusto al posto giusto nella campagna dei radicali e non soltanto dei radicali per la presidenza della Repubblica del 1999. Per la prima volta l'elezione del Presidente della Repubblica passa attraverso l'individuazione di una candidatura espressa dall'opinione pubblica. L'uomo giusto al posto giusto, e c'è la candidatura della Bonino. E poi naturalmente le esperienze ministeriali con Romano Prodi, con Enrico Letta. Penso che la sua figura sia una figura che sarà studiata a lungo. La donna dei diritti e dell'aborto che riceve anch'egli piemontese Papa Francesco, che arriva a trovarla nel terrazzo di casa sua con una scatola di cioccolatini. La donna che riesce ad avere un profilo attento alle battaglie femministe e contemporaneamente alle battaglie femministe in tutto il mondo. Nel 2001, oggi è l'11 settembre, a proposito di date strane, nel 2001, 25 anni fa, si trasferisce al Cairo per studiare l'arabo. Aveva colto nella complicata storia di quel quadrante geografico qualcosa che noi non avevamo visto. Io penso, Presidente, che ciascuno di noi abbia dei ricordi personali. Con lei la mia esperienza personale è stata fatta di alti e di bassi, ma tutti noi ricordiamo la straordinaria capacità di leggere la politica come vocazione laica a servizio di tutti. E se dovessi lasciare, e chiudo, un lascito, un messaggio di fondo, è Emma Bonino che per l'ultima volta, credo, perlomeno a mia memoria, esce pubblicamente in piazza, ed è il giugno del 2024, è candidata con la lista Stati Uniti d'Europa e a fatica viene a chiudere il comizio in Piazza di Pietra. Tutti noi siamo preoccupati, ce la farà, non ce la farà a parlare in piedi. Lei decide di parlare, decide di affidare proprio a quella piazza il messaggio finale, che credo sia il messaggio finale di oggi di Emma Bonino, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, perché Emma Bonino è stata tante cose, una combattente, una parlamentare, una ministra, una commissaria, ma è stata soprattutto, fedele alle sue radici piemontesi, una straordinaria cittadina d'Europa che è creduto e ci sprona a credere nel fatto che gli Stati Uniti d'Europa non siano un sogno irrealizzabile, ma un obiettivo per il quale continuare a combattere. Riposo in pace.
0: Grazie. Senatrice Gelmini, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Come hanno sottolineato i colleghi, la morte di Raffaele Costa e di Emma Bonino ci addolora, ci rattrista, ma soprattutto il venir meno di questi due personaggi politici di alta levatura lascia un vuoto profondo nella vita pubblica italiana. Con Emma Bonino abbiamo avuto anche qualche scontro e idee e posizioni spesso diverse, molto diverse. Penso sull'aborto, penso sulla legalizzazione delle droghe leggere. Ma questo non mi impedisce di riconoscere il valore della persona, la forza delle sue convinzioni, la straordinaria coerenza con cui ha condotto le sue battaglie, lasciatemi dire, la passione e il talento politico indiscutibili. Come è stato detto, c'è stato anche un modo innovativo di interpretare il ruolo nelle istituzioni da parte di Emma Bonino, la quale sicuramente non è stata solo una donna di palazzo, ma anche una donna di popolo, molto vicino alla gente, testimone personale di tanti contesti di guerra e contesti sociali dolorosi. Insieme a Marco Pannella e ai radicali ha segnato profondamente la storia politica e civile del nostro paese con battaglie sul divorzio, a favore delle donne, contro la pena di morte, contro le mutilazioni genitali. E se ci sono battaglie valoriali che non ho condiviso, credo che come cittadini, indipendentemente dalla nostra fede religiosa, dalla nostra sensibilità politica, non possiamo non avere una profonda gratitudine e ammirazione per quanto riguarda le battaglie di Emma e di Marco Pannella fatte per i detenuti. Contro il sovraffollamento delle carceri, per migliorare le condizioni nelle carceri italiane e dare centralità alla funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Si devono all'impegno di Emma e di Marco Pannella anche il fiorire di una serie di associazioni, penso a Nessuno Tocchi Caino, ma ce ne sono tante, che oggi assieme al mondo religioso svolgono nei contesti delle carceri italiane una funzione straordinaria. Penso anche, ed è stato ricordato, all'impegno di Emma Bonino in Europa, grazie alla volontà del presidente Berlusconi, anche con il sostegno di Mario Monti, fu designata come commissaria europea agli aiuti umanitari dal 95 al 99. Alla sua lotta per la moratoria sulla pena di morte e contro le mutilazioni genitali femminili si devono battaglie importanti e il suo attivismo internazionale con missioni in Afghanistan, in Medio Oriente e in Africa non è stato meno importante. Prima il presidente La Russa ha ricordato anche il modo con cui Emma Bonino trattava gli avversari, non faceva sconti, ma certo era capace anche di una grande umanità, e l'incontro nel 2024 con Papa Francesco, cioè due mondi estremamente lontani ma al tempo stesso vicini nell'umano, nell'attenzione alle fragilità, credo che rimanga nella storia. Accanto però alla testimonianza politica, in chiusura io voglio ricordare non solo la rappresentanza ma anche il modo con cui Emma Bonino ha interpretato la politica, e credo che ci siano tre insegnamenti che rimangono attuali. Il primo, quello di esserci e di non delegare. Come dicevo, è stata in carcere, in Africa sotto le bombe e anche nell'ultima parte della sua vita nelle corsie d'ospedale durante la sua malattia, senza mai farne uno spot. Al tempo stesso ha saputo portare avanti battaglie impopolari, sapendo anche talvolta di perdere voti. Oggi molte battaglie si fanno solo per prendere i like. Lei ha fatto il contrario, ha portato avanti ciò in cui credeva. E da ultimo, nonostante un posizionamento politico netto e anche nessuno sconto verso gli avversari, non li ha mai odiati, anche con chi, come noi cattolici, era su posizioni opposte sulle questioni della vita, non ha mai chiuso la porta al dialogo. Allora io credo che questa sua capacità, questa sua innovazione nell'interpretare la politica rimarrà tra di noi anche dopo la sua dipartita. Alla famiglia di Emma Bonino e di Raffaele Costa e alle comunità politiche di appartenenza le mie più sentite e sincere condoglianze per quanto accaduto.
0: Grazie, grazie. Senatore De Cristofaro.
4: Presidente, grazie. Nell'aggiungere le condoglianze del mio gruppo parlamentare, naturalmente dell'Alleanza Verdi Sinistra, ma dell'intero gruppo misto, alle famiglie di Raffaele Costa e di Emma Bonino, e naturalmente anche nel condividere molto le cose che ho ascoltato, anche le ultime che diceva la senatrice Gelmini, è effettivamente proprio così. Io penso che la grandezza di una figura pubblica, di una figura politica, e anche per l'appunto la capacità che è di pochi di fare battaglie politiche controcorrente, che non necessariamente, almeno quando iniziano, vedono, diciamo così, grandi consensi, e però poi li determinano e li costruiscono nel corso del tempo. Ecco, siccome Emma Bonino è stata effettivamente una personalità straordinaria della Repubblica Italiana, il volto storico delle battaglie sui diritti civili, anche una donna di straordinario coraggio, mi piacerebbe molto, Presidente, se noi fossimo tutti nelle condizioni di immaginare entro la fine di questa legislatura un grande convegno da fare qui al Senato che possa ricordare la figura di Emma Bonino, che peraltro è stata anche vicepresidente di quest'Aula, quindi chi più di noi, diciamo così, ha il dovere, io penso, di ricordarla, di ricordare le sue battaglie, di ricordare la sua libertà, perché poi alla fine soprattutto di questo si è trattato. Ecco, se noi fossimo nelle condizioni di avere un grande momento di riflessione interno e esterno naturalmente a questo Parlamento da qui ai mesi futuri, penso che faremmo una cosa molto buona e molto giusta. Per adesso condoglianze naturalmente alla famiglia e condoglianze anche ai gruppi politici che più si identificano nella figura di Emma Bonino e anche naturalmente nella figura di Raffaele Costa.
0: Senatrice Craxi.
5: Grazie Presidente, desidero anch'io a nome del gruppo di Forza Italia rivolgere un pensiero a Emma Bonino, una collega che anche dai banchi di quest'Aula ha saputo combattere importanti battaglie civili e politiche. Emma Bonino è una donna con la quale nel corso degli anni mi sono più volte incontrata e più volte scontrata, ma la dialettica politica non ha mai fatto venir meno il rispetto di una personalità che ha segnato profondamente la storia repubblicana e anche la vita europea, e le cui idee sono sempre state un motore di iniziativa politica. Emma è stata la figlia di una stagione di libertà e di impegno, un impegno totalizzante segnato da lotte non violente in una stagione in cui la violenza invece rischiava di imporsi come l'unico linguaggio possibile sullo scenario politico. Ma al netto di ogni deriva è stata quella una stagione di grandi passioni politiche, di partecipazione, di impegno militante. Una stagione nella quale la politica sapeva muovere le migliori energie, costruire visioni e costruire veramente il cambiamento della società. E così Emma, sedotta dall'illustre scuola radicale e dall'insegnamento e dalla guida carismatica di Marco Pannella, con il quale rappresentò lungamente un binomio scindibile, si fece protagonista e parte di alcune delle battaglie che hanno accompagnato la modernizzazione di questo paese. Vi è poi un tratto che ha sempre caratterizzato l'impegno politico di Emma Bonino, un valore che dovrebbe accomunarci tutti, il suo profondo credo occidentale. Un occidentalismo vissuto nella sua dimensione laica e come adesione a un sistema di valori fondato sulla libertà, sulla centralità della persona, sullo Stato di diritto e sul diritto del rispetto dei diritti umani. Per questo il suo europeismo, il suo sostegno al legame transatlantico, il suo impegno internazionale non sono mai stati frutto di una scelta opportunistica, ma l'espressione coerente di una visione politica che poneva al centro la persona e la tutela delle libertà fondamentali. Emma era mossa da un profondo credo liberale. Da questa prospettiva attraversò culture politiche diverse, riuscendo talvolta a creare ponti inattesi. E non è un caso che uno dei passaggi più significativi del percorso istituzionale di Emma Bonino fu determinato da un autentico libertario e liberale come Silvio Berlusconi. Fu infatti il nostro presidente a volerla commissario europeo su impulso e insistente richiesta di Marco Pannella, riconoscendone il profilo internazionale, l'autorevolezza, la competenza. Erano gli anni in cui si pensava che si potesse costruire un'Europa non soltanto economica e monetaria, ma una vera Europa politica, capace di esprimere una visione comune, una volontà comune strategica. Una speranza che nel tempo si è parzialmente arenata, lasciando prevalere la dimensione economica e finanziaria su quella politica. Per questo molte volte, in pubblico come in privato, ho discusso con lei, non di rado dissentendo dalla sua idea di una sempre maggiore integrazione europea. Ho sempre ritenuto, e continuo a ritenere, che le sfide che abbiamo davanti non si affrontano semplicemente accrescendo il ruolo delle istituzioni europee, ma chiarendo innanzitutto qual è la direzione di marcia. Prima ancora di chiederci quanto Europa serva, dobbiamo avere il coraggio di chiedere quale Europa serva oggi ai nostri popoli. Di Emma Bonino resteranno il coraggio delle convinzioni, la tenacia delle battaglie combattute, la capacità di difendere le proprie idee anche quando sono impopolari e la fedeltà a un metodo politico fondato sulla non violenza. Oggi si potrebbe definire un giorno infausto per la Repubblica. La cultura liberale italiana perde un altro dei suoi protagonisti. Con la scomparsa di Raffaele Costa, il mondo liberale viene a venir meno, una figura che ha attraversato da protagonista alcune delle stagioni più significative della storia repubblicana. È una perdita che colpisce molto Forza Italia, non soltanto per il legame umano e politico che ci unisce a suo figlio Enrico, collega e amico, ma per il ruolo che Raffaele Costa ha saputo svolgere come intellettuale, prima ancora che come uomo delle istituzioni e rappresentante politico. La sua vicenda pubblica affonda le radici nella grande tradizione del Partito Liberale Italiano, di cui è stato autorevole interprete, contribuendo a mantenere vivi i valori e l'eredità culturale anche nei momenti più difficili. E quei valori di libertà, garantismo, centralità della persona, fiducia nelle istituzioni democratiche hanno poi trovato spazio e continuità nella nascita di Forza Italia, alla cui costruzione politica e culturale Costa offrì un contributo prezioso. A loro, alle loro famiglie va il nostro ricordo, la gratitudine della Repubblica e il cordoglio di tutti noi.
0: La ringrazio, senatrice Craxi. Senatore Ettore Licheri.
6: Era il 2018. Ero stato appena eletto presidente della Commissione Affari Europei del Senato, di cui la senatrice Emma Bonino faceva parte. Io ero l'espressione di un nuovo movimento popolare che aveva travolto alle urne la vecchia politica e lei era l'autorevole esponente di una stagione che quello stesso movimento aveva avversato. Gli obblighi parlamentari di commissione, d'aula, ci imposero una frequentazione che tuttavia però io ricordo quanto fosse costantemente alimentata da una strana curiosità. La curiosità da parte mia di chi poteva osservare l'avversario da vicino e scoprire poi piano piano, al di là delle idee diverse, della distanza delle idee, la straordinaria statura umana che scoprivo di giorno in giorno di questa grande donna. E così quanto è strana la vita, pensate colleghe e colleghi, e così quella curiosità divenne piano piano un'amicizia personale, un rapporto che si estese addirittura anche a mia moglie e ai miei figli, spesso accolti da Emma nella sua piccola casetta poco distante da qui che si affaccia sul Gianicolo. E di lei mi colpiva la naturalezza con la quale accoglieva chiunque, ma a patto che si presentasse a lei senza maschere, si presentasse a lei portando la buona fede delle proprie opinioni, delle proprie idee, perché non concedeva nulla sul piano delle convinzioni, ma anzi le difendeva con un rigore che non conosceva stanchezza, anche negli ultimi mesi della sua esistenza. Eppure sapeva riconoscere in chi le stava di fronte la sincerità delle intenzioni. Anche quando queste venivano da una storia come la mia, che era assolutamente lontana dalla sua. E ecco, colleghe e colleghi, ricordiamoci per il futuro quella che forse è stata la sua lezione principale, cioè la sua libertà come parlamentare, ma prima ancora come donna. Quando lei insegnava il diritto della donna a disporre del proprio corpo, non faceva altro che ricordarci un diritto universale che sta in capo ad ogni essere umano. E così pure il diritto di avere una retribuzione lavorativa pari a quella dell'uomo. Ancora oggi ci dibattiamo su questi problemi. Ed era una libertà che non temeva il confronto, anzi lo cercava in alcune occasioni. E allora è per questo che quando io ho preso la notizia del fatto che il pontefice Papa Francesco andò a casa per farle visita, non mi sorpresi più di tanto. Seppi che il pontefice portò un mazzo di rose, si presentò a lui quasi non dall'alto del suo seggio pontificale, ma si presentò a lui come uomo che riconosceva il valore di chi aveva davanti, nonostante fosse espressione di un mondo laico sicuramente molto lontano. Perché? Perché avevano in comune tutta una serie di temi che non facevano più destra-sinistra, non erano temi che appartenevano ad un mondo piuttosto che ad un altro. Il rispetto della dignità dei dimenticati, il rispetto della dignità dei migranti, dei carcerati. Ecco, Presidente, concludo. Se ne va con Emma Bonino una delle coscienze più libere della Repubblica Italiana. Di lei resteranno le sue battaglie e l'insegnamento che la politica vera non teme l'avversario, ma ha il coraggio di misurarsi con chiunque, senza mai cedere sui propri valori. Movimento 5. No. Sì. Il Movimento 5 Stelle desidera dunque unirsi al cordoglio e alla vicinanza ai familiari dell'onorevole Raffaele Costa e saluta una donna guerriera con l'auspicio che possa prendere il posto mille donne guerriere al posto di quella che ci ha lasciato. Grazie.
0: Oggi scegliete cosa volete fare. Dai. Senatrice Bucciarelli, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega si unisce alle condoglianze alla famiglia naturale e alla famiglia politica di Emma Bonino. È una perdita per le istituzioni, una perdita di quella che è stata una altissima rappresentante del nostro Parlamento, avendo vissuto 9 legislature nel Parlamento italiano e 4 in quello europeo. Ho avuto l'onore di conoscere Emma Bonino, ho avuto l'onore di poter lavorare con lei nella scorsa legislatura, sia nella Commissione Affari Europei come entrambe membri di questa commissione, come appartenenti alla Commissione straordinaria del Senato per la tutela dei diritti umani. Ecco, la qualità di Emma Bonino è la qualità di quella che è la vecchia politica fatta di confronto, fatta su quelle che sono idee che possono essere contrastanti, ma su quella che è una lotta fatta appunto in quella di quella che è un'idea, ma non mai nella discesa in quello che era una battaglia verso l'avversario politico in quanto persona. Quindi una differenza di vedute ma mai che nella discussione si possa essere scesi in quello che era la parte personale. Tutti ricordiamo l'immagine nel 2024 di Papa Francesco quando fece visita a Emma, convalescente appunto rispetto a quello che era stato un recente ricovero, l'immagine di queste due persone anziane in carrozzina che hanno veramente lanciato un messaggio a tutti noi. Ecco, due visioni totalmente differenti in molti punti, perché Emma per molti punti era distante da quello che è il mondo della Chiesa, ma in quel momento di fatto il Papa andò a trovare quella che lui definì donna di libertà e di resistenza. Ecco, quello che mi sento di ricordare di Emma è proprio questo: una vita spesa a difesa delle proprie idee che spesso non coincidevano con le mie, ma in lei io, come il collega Riccheri, ho avuto modo di apprezzare la donna convinta di ciò in cui pensava, di condurre una vita proprio a difendere quello per cui credeva, in modo particolare il tema centrale legato alla difesa delle donne era il suo nucleo su cui ha investito la maggior parte della sua attività politica, e il rispetto di quella istituzione e di quel modo di fare politica che forse noi oggi non vediamo nel quotidiano. Ecco, quello che dovrebbe essere il testimone che a tutti noi lascia Emma Bonino è proprio di ricondurre quella politica fatta di confronto sulle idee, ma mai senza trascendere in quella che è una battaglia sull'avversario politico, arrivando a quella che è la battaglia verso la persona. Grazie Presidente, alle condoglianze rispetto alla morte di Emma Bonino, mi lasci esprimere le condoglianze anche alla famiglia dell'ex ministro Raffaele Costa. Grazie Presidente.
0: Senatore Boccia.
8: Grazie Presidente. Oggi l'Italia, nello stesso giorno, perde Emma Bonino e Raffaele Costa. Due storie diverse, due modi diversi di vivere la politica, ma certamente una comune e profonda cultura della libertà. Due piemontesi che hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia repubblicana, di vita repubblicana intensa, credendo nelle istituzioni, nell'Europa e nel valore della persona. Siamo sicuri che si troveranno i modi più opportuni per ricordare queste due grandi personalità. Su Emma Bonino, il gruppo del Partito Democratico è sicuramente costruirà momenti di confronto che andranno oltre la semplice commemorazione, perché la sua storia si incrocia a doppio filo con tantissimi momenti fondanti anche della nostra vita dentro le istituzioni. Per nostra vita intendo delle comunità politiche che hanno caratterizzato le trasformazioni anche del nostro partito negli ultimi lustri. Emma è stata una delle figure più libere, coraggiose, ostinate, Presidente, direi, della vita pubblica italiana ed europea, e lei l'ha conosciuta bene. Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con Emma Bonino, era impossibile non riconoscerle una qualità rara nella politica, e probabilmente oggi ancora più rara: non ha mai scelto una battaglia per convenienza. Emma sceglieva le battaglie perché erano giuste e le combatteva fino in fondo, anche quando e soprattutto erano battaglie di minoranza. Lo ha sempre fatto per i diritti civili, per la libertà delle donne, contro la pena di morte. Con Marco Pannella sono stati la stessa faccia di un modo di concepire la politica. Marco Pannella apriva strade visionarie, se posso metterla così, ed Emma Bonino quelle strade le percorreva dentro le istituzioni, riusciva a portare quello che Pannella vedeva a differenza di altri, molti non vedevano, lei riusciva a portarle dentro le istituzioni. Ecco perché sono stati, con un rapporto straordinario che solo chi li ha conosciuti insieme può raccontarlo, sono stati la stessa cosa pur essendo molto diversi. Emma ha fatto le battaglie contro la pena di morte, per i diritti dei detenuti, come molte nostre colleghe e molti nostri colleghi ricordano continuamente, vivendo la realtà sempre più drammatica delle carceri. Lo ha fatto credendo nell'Europa quando l'Europa era per molti un'idea lontana. Emma Bonino è appartenuta orgogliosamente ad una generazione che ha pensato che allargare i diritti degli altri non significasse mai togliere qualcosa a qualcuno, ma rendere più libera tutta la società. E credo che sia questa una delle eredità più preziose che ci lascia. È stata radicale nel senso più profondo della parola, andare alla radice delle cose anche quando, come dicevo prima, e soprattutto significava essere minoranza, anche quando voleva dire pagare un prezzo personale. Lo hanno ricordato tutte le colleghe e colleghi intervenuti, ministra, commissaria europea, parlamentare, senatrice, attraversato istituzioni diverse senza mai diventare prigioniera delle stesse istituzioni. Ha conservato una capacità rara di disturbare certezze e ci ha costretto a discutere. L'Europa probabilmente, anche per quello che stiamo vivendo, resterà la stella polare nel ricordo di Emma Bonino in ogni ricostruzione della sua storia politica. Non era geografia per Bonino, l'Europa era un luogo di libertà, di diritti, di pace, capace di superare i nazionalismi che tante volte hanno insanguinato il nostro continente. E forse il modo più giusto per ricordarla è proprio questo: continuare a difendere la libertà anche quando è scomoda, i diritti quando appunto riguardano non la stragrande maggioranza delle persone, ma minoranze che molti non vedono. E l'Europa, soprattutto quando soffiano i venti, come in questa fase della storia, dei nazionalismi. Il Parlamento ha perso certamente una protagonista della Repubblica, ma soprattutto noi tutti abbiamo perso una grande donna libera. Grazie Emma per le tante battaglie vinte e per quelle che ci lasci da continuare. Grazie.
0: La parola a Terzi di Sant'Agata, grazie senatore.
9: La ringrazio, signor Presidente. È con un senso di partecipazione commossa che rivolgo un saluto sentito e di sentita condoglianza alle comunità politiche, alle comunità politiche e alle famiglie, ai cari, sia di Emma Bonino che di Raffaele Costa. E lo rivolgo, diciamo, li cito insieme perché mi sembra estremamente significativo che, oltre alla comunanza di origine territoriale e quindi di origine di un Piemonte risorgimentale e profondamente significativo nella storia del pensiero politico italiano, risorgimentale, da quale nasce poi il conservatore, i movimenti conservatori e liberali in tutta la loro accezione. Ecco, queste due grandi personalità del Parlamento, della storia parlamentare italiana, ma tout court della storia, dell'attività internazionale del nostro paese, appartengono alla famiglia liberale nelle sue diverse declinazioni. Sia la Bonino, sappiamo che è giovanissima seguace di Marco Pannella. Marco Pannella dalla sua esperienza universitaria aveva maturato un convincimento straordinario di matrice liberale. Raffaele Costa in tutta la sua carriera politica. Quindi perché è importante, secondo me, focalizzare questo aspetto? Perché parlando di Emma Bonino, di cui io ho avuto il privilegio di di unirmi nel partecipare a una miriade di iniziative alle Nazioni Unite, cominciando nel 93, per poi via via nei suoi percorsi di attività europea, da commissario, da parlamentare europeo, ma lo stesso Raffaele Costa, la stessa carriera, le stesse istituzioni che ha frequentato, tranne quella di commissario come la Bonino, ma il Parlamento europeo ugualmente estremamente attivo, viceministro e sottosegretario al Ministero degli Esteri con Amintore Fanfani e Giovanni Spadolini. Quindi in tutti questi percorsi che hanno contato molto per entrambi per contribuire alla crescita del ruolo della diplomazia italiana e del valore dell'azione italiana nel mondo. Ma mi consenta, signor Presidente, di concentrarmi su, si è parlato molto di testimonianze dirette ed è giusto che lo siano. Io nutrivo un'amicizia vera nei confronti di Emma, l'avevo vista in trincea, dicevo, alle Nazioni Unite, al Consiglio Economico e Sociale, all'Assemblea Generale e in alcuni casi anche estremamente problematici per le cause che lei difendeva senza, come è stato detto, alcuna limitazione e alcuna remora e alcun timore di poter anche non soltanto contestare altri paesi, rappresentanti ufficiali di altri paesi, ma addirittura quasi di arrivare al limite di offenderli o di farli sentire offesi per le cose che diceva. E mi ricordo perfettamente al Consiglio Economico e Sociale, da parlamentare venuta a parlare delle questioni del Maghreb e dell'Africa, metà anni 90, aveva sollevato qualche problema con il rappresentante permanente francese che attraversò l'aula di corsa per venire da me, che era incaricato l'affari, e lamentarsi di quanto Emma Bonino avesse lamentato certi aspetti della politica francese in quell'area. E mi era rimasto semplice rispondere che Emma usava di tutte le sue prerogative parlamentari, non essendo parte del governo e quindi non potendo stingere in nessun modo sui rapporti bilaterali fra Italia e Francia su quell'aspetto particolare. Ma tante le sue campagne alle quali sono stato testimone e anche partecipe: la lotta per la moratoria contro la pena di morte, le grandi campagne per le mutilazioni genitali femminili, una piaga gravissima, anche lì ha girato l'Africa, ha girato il mondo, parlava con la moglie di Mubarak, riusciva a coinvolgere persino gli egiziani su un tema che per loro è politicamente delicatissimo, grande promotrice della Corte Penale Internazionale, di cui ha sostenuto il ruolo dell'Italia, ha fatto sì, è stato uno degli elementi, Bonino, che ha fatto sì che l'Italia apparisse come vera protagonista nella Convenzione di Roma, nell'accordo di Roma sulla Costituzione della Corte Penale Internazionale. Ecco, in tutta questa fascia potrei raccontare tantissimi altri episodi, ma ne cito soltanto due: il suo arresto in Polonia quando andò a manifestare contro Jaruzelski a favore di Lech Walesa nell'87 e il suo arresto dai talebani nel mondo talebano a Kabul per essere andata così tormentato dai talebani che purtroppo sono tornati. Ecco, questa testimonianza, una grande donna fondamentale per la difesa dei valori umani universali, per la difesa dei diritti delle donne e per fare grande il nostro paese e la nostra identità. Grazie.
0: La ringrazio, saluto per la loro visita e li ringrazio i rappresentanti dell'Ordine Ingegneri della provincia di Perugia. Grazie di essere qui con noi. A questo punto, anche per consentire il rientro di tutti, farei una sospensione di 10 minuti. 10 minuti di sospensione.
10: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 12:45, allora torniamo in diretta con l'Aula del Senato dopo le commemorazioni a Emma Bonino e Raffaele Costa. Torniamo a Palazzo Madama, la riforma della legge elettorale, sta parlando il Presidente La Russa.
2: Contrari, astenuti, ce n'è una serie inammissibili, il Senato non ha approvato, 2,50, Magni, favorevoli. Contrari, astenuti, il Senato non approva, 2,53. Favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Ne abbiamo saltato uno, il 2,41. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Andiamo al 2,54. Favorevoli, contrari, il Senato non approva. 2,57, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2,59, Cataldi, favorevoli, contrari, il Senato con gli astenuti che non alzano non approva. 2,60, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 61, Maiorino, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 2,62, De Cristofaro, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. 2,64, lunghissimo, Patton, favorevoli, Patton, prego.
3: Solo per annunciare ovviamente il voto favorevole e chiedere il voto elettronico.
2: Grazie. Prego.
4: Grazie Presidente, per dichiarazione di voto e per chiedere la sottoscrizione di questo emendamento che richiama un aspetto che abbiamo già sottolineato in precedenza, signor Presidente. Bisogna essere molto attenti sul tema che ha posto il collega Patton, Spagnolli, Floridia e Lombardo con questo emendamento, perché come è noto, il rapporto con il sistema delle autonomie nel nostro paese è regolato dalle intese che hanno un valore di natura costituzionale. Ora, questo testo di legge sta introducendo il principio che il voto degli elettori del Trentino, o meglio della provincia autonoma di Trento, vale meno del voto di tutti gli altri cittadini italiani, perché tutti i cittadini italiani andranno al voto e con il loro voto dato ad un partito concorreranno alla determinazione del premio di maggioranza finale. Gli elettori della provincia autonoma di Trento questa seconda facoltà non l'avranno, cioè potranno votare un candidato all'uninominale, ma il loro voto non verrà riversato nel computo del premio di maggioranza finale. Si dà il caso che sulla vicenda del Porcellum nel 2013 l'abnorme premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale dalla Corte scattò in virtù del fatto che ci fu un apparentamento con un partito, in quel caso della provincia autonoma di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei, che assicurò con i suoi 126.000 voti che la coalizione Italia Bene Comune raggiungesse la maggioranza e quindi scattando il premio abnorme dell'epoca. Oggi noi ci troviamo in una condizione esatta e contraria, cioè noi oggi stiamo stabilendo per legge che una porzione del nostro paese non concorre al risultato finale. Questo evidentemente pone due problemi costituzionali. Il primo, quello dell'uguaglianza del voto. Il secondo è il rapporto delle intese costituzionali fra lo Stato e la provincia autonoma di Trento. Quindi certamente questa norma è una norma intimamente anti-autonomista, e lo dico in particolare agli amici e colleghi della Lega, ma sicuramente pone un problema di rilevanza costituzionale. Quindi noi, nell'annunciare il nostro voto favorevole e nel chiedere al collega Patton di accogliere la sottoscrizione del nostro emendamento, poniamo questo tema di riflessione al governo. Visto che siamo ancora in tempo, cambiate l'espressione del parere, date parere favorevole a questo emendamento, perché almeno da questo punto di vista non vi trovereste in una condizione che presto si rivelerà di grande imbarazzo.
2: La ringrazio. Prego, Verini. Verini, prego.
5: Sì, grazie. Grazie Presidente. Noi abbiamo adottato un atteggiamento di netta e dura opposizione, e molti interventi delle opposizioni, dei rappresentanti del mio gruppo in commissione prima, nella giornata di ieri, ma anche questa mattina, se posso usare questa espressione, sarebbero, se ascoltati, un contributo, un aiuto. Non perché qualcuno di noi speri in questa fase che voi abbiate il coraggio, forse anche la consapevolezza, di ritirare un provvedimento così gravemente sbagliato nel metodo e nel merito, ma alcuni dei nostri contributi sono stati dei veri e propri consigli a rendere questo grave provvedimento che voi vi accingete a votare meno grave, meno pasticciato, meno incostituzionale, meno sbagliato, meno lesivo del diritto dei cittadini di avere la possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di scegliere la composizione dell'aula parlamentare. Perfino adesso il senatore Borghi vi suggeriva: cambiate parere, perché se lo cambiaste anche sull'emendamento a cui lui faceva riferimento, beh, ci sarebbe la possibilità che, come accadrà, la Corte Costituzionale, nel momento in cui esaminerà questo provvedimento, potrebbe, come dire, avere meno obiezioni di carattere costituzionale. Allora, perché questa sordità? Perché questa protervia? Ieri abbiamo visto, ma non è questo adesso su cui voglio particolarmente soffermarmi, abbiamo visto il vostro imbarazzo nel dover ingoiare per alcuni o nel dover imporre per altri, semplicemente per ragioni di tenuta di una maggioranza che però ha bisogno altro che di un piccolo scotch, ma avrebbe bisogno di un cemento che non avete, perché vedete, le coalizioni stanno in piedi se c'è una visione comune, se c'è un sistema di valori condiviso. Quando stanno soltanto insieme per il potere, nel momento in cui questo potere viene messo in discussione, allora c'è il si salvi chi può, allora ci sono i trabocchetti, ci sono, come accadde alla Camera la volta nel primo passaggio, ci sono nel voto segreto dei tranelli, perché non c'è la fiducia reciproca e voi siete costretti con un sistema, come dire, di ricatto politico reciproco, magari discutendo di un emendamento perché avete in mente le candidature di una grande città su cui non siete d'accordo, e allora anche queste cose in qualche modo sono merce di scambio, segnali, avvertimenti. Ma credete, io ormai sono tanti anni che vedo il mondo politico, ne faccio parte, e capisco che anche alcuni aspetti fanno parte anche della politica, ma quando prevalgono, quando sono solo questi gli aspetti, e soprattutto quando questi aspetti vengono usati e sono parte determinante di una cosa che si chiama legge elettorale, che rappresenta le regole della convivenza democratica, rappresenta la tenuta del sistema parlamentare costituzionale, beh, allora veramente avete toccato il fondo. Era questo che mi sentivo di dire. Immagino che non sarà ascoltato, ma è un appello che facciamo, certamente polemico, ma lo facciamo perché, oltre che essere, anzi prima che essere parlamentari dell'opposizione, ci sentiamo parlamentari della Repubblica Italiana.
2: Grazie, prego.
6: Solo un momento, Presidente, per dire che è vero quello che dice il collega Borghi, mi rivolgo ovviamente alla Presidenza, sul fatto che purtroppo con questa norma che il collega Patton ha cercato di sanare, effettivamente i cittadini del Trentino Alto Adige, i voti dei cittadini del Trentino Alto Adige sono dimezzati, ma questo è un problema introdotto dalla legge Renzi, cioè dal Rosatellum, perché soprattutto sulla Camera dei Deputati la motivazione di avere collegi uninominali non esiste, perché non c'è nessun ancoraggio internazionale. È chiaro che il collegio uninominale ti porta a non poter far partecipare ovviamente al premio di maggioranza nazionale, però il problema esiste e io lo pongo alla maggioranza, perché effettivamente non è possibile che i voti dei cittadini della mia terra siano dimezzati rispetto a non valgano quello che valgono i voti degli altri cittadini italiani. Grazie.
2: Allora, nessuno mi ha proposto accantonamento, quindi lo votiamo. Prego. Licheri, la prego.
7: Senza nessun tipo di polemica, è ancora un invito. In fin dei conti si tratta solo di fare una telefonata e chiedere questo: perché il voto espresso in Trentino Alto Adige non produce effetti sul collegamento in coalizione dei medesimi partiti o gruppi politici ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale e dell'assegnazione del premio di governabilità? Perché? Si tratta solo di alzare il telefono e dire: ma perché abbiamo scritto questa roba qua? Cioè, perché noi stiamo sovvertendo il principio dell'uguaglianza del voto? Perché noi stiamo creando degli elettori di serie A o degli elettori di serie B? Cioè degli elettori... come? No, e beh, chiaro, ci pensa, certo, no, il senatore Casini dice: perché non lo possiamo emendare noi questo errore? Perché è evidente che c'è un errore, oppure c'è una ragione che è giusto che si espliciti in aula. Può darsi che questa ragione sopravanzi quella che può essere un'eccezione di incostituzionalità, ma se resta così è inutile che abbassiamo gli occhi o abbassate gli occhi. Si tratta solo di fare una telefonata e dire: per quale motivo in questo paese da questo momento in poi un voto varrà X e l'altro voto varrà X più Y? È tutto qua. Grazie, Presidente.
2: Allora, è stato chiesto il voto elettronico, non l'accantonamento.
8: Presidente, allora a nome del gruppo chiediamo di aggiungere la firma, nonché il voto elettronico a questo emendamento.
2: Bene, stavo dicendo che c'era bisogno dell'appoggio, non c'è più bisogno, perché voi chiedete anche voi il voto elettronico. Nessuno ha chiesto l'accantonamento, per cui dichiaro aperta la votazione su questo emendamento. Sistema è pronto, votate. Dichiaro chiusa la votazione. Contrari 82, favorevoli 63, astenuti 0. Il Senato non approva. Mi aspettavo una richiesta di accantonamento, non è arrivata, vabbè. Torniamo indietro al Giorgis 1210. Pagina 172. C'era un invito al ritiro che non è stato accolto, mi pare. Giorgi, sì o no? No. Quindi lo votiamo?
9: Aspetti, un attimo.
2: Sì.
9: Presidente, un attimo.
2: Non vorremmo.
9: Siamo ritornati al 1100.
2: 1210, invito al ritiro, pagina 172, abbastanza tempo.
9: Assolutamente no, il voto lo chiediamo, siamo contrari.
2: Non lo ritiriamo, lo votiamo allora. Chi è favorevole? Pirondini, prego.
10: No, sull'ordine dei lavori, Presidente, capire qual è la logica con cui stiamo procedendo, cioè non finiamo l'articolo 2, ma torniamo a degli accantonati, cioè capire qual è la logica con cui ci stiamo muovendo, perché stiamo proseguendo con l'articolo 2, adesso stiamo interrompendo l'articolo 2 per
2: perché altri emendamenti. Siamo andati con l'articolo 2 perché c'era stata l'interruzione, anziché partire subito con indietro, ho voluto dare il tempo di tornare tranquillamente in aula fino a quando c'è stata una discussione lecita e ottima su un emendamento. Esaurito questa fase, partiamo d'indietro dall'articolo 1. Non c'è niente di irregolare, è una valutazione sugli accantonamenti, possono essere ripresi in qualunque momento. Perché facciamo l'1210? Perché è prodromico ad alcuni dopo, cioè se passa questo vengono esclusi altri, c'è una ragione tecnica, diciamo, giusto?
10: Sì.
2: È così?
10: Sì.
2: Allora, possiamo dichiarare aperta la votazione, Pirondini? Chi è favorevole è pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene? L'1.210 non è approvato, la prima parte è precluso, quindi l'1.211 e andiamo all'1.321. C'è un nuovo testo, non so se è stato distribuito, ne abbiamo parlato anche prima, ed è a firma Zedda e che prevede. Pirondini,
10: siamo un passo dal sorteggio degli emendamenti che stiamo votando, cioè
2: come?
10: Io vorrei capire qual è la logica con cui stiamo procedendo, Presidente. Perché sembra quasi, come dire, che si vogliono votare gli emendamenti piuttosto che altri. Stavamo facendo l'articolo 2.
2: Sì.
10: Allora chiedo che la prassi preveda che si arrivi in fondo all'articolo 2 e poi eventualmente si recuperino gli accantonati. Sembra quasi, come dire, che ci sia un progetto dietro, non è sicuramente così. Però è un modo un po' anomalo questo di procedere oggettivamente, perché se non si interrompe l'articolo 2 che si stava procedendo per, come dire, recuperare.
2: C'è un motivo, glielo spiego subito.
10: Grazie.
2: Questo emendamento potrebbe assorbire o escludere o rendere inutili alcuni emendamenti.
10: Quali?
2: Quindi alcuni.
10: Quali?
2: Se lei vuole saperli,
10: ma credo che tutti lo vogliono sapere quali eventualmente.
2: Allora, l'1.214, il 250, il 251, il 256, il 256, penso si possa fidare, non è che io le dico una cosa che non esiste, il 258, se approvato l'1.321, non ci sono più, sono preclusi. Ecco perché prima di andare avanti col 2 devo tornare per forza a questo emendamento. Spero che sia stato esaustivo. Grazie. Sì, prego. Vieni.
11: Eccoci. Grazie. E su questo tema io penso che sia opportuno un'ulteriore pausa di riflessione, perché sono due questioni più delicate che sono state affrontate in quest'Aula rispetto alla votazione alla Camera. Una è stata quella della riproposizione delle finte preferenze su cui avete forzato, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, capilista bloccato e preferenze.
2: L'altra... Perché finte?
11: Posso dire la mia?
2: Sì, ma perché finte?
11: Ma
2: io posso permettermi di dire che...
11: Cosa ho detto?
2: No.
11: No. Ma
2: vere, vere preferenze.
11: È di garanzia, il Presidente del Senato è di garanzia. Può avere le sue.
2: Può dire parziali.
11: E io posso avere le mie fino a prova contraria.
2: Vabbè, ognuno esprima le opinioni che ritiene.
11: Infatti,
2: purché sia...
11: Presidente, se mi avesse ascoltato subito dopo ho detto qualcuno può essere d'accordo e qualcuno può non essere d'accordo legittimamente.
2: Sì, certo.
11: Ognuno ha la sua opinione. E quello è un tema. L'altro tema discusso che ha interrogato non solo la comunità dei costituzionalisti che sono venuti in audizione e ci hanno spiegato, ma era abbastanza banale e saltava agli occhi di tutti, come la norma cosiddetta antiframmentazione era una norma truffa, e qui mi prendo tutte le responsabilità della parola truffa, perché era un giochino che permette, in assurdo, ma non mi interessa centrodestra e centrosinistra, a chi prende dei voti in meno per il combinato disposto di alcune liste, magari che sono al 2,5%, passa la prima e le altre non passano, in qualche modo di penalizzare una coalizione a danno di quell'altra e di vincere con molti meno voti. Quindi era abbastanza evidente a tutti che su questo si dovesse intervenire. Allo stesso tempo, nel momento in cui si decide di non mettere nessuna soglia, perché si poteva anche decidere di lasciare legittimamente quello che prevedeva il Rosatellum, cioè la soglia all'1%, si è deciso invece di toglierla totalmente, arrivando a zero. È legittimo che si possa pensare di dare rappresentatività, una forte rappresentatività ai soggetti che si presentano, ma dalla norma dei 1500, che prevede tra i 1500 raccolta di firme a 2000, arrivare a 9000, oggettivamente tra 9000 e 10000 è qualcosa di assurdo. Faccio un esempio concreto: se la Lega non fosse stata in qualche modo presente in Parlamento...
2: Mi scusi se la interrompo, è una dichiarazione di voto la sua?
11: No, stavo...
2: E allora non ha...
11: No,
2: allora...
11: giustificando perché serviva una pausa di riflessione in più, perché forse non si è...
2: Allora i tempi non sono di 5 minuti, prego, si avvia a concludere.
11: Sì, ma avvio a concludere. Quella cifra 9000 non avrebbe permesso alla Lega di presentarsi ad esempio in Molise, dove ha preso un numero di elettori minore rispetto alle firme che uno dovrebbe raccogliere. Stiamo parlando di questa cosa qui.
2: Stiamo parlando della dichiarazione di voto, quindi.
11: No, stiamo parlando.
2: Se lei mi vuole chiedere un rinvio, mi chieda semplicemente un rinvio.
11: Perché è una cosa così eclatante, per cui serve un rinvio, una pausa di riflessione, ma per tutti noi, perché è una cosa che ha a che fare con le garanzie democratiche. Mi permette di giustificare una richiesta di rinvio, almeno quello.
2: È un problema di tempi, è un problema di tempi, non di merito. Bene, cioè lei mi chiede un rinvio. C'è qualcuno che vuole intervenire su questo? Prego.
12: Riteniamo che sia opportuno invece procedere per continuità del nostro lavoro.
2: Bene, allora, non essendoci unanimità, Patuanelli, lei per il rinvio?
13: Sì, Presidente, anche per chiedere come mai questa ripausa, questa riflessione non viene concesso di farla, perché ha ragione il senatore Alfieri. Io rappresento che sempre la Regione Molise, che ha 243.884 aventi diritto, 137.000 votanti, 9.000 rappresenta il 6,53%. Cioè, è sostanzialmente impossibile raccogliere quel numero di firme in Molise per presentare una lista. Cioè, io credo che sia evidente, plateale, lapalissiano, che non possiamo approvare un emendamento che di fatto non consente, non a liste civetta dallo zero virgola, e su questo siamo tutti d'accordo, non a liste civetta dallo zero virgola, ma forze politiche che rappresentano il 6,5% dell'elettorato. Cioè, non è pensabile andare avanti con questo emendamento. Allora chiedo una pausa di riflessione per trovare...
2: È chiarissimo, la ringrazio. Bene, siccome c'era una a favore e una contro su questa proposta, il Presidente valuta la proposta e decide di far decidere l'Aula. Chi è favorevole al rinvio ad altra data è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Per me è contrario, se volete la controprova. Controprova, chiudete le porte. Lotito. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di rinvio. Chi è favorevole, chi è contrario vota rosso, chi è favorevole vota verde. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, con 7 astenuti fra l'altro. Bene, a questo punto possiamo proseguire con un testo che tiene conto di alcune delle cose che ha detto il senatore Pirondini, perché la senatrice Antonella Zedda ha riformulato. Io l'ho chiamata senatrice. Ma uno può essere senatore, può essere senatrice. Va bene, va bene. Io a secondo, certe volte le chiamo senatore, certe volte senatrice. Va bene, abbiamo scherzato in questo clima. Adesso andiamo avanti. Calma, Carlo, tranquillo. Lei non la chiamerò mai senatrice, stia tranquillo. Stia tranquillo. Era preoccupato. Allora, è stato riformulato. In 7.000 massimo, ma 6.000 quindi il numero è, che sapete bene, nell'eventualità di elezioni anticipate viene abbattuto del 50%. Bene, Pirondini ha chiesto, chi ha chiesto di parlare? Ditemi chi vuole intervenire, uno per gruppo. Primo è De Cristoforo, prego.
14: No, scusi Presidente, solo per far capire bene a noi e anche all'Aula, la riformulazione quindi del testo 3, lei ha detto com'è la cifra, non più da 9.000 a 10.000, ma...
2: Viene moltiplicato per 4 l'elemento già esistente minore, che era quello di 1.500. Quindi 1.500 per 4 quanto viene?
14: Da 6.000 a 8.000, deduco.
2: Tanto, a 6.000 a 7.000.
14: 2 per 4, 8, boh, vabbè. Va bene, in ogni caso, no Presidente, no. No, no, però facciamo, cerchiamo di...
2: L'importante è che il clima sia sereno. Vai avanti.
14: No, il clima potrà anche essere sereno, però l'emendamento, lo dico con sincerità, io lo considero molto sbagliato e molto grave. E peraltro, devo dire la verità, mi sembra anche proprio un segnale pessimo che quest'Aula dà all'esterno, come se volesse in qualche modo proprio rappresentare un elemento di impermeabilità, vabbè? Cioè, come a dire che tutto quello che vive qua dentro, che vive già in un modo o in un altro, più o meno viene salvato. Quindi se hai una componente, se hai un gruppo, anche se fai una componente all'ultimo secondo e trovi due persone che magari il giorno X arrivano al gruppo misto e si definiscono componente di qualcuno, in qualche modo te la cavi. Se però sei un soggetto politico che invece non accetta questi trasformismi, che fa politica in un altro modo, magari dal basso, magari sul territorio, e che quindi non ha nessuna voglia, nessuna intenzione di farsi rappresentare per l'appunto da qualcuno che in maniera trasformista si sposta da un gruppo all'altro, allora devi raccogliere un numero di firme che francamente, Presidente, anche nella riformulazione a me continua a sembrare un numero di firme abnorme, nel senso che comunque parliamo di 6.000 firme per collegio, è un numero molto molto largo. Moltiplicato per 49, mi sembra, collegi nazionali, dà vita a un numero che diventa inaccessibile anche per forze politiche che non ci sono in questo Parlamento, che sono fuori da questo Parlamento e che però legittimamente immaginano di potersi candidare alle elezioni. E il fatto per l'appunto che vengano privilegiati quelli che hanno già un piede dentro e vengano invece esclusi quelli che hanno un piede fuori, anzi che hanno entrambi i piedi fuori, francamente mi sembra molto sbagliato e molto discutibile. Aggiungo poi, Presidente, che trovo proprio indicibile questa cosa che è stata detta, lo dico ai colleghi, non potete usare questa motivazione, scusate, che però forse questo numero di firme si dimezza perché se ci sono delle elezioni anticipate allora non fa più fede questo numero, ma fa fede il 50% di questo numero. Questo è un modo di ragionare veramente surreale. è come se si dicesse, però se ci sono le elezioni anticipate, il comma X, l'articolo X della legge Y non vale per una serie di ragioni astruse. E noi non lo sappiamo se ci sono le elezioni anticipate, anzi, ora se n'è andato dall'aula, ma è stato qui fino a pochi minuti fa. Io ho letto nei giorni scorsi una intervista dell'autorevolissimo ministro Calderoli, qualcuno lo smentisca se è in condizione di farlo, e il ministro Calderoli ha detto nero su bianco in quell'intervista che il suo partito non vuole le elezioni anticipate e vuole governare fino all'ultimo giorno utile di questa legislatura, anzi addirittura qualche giorno in più, nel senso che Calderoli parlava del dicembre 2027 come possibile data delle elezioni. Quindi, ma che modo di ragionare è? Se qualcuno ha già deciso che ci sono le elezioni anticipate, lo deve dire, non è che potete raccontare balle, non è che potete fare il gioco delle tre carte, per cui quando conviene, in questo momento si dice ma tanto ci sono le elezioni anticipate, qualche altra volta si dice no, si vota a scadenza naturale, e qualcun altro come Calderoli dice che si vota addirittura a dicembre. No, Presidente, ma non può essere un argomento, non può essere che si discuta del numero delle firme e l'argomento è però forse si vota prima. Questa cosa che forse si vota prima non esiste. Togliete da mezzo questo ridicolo argomento. Dovete difendere, se siete capaci, difendetelo, io invece lo attacco, un argomento che trovo molto sbagliato, perché voi state dicendo con questo emendamento, con 6.000 firme a collegio, state dicendo che quei soggetti politici, quelle forze politiche che in questo momento non sono in Parlamento, in un paese, non dimentichiamolo mai, in cui vota il 50% delle persone, 50%, quindi astrattamente tu potresti avere una soggettività politica, come è stato peraltro in questi anni, Sì, ho finito, però mi faccia solo finire il ragionamento. In questi anni abbiamo visto partiti passare. In un minuto.
2: Concluda.
14: Sì, abbiamo visto partiti passare dalla non esistenza a cifre molto alte nel giro di pochi mesi. È una cosa che nelle democrazie contemporanee può succedere e dovete prendere atto che questa cosa può succedere. E io penso che l'emendamento è proprio profondamente sbagliato e profondamente illiberale, onestamente.
2: La ringrazio. Chi è che si è iscritto a parlare? Mi pare Parrini. Sì, anche la Craxi dopo.
15: Grazie Presidente, io intervengo per fare con molta serietà un appello alla coscienza dei rappresentanti del governo, in particolare alla ministra Casellati e anche alla coscienza dei colleghi di maggioranza, perché non credo che se davvero hanno chiare le conseguenze di una disposizione così assurda, guardate che questa è una porcheria da regime sudamericano, ma veramente? Se avete chiaro che questa norma è assurda e antidemocratica e andate avanti, vi assumerete una responsabilità serissima. Aggiungerete una disposizione palesemente incostituzionale a tante altre che sono nel provvedimento e se interverrà una pronuncia della Corte prima delle elezioni, questa schifezza probabilmente sarà spazzata via dalla Corte Costituzionale, ma resterà la vostra firma su una porcheria. Ma sapete fare di conto, oppure non vi rendete conto dell'assurdità della norma, siete distratti, non sapete per cosa alzate la mano, e allora sarebbe da condannare la vostra distrazione, ma sarebbe inferiore la colpa. Io vi invito a fare due conti. Nelle ultime elezioni in Italia, quelle del 2022, per la Camera e per il Senato, ci sono stati 28 milioni di voti validi. Se prevedete di moltiplicare dalla sera alla mattina, come in una democrazia sudamericana, il requisito delle firme per 4, portandolo da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per collegio, in un paese dove i collegi plurinominali sono 50, facciamo un numero pari, sono 49, ma mi aiuta per il calcolo, vuol dire che sono 300.000 sottoscrizioni a livello nazionale. Vuol dire una cifra di firme superiore all'1% dei voti validi a livello nazionale. Ora, in quale paese civile democratico del mondo si è mai visto chiedere un requisito di firme superiore a un partito che vale l'1% dei voti validi? Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Cioè, vi rendete conto di quanto è ridicola la proposta che fate? Di moltiplicare per 4 in 24 ore, dalla sera alla mattina, il requisito delle firme. Ma siete irresponsabili se andate avanti con questa cosa. È una cosa che non si può raccontare, è una cosa che non si può sopportare, è un abuso. Credetemi, è un abuso, e vi siete già trovati di fronte ai frutti della vostra assurdità. Per un mese questo paese ha discusso di una norma anticespugli con cui, in maniera del tutto arbitraria, si creava una situazione per cui un premio di maggioranza molto consistente poteva andare non alla coalizione più votata dagli italiani, ma un'altra. Vi abbiamo detto che era ridicolo, ve lo siete fatti dire 100 volte e alla fine, ora per fortuna, ci presentate un emendamento Zedda, il frutto della vostra vergogna, che elimina quella soglia. Adesso non ve lo fate dire 100 volte che state facendo una cosa ridicola. Basti il mio intervento, quello del senatore De Cristofaro, gli altri che ci saranno, non vi macchiate di questa ridicolaggine, per favore, colleghi. Non si può moltiplicare per 4 il requisito delle firme in 24 ore. Non si può avere un numero di firme pari all'1% dei voti validi. Noi abbiamo ricordato oggi qui personalità importanti che sono stato a capo di partiti che con l'1% sono entrati in Parlamento e hanno eletto deputati. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Io spero che non ve ne siate resi conto fin qui, che ve ne rendiate conto adesso, che ci concediate una pausa ulteriore di riflessione e che possiate riparare a questa mancanza di rispetto per la democrazia che macchierà il dibattito del Senato.
16: Grazie. Bene, Pirondini.
10: Presidente, sa perché noi ieri proponevamo di abolire i listoni, quelli dei parlamentari fedeli? Proprio per occasioni come queste. Perché oggi in maggioranza molti voteranno questo emendamento, pur sapendo che è una porcheria, perché sanno che è l'unico modo che hanno per tornare in Parlamento. Questo è lo schifo che sta avvenendo oggi. Perché molti di loro lo sanno benissimo che questo emendamento è una porcheria, ma lo voteranno perché devono essere fedeli al capo partito, perché se esprimono la loro vera opinione non tornano in Parlamento. Ed è per questo che chiedevamo di levare i listoni dei parlamentari ruffiani che avete voluto invece lasciare. Questo è quello che sta succedendo, Presidente, perché stamattina siamo entrati qua dentro con il requisito di 1500 firme per le forze politiche che non sono mai state in Parlamento per potersi presentare, e oggi voi dite che bisogna salire da 1500 a 6000. Però attenzione, dobbiamo essere felici, perché prima avevano proposto 9000, cioè avevano proposto di tagliare due gambe alla democrazia. Siccome ora ne vogliono tagliare una sola, ringraziateli, anzi vi ringraziamo, grazie. Grazie davvero. Non si possono scrivere le regole in base ai tornaconti, non si può scrivere una legge elettorale a pochi mesi dal voto facendo perno sui sondaggi, non si può decidere chi può presentarsi alle elezioni o no in base alle antipatie e alle simpatie. Questo metodo è oggettivamente un metodo pericoloso per la democrazia, per i motivi per cui ho cominciato il mio intervento, perché oggi molti di loro che sanno benissimo e che non condividono l'impianto di questo emendamento lo faranno, perché non hanno alternative se vogliono tornare qua. È questo il meccanismo che dovevamo interrompere ieri con gli emendamenti e che non si è voluto fare. Questo è un grave problema oggettivo per la democrazia. Non si scrivono le regole in base ai propri tornaconto, ma lo si fa in base a ciò che è giusto per questo paese, per i cittadini italiani e per garantire a tutti la possibilità di presentarsi alle elezioni. Le norme contro qualcuno non funzionano e spesso, Presidente, chi si è scritto le leggi per se stesso poi le elezioni le ha perse.
16: Bene. E Craxi? Senatrice.
17: Grazie.
16: Senatrice, posso chiamarla senatrice, sì.
17: Mi può chiamare come vuole. Allora, Vorrei rispondere a chi si sente detentore della purezza democratica. Vorrei ricordare che in questi tempi sciagurati si è consentito di entrare in Parlamento non chi avesse ricevuto i voti né chi fosse stato scelto dai partiti, perché i partiti hanno la responsabilità anche di scegliere la classe dirigente in questo paese, e chi dice il contrario nega la natura democratica delle forze politiche e anche il loro ruolo costituzionale, ma è entrato solamente perché ha preso 50 like sul suo profilo Facebook. In questo paese sciagurato abbiamo visto un signore che è diventato presidente del Consiglio, sicuramente frequentando molte stanze, ma mai un'aula del Parlamento. Allora, la democrazia. Lei mi fa finire di parlare. La democrazia.
16: Allora, la lasciamo parlare o no? Sentito accuse terribili un minuto fa. Sta raccontando dei fatti, prego. Dei fatti, prego, prosegua.
17: La democrazia si difende innanzitutto dimostrando di essere seri. E sapete tutti, e sappiamo tutti perfettamente, che questa norma di legge è una norma di buon senso atta a non far proliferare liste che non sono liste se non liste di disturbo. Vorrei ricordare che nel Lazio abbiamo vissuto la vergogna democratica di avere una lista Forza Lazio e una lista Forza Roma.
16: Calma! Cioè, mi pare, scusa un attimo, grazie, abbiamo appena sentito degli interventi non proprio teneri, con aggettivi, accuse pesanti, e nessuna perché la senatrice Grax dobbiamo mantenere sempre la capacità di ascolto anche quando qualcosa non ci convince. Prego, senatrice Grax.
17: Allora, volevo dire, abbiamo vissuto
16: Senatrice Pilotti, la richiamo all'ordine. Prego.
17: A proposito di difensori della purezza democratica, lasciate parlare gli avversari politici. Allora, abbiamo vissuto in questi anni la vergogna qua nel Lazio di avere delle liste chiamate Forza Lazio e Forza Roma. Io penso che noi dobbiamo tutti lavorare affinché venga restituita dignità alle istituzioni democratiche, e questa serietà è un modo di farlo. Grazie, colleghi.
16: No, c'è Malan, mi pare, ancora.
12: Sì, per dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, siamo già sull'emendamento Z, immagino. No. Siamo su quello prima?
16: No, siamo sullo Z.
12: Siamo sullo Z, ecco, mi pare. Ecco. E dunque il voto favorevole, in quanto sappiamo bene perché si è dovuto eliminare le soglie, e cioè per fare in modo che la voce di ciascuno di coloro che esprime il suo voto a favore di una certa coalizione possa partecipare alla determinazione dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza a quella coalizione. Di conseguenza, per evitare di avere le liste, qui mi rifaccio a quanto ha detto la Presidente Craxi, per evitare di avere delle schede infinite, enormi, con le liste più pittoresche e meno rappresentative, si richiede un numero maggiore di firme. Questo è il ragionamento che è stato fatto, e il testo, per coloro che non hanno l'esenzione ai sensi degli altri dispositivi della legge, aggiungo che ricordo che l'emendamento, così come era stato presentato, prevedeva un minimo di 9.000, siamo scesi a 6.000, che riteniamo una cifra opportuna, e pertanto voteremo a favore.
16: Bene. Patuanelli, ha già parlato.
18: Sì, però sull'ordine dei lavori non offendo nessuno e non sarò.
16: Non è sua abitudine offendere, quindi le credo.
18: Io l'ho detto già prima nel mio intervento.
16: sull'ordine dei lavori, perché ha già parlato.
13: Sull'ordine dei lavori. L'ho già detto prima sul mio intervento. Anche noi riteniamo che vi debbano essere inseriti degli elementi che portino a non avere la lista Forza Roma e Forza Lazio.
16: Sull'ordine dei lavori, per la prego, questo è un altro argomento che lei vuole inserire. È uno per gruppo, il regolamento Patuanelli.
13: Ripeto, questa cifra posta porta il numero di elettori del Molise al 4,37%, non è una lista civetta, una che fa il 4,5%, non raggiungiamo quell'obiettivo, ma raggiungiamo l'obiettivo di mettere un blocco, un muro di democrazia rispetto.
16: La ringrazio, Patuanelli, è già stato espresso questo argomento, è già stato avanzato.
13: Di fermarci qui e di accantonarlo.
16: Grazie. Era già stato avanzato, ripetita Juventus, ma non sempre. Però invece il presidente Casini, anche lui, seguendo le sue orme, e quindi lei può essere orgoglioso di questo, vuole parlare sull'ordine dei lavori. Sì, prego, presidente.
19: Sull'ordine Casini. Dei lavori, presidente, perché io mi sto chiedendo perché il legislatore, che siamo noi, insiste a presentare con norme irragionevoli provvedimenti che saranno inevitabilmente al vaglio della Corte Costituzionale e come tali respinti. Questo determina peraltro un pregiudizio e un indebolimento della credibilità delle istituzioni parlamentari. E in questo senso, Presidente, un supplemento di riflessione, secondo me, non è offensivo per nessuno, perché è giusto il problema che pone la senatrice Craxi, ma è giusto che troviamo il modo nelle cose che si fanno, perché quando il modo è eccessivo non è più una provvedimento ragionevole per evitare una dispersione o certi elementi anche pittoreschi, diventa una cosa semplicemente anticostituzionale che come tale sarà inevitabilmente cassato. Noi ci scanniamo da una parte e dall'altra e ci sarà qualcuno che compirà un ruolo di supplenza nel Parlamento.
16: Grazie, io mi inchino alla sua capacità divinatoria sulla valutazione della Corte Costituzionale, ma adesso non do più parola, non do la parola a nessuno. No, io non ho mai parlato di elezioni anticipate, ho precisato che la norma attuale prevede il dimezzamento in caso di, è giusto, è una norma, in caso di, non ho detto che ci sono le elezioni anticipate. Bene, questi non sono interventi sull'ordine dei lavori, li abbiamo fatti, ci fermiamo qui. Se non fossi presidente, allora, visto che siamo in questo clima, ricorderei che quando mi sono occupato di raccolta di firme, era la prima volta che nasceva Fratelli d'Italia, andai a parlare col ministro dell'interno e se basta che ci siamo costituiti in gruppo in una delle camere. Sì, un giorno dopo, un giorno, l'ultimo giorno della cosa, dissero no, dovete essere in due camere, e noi raccogliemmo le firme in tutta Italia senza esenzioni e senza dimezzamento. Mamma mia, scusate di questo ricordo personale, scusate, ma io su questo sono neutrale. L'unica cosa che ho rimesso all'Aula era la decisione di rinviare. L'Aula ha già deciso che si vota oggi, non è decisione mia, è decisione dell'Aula. La mia vicepresidente, come faccio a dirle no? Io prego, vicepresidente.
6: Grazie presidente, un intervento brevissimo sull'ordine dei lavori, solo per ricordare una cosa, perché qualche minuto fa abbiamo ricordato una grande donna della nostra politica, Emma Bonino. E io voglio ricordare a tutti, in memoria anche di Emma Bonino, che Emma Bonino è entrata in Parlamento nel 76 quando i radicali hanno preso l'1,07%. E con questa norma Emma Bonino non avrebbe potuto fare le sue
16: prime. Non lo so.
6: Allora io chiedo.
16: Magari le raccoglieva il doppio di firme.
6: La sua memoria.
16: Va bene, va bene.
6: Ma nei fatti.
16: Non è sull'ordine dei lavori, come prevedevo, ma le ho dato la parola. Bene, a questo punto dichiaro col voto elettronico. Pirondini col voto elettronico, non ha altri motivi per intervenire. Dica.
10: Accendete e chiediamo il numero legale, grazie.
20: Appoggio, numero legale, numero
16: elettronico. Ehi, Di Carlo, calma, forza, che vuoi Pirondini? Che vuole?
10: L'ho già detto, ma ci sono problemi di ritardi di aerei, mi sa.
16: Non ho capito, scusa.
10: Il numero legale, grazie.
16: Appoggio per il numero legale. Appoggio. L'appoggio non c'è. Bene. L'appoggio non c'è. E dichiaro aperta la votazione.
20: Allora, la presidente.
16: Ma guardi, facciamo. Stiamo esagerando, perché il regolamento vale per tutti, eh? Non vale solo per la maggioranza, vale anche per l'opposizione il regolamento, ok? Cerchiamo di non esagerare. Comunque va bene, c'è la richiesta di numero legale. Appoggio.

0: Dichiaro chiusa. Il Senato è il numero legale. Adesso quindi votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole all'emendamento Zedda è pregato di alzare la mano. Chi è contrario è pregato di alzare la mano. Chi si astiene è pregato di alzare la mano. Non si astiene nessuno. Ha un astenuto. Il Senato approva, ma se volete faccio la controprova. Controprova, chiudiamo le porte. Ma chi deve entrare? Chiudiamo le porte, controprova. Chi è favorevole e dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 87 voti favorevoli. Bene. Allora, andiamo. Dichiaro preclusi, come dicevo prima. Ed è la spiegazione del perché l'abbiamo anticipato ad adesso. L'1.19, il 2.150, il 2.151, il 2.156, il 2.157, il 2.158 e... chiamo il vicepresidente, fra l'altro, e andiamo a... dove andiamo? Pagina 2. Andiamo al 2, torniamo.
1: Pagina 228.
0: 228, pagina 228 è la pagina. Ci sono alcuni emendamenti identici con unica votazione, il 266 e il 267, Franceschelli e Gaudiano, dichiaro per alzata di mano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Scusate.

0: Bene, pagina 229, emendamento 2.71, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Inammissibile, inammissibile, inammissibile. 281 precluso, 282 precluso, 283. No, abbiamo il 278 prima. 278, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 283, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 284, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 285, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 287, 288 identici, li votiamo insieme. Senatore Cataldi.
1: Su questi soppressivi, anche se in realtà mi avrebbe fatto piacere poter intervenire su quelli che sono stati saltati a pie pari, che però ponevano un problema, nel senso che alla fine mi rendo conto che quella che era stata una dichiarata disponibilità data in commissione, la ministra Casellati ci aveva aperto i lavori con un intento ben dichiarato, no, di apertura verso un dialogo, tanto che io mi ero anche illuso perché dico, sa, forse avrà ascoltato le audizioni, e gli auditi avevano spesso parlato anche di esempi che non sono nell'Italia, ci avevano parlato ad esempio di come in Grecia ci fosse una regola per cui una legge elettorale deve essere assunta con un accordo trasversale. In Grecia, colleghi, ce l'hanno fatto notare gli auditi, se non si raggiunge per una legge elettorale un accordo che raggiunga appunto una maggioranza dei due terzi, quella legge elettorale non entra in vigore, vale per le elezioni successive, si va ad elezioni con la vecchia legge elettorale. Voi questa cosa non siete obbligati a farla, però quantomeno dovreste rispettare le indicazioni della Commissione di Venezia, che vi sta dicendo che dovete, che non si può legiferare dentro l'arco temporale di 12 mesi dalle prossime elezioni. Ora, sulla carta è vero, no? Dovremmo andare alle elezioni a ottobre, però le esternazioni sembrano dare

0: un'indicazione diversa. Io vi ho detto più volte, va bene, allora se voi siete sicuri di non andare alle elezioni anticipate, fate un'operazione di garanzia nel rispetto di quelle indicazioni. Dite che questa legge che fate oggi entra in vigore dopo 12 mesi. Quindi se rispettate questo termine la utilizzate. Se andate a voto anticipato, e siccome questa garanzia la pongono per evitare che la facciate su misura e sulla base delle statistiche del momento, date una garanzia di democraticità. Ora, quello che mi preoccupa, Presidente, gli emendamenti su cui volevo intervenire che sono saltati, cioè alla fine ci stiamo rendendo conto che ci siamo ridotti ad emendare anche su questioni di sintassi, a cambiare gli avverbi, gli articoli di legge, tutto questo per far sembrare che almeno il Senato esista ancora. Perché guardate, avete dato l'unica disponibilità che l'avete data era dove non c'era altra strada. Perché guardate, questa dare la disponibilità, ho capito perché non potete darla, perché per darla significherebbe accettare almeno l'idea di rispettare la Costituzione. E già questo articolo non la rispetta, perché state applicando un criterio nazionale, quello dell'Istone, a livello del Senato, dove il Senato viene eletto, in base all'articolo 57, a livello regionale. Allora, Presidente, che cosa succederà? Nessuno vuole avere la palla di cristallo, ma ce l'hanno detto gli auditi di questa legge. La Corte Costituzionale ci farà i coriandoli e l'unica utilità che avrà questa legge sarà quella che avrà per le prossime feste carnevalesche. Grazie.
1: Votiamo identici il 287 e il 288. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 290, votiamo la prima parte, se è respinto preclude il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 292, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 295, votiamo la prima parte, se è respinto preclude il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.100 precluso, 2.101 inammissibile, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106 sono preclusi. 2.107, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.109, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.112, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.113, identico al 2.114?
2: Sì.
1: Li votiamo insieme. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.115, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. Li votiamo insieme perché identici. 2.118, 2.119, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.120, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.121, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.122, chi è a favore, chi è contrario? Senatore Parrini, sul 2.122.
3: Sì, questa disposizione ha a che vedere sempre anche con il premio di maggioranza. Noi abbiamo rivolto molte critiche a questo, come abbiamo rivolto molte critiche al modo di procedere della maggioranza per quanto riguarda i tempi della legge elettorale. Purtroppo è veramente triste doversi misurare con uno scenario in cui si può, a ridosso delle elezioni, senza nessun coinvolgimento delle opposizioni, senza dover raggiungere nessuna maggioranza qualificata in Parlamento, senza che vi sia nel nostro ordinamento la possibilità per una minoranza qualificata del Parlamento di chiedere un ricorso preventivo, di fare un ricorso preventivo alla Corte Costituzionale, che si possa, dicevo, fare una legge elettorale con le caratteristiche che abbiamo ricordato, una legge che ha un impatto costituzionale, cioè sugli equilibri della nostra Costituzione e sugli equilibri più delicati, quelli tra Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, delle dimensioni che questa proposta si porta dietro. E noi crediamo che questo sia estremamente da stigmatizzare. Abbiamo cercato di denunciare il problema che si apre nella nostra democrazia con questa legge nella maniera più chiara possibile. Uno degli elementi che bisogna sottolineare, ha fatto bene il senatore Cataldi a farlo prima di me, è che occorrerebbe che le leggi elettorali fossero fatte a larghissima maggioranza e dietro il cosiddetto velo di ignoranza, che è un'espressione che il filosofo Rawls introdusse nel dibattito politologico per dire che bisognerebbe fare leggi, soprattutto quelle che riguardano le regole del gioco, senza badare alle convenienze e agli interessi concreti di brevissimo periodo di coloro che le scrivono. Di questo non vi siete dimostrati molto capaci, e allora, se non vi siete dimostrati capaci di questo, davvero una norma come quella che c'è in Grecia potrebbe essere la norma che taglia la testa al toro? In Grecia, se una riforma elettorale non è approvata con i 2/3 di voti favorevoli rispetto ai componenti della Camera, viene fatta entrare in vigore non nella legislatura successiva a quella del momento della presentazione, ma in quella che viene dopo, in modo da impedire che vi sia una manipolazione a proprio uso e consumo di una maggioranza ai danni delle minoranze delle regole del gioco. Sarebbe molto meglio esercitare una forma di autocontrollo, dimostrarsi non pronti a commettere esagerazioni e forzature, ma pare che esagerazioni e forzature in questa maggioranza siano lo sport preferito, e allora, se sono lo sport preferito, bisognerà che riflettiamo a norme che tengano a freno questi istinti non positivi per la democrazia e che impediscano di commettere queste violazioni dei principi di correttezza, violazioni molto gravi.
1: Votiamo il 2.122, quindi chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Identici li votiamo insieme, 2.123 e 2.124, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.125, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Prego, senatore Pirondini.
4: Le chiedo la verifica del numero legale, grazie.
1: Appoggio. La verifica del numero legale, sì, siamo sul 202.125.26. Apro la votazione del numero legale. Sul numero legale. Aperta. La votazione è chiusa. Il Senato è il numero legale. Siamo sul 2.126, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 227 precluso, 228 precluso. Votiamo insieme il 2.130 e il 2.131 perché identici. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.132 precluso, 233 a favore, contrari, astenuti, il Senato non approva. 234, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 235, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 242, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 247 precluso, 248, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 249, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 250, 251 sono preclusi. 252, 253 identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 256 è precluso, così anche il 257, 258. Votiamo il 2.159, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Prego, senatore Giorgis, sul 260. Sì, e sono identici, lo votiamo col 261, prego.
5: Bene, grazie Presidente. Ma colgo l'occasione per mettere in luce un altro dei tanti aspetti assurdi di questa proposta di legge, che nel corso dei lavori parlamentari non solo non vengono affrontati, ma qua la situazione peggiora ancora. Il voto che avete fatto, insomma, pochi minuti fa, ne è l'ennesima prova. Ma Voglio io invece evidenziare un aspetto, giusto così per lasciarlo agli atti, ma soprattutto per rendere consapevoli anche chi forse non ha letto con la dovuta attenzione come è strutturato il meccanismo di attribuzione dei seggi. Perché questa proposta di legge, a conferma, come ricordava prima il senatore Alfieri, che le preferenze che avete introdotto sono preferenze finte, sono preferenze che in realtà i cittadini possono sì esprimere ma che non produrranno nessuna conseguenza, faccio la seguente ipotesi. Immaginiamo che una delle coalizioni ottenga un numero di voti che determinerebbe l'attribuzione, per quanto riguarda il Senato, di 85 senatori e che naturalmente ottenendo questo consenso abbia anche diritto al premio. Ora il premio sapete come viene attribuito? Attraverso un listone composto da 35 candidati. Ora, nella attribuzione dei seggi, siccome 85 senatori più i 35 del premio supera la soglia che è stata prevista, supera i 113 senatori possibili, che cosa bisogna che avvenga? Secondo la legge che voi state proponendo al Paese, verranno prima considerati eletti coloro che sono candidati nel listone premio e di conseguenza, per ridurre il numero complessivo dentro la soglia dei 113, anche quei candidati che con l'attribuzione proporzionale, a seguito quindi dei voti realmente ottenuti, sarebbero risultati eletti, dovranno cedere il seggio, dovranno cedere la carica a coloro che sono inseriti nella lista bloccata. E voi capite che questo meccanismo conferma ancora di più, insomma, quanto la logica che caratterizza questa legge elettorale sia una logica incompatibile con l'istituto delle preferenze, cioè con l'istituto dell'attribuzione ai cittadini della possibilità di concorrere in qualche modo a determinare la composizione del Parlamento. Perché se invece voi aveste voluto davvero riconoscere un qualche spazio alla espressione di voto dei cittadini, avreste dovuto quantomeno attribuire il premio utilizzando il criterio dello scorrimento e non il criterio della lista bloccata, perché il criterio dello scorrimento avrebbe consentito di attribuire un premio che teneva conto dei risultati elettorali, delle preferenze espresse dai cittadini e di conseguenza avrebbe ripartito il premio anche in maniera corrispondente alle preferenze in termini di consenso alle liste politiche. Ma è proprio questo che voi in realtà non volete che avvenga. Voi non volete che l'attribuzione di 70 deputati e 35 senatori avvenga attraverso la scelta dei cittadini e soprattutto avvenga attraverso la pesatura di quello che è il consenso delle diverse forze politiche, perché chi sono i 70 che vengono eletti se si conquista il premio o i 35 per quanto riguarda il Senato non è affatto determinato sulla base dei rapporti di forza che gli elettori certificano attraverso il loro voto. Ben potrebbero essere i 70 deputati e i 35 senatori tutti appartenenti a un'unica forza politica, se questa forza politica nelle trattative per le candidature avesse la forza di imporre tutti quanti i candidati, indipendentemente quindi da quelle che sono le preferenze dei cittadini, non solo sui singoli candidati, ma da quelle che sono le preferenze dei cittadini alle diverse forze politiche. Questa è la vostra idea di sovranità popolare, questi sono il significato di quei cartelli che ieri avete alzato senza un minimo di pudore e di onestà intellettuale.
1: Grazie, precisamente sul tempo. Sì, senatore Marton, prego.
6: Grazie, io vorrei fare due conti con voi. Senatore Giorgis ha appena espresso una parte del problema, io ne espongo l'altra a completamento. Il premio di maggioranza per il solo Senato sono 35 senatori su 200. Se fate la proporzione, 35 su 200 fa 17,5% di premio rispetto al totale, che trasformato in voti sarebbe dai 5 agli 8 milioni di voti. Cioè voi vi attribuite dai 5 agli 8 milioni di voti dei cittadini senza colpo ferire. Vi state impadronendo di 5, o chi vincerà ovviamente, di 5-8 milioni di voti senza che si intaccheranno le preferenze. Allora, il voto di quelli che esprimeranno le preferenze varrà sicuramente molto di meno di quelli che si attribuiscono come premio. Chi ha fatto gli emendamenti per chiamarlo premio l'ha chiamato bonus. E in realtà era il nome più giusto, è un bonus o altresì un furto, 17,5% di premio. Ripeto, 17,5% di persone che entrerà praticamente senza passare dal voto. Vi sembra normale questa cosa? Prima la senatrice Craxi parlava di liste di disturbo. Ma qual è la definizione di lista di disturbo? La lista Forza Roma, Forza Lazio, ma c'è anche Forza Italia. Allora la domanda è, bisogna essere ragionevoli, è stato espresso un problema che è serio, ma allora lo affrontiamo in modo serio. Non è che ci scippiamo 17,5% di posti di senatori o di deputati. A me sembra una cifra folle.
1: Bene, grazie. Votiamo quindi il 2.160 e il 2.161 perché identici. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.162, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.163, chi è a favore, chi è contrario? Il Senato non approva. 2.164, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 2.165, prego, senatore Pirondini.
4: Chiedo il voto elettronico, grazie.
1: Va bene, la votazione è aperta. Il sistema è pronto? La votazione è aperta. Come? Sì, sì. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo identici il 266 e il 267. Sì? Prego.
7: Solo per chiedere il voto elettronico, scusi.
1: Voto elettronico. Come? Il voto elettronico, sì. Verducci sulla dichiarazione di voto. Poi bisogna mettere l'appoggio.
8: Sì, Presidente. Appoggio. Perché questo è uno dei punti nevralgici del provvedimento. Questo emendamento a mia prima firma è uguale ad altri emendamenti a prima firma di tutti i rappresentanti di tutte le forze di opposizione. Noi chiediamo di cancellare il premio di maggioranza e in questo premio, che voi in maniera neutra chiamate premio di governabilità, c'è in realtà una vera e propria concezione non solo di legge elettorale, ma del nostro sistema paese e della nostra democrazia. Non è un premio di governabilità, è una distorsione della nostra democrazia, una distorsione abnorme, mai accaduta prima, del rapporto tra consenso e rappresentanza, che avrà delle ricadute pesantissime sulla nostra democrazia e sulla nostra società. Alcuni voti dati dai cittadini conteranno meno degli altri, alcuni cittadini conteranno meno degli altri. Il voto non è più uguale. In questo senso, questa legge è in maniera manifesta un imbroglio. La democrazia è fatta di rappresentanza, colleghi. La rappresentanza è la voce dei cittadini. L'efficacia, la stabilità senza la rappresentanza non sono un valore, sono invece un pericolo. Senza la rappresentanza il pericolo è svuotare la democrazia, il pericolo è l'autoritarismo ed è il rischio a cui questa legge espone, perché sposta il nostro sistema su questo terreno. Il maggioritario svuota di senso il Parlamento, voi lo legate all'indicazione del Premier. In discussione generale
0: ho già detto quanto questa sia una legge codarda. Volete surrettiziamente evitare l'iter costituzionale previsto dalle nostre regole per evitare il referendum, perché scappate dal giudizio dei cittadini che a marzo hanno detto con forza che la Costituzione va preservata a protezione di tutti, non di una parte. Voi in maniera codarda scappate dal referendum. E qui voglio aggiungere una considerazione. Premio abnorme, indicazione del Premier configurano un superamento del sistema parlamentare e danno un colpo mortale alla rappresentanza. In questi anni il maggioritario ha già fallito, ha fallito ad un costo enorme. Il vulnus fu la legge porcata del 2005, la definizione è vostra, maggioritario più liste bloccate, cancellazione dei collegi, solo i capi partiti decidono, interi territori senza più rappresentanza, una dinamica leaderistica istituzionalizzata che ha impresso una torsione negativa a partiti che già erano in difficoltà, che ha dato un colpo durissimo all'articolo 49 della nostra Costituzione, partiti non più soggetti al servizio di una comunità territoriale, di un campo di forze sociali, di istanze, di bisogni, di necessità, ma solo al servizio di leader. Ecco, Presidente, questa distorsione, voi qui la spingete oltre la soglia critica di compatibilità con la nostra democrazia e con le esigenze della nostra società. Per questo, con questo emendamento, vi diciamo ancora una volta di fermarvi. Colpite la Costituzione, con la Costituzione colpite la cosa più importante per un cittadino, e cioè poter far sentire la propria voce, poter contare, poter far valere il proprio diritto, la possibilità di realizzarsi attraverso la politica, non attraverso un capo. Date la risposta più sbagliata alla crisi della democrazia, perché rispondete con un modello che snatura la democrazia, perché non può esistere una democrazia che sia autoritaria né una democrazia che sia illiberale. Questa contraddizione colpisce la democrazia, questa vostra legge la colpisce, per questo gli emendamenti che qui facciamo vivere, ma che soprattutto vivranno per un'idea diversa di paese e di democrazia. Grazie.
1: Se, grazie, quindi votiamo con dichiarazione di voto. Prego, senatrice Gaudiano.
9: Grazie Presidente. La maggioranza presenta questa riforma come uno strumento di stabilità. In realtà costituisce un premio di governabilità, un premio di governabilità molto ampio, accompagnato da candidature bloccate. Un premio di maggioranza, così come è stato deciso in questa legge elettorale, non fa altro che rafforzare il controllo delle segreterie politiche. Abbiamo liste bloccate, candidature super protette, listoni super nominati, super favoriti. Allora io mi chiedo, ma qual è il ruolo dei cittadini in questa legge elettorale? Ditelo chiaramente agli italiani che è la vostra legge elettorale. Grazie.
1: Grazie, quindi è stato chiesto il voto elettronico, se il sistema è pronto. È pronto, la votazione è aperta. Dai, su. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo insieme perché identici il 268-269. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 270-271 identici in unica votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 272, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 273, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. Sul 274 è stato riformulato un testo 2, quindi chiedo al Presidente Calandrini un parere al 100 su questo. Grazie. Il microfono Calandrini.
10: Sì, come non c'era sul testo base nessuna osservazione, non ci sono osservazioni nemmeno nel testo 2 presentato. Nulla osta.
1: Quindi lo votiamo, chi è a favore? Il testo, possiamo distribuire il testo 2? Il testo 2 è in distribuzione. Benissimo, allora lo votiamo. No, allora vado avanti, torno su questo, torno sul 274, votiamo il 275, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva, votiamo il 276, votiamo la prima parte, se respinta preclude il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo avanti. ...278, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 279, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 280, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 282, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 284, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.185, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 286, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 288, 289 inammissibili, passiamo al 292, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.193, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.194, senatore Pirondini sul 294.
4: Sì, le chiedo il voto elettronico, grazie.
1: Allora, la votazione, il sistema è pronto, la votazione è aperta sul 294. La votazione è chiusa, il Senato, cosa c'è? Chiusa, il Senato non approva. 295, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 200, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.203, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.204, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.205, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.206, precluso. 2.207, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.207 da solo. L'abbiamo già votato. 208 e 209 identici nella stessa votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.210, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.211, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Poi votiamo identici il 2.500 già 1.289 valente e il 2.501 già 1.290 testo. Con pareri favorevoli del Governo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Poi 2.202, chi è a favore, chi è contrario. 212, scusate, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.213, identico. Prego, senatore Irto.
11: Voto elettronico.
1: A nome del gruppo?
11: Sì.
1: La votazione, il sistema è pronto. Un secondo. Su 213, 214, perché sono identici. Il sistema è pronto?
12: Ora è pronto.
1: Ora è pronto, la votazione è aperta.
13: Dopo c'è questo valente, questo qui dopo c'è.
1: Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.500, con parere favorevole... L'abbiamo già votato? Ah, giusto, sì, sono questi due fogliettini che ho qui, perfetto. 2.217. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.218. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Torniamo all'accantonato del senatore Lisei. Il testo, pagina 250, era il testo che abbiamo distribuito. Il presidente Calandrini aveva dato il parere. 2.174, pagina 250, il testo l'abbiamo distribuito già prima, il testo 2, avevamo detto che lasciavamo qualche minuto, siamo andati avanti con altro, è l'ultimo emendamento da votare, prima dell'articolo 2. Prego, senatrice Maiorino.
12: Presidente, scusi, sull'ordine dei lavori faccio notare che abbiamo votato in corsa decine e decine di emendamenti su una norma come quella della legge elettorale, che è estremamente complessa ed estremamente delicata, nonché fondamentale. Ora, che ci venga sottoposto oggettivamente una riformulazione, ci viene messa sotto al naso, due minuti da osservare, capire quali sono le ricadute. Noi chiediamo la cortesia che si rinvii il voto, almeno su questo emendamento riformulato, alla prossima seduta, se si sta per chiudere, o che si interrompa qualche minuto per darci tempo di capire cosa c'è scritto, perché oggettivamente sono tempi che non sono sostenibili dal punto di vista parlamentare così. Grazie.
1: Ci sono obiezioni?
14: No.
1: No, allora siccome non ci sono obiezioni rimandiamo a lunedì questo voto di cui la senatrice Maiorino ha chiesto la sospensione e l'intero articolo 2. Passiamo agli interventi di fine seduta, ha chiesto di parlare la senatrice Rando. Vabbè dai, quasi finito il 2.
15: Presidente, colleghi e colleghe, chiedo la parola con grande fatica e dolore per ricordare una ragazza, figlia, una donna, madre, una testimone di giustizia, Denise. Ieri abbiamo appreso della tragica scomparsa di Denise, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa a 35 anni dall''ndrangheta perché aveva denunciato il compagno Cosco, ed è uccisa insieme a un gruppo di persone che ne hanno organizzato l'omicidio e la distruzione del corpo. La morte di Denise è una ferita profonda per tutto il paese e ci impone una profonda riflessione. La mafia uccide chi si oppone al suo potere, chi denuncia, ma continua ad uccidere nel tempo anche chi sopravvive, generando vere e proprie ferite dentro la vita e l'anima di chi resta. Dalla volontaria dell'Associazione Libera ho conosciuto Lea e sono stata con lei e Denise a Firenze 4 giorni prima di essere uccisa. Quel giorno Lea, rivolgendosi alla figlia Denise, le ha detto: tu devi studiare perché la tua libertà e il tuo coraggio dipendono dalla tua conoscenza. Queste parole mi sono rimaste veramente impresse. Tutto il mondo di Libera e Don Ciotti sono stati accanto a Denise, l'hanno accompagnato nel suo cammino durante tutto il processo penale. A Milano, Denise, dopo la sentenza di secondo grado, perché era stato trovato il corpo di Lea, anzi no, i resti del corpo di Lea, Denise ha deciso di organizzare il funerale a Milano, perché ha detto: è la città dove la mia mamma era venuta per trovare la libertà per sé e per me. Al funerale civile a Milano, in piazza, il 13 ottobre del 2013, voluto e organizzato da Denise, era presente, ma non poteva essere tra la gente perché per motivi di sicurezza era in un altro posto, ma c'era, e per salutare la sua mamma, e lo ha fatto con queste parole: grazie di cuore di essere venuto oggi, per me è un giorno molto difficile, la forza me la stai dando tu, grazie per quello che hai fatto per me, per darmi una vita migliore, se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetteremo mai di ringraziarti. Ciao mamma. Le parole di Denise. Denise ha avuto un coraggio enorme, grande, ma ha attraversato troppo dolore, tante inquietudini, solitudini. Il peso del dolore schiaccia anche chi di fronte ha un grande coraggio. Ho conosciuto il coraggio di questa giovane ragazza ed è la donna che è diventata, ma anche le sue grandi ferite che portava dentro, ferite spesso che lasciano macerie. Ho visto che ha lottato fino in fondo per cercare risposta ai suoi tanti vuoti. Denise ha vissuto in equilibrio su un filo tenue di luce il peso di un passato che non le ha concesso di essere semplicemente Denise. A 35 anni, la stessa età della sua mamma, è stata interrotta la sua vita, la sua speranza. Denise è vittima di questa mafia. La lezione di Denise nella sua tragedia è un monito per tutti noi. La protezione è anche la capacità di prendersi cura di chi è sopravvissuto, di accompagnarlo nel tempo, di non lasciare che le ferite provocate dalla mafia diventino destino. La mafia non devono vincere, lo dobbiamo a Denise, a Lea e alle tante donne, bambine e ragazzi che sognano e cercano la libertà. Ciao Denise.
14: Grazie senatrice Rando. Chiesto di parlare la senatrice Bilotti, prego.
16: Grazie Presidente. Presidente, in questi giorni un padre devastato dal dolore si è rivolto ai politici tutti. E io intervengo oggi in quest'Aula perché mi sento investita della responsabilità di fare tesoro di quelle parole. Sto parlando del padre di Lorena Esceri, scaraventata, ancora viva, da un cavalcavia, dopo essere stata rapita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto da cui ha tentato invano di riuscire a salvarsi. Franco Esceri ha trovato la forza di chiederci di essere uniti nella lotta contro la violenza sulle donne. Questa è la legislatura in cui all'unanimità è stato approvato il reato di femminicidio ed è stato necessario perché qui dentro abbiamo la responsabilità di guardare a quello che succede fuori, dove le donne vengono uccise perché rivendicano la loro libertà. È un reato che inasprisce giustamente le pene. Ma Presidente, Franco, da padre, sa che nessuna pena gli restituirà mai la sua Lorena. Ci ha chiesto di andare nelle scuole, di approntare nuovi strumenti normativi. E da Franco, prima ancora che la politica, hanno risposto gli italiani che in meno di un mese hanno raccolto 500.000 di firme per quell'educazione sesso-affettiva che una parte della politica, mi dispiace Franco, non vuole. E c'è anche un'altra cosa, Franco, che quella parte di politica non vuole o su cui evidentemente fa resistenza. La legge sul consenso. Una legge che nasce da un presupposto. La violenza sulle donne è un problema degli uomini. E se non tutti gli uomini sono violenti, tutti gli uomini sono figli di una società in cui chiaramente la cultura del consenso non è radicata al punto da contemplare l'accettazione di un rifiuto. Anche su quella legge la politica si era unita e poi si è divisa, proprio qui al Senato. Sappiamo com'è successo, sappiamo chi ha cambiato idea ed evidentemente sappiamo anche il perché. In questo momento quello che conta è che le parole di Franco non cadano nel vuoto, un vuoto che ha già risucchiato una donna che chiedeva solo di vivere libera. Ciao Lorena.
14: Grazie senatrice Bilotti. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e reso conto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta. che sarà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 11.30, 453esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno, seguito della discussione sul disegno di legge elettorale. La seduta è tolta.
17: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
18: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Al Senato è proseguito l'esame delle legge elettorale, si votano articoli ed emendamenti, via libera dell'Aula, l'emendamento a firma Antonella Zedda, Fratelli d'Italia, sulla norma anti-cespugli, riformulato rispetto ad una precedente formulazione che alzava a 9.000 fino ad un massimo di 10.000 la soglia del collegio del numero di firme da raccogliere per le forze politiche non presenti in Parlamento. La riformulazione approvata abbassa questa soglia a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Attualmente sono previste 1.500 firme. Lo stesso emendamento toglie invece la percentuale del 3% perché i voti di una lista contribuiscono al computo, per far scattare il premio di maggioranza che era stata introdotta alla Camera. Il voto finale a Montecitorio è previsto martedì 15 alle 10 con dichiarazione di voto e votazione finale. La notizia però del giorno purtroppo oggi è l'addio a Emma Bonino, storica leader radicale ed ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare. 78 anni, da tempo malata, è morta in mattinata in una clinica di Roma. Il nostro ricordo di Emma Bonino. Sentiamo Gianluca Ruggirello.
19: Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
20: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
21: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quelle esperienze. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
20: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Con Pannella condivise anche le accuse che portarono alle dimissioni del presidente Leone, con cui però si scusò anni dopo. Pannella e Bonino non si negarono nulla, nemmeno un litigio pubblico. Europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Il monello di Montecitorio, così la chiamava Pertini, da quando nel suo primo ricevimento al Quirinale si presentò in jeans e gilet colorato. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Anni in cui ci aveva abituati a vederla sempre col capo coperto da turbanti coloratissimi e d'impatto, come d'altronde era anche le sue battaglie.
21: Cambiare si può, il che vuole dire che tentare si deve, altrimenti smettetela di lamentarvi.
20: Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza.
18: Il presidente Mattarella ricorda Emma Bonino, il suo impegno nella vita della Repubblica e per un'Europa più unita e integrata. Emma Bonino è stata per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, così la premier Meloni, che pur ricordando la distanza tra le loro storie e sensibilità, ne sottolinea il peso della vita pubblica del paese. Il mondo politico e istituzionale ricorda Emma Bonino. Alessandro Allegra.
0: Il ricordo dei presidenti delle Camere Fontana e La Russa, che in Senato, dopo il minuto di silenzio, rende omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla leader radicale. Il vicepremier Tajani sottolinea il grande sentimento europeista che scrive ci univa, e dalla Lega Zaia dichiara ci ha insegnato che la politica può essere coerenza e stile. Calderoli saluta l'amica Emma ricordando le tante sigarette fumate insieme. Da noi moderati Maria Stella Gelmini.
2: Dai diritti civili alle battaglie per le donne, al tema delle carceri, poi si è sempre battuto per un'Europa più forte.
0: Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria del PD Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi, Italia Viva. Per Fratoianni AVS ha segnato la storia del paese. Più Europa, che per primo ha dato la notizia della scomparsa, scrive oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Riccardo Maggi, Più Europa.
3: Invitava tantissimo i più giovani a occuparsi di politica e ripeteva i diritti e la libertà sono come l'aria o come la salute, ci si accorge di quanto sono importanti solamente quando vengono meno.
18: E sulla figura di Emma Bonino e sull'eredità politica, Noemi Giunta ha chiesto a un commento ad Alessandro Campi, saggista e docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia. Ascoltiamo.
22: Emma Bonino, Pannella sono stati i pilastri del movimento radicale. Chi raccoglie il loro testimone politico, professore, e saprà garantire un futuro alle loro battaglie?
23: Ma in realtà non c'è nessun erede diretto. Comunque un'eredità rimane, anche se molto trasversale. Persone cresciute a quella scuola si sono disperse un po' in tutte le formazioni politiche, dal centro-destra al centro-sinistra. Peraltro la stessa Emma Bonino era stata molto trasversale. Resta anche un po' la loro idea di concepire la politica molto, diciamo, vissuta carnalmente sulla propria pelle. Un esempio che si spera che, insomma, qualcuno possa seguire.
22: Professor Campi, dopo anni di impegno, lo ricordava, europeista, libertario, gli indicatori politici esteri, penso alla Germania recentemente, ma anche interni, se pensiamo alle proposte delle, diciamo così, new entry nostre politiche, sembrano andare nella direzione opposta. Cosa ne pensa?
23: Sì, questo è un grande tema, perché insomma il Partito Radicale in Italia ha conseguito risultati importanti, però molti contesti adesso vengono un po' rimessi in discussione. C'è ovviamente la necessità anche da parte degli altri partiti di farsi carico di questi traguardi che sono stati conseguiti.
18: Voltiamo pagina. Oggi 11 settembre gli Stati Uniti commemorano il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle del 2001. Quasi 3.000 le vittime tra New York, il Pentagono e la Pennsylvania. Cerimonie commemorative anche in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel giorno come una pagina abietta della storia dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli, prosegue il Capo dello Stato, deve ispirare anche oggi senza cedimenti alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. Era l'ultima notizia. Grazie ad Alessandra Adriani in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
17: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Ieri al Senato si è tenuto l'evento La Costituzione contro le disuguaglianze per un'equa fiscalità, iniziativa del senatore Dario Parrini. Ha moderato Mauro Ottaviano, presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana, e tra gli altri sono intervenuti Vincenzo Visco, economista ed ex ministro del Tesoro, e Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina. Buon ascolto.
24: Per chi non mi conosce, io sono Mauro Ottaviano, sono il presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana e siamo un ente del terzo settore. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti a questa iniziativa, un ringraziamento particolare al senatore Dario Parrini che si è affacciato poco fa, probabilmente ci raggiungerà anche dopo. Ringraziare perché abbiamo fatto questa iniziativa in collaborazione con lui, che ci consente anche di essere in questa sala, questa bellissima sala Zuccheri. quindi un ringraziamento particolare. Saranno presenti ovviamente qui alla mia sinistra Vincenzo Visco, che appunto, come tutti conoscete, economista, ex ministro del Tesoro, che ringrazio per la sua disponibilità e per la sua presenza. La Alessia Potecchi, che è una economista del Dipartimento Economico e Finanze del Partito Democratico Nazionale, e Michele Centorino, della presidenza dell'Assemblea Capitolina, in quanto la presidente Svetlana Celli questa mattina è impegnata nella commemorazione di Filippi, che è deceduto pochi giorni fa, che era il direttore generale dell'AMA, e quindi in questo momento c'è una commemorazione in Campidoglio e quindi non potrà essere presente a questa iniziativa. Quindi direi, prima di iniziare, darei subito la parola a Michele Centorino, che ci porta un messaggio della Presidente dell'Assemblea Capitolina. Prego Michele.
5: Grazie a tutte e tutti. Buongiorno a tutte e tutti, mi dispiace per non poter essere oggi con voi perché impegnata a presiedere la seduta dell'Assemblea Capitolina. Ci tenevo però a far arrivare il mio saluto e soprattutto il mio ringraziamento a Mauro Ottaviano e l'Associazione della Repubblica per il prezioso lavoro di promozione della memoria, della storia repubblicana e dei valori della nostra Costituzione. È un impegno particolarmente importante in questo momento. Non dobbiamo abbassare la guardia. In una fase nella quale assistiamo a tentativi di revisionismo storico e alla messa in discussione di principi e valori fondamentali, custodire la memoria significa difendere la nostra democrazia. La Repubblica antifascista e la Costituzione sono il fondamento della nostra convivenza civile, e mantenere vivi i valori significa anche dare concretezza ai principi di libertà, solidarietà e uguaglianza. È proprio su questo terreno che voglio ricordare un'iniziativa concreta che abbiamo portato avanti in Assemblea Capitolina anche grazie all'impulso e all'impegno di Mauro Ottaviano e dell'Associazione della Repubblica. Abbiamo infatti approvato una mozione per avviare l'iter dell'istituzione della Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali di Roma Capitale. L'obiettivo è individuare all'interno del patrimonio di Roma Capitale una sede destinata a diventare un presidio culturale aperto, inclusivo, capace di promuovere la conoscenza della nostra storia democratica e dei valori costituzionali attraverso il coinvolgimento delle principali associazioni e degli enti impegnati nella tutela della memoria storica e nella diffusione della cultura costituzionale. L'uguaglianza ci porta al tema del convegno. L'equità fiscale non è soltanto una questione economica, è una questione di giustizia sociale, di attuazione dei principi costituzionali. È compito dello Stato, delle istituzioni e della politica mettere in campo misure per tutelare le fasce più deboli, ridurre le disuguaglianze e garantire a tutte e tutti pari diritti e pari dignità. Un'emergenza ancora più attuale alla luce dei risvolti internazionali con serie conseguenze anche sulla tenuta sociale, economica e democratica del nostro Paese. La Costituzione ci ricorda infatti che l'uguaglianza non può essere soltanto formale, deve diventare una condizione concreta nella vita delle persone. Per questo il confronto di oggi è importante, perché parlare di fiscalità significa parlare di quale società vogliamo costruire e di quanto vogliamo essere capaci di rendere effettivi i principi della nostra Costituzione. Ringrazio nuovamente tutti voi, Mauro Ottaviano e l'Associazione della Repubblica, Svetlana Celli.
24: Grazie per questo messaggio, e tra l'altro ricordo anche ai presenti che noi avremo, e quindi sarà anche l'occasione per ringraziarla personalmente, avremo lunedì 14 un incontro alla presidenza dell'Assemblea Capitolina insieme al Comitato Promotore per la Casa delle Culture Democratiche e Costituzionali per ragionare su come continuare quel percorso che abbiamo intrapreso e che ha trovato consistenza nella mozione a cui faceva riferimento il messaggio di Svetlana Celli. Quindi sarà un'occasione anche appunto per ringraziarla delle sue parole e di portare il nostro saluto alla Presidente, che comunque è sempre stata vicino alla nostra associazione e in particolare negli ultimi 2 anni ci ha accompagnato in un percorso di attraverso diverse iniziative che abbiamo svolto nella città di Roma. Io prima di passare la parola a chi ovviamente più di me ne sa in materia di equità fiscale, vorrei fare solo alcune considerazioni, quindi introduco questo incontro ricordando che questa iniziativa si inquadra nelle iniziative che noi come Associazione della Repubblica abbiamo intrapreso in occasione delle celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica verso quello della Costituzione. Quindi sono iniziative che ci vedono impegnati e ci vedranno impegnati, ci hanno visto impegnati nel 2026 e ci vedranno impegnati nei prossimi 2 anni proprio per celebrare l'80°

libri, incontri nelle scuole e nelle università, proprio per dare concretezza a quelli che sono, quella che è la nostra missione e quella che sono i nostri obiettivi, cioè di divulgare la storia della Repubblica Italiana dal 1943 in poi, con particolare riferimento ai valori e ai principi della nostra Costituzione. L'Associazione della Repubblica accompagna appunto queste celebrazioni promuovendo percorsi di riflessione civile, culturale, istituzionale, e il nostro obiettivo è valorizzare quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione. Come, non solo come celebrazione, ma come risposta concreta alle criticità storiche della fase, tra cui l'indebolimento delle democrazie, l'indebolimento della partecipazione democratica. E noi, come Associazione della Repubblica, come abbiamo sottolineato in diverse circostanze, guardiamo con grande preoccupazione l'emergere di tendenze, anzi più che tendenze, autocratiche e di populismi, e non possiamo essere spettatori a fronte delle avanzate nel mondo, in Europa, in Italia. Si guardi anche agli ultimi avvenimenti in Germania, ma non solo in Germania, in Inghilterra, in Francia e in altre parti, per non parlare dell'America, degli Stati Uniti d'America, per non parlare dell'ultima trovata del presidente Trump di questa notte, che ha detto praticamente che regalerà $5,000 a tutti gli elettori americani se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di medio termine. Quindi guardiamo con preoccupazione, ma non vogliamo essere solo spettatori di quello che accade di fronte a queste avanzate delle destre nazionaliste, socialiste, sovraniste, fasciste e naziste, perché quando parliamo di quello che è accaduto in Germania in questi giorni, credo che sia difficile non parlare appunto di nazismo. Ciascuno deve essere chiamato a fare la propria parte attiva, a cominciare dalle forze politiche, democratiche e progressiste, anche in vista delle prossime elezioni politiche. Noi lo abbiamo detto in tante circostanze e in altre iniziative che abbiamo svolto, non siamo asettici, guardiamo con interesse alle forze progressiste, democratiche e di sinistra. E quindi ma chiediamo a loro un impegno importante e significativo per fare in modo che nel nostro Paese, e che il nostro Paese possa contribuire anche a livello europeo, si possano fermare le destre nazionaliste e sovraniste e si possano affermare i valori delle democrazie e i valori della nostra Costituzione. Ma un appello noi lanciamo anche alle forze sociali, che sono chiamate ad un risveglio democratico ed un'ascesa in campo più decisa, più marcata. Questa è una fase storica, secondo me, nella quale tutte le forze democratiche, associative, sindacali, politiche, democratiche, devono scendere in campo, ciascuno con le proprie caratteristiche, con la propria autonomia, ma a difesa dei valori della democrazia e della nostra Costituzione. Le nostre proposte e iniziative si pongono fondamentalmente alcuni obiettivi. Uno, il rinnovamento della democrazia partecipata attraverso nuovi modelli di rappresentanza, la ridefinizione delle politiche economiche in un'ottica di coesione sociale ed equilibrio sostenibile, collegando l'attuazione dei principi costituzionali al benessere collettivo. Questa l'abbiamo definita molto bene in una nostra iniziativa che abbiamo fatto il 26 marzo in Campidoglio sulla economia e persona umana, dove abbiamo individuato il percorso che secondo noi sarebbe auspicabile per una nuova politica economica nel nostro Paese e a livello europeo. Divulgare e sensibilizzare attraverso incontri come questo, culturali, volti a coinvolgere

0: la società civile, che possano contrastare le narrazioni antidemocratiche, difendendo la Costituzione e i suoi valori e ogni contrasto ad ogni tentazione di semplificazione autoritaria che pur vediamo dietro l'angolo. In sintesi, le nostre azioni si muovono su tre versanti: memoria e storia, quindi scelta della storia della Repubblica Italiana dal 1943 in poi, partecipazione attiva per rinvigorire il legame tra cittadini e istituzioni, tutela e applicazione della Costituzione. Sulla base di queste premesse, sia pur sintetiche, si inserisce l'iniziativa odierna. Il titolo che abbiamo scelto, La Costituzione contro le disuguaglianze per un'equa fiscalità, è ovviamente un titolo molto ampio ed è un titolo che affronta un tema vastissimo, e oggi noi ne affronteremo uno in particolare, quello della equità fiscale. Ma io non posso prescindere da inquadrare, sia pur sinteticamente, il nostro tema specifico di oggi negli obiettivi che sul tema ha la nostra Costituzione. Perché il contrasto alle disuguaglianze è il perno dell'intero impianto costituzionale, non solo per garantire la libertà, ma trasformare concretamente la struttura economica e sociale del nostro Paese. Il pilastro normativo è l'articolo 3, che articola il concetto di uguaglianza in due aspetti, l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale. E la Costituzione impone alle istituzioni di correggere le disparità di partenza. E per dare concretezza al secondo comma, la Costituzione individua diversi ambiti specifici di intervento pubblico, orientati all'inclusione e alla riduzione dei divari esistenti. Nella consapevolezza che senza uguaglianza la democrazia ha una sua fragilità, e che quindi il tema dell'uguaglianza è un tema fondamentale anche per superare insicurezze, sfiduce e solitudini che si affacciano nelle popolazioni non solo del nostro Paese, ma in termini più generali. Quindi costruire uguaglianza significa redistribuire risorse, sapere e potere, e riconoscere che il benessere individuale nasce dentro infrastrutture collettive come la scuola, la sanità, il lavoro, il welfare, dunque i diritti sociali come strumenti di redistribuzione. Strumenti quali il lavoro, quindi redistribuzione proporzionata, esistenza libera per garantire un'esistenza libera e dignitosa, la salute, l'articolo 32, la tutela della salute, le cure garantite agli indigenti, l'istruzione, l'articolo 34, la scuola aperta a tutti, anche se privi di mezzi, tutti hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E il fisco, l'articolo 53, che individua criteri di progressività e di redistribuzione della ricchezza prodotta. E negli ultimi anni non ci sono solo queste questioni che ho ricordato e che sono molto ben chiare nella nostra Costituzione, ma si aggiungono ulteriori disuguaglianze, le disuguaglianze di genere, le disuguaglianze legate alla precarietà lavorativa, il divario digitale, il gap tra le diverse generazioni, la disparità tra i territori, nord, centro, sud, in Italia, ma non solo in Italia. Gli Stati e i governi devono quindi, a nostro parere, intervenire su queste disparità per la tenuta stessa della nostra democrazia. Per venire al tema di oggi, vi rubo solo pochi minuti, perché mi voglio soffermare brevemente su alcune questioni, alcune delle quali sono degli interrogativi che spero chi interverrà dopo di me, che è più sicuramente appunto più esperto di quanto possa essere io, anzi io non lo sono per niente, spero che chi interverrà dopo di me su questi interrogativi ci potrà dare una mano a dipanarli. Allora, alcune considerazioni. Il motore economico e finanziario per la riduzione dell'eguaglianza è l'articolo 53, abbiamo detto, che individua lo strumento principale attraverso cui lo Stato raccoglie le risorse per finanziarsi. Due sono i cardini dell'articolo 53, se non ricordo male. La capacità contributiva, cioè chi dispone di maggiore ricchezza ha una maggiore idoneità ad alimentare le casse dello Stato, e la progressività prevista nel secondo comma, che è la percentuale di reddito prelevata sotto forma di imposte. Allora, il principio di progressività risponde al criterio di redistribuzione della ricchezza. E qui non c'è, qualcuno pensa che ci sia una finalità punitiva verso i redditi più alti. Non è così. È un sistema ed un criterio di redistribuzione della ricchezza. Pongo alcuni interrogativi su questo punto. L'attuale sistema di imposte, l'imposta progressiva, è basato, se non ricordo male, su tre scaglioni. Non sarebbe forse più opportuno ampliare questi scaglioni? Punto interrogativo. Per rendere effettivamente più progressivo il sistema di fiscalità. Seconda questione, l'IVA. L'IVA è un'aliquota fissa per l'acquisto di beni e servizi, no? Che varia secondo i beni e servizi, il 4%, il 10%, il 22%. Anche qui non varrebbe la pena fare una riflessione su come organizzare meglio il prelievo di l'IVA? Punto interrogativo. Altro punto, la flat tax. Pongo una questione. La flat tax non è di per sé contraria al sistema progressivo previsto dalla nostra Costituzione? E non mette in discussione l'impianto redistributivo? Punto interrogativo. A queste domande io ho già dato una risposta per mio conto, ma chiedo a chi ne sa più di me di dare delle risposte più organiche. E inoltre, come affrontare seriamente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Io mi chiedo, a fronte dei forti processi tecnologici che ci sono stati in tutto il mondo e anche in Italia, com'è possibile che non si riesca ad avere un sistema che mette insieme i dati e che ci consenta di avere un quadro più organico, più preciso e che possa contribuire alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Altre due questioni. Patrimoniale. C'è una grande discussione su questa questione della patrimoniale. Io credo che questa imposta sui patrimoni e sulla ricchezza accumulata, in particolare su immobili, capitali, grandi patrimoni finanziari, è uno strumento di redistribuzione delle risorse. Mira, secondo la mia opinione, a ridurre le disuguaglianze economiche. Quindi io non credo che dovremmo tanto, come dire, attardarci in una discussione su questa questione, quanto a stabilire dei paletti, cioè una eventuale patrimoniale, su quale tetto di patrimonio deve ricadere? Questo mi sembra essere il punto, non tanto se la patrimoniale sia giusta o sbagliata, meno secondo la mia modestissima opinione. La patrimoniale, secondo me, ha una sua ragion d'essere perché è uno strumento di redistribuzione. E se noi parliamo di redistribuzione, bisogna poi individuare degli strumenti. Ultima cosa, e mi avvio a chiudere questa introduzione, c'è un grande tema che riguarda la tassazione digitale. Quindi la tassazione nei confronti delle grandi imprese. Mi rendo conto che c'è una difficoltà perché a tassare attività online globali, perché le piattaforme operano senza una presenza fisica nei paesi, i profitti vengono spostati in paradisi fiscali. Però l'interrogativo dobbiamo porcelo, e trovare dei sistemi sia a livello nazionale e soprattutto probabilmente a livello europeo per un intervento che possa mettere un punto intorno a questa questione. Perché questa questione pone una questione più generale, che è il rapporto tra l'economia globale, l'innovazione tecnologica e la giustizia fiscale. Sono tre aspetti che bisogna tenere presente, che la tassazione digitale deve, su questo deve dare una risposta. La nostra battaglia, le nostre battaglie come Associazione della Repubblica, le chiamo battaglie perché ritengo che le nostre iniziative costituiscono un contributo per fare in modo di far comprendere che i contenuti della nostra Costituzione non sono dei contenuti che sono lì statici, ma anzi sono dei contenuti dinamici, e i nostri obiettivi non possono che essere l'applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Quando ho ricordato poc'anzi anche gli aspetti non solo della fiscalità ma anche del lavoro, delle disuguaglianze e quant'altro, se noi andiamo ad affrontare, a leggere quello che prevede la nostra Costituzione, troviamo lì delle risposte. Allora possiamo capire quanto la Costituzione sia attuale e moderna, ma anche come la lotta per la sua applicazione deve diventare uno strumento di lotta politica, e quindi deve riguardare anche e innanzitutto probabilmente le forze politiche democratiche di sinistra e progressiste. Ecco quindi come il nostro impegno come Associazione della Repubblica, che è un impegno contro ogni forma di disuguaglianza, oggi vuole affrontare questo tema, ma ne affronteremo anche altri in occasione di altre iniziative, ponendoci sicuramente il punto di forza che noi riteniamo sia importante, è che libertà, solidarietà, uguaglianza sono tre principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione che devono trovare applicazione nella battaglia politica e nella lotta politica che si deve intraprendere, ed è un compito che innanzitutto spetta alle forze politiche, democratiche, progressiste e di sinistra. Grazie. Mi scuso se sono stato eccessivamente lungo, però ci tenevo a mettere in evidenza il collegamento fra le questioni che affrontiamo oggi e le questioni che a nostro parere come Associazione della Repubblica sono più generali in merito al discorso delle disuguaglianze. Darei la parola ad Alessia Potecchi, economista e componente del Dipartimento Economico e Finanze della Direzione Nazionale del Partito Democratico.
1: Grazie, grazie molte, grazie, buongiorno, buongiorno a tutte. Buongiorno a tutte e a tutti voi, io vi ringrazio molto per questa occasione importante di incontro su un tema particolarmente importante. Voglio ringraziare Mauro Ottaviano, l'Associazione per la Repubblica da lui presieduta, perché promuove sempre dei convegni di grandissimo interesse e importanza. Un affettuoso saluto ai relatori che sono qui con me questa mattina al tavolo. Io comincio col dire che la partita su quale paese noi vogliamo costruire si giocherà moltissimo sulla riforma fiscale. Quindi la politica fiscale oggi deve essere intelligente, deve rafforzare la capacità di spesa, deve incrementare i consumi. L'economia torna a girare se si sostiene la domanda. Più consumi significa più produzione vuol dire più lavoro, più occupazione. Oggi in Italia, guardate, le tasse sono eccessive, sono insopportabili, sono spesso incompatibili con la crescita. E diciamo così, le quotidiane lamentele che vengono rivolte continuamente al nostro sistema tributario impongono davvero e il convegno di oggi è nato proprio in questa direzione, impongono davvero una riflessione per rimodernizzare, riformare un impianto fiscale a 360 gradi che è in piedi da più di 50 anni e quando dal 1972 è stata appunto varata la riforma tributaria. Da allora sono trascorsi più di 50 anni, nel corso dei quali il nostro paese è cambiato tantissimo, sia dal punto di vista economico, si è trasformata la realtà economica, è cambiato dal punto di vista sociale. Oggi l'emigrazione italiana è spesso raccontata da giovani, da ragazze e ragazzi preparati che vanno via dal nostro paese con il computer per andare all'estero a trovare una situazione professionale che sia adeguata alla loro preparazione e alla loro valorizzazione. E in questo quadro di forti cambiamenti che sono intervenuti all'interno della nostra società, diciamo così, l'impianto tributario italiano è rimasto sostanzialmente lo stesso rispetto a 50 anni fa, con alla sua base la distinzione tra redditi delle persone fisiche e redditi delle persone giuridiche. Nel corso degli anni, è vero, si sono succedute diverse proposte di riforma, concretamente sono stati fatti anche alcuni interventi che hanno fatto della semplificazione all'interno del quadro fiscale, penso per esempio all'introduzione del modello 730 negli anni 90, che è stata appunto una importante innovazione, così come anche la nascita dei CAF, gli interventi che sono stati fatti per la misurazione del reddito da lavoro autonomo, come è stata con la minimum tax, che ha poi, diciamo così, è costituito la base degli studi di settore, l'approvazione in Parlamento dello Statuto del Contribuente, ma una vera e propria riforma fiscale complessiva non è stata più attuata, nonostante le varie deleghe fiscali che si succedono all'interno di ogni legislatura. Un intervento riformatore è necessario per affrontare un problema, lo diceva prima Mauro, che si è incancrenito nella nostra società, che è appunto quello dell'evasione fiscale. Fanno impressione tutti gli anni queste cifre che vengono snocciolate da parte di istituzioni, di istituti di ricerca specializzati, a cui vanno anche sommati una cifra molto alta, sono più di 1.000 miliardi che sono stati accertati dal 2000 a oggi di tasse che non verranno, contributi che non verranno appunto più riscossi, nonostante i vari provvedimenti di rottamazione e di saldo e stralcio intervenuti nel corso degli anni e che purtroppo ci raccontano di un magazzino composto da 130-140 milioni di cartelle da riscuotere e che per vari motivi purtroppo non si riscuoteranno. Dunque necessitiamo, dicevo prima, di una riforma fiscale vera, costruttiva, complessiva su tutti i punti che riguardano il nostro sistema fiscale e non stiamo andando nella giusta direzione. Necessitiamo di un fisco intelligente che accentui la progressività con la riduzione certa ed esigibile delle tasse sulle imprese, sulla formazione, sul lavoro per i giovani, sulle famiglie, un progetto serio, scaglionato nei tempi, con una politica accorta di sviluppo, accompagnata da tagli agli sprechi e da una mirata politica di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, la grande assente dai programmi di questo governo. Un fisco che vada incontro ai redditi medio-bassi, che sono quelli che hanno sofferto e stanno soffrendo di più la crisi energetica e l'inflazione. Bisogna che oggi avvenga un vero processo di semplificazione, di razionalizzazione e che le norme dello Statuto del Contribuente vengano applicate in maniera seria, rinunciando in termini definitivi a misure di retroattività delle norme. Noi oggi abbiamo la necessità di aggiornare lo Statuto del Contribuente in un momento, guardate, in cui l'innovazione tecnologica sta venendo fuori sulla scena ed è un'innovazione che va affrontata con grande competenza, con grande lungimiranza, e lo Statuto del Contribuente spesso non viene rispettato, soprattutto per quanto riguarda le norme che sono rivolte alla retroattività, e questo è errato, perché le tasse hanno valore in lunga prospettiva e quindi le norme non devono essere retroattive, perché questo tipo di applicazione diventa scorretta nei confronti del contribuente e ovviamente genera una situazione di sfiducia da parte del contribuente stesso nei confronti del nostro sistema fiscale, ma anche nei confronti dei propri doveri che deve adempiere. ci dobbiamo rendere conto che oggi dobbiamo superare diciamo definitivamente ogni contrapposizione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, e questo è necessario per svolgere un'azione concreta, efficace contro l'evasione fiscale. Le tasse, e il nostro convegno si ispira proprio a questo, sono l'importante e fondamentale leva costituzionale per garantire i servizi pubblici primari ai cittadini di qualità, a partire dalla scuola, dalla sanità, per permettere lo sviluppo economico e sociale del Paese, che accorci le diseguaglianze e promuova la giustizia sociale, come recita, come dice la nostra Costituzione. Qual è la pecca del nostro sistema fiscale oggi? La pecca principale. Bisogna evitare la frammentazione, la disomogeneità del nostro sistema tributario, che è iniqua ed è vessatoria. A parità di reddito le tasse devono essere le stesse. Noi dobbiamo batterci, la battaglia che noi oggi dobbiamo fare è perché tutti i lavoratori siano uguali sul fronte della tassazione. Il fisco è uno strumento, guardate, importantissimo, che va utilizzato per ridurre le diseguaglianze. Anche il Papa nell'enciclica Magnifica Humanitas ha dedicato un capitolo importante proprio a questo tema. E invece che cosa succede nel nostro paese? Succede che le persone continuano a venire tassate in maniera diversa, con ulteriori diversificazioni anche all'interno delle stesse categorie di contribuenti. Il tutto è aggravato da una mole di agevolazioni che creano un quadro complesso, un quadro farraginoso, creando un sistema fortemente regressivo, non progressivo, con una marcata iniquità orizzontale e verticale. Il sistema fiscale italiano infatti ha una struttura un po' particolare, cioè l'aliquota media sale in modo non lineare, creando delle forti anomalie che vanno a impattare sul ceto medio. Infatti cresce, raggiunge un picco, ma poi decresce di colpo per l'interazione tra le aliquote legali crescenti e la perdita delle detrazioni e dei bonus. Questo è il difetto principale del nostro sistema. Entro nel merito e nel dettaglio, così ci rendiamo conto. L'Italia non ha un unico sistema di tassazione per quanto riguarda l'imposizione sul reddito delle persone fisiche, ma ha due sistemi diversi e io aggiungo contrapposti. Al sistema di tassazione con aliquote progressive proporzionate al reddito, così appunto come vuole la Costituzione, si contrappone un altro sistema basato su una tassazione flat che va dal 21 al 23 per le rendite immobiliari, al 26 per quelle finanziarie e dal 5 al 15 per gli autonomi con la partita IVA fino a 85.000 euro di reddito, e si parla di portarlo a 100.000. Il fatto che ci sono sistemi diversi, che si sono diversificati, ma io aggiungo anche avvitati nel corso del tempo, venendo meno a quello che è il dettato costituzionale, crea una marcata iniquità e crea delle ingiustizie all'interno del nostro sistema fiscale. Faccio un esempio. Un lavoratore autonomo che ha una partita IVA e un reddito di 85.000 euro lordi paga una tassazione di 12.750 euro, mentre un lavoratore dipendente e un pensionato che hanno lo stesso reddito ne paga 42.500. Allora io penso e sostengo che non è che noi dobbiamo tassare le partite IVA in maniera smodata, ma penso e sostengo che ci debbano essere almeno dei margini di miglioramento, di redistribuzione, per poter garantire una maggiore equità fiscale, equità sociale, omogeneità nel nostro sistema tributario. Perché di questo si tratta, di uguaglianza tra contribuenti e di giustizia sociale, che sono dei valori contenuti appunto nella nostra Carta Costituzionale, ben precisi, e per colpire maggiormente le rendite finanziarie e immobiliari che, come dicevo prima, hanno un'aliquota fissa indipendentemente dalla loro consistenza, indipendentemente dalla loro entità. Quindi la riforma deve essere radicale, cioè noi abbiamo bisogno di una riforma radicale, complessiva, a 360 gradi. Le riforme parziali oggi non sono più efficaci. Ancora, per riflettere, qualche dato. Quasi la metà degli italiani, ben il 43,15%, addirittura non dichiara nessun reddito oppure dichiara redditi molto bassi, quindi vive di fatto a carico di qualcun altro che paga al posto suo. Tra coloro che versano è l'esiguo 13,94% dei contribuenti con redditi da 35.000 euro in su a corrispondere da solo ben il 62,52% dell'imposta sui diritti delle persone fisiche. Quindi in sostanza abbiamo che poco meno dei 2/3 dell'imposta a carico grava totalmente su chi dichiara da 35.000 euro a salire, cioè nel dettaglio un lavoratore dipendente che ha un reddito tra 35.000 e 55.000 euro paga 34 volte quello che dichiara un reddito tra 7.500 e 15.000 euro. Allora facciamoci una domanda. Ma è davvero possibile che quasi la metà degli italiani non abbia nessun reddito o viva con 10.000 euro lordi all'anno? È chiaro che c'è un problema enorme di evasione, ma anche di distribuzione del carico fiscale. Allora, come combattere l'evasione fiscale? Da noi oggi l'evasione continua, diciamo così, a veleggiare su percentuali molto alte. Solo tra il 2021 e il 2022 si è riusciti a registrare un sensibile miglioramento del tax gap, è vero. Ma se noi guardiamo, diciamo così, alla sola IRPEF, vediamo che il miglioramento è veramente esiguo e questo è dovuto anche al fatto che gran parte delle piccole partite IVA non paga più l'IRPEF ma si è spostato sulla tassazione del regime forfettario. Allora, come si combatte l'evasione? Oggi l'azione di contrasto all'evasione deve fare innanzitutto moltissima prevenzione, deve rafforzare la collaborazione tra lo Stato e le città. Siamo ancora molto indietro su questo. Il problema dell'evasione è un problema economico, un problema sociale e un problema politico a cui devo dire che il nostro paese fa fatica a dare una risposta concreta che impatta fortemente sul nostro sistema produttivo, sul nostro sistema sociale. Produttivo perché? Perché l'evasione crea concorrenza sleale in ambito economico e poi ovviamente chi evade ovviamente beneficia di bonus che dovrebbero invece andare a chi ne avrebbe realmente bisogno. E poi l'evasione crea una sfiducia concreta, forte, nei confronti dei contribuenti, nei confronti, come dicevo prima, dei loro doveri e del nostro sistema tributario. È necessario insistere sulla semplificazione delle norme. Oggi anche su questo punto si sta facendo poco. Siamo nel 2026, le norme vanno semplificate. L'utilizzo dei sistemi informatici, oggi abbiamo tantissimi strumenti che vanno utilizzati a 360 gradi, banche dati, digitalizzazione, tracciabilità delle operazioni finanziarie, intelligenza artificiale, abbiamo tanti strumenti che oggi vanno utilizzati in questa direzione, ci vogliono degli studi precisi, bisogna guardare in lungimiranza, con competenza. E i proventi della lotta all'evasione devono essere in gran parte utilizzati per abbassare la pressione fiscale. Così è possibile attuare il famoso principio: le tasse si possono abbassare se appunto tutti le pagano. Ancora, sono troppi i balzelli del nostro sistema fiscale, innumerevoli le tasse, diversificate, come dicevo prima, complicato il ricorso alla giustizia amministrativa. Oggi l'evasione fiscale diventa efficace se si combatte principalmente passando da un'azione puramente forte, puramente reattiva, a un'azione di prevenzione e anche di confronto preventivo nei confronti del contribuente. Gli ultimi provvedimenti, e vengo a un tema più politico, gli ultimi provvedimenti che questo governo ha preso in materia fiscale, contenuti nella delega fiscale, non sono assolutamente sufficienti, non sono efficaci. Penso al taglio del cuneo fiscale, con un bonus fino a 20.000 euro di reddito e una maggiorazione delle detrazioni IRPEF fino a 40.000. Allora, noi abbiamo considerato questa scelta anche positiva, noi siamo favorevoli al taglio del cuneo, ma è anche vero che questa scelta, così come congegnata, aumenta i balzelli all'interno del sistema fiscale, i contribuenti su cui impatta ne ci perdono rispetto all'anno precedente e si moltiplica l'aliquota marginale e questo ovviamente complica ulteriormente il nostro sistema fiscale. Si è passati strutturalmente a 3 aliquote, noi questo l'abbiamo considerato negativo perché passare a 3 aliquote vuol dire stralciare in qualche qualche modo la progressività sancita dalla Costituzione, e poi quando siamo passati a tre aliquote abbiamo speso 4 miliardi e 300 milioni. Noi abbiamo pensato invece che questi 4 miliardi e 300 milioni, che avevano poi un impatto di 14 euro al mese sui contribuenti interessati, potessero invece essere messe sul discorso della sanità, per aiutare una sanità che in Italia è faticosa, dove appunto le liste d'attesa sono enormi, il personale è carente. Si è introdotto un tetto alle detrazioni IRPEF per i redditi a 75.000 euro, superiore a 75.000 euro, in base al numero dei figli. Anche questo provvedimento noi l'abbiamo contrastato, perché è un provvedimento che spezzetta ulteriormente, diversifica ulteriormente l'IRPEF, che già nel nostro paese, nel nostro sistema tributario, è fortemente differenziata, è fortemente spezzettata. E poi abbiamo avuto il concordato preventivo biennale, che è stato un fallimento, perché non ha dato certamente i risultati e i frutti che questo governo si aspettava. Perché se io sono un evasore fiscale, se io sono una partita IVA che ha sempre evaso, per quale motivo devo scendere a patti con il fisco e fare un patto con il fisco che tu, Stato, che tu governo mi imponi? Ho sempre evaso. E infatti il concordato preventivo biennale, che è stato poi messe altre regole per renderlo sempre più appetibile, non ha dato certamente i risultati che ci si aspettava. Infine abbiamo avuto nell'ultima finanziaria la riduzione della seconda aliquota dal 35 al 33% fino a 50.000 euro, e anche questo provvedimento, esattamente come la resa strutturale delle tre aliquote che era stata fatta in precedenza, non ha impattato in maniera forte sul ceto medio, che era quel ceto che il governo voleva appunto aiutare e voleva supportare, e ha avuto anche questo un costo enorme. La pressione fiscale nel nostro paese è ai massimi livelli, si attesta intorno al 43% ed è la percentuale massima che abbiamo dal 2020, e il ceto medio, su cui questo governo ha voluto insistere per essere appunto aiutato e supportato, è quello che ha subito più di tutti il fenomeno del fiscal drag, che ha praticamente falcidiato i redditi da lavoro, facendo venire meno quelli che erano i benefici prodotti dal taglio del cuneo e dai rinnovamenti contrattuali che ci sono stati nel corso dell'anno. Inoltre questo governo ha annunciato che l'IRPEF ha un nuovo testo unico, bene, che dovrebbe rimettere ordine a un sistema di tassazione che, come dicevo prima, è un sistema fortemente frammentato, disomogeneo, iniquo, vessatorio. Quindi un'operazione molto necessaria, che però andrebbe fatta con competenza, con lungimiranza e con la volontà veramente di cambiare questo quadro fiscale, non di assumerlo così com'è. Perché questo è stato fatto. Nel testo il nostro quadro fiscale, per quanto riguarda il discorso dell'IRPEF, è stato assunto così com'è, e quindi non senza nessuna volontà di incidere su tutte quelle distorsioni, sulle iniquità, su quelle problematiche contenute, ma sono state appunto assunte. Quindi le diversificazioni di cui parlavo prima, che si sono accentuate e aggiungo avvitate nel corso del tempo, fuori dal nostro perimetro regolare e costituzionale, nel testo unico presentato dal governo, sono state assunte così come sono, e nel momento in cui vengono assunte vengono allo stesso tempo legittimate. Quindi ovviamente se tu me le assumi vuol dire che mi legittimi le vessazioni, mi legittimi le iniquità, mi dai un'ulteriore spallata alla progressività sancita dalla Costituzione e alla regola che a parità di reddito le tasse dovrebbero essere le stesse, che è la regola principale, la regola di base. La risposta alla riforma fiscale, e vengo a un punto che tu hai toccato, per noi non è la flat tax. La flat tax è la promessa elettorale di questo governo, è stata in campagna elettorale il suo cavallo di battaglia. La flat tax è l'imposta d'aliquota proporzionale applicata senza nessuna distinzione a qualsiasi tipo di reddito. Quindi vuol dire che viene stralciato il discorso della progressività, cioè paga di più chi ha di più, viene stralciato e viene sostituito con il discorso della proporzionalità: ognuno paga la stessa aliquota indipendentemente dal reddito che percepisce. È un sistema di tassazione che noi consideriamo fortemente incostituzionale, perché il dovere di contribuire al sostentamento della spesa pubblica è metafora di un più complessivo dovere che ha alla sua base il principio e il valore della solidarietà, così come recita l'articolo 2 della Costituzione. Con la flat tax chi ci guadagna sono i redditi più alti, che, guardate, attenzione, solo in minima parte, si parla di un 5%, verranno poi reinvestiti per produrre nuova ricchezza, nuovi investimenti, nuova crescita, e questo è un dato certificato, non lo dice il Partito Democratico. E ovviamente a farne le spese con questo sistema fiscale, che è costosissimo e quindi andrebbe ad incrementare il nostro già altissimo debito pubblico, e ovviamente a farne le spese saranno tutti i cittadini, che vedranno ridotti i servizi principali, a partire dalla formazione, dalla scuola, dalla sanità, dal welfare, per andare a rimpinguare le minori entrate nelle casse dello Stato. Allora, che cosa fare? Che cosa fare? Alcune proposte, lancio alcune idee e alcune proposte. Noi abbiamo bisogno oggi di spostare il carico fiscale dal lavoro e dal capitale ai patrimoni, alle rendite e ai consumi. Abbiamo bisogno, lo dicevo prima, di una vera semplificazione del sistema fiscale, quindi un fisco meno oppressivo, che abbatta mano a mano la barriera che c'è purtroppo tra il nostro sistema fiscale e le imposte e i cittadini, la severa lotta all'evasione e all'elusione fiscale con tutti gli strumenti che oggi possediamo, e oggi lo possiamo davvero fare. E infatti il governo Draghi, quando ha usato tutti gli strumenti, come dicevo prima, nel 2021 e nel 2022 l'evasione fiscale è scesa, c'è stato un miglioramento. Accentuare e puntare sulla progressività dell'imposizione fiscale, puntando sulla regola che a parità di reddito le tasse devono essere le stesse, quindi combattere la frammentazione, la disomogeneità, rendere il nostro sistema fiscale più omogeneo, più lineare, meno iniquo, meno vessatorio, un sistema fiscale più giusto. Noi siamo per un sistema interamente progressivo, fortemente progressivo, che accentui la progressività, e ci ispiriamo per questo al modello tedesco. Il modello tedesco prevede un sistema di tassazione progressiva, continuativa, dove l'aliquota continua a salire al salire del reddito in maniera continuativa e regolare, e raggiunge poi delle zone di tariffa fissa per quanto riguarda i redditi più alti, 69.000 euro, e poi l'altro step è 277.000. La riduzione significativa della tassazione sui redditi da lavoro e da pensione, agendo soprattutto sui redditi medio-bassi, che sono quelli su cui il governo voleva impattare e che di fatto non ha aiutato. Delle misure fiscali intelligenti e responsabili per favorire oggi nel nostro paese l'istruzione, la ricerca, la digitalizzazione tecnologica, la politica industriale. Non ho visto un'idea, un programma da parte del governo in questa direzione. La diminuzione della tassazione fiscale e parafiscale sul lavoro, facendo una lotta seria al lavoro nero, che purtroppo nel nostro paese è ancora molto diffuso. L'IRAP va superata, il governo aveva promesso di fare questo passaggio, non l'ha fatto, e l'IRES deve prevedere dei consistenti e strutturali abbattimenti di aliquota, fatti in maniera seria, in maniera competente, per chi assume a tempo indeterminato, per chi cresce, per chi investe, per chi assume i giovani. Delle misure di vantaggio fiscale per superare i divari fra le regioni, anche questo è un tema che non è stato affrontato, favorendo gli investimenti, mettendo in atto delle politiche convincenti per fare in modo che i giovani non vadano all'estero, non trovino lavoro all'estero, ma rimangano qui da voi, e così facciano anche le imprese, perché anche molte delle nostre imprese scelgono poi di andare via dal nostro paese. Noi oggi dobbiamo dare certezza concreta a chi produce, a chi consuma, a chi investe, a chi risparmia, con un intervento volto a premiare il lavoro e l'azione delle imprese. Noi oggi abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di investire, siamo un paese che è fermo, siamo un paese che non cresce. E allora ritorno e riprendo quello che diceva prima Mauro: la differenza su queste questioni, la differenza su queste scelte, la fanno e la faranno sempre i valori. Sono i valori che guidano queste riforme, il fisco in primis. E i valori e questi passaggi li troviamo ben spiegati nella nostra carta costituzionale, che ci guida, ci esorta, una carta attualissima, ci guida, ci esorta a mettere al centro le persone, a mettere al centro i più fragili, a lottare contro le diseguaglianze, a promuovere la giustizia sociale. L'articolo 53 stabilisce due principi fondamentali: la capacità contributiva, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica e la progressività. Il sistema tributario non deve essere piatto, ma informato a criteri di progressività. Le aliquote aumentano con l'aumentare del reddito, garantendo una ridistribuzione della ricchezza e adempiendo a una funzione di solidarietà sociale. E allora guardiamo bene alla lungimiranza della nostra carta, che guardate non è che è nata a caso, è nata da un'esperienza particolare, che è quella della resistenza, da diverse esperienze politiche, ed è nata, come dicevo prima, non a caso, ma in un momento ben particolare, con l'obiettivo primario di mettere un argine ai soprusi, alla mancanza di libertà, di uguaglianza, alla mancanza di diritti, perché esperienze drammatiche come quella del fascismo non avessero più a ripetersi. E facciamo in modo che le riforme e i passaggi che ci aspettano, in primis questo che è il tema del nostro convegno, il passaggio della riforma fiscale, siano l'occasione importante per attuare la cosiddetta economia sociale, la cosiddetta economia civile, per lavorare per l'equità sociale, per lavorare per il bene comune che fa bene a tutti e di cui la nostra carta, a cui si ispira il convegno di oggi, è l'espressione più piena. Grazie molte.
0: Grazie. Darei adesso la parola a Vincenzo Visco, che non ha bisogno di presentazioni, tutti conosciamo il contributo importante che ha dato anche a questo paese e che continua a dare.
2: Qui è già bene. Dunque, allora il problema qui è vedere se bisogna. Di cosa bisogna parlare? Che, si può parlare di un'infinità di argomenti. Io penso che anche per così la caratteristica di chi ha organizzato il convegno è bene partire dalla Costituzione e quindi dall'evoluzione che il fisco italiano ha avuto dalla fine della guerra, diciamo anche i giorni nostri, e poi dalla situazione, dal ruolo dell'imposizione e dei suoi cambiamenti a livello internazionale, soprattutto nel corso degli ultimi 30 anni, che sono stati decisivi, e poi per arrivare eventualmente a quello che bisogna fare, su cui insomma la confusione regna sovrana. Allora, come è stato detto, come si sa, da noi nella nostra Costituzione il fisco è affrontato nell'articolo 53 della Costituzione, che appunto, come è stato appena detto, fissa due principi: il principio della capacità contributiva, che cosa significa? Capacità contributiva vuol dire, è un concetto che è molto ampio. Capacità contributiva fa riferimento a qualsiasi indice di ricchezza effettiva o potenziale, e quindi reddito, patrimonio, consumo, transazioni, qualsiasi manifestazione di disponibilità economiche è potenzialmente tassabile, quindi è un'innovazione piuttosto importante. E l'altro principio di progressività, che appunto realizza quello che gli economisti indicano come equità verticale. C'è un altro principio, che è quello che invece l'articolo 53 non esplicita, e quindi questo è un problema che poi ci siamo portati appresso per tutti i 50 anni successivi. e che è quello dell'equità orizzontale, cioè l'indicazione esplicita in Costituzione che a parità di condizioni economiche e personali, quindi presenza o meno di handicap o cose del genere, che appunto incidono sulla capacità contributiva, bisogna che le imposte incidano nella stessa misura. Ora, la cosa interessante è capire come nacque questo principio, questo articolo 53, per capire il clima che c'era tra i costituenti. Cioè, la Costituzione è stata fatta da un gruppo di buoni politici intellettuali, antifascisti, minoritari assolutamente fino a poco tempo prima, e animati da forti spinte riformatrici. Gli autori di questo articolo furono due democristiani, che furono quelli veramente che lo scrissero, lo portarono avanti, eccetera, e furono Scoca e Meda, che erano poi anche due esperti, i quali fecero un accordo con due comunisti, Greco e Laconi, e venne fuori l'articolo 53. Cioè, era una cosa appunto bipartisan, i partiti erano d'accordo, e poi Meda, il democristiano, che era un professore di queste cose, voleva aggiungere anche l'equità orizzontale, cioè la parità di trattamento e parità di condizioni. Poi per contingenze varie non ci si riuscì, però l'approccio era completamente diverso e in opposizione al sistema vigente. Il sistema vigente che veniva dall'Ottocento, qualche superfetazione successiva, era un sistema di imposizione cedolare, non personale, cioè basata sulla tassazione di singole categorie di reddito, di ricchezza. Era un sistema dove c'erano elementi di progressività all'interno di segmenti di imposizione, ma non c'era l'idea di un'imposta generale. Insomma, era un vecchio rottame ottocentesco che favoriva ovviamente i più abbienti, insomma, cioè questa era la sostanza. E quindi l'idea era estremamente insomma, avanzata. E guardate bene che Scoca, democristiano, fece anche la proposta di riforma fiscale della DC, la quale prevedeva un'imposta personale progressiva generale, quindi onnicomprensiva, sul reddito globale, un'imposta personale progressiva sul patrimonio, e la determinazione della base imponibile in base ai valori effettivi, al reddito effettivo, ai valori effettivi di mercato e non a valori catastali, convenzionali, eccetera. Cioè era una proposta che andava ancora oltre l'articolo 53 ed era molto radicale, addirittura rivoluzionaria. Quindi questo era il clima della Costituente. Dopodiché si passa alla realtà della politica del paese, perché dopo l'Assemblea Costituente dice: beh, qui c'è il problema del sistema fiscale, abbiamo fatto l'articolo 53, facciamo una commissione per la riforma. E nel 47 si fece una commissione ministeriale sulla riforma tributaria, dove immediatamente si confrontavano e scontravano due posizioni inconciliabili. La prima era quella del professor Cosciani, che era un professore ed era il massimo esperto di economia della tassazione del sistema fiscale italiani, che poi fu indirettamente il padre, fra virgolette, come vedremo, della riforma anche del 73, il quale guardava ai sistemi moderni, sistemi che c'erano in Inghilterra, negli Stati Uniti, basati sull'imposizione, sulla solvenza, cioè voleva fare le cose che la Costituzione e il dibattito in sede costituzionale avevano indicato. E dall'altra parte invece c'era Bruno Visentini, che voi tutti forse sapete che è stato un grande uomo politico, un grande avvocato d'affari, ministro, ministro anche delle finanze, ed era conosciuto come un uomo, un progressista. Visentini immediatamente disse: queste Gosciani sono fantasie da esperto teorico, no? Anche pure qui la situazione, noi non siamo in grado, non ci possiamo permettere un sistema fiscale moderno, perché l'amministrazione non è in grado, perché no, se facciamo un'imposta personale progressiva poi prendiamo gettito, perché questo è un paese povero. Allora dobbiamo mettere il minimo imponibile, e poi insomma, e poi questo non lo diceva, e gli italiani ricchi non vogliono pagare tasse, punto. E la cosa bloccò la riforma tributaria, cioè dalla questa commissione non partorì, cioè si chiuse. E bisognò aspettare gli anni 50. Nel 51 ci provò Ezio Vanoni, democristiano, il quale riprese le fila dell'imposta sul reddito e riuscì a fare poco, riuscì a fare la dichiarazione unica, cioè un modulo. Cioè, quindi da allora in poi gli italiani dovevano dichiarare più o meno tutte i redditi posseduti, però bisognò aspettare ancora 10 anni. 1962, governo di centrosinistra, primo governo di centrosinistra, dove dice: mettiamo mano alle tasse. E allora si fece una commissione dove il presidente della commissione di riforma era il ministro e il vicepresidente era Cosciani. E lì si trova un accordo su una riforma seria. C'era l'imposta sul reddito globale, c'era l'imposta sulle società, perché poi quanto pagano le imprese è importante, perché le imprese poi... qui si parla anche adesso, no? Cioè, figuriamo, chi tocca le imprese muore. Le imprese sono di proprietà di qualcuno, non è che i profitti vanno tutelati e non tassati perché l'imprenditore poi li reinveste. Li investe, se gli va, in questa fase storica non investono per nulla, ma in realtà poi quelli sono soldi che vanno agli azionisti, direttamente o indirettamente, o come redistribuzione o come aumento del valore delle imposte, delle imprese, delle azioni di imprese. Quindi un'imposta sulle società in tutti i sistemi fiscali completava quella sul reddito, per non lasciare, anzi, negli Stati Uniti ancora adesso l'imposta sulle società si somma a quella personale sul reddito, quindi i dividendi sono tassati due volte, in sede societaria e in sede personale. E questa era in realtà Cosciani già l'aveva introdotta con Vanoni, di cui era consulente, fu, ecco, questo mi hanno dimenticato di dirlo, Vanoni introdusse, oltre al modulo Vanoni, anche un'imposta sulle società. Poi c'era nella riforma un'imposta sugli incrementi di valore patrimoniale, cioè sulle plusvalenze, sui capital gains, chiamateli come volete. Era un'imposta speciale che colpiva gli aumenti patrimoniali. C'era un'imposta sul patrimonio, non progressiva come voleva Scoga, ma reale, proporzionale, però c'era ed era. Poi c'era un'imposta sulle successioni, con aliquote molto alte, un'imposta sul valore aggiunto perché c'erano gli accordi internazionali e poi un'imposta comunale sui consumi, perché l'ultimo passaggio non era fuori dell'IVA e veniva dato ai consumi. Bene, accordo, cioè, eccetera, dopodiché il centro-sinistra comincia immediatamente a vacillare, entra in crisi. C'è un nuovo scontro Cosciani Visentini. Visentini era anche un uomo politico repubblicano, e col governo Moro del 64 questa riforma viene accantonata, Cosciani si dimette e scrive un libro, insomma, che descrive la riforma, e poi dice c'è stato un cambio di indirizzo.

fumo al 73, che arrivò con quindi 25-30 anni di ritardo e che era estremamente carente rispetto alle cose di cui parliamo adesso, e che fa vedere la sostanza politica della questione fiscale in Italia. Perché a parte il fatto dei ricchi che non vogliono pagare le tasse, poi ci si è aggiunta tutta la massa della gente che si arrangia da sola, cioè il numero di persone che hanno un'attività autonoma in Italia è estremamente superiore a quello che accade in Germania, in Francia, anche in Spagna. C'è la partita IVA, vero Fasul, però queste intanto risolvevano, insomma, cercavano di risolvere i problemi dell'esistenza per conto loro, e poi con lo sviluppo economico, con il miracolo economico, la crescita del paese, spesso hanno fatto pure fortuna, nel senso, e questi evadevano ed evadono. E quindi noi ci siamo trovati con un sistema dove la giustizia non esiste, le imposte in senso pieno le pagano alcune categorie di contribuenti e alcune categorie di reddito. Per esempio, da noi destra e sinistra hanno fatto a gara per escludere completamente dalla tassazione diretta su questo paese l'agricoltura. E se si va in Parlamento a dire questo, c'è la rivolta di tutti a difesa degli agricoltori. Se si va in Parlamento oggi e si dice la verità, e cioè che oggi questa situazione, che era già precaria dopo la riforma del 73, è intollerabile e che il sistema è pressoché irriformabile grazie agli interventi che hanno fatto negli ultimi 10 anni essenzialmente, in particolare dal sistema forfettario, che significa un fisco corporativo, cioè che l'idea poi di chi ci governa. Voi avete visto che quando adesso sono stati a Cernobbio, hanno fatto l'inchiesta fra gli industriali. Vabbè, gli industriali è difficile che dicono che gli piace a un partito o un governo di sinistra, ma qui questi erano a sostegno della Meloni. E perché? Perché la Meloni fin dal primo giorno gli ha chiesto: voi che volete? E gliel'ha dato. Va bene, quindi tutte le frattaglie, perché bisogna vedere quello che passa in Parlamento, ogni norma dietro c'ha l'inganno o c'ha una possibilità, e su questo devo dire l'opposizione è stata non solo carente ma assente e connivente. Se io devo dare una valutazione, io sulla questione appunto fiscale, oggi io salvo solo Cecilia Guerra, che è una grande esperta ed è però è isolata, cioè l'egemonia culturale gramsciana in materia fiscale ce l'ha la destra, e ce l'ha la destra e influenza tutti gli altri. Oggi nessuno osa dire: guardate, signore, se noi vogliamo salvare il welfare, vogliamo pagare i debiti accumulati poi, proprio perché non si aumentavano le tasse negli anni Ottanta, e vogliamo cercare di fare un po' di investimenti, le tasse non c'è proprio spazio per ridurle. Cioè il problema è redistribuirle.

0: Allora, se noi vediamo a sinistra cosa si dice su questo, c'è chi, a sinistra, insomma, come Renzi, che dice che bisogna ridurre la pressione fiscale, ma anche da parte del PD spesso c'è la polemica perché le tasse sono cresciute, che è giusto, perché loro avevano promesso che si riducessero la pressione fiscale, e quindi bisogna dirgli: guardate ragazzi, voi se andate a sbattere contro il muro della realtà, avete detto, però non è che bisogna andare a dire che poi noi ridurremo le tasse, perché non è vero, se non hanno fatto questo non faremo neanche eventualmente in un governo di sinistra, perché non ci sono margini e poi perché non è giusto. Quello che è giusto è cambiare radicalmente la distribuzione all'interno del sistema fiscale, cioè, a parte l'evasione, che insomma, sono un sacco di soldi, insomma, e che si può ragionevolmente dimezzare in una legislatura, se si fanno le cose si devono fare. Ma guardate, per esempio, l'altro trattamento corporativo esplicito è quello relativo alle piccole imprese e ai lavoratori dipendenti con il forfè. Allora, prima sono stati dati qualche calcolo, ma il calcolo vero è tenere presente che il limite massimo 85.000 euro di fatturato va applicato a contribuenti che in base alle statistiche che il governo pubblica annualmente evadono il 65-70% dell'imposta sul reddito. Quindi in media il contribuente che va nel forfettario, il limite per quello non sono 85.000, sono oltre 200.000, se uno ricalcola. E la differenza di tassazione tra un lavoratore dipendente, quindi un dirigente, che guadagna 200.000 euro da lavoro dipendente, e un autonomo evasore che guadagna 200.000, dichiara 85.000 e paga il 15%, sono oltre 80.000 euro l'anno. Va bene? E non dimenticate che il forfè fu introdotto dal governo Conte 1. Va bene? E non sottovalutate il fatto che nelle polemiche politiche l'unico atteggiamento contro l'evasione fiscale preso dal Movimento 5 Stelle riguarda l'aspetto penale, in cui lo mette in galera tutti. Naturalmente poi non si può fare. Non funziona, fu fatto e poi ci sono contravvenzioni, ci sono reati, però il problema non è la pena, perché in questo non c'è differenza da quello che ha fatto il governo dall'intervento sui rave party in poi, cioè aumenta la pena e dice abbiamo risolto il problema. Non è così, perché poi bisogna riuscire a applicarle bene, quindi scoprire gli evasori fiscali e poi fare i processi, mettere in galera, insomma. Però non è che l'evasione fiscale sia al centro del dibattito parlamentare. Ogni deputato sa, cioè nella sua constituency, incontra i rappresentanti delle categorie, i quali sono i consulenti fiscali di tutti i parlamentari, gli fanno gli emendamenti, gli spiegano le norme, che poi la materia è complessa. Oh, e quindi noi abbiamo da un lato gli uffici Confindustria che influenzano direttamente gli uffici legislativi dei ministeri, e dall'altro questi che intervengono sui singoli deputati di ambedue le parti e fanno appunto insomma lavoro, passano ste norme e difendono le posizioni indifendibili. Di questo non c'è consapevolezza e quindi e non c'è forza per i giornali. Avete mai sentito elencare le cose che vi ho detto oggi? No. Quindi il problema fiscale è un problema aperto, lo è dall'inizio della Repubblica. C'è stato solo un periodo, e qui però io devo prendere atto che qui c'è stata una rimozione, soprattutto a sinistra, di quella che fu la riforma che porta poi il mio nome fra il 96 e il 2000, che ebbe come portata, fu analoga se non superiore a quella del 1973, e che fu capace di redistribuire la base imponibile e il gettito tra i contribuenti in maniera consistente, che fu soprattutto in grado di recuperare 4,5 punti di PIL evaso. Va bene? Purtroppo poi cambiò il governo, prendemmo Lezio, cambiò il governo, arrivò Tremonti, smontò tutto e ci fu una dannazio memoria sostanzialmente. Cioè nessuno neanche ricorda più quello che fu fatto e i risultati che anche a livello europeo la riforma ebbe un successo straordinario. Fra l'altro ci consentì di andare in Europa, perché senza quella cosa lì non ci saremmo mai andati. Però quello fu una parentesi, e quella parentesi si basava su un'egemonia di direzione opposta, e cioè il senso comune in maniera fiscale lo faceva l'opposizione, lo facevano le proposte che noi avevamo presentato, lo facevano che nel programma di governo, di elettorale di quel governo era scritto tutto in modo analitico, e c'erano i democristiani, che erano un partito popolare, che devo dire mi appoggiavano ancora più del PDS, quindi c'era egemonia, c'era consapevolezza sul fatto che il sistema era scassato, bisognava aggiustarlo, sul fatto che l'evasione era un problema, eccetera eccetera, e quindi riuscimmo a farlo, e a maggioranza con l'opposizione fece pure l'ostruzionismo per perché lì invece cominciò dalla parte della destra e la lotta alle tasse in quanto tale, cioè l'affermazione appunto che le tasse era un furto, cioè mettere le mani nelle tasche degli italiani, pizzo di Stato, e cioè però quella cosa lì che voleva dire: se uno attacca il sistema fiscale o lo critica per migliorarlo, ma se lo attacca attaccando frontalmente la tassazione, significa semplicemente che vuole tagliare la scuola, la previdenza, la sanità, tutti gli aspetti che nella Costituzione rappresentano l'altro pezzo della visione di equità e giustizia della nuova Repubblica. E tutti in crisi, va bene? E qui arriviamo a... qui devo dire un'altra cosa. Articolo 53 giustamente dice che ci vuole un sistema progressivo. I dati ci dicono oggi che il sistema italiano, ma non solo, oggi è progressivo a livello di redditi bassi, molto bassi, dove l'incidenza è quasi verticale. E questo deriva dal fatto che ci sono i minimi imponibili, che le imposte indirette tassano poco i beni necessari, no? L'IVA tassa meno i beni necessari, che l'IRPEF oramai fino al livello di salario medio operaio di fatto non si paga, e quindi è fortemente progressivo. Poi c'è un lungo tratto di ceto medio dove più o meno è proporzionale, lievemente progressiva, e poi ci sono i ricchi dove l'aliquota di tutte le imposte, questi sono studi che riguardano l'intero sistema fiscale, per i ricchi l'incidenza è regressiva, più ricco sei meno paghi. Questa è una caratteristica che non c'era negli anni 70 e neanche negli anni 80, ma che oggi è comune sia in Italia che all'estero, proprio perché lo scontro che c'è stato tra keynesismo uscito sconfitto e liberismo aveva a che vedere con lo stato sociale, cioè l'effetto redistributivo vero poi non lo fanno le tasse, lo fa la spesa sociale, cioè lo fa la sanità, lo fa l'istruzione, lo fa l'assistenza, lo fa la previdenza, cioè perché questi hanno l'effetto di dare soldi uguali per tutti e quindi molto maggiori in basso, che incidono molto di più in basso. Quindi i sistemi fiscali, poi ragionate un momento, se un sistema fiscale preleva il 40 e più per cento del reddito nazionale ogni anno, è inevitabile che colpisca tutti, anche quelli che con redditi medi e un tempo anche quelli con redditi modesti, perché poi i proventi vengono ripartiti a favore di quelli appunto dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Quindi se il sistema di prelievo in presenza di un buon sistema di welfare è grossomodo proporzionale, io sarei, non mi stracciare le vesti, sarei molto contento. E il fatto che questo è saltato per motivi politici e che oggi sono ancora più drammatici, perché insomma, quello che è successo è poi l'alleanza sociologica, politica di fondo che c'è stato nel dopoguerra, secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, era quella in tutti i paesi, poi anche se c'erano democristiani o socialisti o democratici repubblicani in America, non cambiava, era tra poveri e ceto medio. Quella liberista delle destre dopo è tra ricchi e poveri, quindi ai poveri gli si danno offre, anche gli hanno ridotto le tasse, perché prima nella visione socialdemocratica il fatto che anche i lavoratori dovessero pagare le tasse era scontato, perché era un fatto eticamente insomma riconosciuto, tutti devono pagare in base alla loro capacità contributiva, questo c'era scritto. No, e quindi questo fa parte poi, la crisi dei sistemi fiscali fa parte di questo, di quello che è avvenuto in questi decenni. E cioè tutti questi processi, politiche liberiste, privatizzazione, deregolamentazione, globalizzazione, decentramento nelle produzioni dei paesi a basso costo del lavoro, libertà dei movimenti di capitale, eccetera, eccetera, che cosa hanno determinato? Hanno determinato una redistribuzione del reddito micidiale. Fino agli anni Ottanta il valore aggiunto nei paesi industrializzati si divideva fra 65-70% del reddito del lavoro e 35-30-35 ai redditi di capitale. Adesso, per esempio in Italia, i redditi da lavoro raggiungono a stento il 50%. Quindi c'è stata un'enorme redistribuzione di reddito e ricchezza dal lavoro al capitale. E i redditi da lavoro dipendente a stento raggiungono il 40% del valore aggiunto complessivo. Questo è quello che è successo. E insieme a questo, quello che è successo è che le imposte sul reddito, le varie IRPEF, sono passate da aliquote che arrivavano al 70, 80, 90% aliquote del inferiore, massimo inferiore al 50%, perché se no è uno scandalo, no? E questo nessuno osa dire. All'esenzione ancora maggiore di tutti, nella riforma del 73, di tutti i redditi tipici delle classi abbienti, cioè i redditi a capitale. Nel dimezzamento delle imposte sulle società, nell'eliminazione delle imposte e successioni e via discorrendo. Che significa? Noi abbiamo avuto due meccanismi convergenti. Dal lato il mercato lasciato a se stesso, che redistribuì a reddito dai poveri ai ricchi, dal lavoro al capitale, e dall'altro il fisco, che ribadiva che questo era giusto e tassava questa volta una parte dei redditi di lavoro, cioè il ceto medio, e detassava tutti gli altri. Il bello è che il ceto medio, poi, essendo tendenzialmente conservatore, si fa tosare senza neanche rendersene conto. Oggi, se uno prende l'IRPEF, noi ci abbiamo che l'80 più per cento è pagata dalla parte di lavoratori dipendenti e pensionati, compresa tra 40.000 e 150.000 euro. Lì c'è una gomma. Ora, è chiaro che bisognerebbe intervenire lì, io specificandolo, cioè dicendo che noi vogliamo rappresentare il ceto medio del lavoro dipendente e pensionato che è stato discriminato, in particolare i pensionati sono stati discriminati, dal governo Meloni, che si è occupata di evasori fiscali, a questi che evadono come pazzi, gli hanno fatto pure i condoni, uno dietro l'altro. Dopodiché, col paradosso che il condono un tempo veniva fatto da Tremonti in particolare per recuperare soldi, cioè io ti condono e tu mi paghi, no? Facciamo un forfè. Adesso i condoni della Meloni sono che è il governo che dà soldi ai condonandi. Cioè è una cosa mai vista nella storia della sezione. Allora, per arrivare a una conclusione, e cioè qui la questione è molto importante, ha a che vedere con come va il mondo, e il mondo va sempre peggio da quello che ci dicono gli avvenimenti recenti, perché è chiaro che l'AfD in Germania, la Meloni e Vannacci in Italia, la Le Pen in Francia hanno un rapporto strettissimo con gli interessi costituiti più potenti. E l'altra cosa, la mancata crescita italiana o i problemi anche di crescita europea, sono strettamente legati al fatto che da un lato appunto i redditi da lavoro si sono ridotti, i salari sono bassi, il costo del lavoro è irrisorio. In più le imprese hanno tassazione molto bassa, continuano a ricevere incentivi di tutti i tipi che all'unanimità. Più bonus da una parte, altre forme di sussidio dall'altra. Per cui un'impresa, un imprenditore, che incentivi ha a investire? Nessuno. I suoi profitti sono garantiti, non c'è concorrenza. Cioè, questo in particolare in Italia. E i partiti fanno la fila a Confindustria a dire ma noi vi detassiamo, e cioè, ma bisogna invece rendergli la vita difficile, perché solo così si mettono a lavorare, a fare il loro mestiere, che è quello di fare profitti, di investire, di fare occupazione e di fare sviluppo. Perché se no, è troppo facile. Comunque, questa è una parentesi italiana. Il problema riguarda l'Europa in generale e la crescita di questi. C'è una radicalizzazione che dipende esattamente da quello che è successo, e quello che è successo è stato provocato, ovviamente, dalle destre eccetera, però adesso si sta chiudendo il cerchio tra la destra estrema americana ed europea e il capitalismo globalizzato attuale. Quindi per risolvere il problema ci vorrebbe la tassazione delle imprese a livello globale, come l'OCSE aveva cominciato a, non dico a fare, a provare a fare, e ci vorrebbe la fine dei paradisi fiscali, insomma ci vorrebbero tante cose che non sono all'ordine del giorno. Nel nostro piccolo però qualcosa si può fare. Io non so quello che uscirà nel programma elettorale del centro-sinistra, so che esperti della materia hanno scritto, fatto documenti dove tutte queste cose che ho detto sono spiegate, elencate, eccetera, delle cose da fare sono possibili e quindi insomma speriamo che almeno qualcosa si possa fare, insomma, cioè, i problemi economici nel mondo di adesso non si risolvono in un solo paese, come il socialismo in un solo paese non si lo fa, e quindi però delle cose diverse da quello che vediamo oggi si può fare, ma questo significa che noi dobbiamo sbaraccare tutti i favori che sono stati fatti dai vari governi alle varie categorie. Quindi, mentre adesso il dogma è che ogni intervento fiscale non deve danneggiare nessuno, capito? Perché allora però noi se non riusciamo ad avere una classe dirigente, una classe politica che abbia il fegato di dire anche questa banale verità, che io devo togliere a chi è privilegiato e dare a chi è stato danneggiato o addirittura perseguitato per equità, e allora siamo, se non ci abbiamo questi, siamo messi un po' nei guai. Comunque la Costituzione sta lì, non è stata mai attuata, questo è stato qualche tentativo, alla fine hanno vinto sempre gli altri.
1: Grazie, credo che comunque ne usciamo con un arricchimento intorno a una materia molto complessa, perché indubbiamente è una materia complessa e quindi non è facile anche da acquisire gli elementi che ci hanno anche raccontato, in particolare da ultimo Vincenzo Visco, le riflessioni importanti che sono state fatte. Però io credo che tutte le cose che qui sono state dette, anche le cose dette da ultimo da Vincenzo, ci spingono a dire che comunque queste questioni delle disuguaglianze permangono e che la nostra battaglia, il nostro impegno, i nostri obiettivi di lavorare per cercare di imporre una riduzione delle disuguaglianze nel nostro paese e in Europa e nel mondo è un impegno che noi ci siamo assunti e credo debba essere un impegno costante attraverso quello che ciascuno di noi può fare nella sua modestia. Noi come Associazione della Repubblica siamo impegnati in questo, immaginando e pensando che lavorando per sottolineare i valori e i principi della Costituzione diamo un contributo a fare in modo che si percepisca che esistono delle diseguaglianze, che comunque la Costituzione ci dà dei punti di riferimento sui quali lavorare e riuscire a superare queste diseguaglianze. Chiaro è che l'impegno fondamentale spetta alle forze politiche. Noi cercheremo di dare una spinta anche in questa direzione, credo che faremo anche qualche cosa chiedendo alle forze soprattutto progressiste e di sinistra di ascoltare le realtà sociali, di sentire le opinioni, le idee e di metterle, come dire, nel programma di questo benedetto centro-sinistra, centro-campo, chiamatelo come volete, ma insomma di queste forze che in qualche misura si oppongono a una deriva autoritaria, fascista, perché quello che sta succedendo in molti paesi europei è proprio una deriva fascista. A me ha impressionato tantissimo non solo i risultati della Germania, ma non so se avete visto quello che è successo a Dover, dove in Germania c'è stata una manifestazione, tutti incappucciati, vestiti di nero, contro i migranti. Una cosa, fra virgolette, a me mi ha fatto un'impressione terribile, insomma. Quindi c'è un mondo che sta andando in una direzione veramente preoccupante e noi non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo cercare di dare il nostro modesto, piccolo contributo, e se ciascuno dà il suo piccolo e modesto contributo, qualcosa riusciremo a fare. Quello che diceva Vincenzo, qualcosa, cioè noi cerchiamo di dare il nostro contributo perché le cose possano migliorare. Grazie, i nostri impegni ovviamente come Associazione della Repubblica continueranno. Il 13 ottobre abbiamo un appuntamento in Campidoglio per presentare il dossier della rivista Mondo Operaio sull'ottantesimo anniversario della Repubblica e altri impegni che avremo nei prossimi mesi, sui quali ovviamente vi terremo sempre costantemente informati. Grazie ancora e buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Ore 16:12, la Commissione Affari Sociali del Senato ha svolto l'audizione di rappresentanti della Fondazione Giacomo Brodolini e di Confetra sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti. Diamo avvio all'ufficio di presidenza dedicato quest'oggi allo svolgimento delle audizioni nell'ambito dell'esame di un atto del governo molto significativo, il numero 433, portante lo schema di attuazione della direttiva 2024/2831, che avrà come strumento regolatorio applicativo quello del decreto legislativo che cura del Parlamento europeo per quello che è il presupposto ovviamente della direttiva che andrà disciplinata e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e nel lavoro mediante piattaforme digitali. Non mi soffermo sulle prescrizioni rituali che chi ci segue spesso al riguardo conosce benissimo e che si sostanziano essenzialmente nella possibilità di garantire la massima partecipazione di coloro che sono interessati attraverso la diretta streaming ove nulla osta da parte dei presenti, mi pare che vi sia ampia disponibilità al riguardo senza nessun elemento ostativo sul punto. Non posso non invitare i nostri ospiti a contenere gli interventi nell'ordine massimo di 10 minuti e a tenersi la valutazione del testo in esame. Sono qui presenti e ringrazio per la loro disponibilità per la Fondazione Giacomo Brodolini, Michele Faioli, e a seguire poi abbiamo Confetra con Ruber Schiavo. Quindi nell'ordine che è stato processato dai nostri uffici procediamo con Michele Faioli. Prego.
5: Grazie Presidente, saluto le senatrici, i senatori presenti e grazie per il coinvolgimento della Fondazione Brodolini per il tramite della mia persona a questa audizione. Io sarò nel tempo che mi è stato dato, ho preparato un testo che poi farò circolare e darò alcune indicazioni muovendo da una questione di metodo che ritengo sia opportuno sottolineare all'inizio. Come Fondazione Brodolini noi abbiamo avuto la fortuna di seguire questo processo a livello europeo sin dall'inizio, avendo compartecipato con altri stakeholder a lavori di studio e indagine che hanno poi determinato la stesura della direttiva che sarà implementata mediante questo schema di decreto, quello che sarà. E dunque abbiamo visto sin dall'inizio il nascere di questa norma, abbiamo cercato di comprendere quali erano gli elementi di debolezza anche a livello di direttiva europea, abbiamo suggerito al legislatore europeo una serie di indicazioni accolte in alcuni casi, non in altri. E poi stiamo seguendo in questo momento per Eurofound la introduzione nei vari sistemi domestici, nei 27 Stati europei, della direttiva. Quindi stiamo seguendo tutto quello che accade a livello europeo in ciascun ordinamento. Questo ci permette da un punto di vista metodologico di fare un'analisi anche comparativa di ciò che sta accadendo. Evidentemente l'Italia è all'interno di questo cluster di stati e quindi siamo qui per condividere cose che avremmo detto, che diremmo anche in altre circostanze. Io segnalerò tre punti critici e poi alcuni punti che ho chiamato missioni su cui bisognerebbe lavorare, proprio con l'idea di poter dare, seppur diciamo molto umilmente, al Parlamento alcuni spunti per migliorare il testo così come è stato elaborato dal Governo. Il primo punto attiene alla presunzione di subordinazione. E lo schema di decreto legislativo stabilisce all'articolo 5 una presunzione legale relativa alla subordinazione, qualora dallo svolgimento, si dice, concreto della prestazione emergano elementi di direzione e controllo. Questa norma fa espressamente salva la presunzione che è stata recentemente introdotta dal decreto 1 maggio, dal DL 62 del 26, convertito in legge 112. Questa impostazione, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione sistemica, perché essa di fatto entra in contraddizione con un'altra norma del nostro ordinamento che è citata dal decreto e che è l'articolo 2 del decreto 81 del 2015. Articolo 2 che è da 10 anni introdotto, è stato utilizzato per una serie di situazioni, ma in particolare proprio per le vicende dei rider. Ed è un articolo che tecnicamente noi giuslavoristi chiamiamo norma di disciplina, perché scinde la fattispecie dagli effetti, diciamo, cioè che significa che senza dover necessariamente dimostrare la rigida subordinazione classica del 2094, c'è un dove vi è un accertamento di una collaborazione prevalentemente personale, si applica immediatamente lo statuto protettivo del lavoro subordinato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1663 del 20, ha utilizzato, blindato l'applicazione di questa norma, e poi a seguire i tribunali di Milano, Torino, Palermo, Bologna hanno ampiamente utilizzato questa norma con grande efficacia. Ricordo, ma solo per sottolineare un punto che ho avuto modo di seguire direttamente, di studiare, il caso Uber Eats del Tribunale di Milano. Grazie all'articolo 2 è stata persino applicata la disciplina della delocalizzazione ai 2500 riders di Uber Eats, quindi una norma molto rilevante. Ora, qual è il mio dubbio da un punto di vista tecnico? Che vi possa essere una specie di retrocessione paradossale delle tutele, quindi bisognerebbe ragionare bene sul mettere insieme questa norma che cala dall'Europa ed è pensato orizzontalmente per paesi che non avevano nessun tipo di tutela in questo settore, e cala anche orizzontalmente in paesi come il nostro, che invece già da 10 anni avevano introdotto norme di tutela, ma venivano da un'esperienza che tutti noi ricordiamo, dei co-co-co, del lavoro a progetto, che si basava sui cosiddetti indici di presunzione, che purtroppo non funzionavano e che creavano un contenziosi lunghi, difficili da gestire. L'articolo 2 invece fu introdotto nel 15 proprio per superare questo gap, e quindi trovare una soluzione un po' più veloce, ma anche ovviamente molto tutelante, perché si applica la disciplina del lavoro subordinato. Quindi, a mio avviso, al di là dei richiami interni del decreto, bisognerebbe ragionare su come mettere insieme queste cose, soprattutto capire se, forse il governo già l'avrà fatto, immagino, con l'Europa si può ipotizzare non un copia e incolla di ciò che la direttiva prevede con la presunzione, ma di una riarticolazione proprio per valorizzare l'esperienza di questi 10 anni. Da qui vado al secondo punto critico, che io chiamo disorganicità della tecnica normativa. Ora non voglio sembrare troppo critico, però è proprio una impostazione che voglio sottolineare, perché il mio intento, conoscendo la materia, è suggerire un miglioramento che poi possa essere efficace nel nostro ordinamento, che già ha tanti problemi. E qui si nota che nello schema di decreto c'è un tentativo di mettere insieme le varie norme che trattano del lavoro delle piattaforme, però a mio avviso c'è uno sforzo che è parziale, perché noi non solo abbiamo norme introdotte nel 15, modificate nel 19, ancora modificate nel 3 o 4 anni fa, e poi ieri con il decreto 62 che è stato convertito sempre in materia di piattaforme. E questo schema di fatto richiama questa serie di norme, però non le mette insieme in un testo organico. Quindi qual è il rischio che noi abbiamo? È che le tutele del capo quinto bis del decreto 81 restano per i rider autonomi. C'è l'articolo 2, la presunzione dell'articolo 12 del decreto 1 maggio, e in poi tutto il nuovo sistema dello schema di decreto. Quindi bisognerebbe fare uno sforzo per creare un testo unico sul lavoro delle piattaforme, e dunque un testo unico che eviti sovrapposizioni che a loro volta potrebbero determinare complicazioni in fase di ispezione, in fase di contenziosi che certamente ci saranno su questa materia. Vado alla terza criticità, che è collegata alla seconda. Sia la direttiva a monte, quindi qui vado dall'origine, sia questo schema di decreto fotografa una realtà che è in forte evoluzione e molto eterogenea, cioè fotografa un settore che sembra ancora oggi ritagliato prevalentemente sul food delivery. In realtà, quando si ragiona di economia delle piattaforme, noi dobbiamo ragionare di molte esperienze che stanno emergendo. Faccio un esempio, come studiosi siamo molto attenti, per esempio c'è la collega Pais che con un progetto europeo Origami sta studiando tutto ciò che attiene ai servizi alla persona e alla casa, che è un fenomeno esponenziale nelle piattaforme, o il crowd work, il micro work, oppure tutto ciò che è sistema digitale e reti di appalto adottate anche da imprese tradizionali della logistica, della sanità, dei servizi e che sono interne all'organizzazione interna e persino della pubblica amministrazione. Questo schema di decreto in realtà sembra, perché a monte tiene un problema la stessa direttiva, fotografare il food delivery e dimentica tutto il resto. E questo non è un bene, non è un bene ovviamente per la tecnica normativa, non è un bene per i profili sociali che ne derivano, ma soprattutto non è un bene perché non si riesce a capire quali sono fino in fondo le ipotesi esplicite di esclusione dalla disciplina. E questo evidentemente nel tempo determinerà complicazioni nell'applicazione della disciplina. Quali sono, queste sono le criticità, quali sono poi i punti di omissione che a mio avviso bisognerebbe tenere sott'occhio per ad aggiustare al meglio questa disciplina? C'è una totale assenza di riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni più rappresentative, alla funzione che i rappresentanti sindacali possono svolgere in questo sistema, perché la tecnica che ha scelto il legislatore è di riportare espressioni che sono di carattere europeo, ripeto, sempre orizzontali, ma che invece dovrebbero tener conto della tradizione nostra nazionale. E quindi sarebbe bene rileggere alcune norme di questo schema di decreto e conformarle al nostro sistema di contrattazione collettiva. Facciamo un esempio, così per intenderci: se da una parte nel decreto 62 l'attuale legislatore ha fatto riferimento alla contrattazione delle parti comparativamente più rappresentative, ha dato una spinta significativa alla valorizzazione di questa contrattazione, qui in questo schema del tema si tratta poco o quasi per niente. Invece sarebbe bene allineare le discipline in modo tale da dare valore a un certo tipo di contrattazione di qualità e alle norme che quella contrattazione potrebbe produrre nel tempo. Una seconda omissione riguarda il disallineamento con il titolo primo dello Statuto dei lavoratori, cioè questa norma tratta molto, e lo deve fare perché così prevede la norma europea, del GDPR e della privacy, ma dimentica totalmente l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, l'articolo 8, l'articolo 2, 3, che sono norme che non possono essere applicate anche a questi lavoratori. E qui vado all'altro punto delicato e ho terminato, e che a mio avviso la normativa europea e quindi anche quella nazionale hanno probabilmente non centrato, e quindi anche qui c'è un'omissione grave, la definizione di unità produttiva digitale. Cioè noi muoviamo dall'idea che esiste nel nostro ordinamento un tipo di impostazione imprenditoriale che passa per il concetto di unità produttiva, che è fatta di cemento armato, fisica, insomma. Qui è evidente che nelle piattaforme bisognerebbe avere una legislazione innovativa su questo, ridefinire il concetto di unità produttiva, spingerlo verso l'idea del digitale, quindi creare attorno a quella nozione di unità produttiva che noi ci portiamo dal 1970 una serie di diritti che attengono anche i lavoratori di questo settore. E questo avrebbe un riflesso importante ad esempio nell'intermediazione e negli appalti, perché limitarsi a richiamare la disciplina sull'appalto illecito e la somministrazione è poca cosa, tenendo conto di ciò che accade nelle catene di valore lunghissime che esistono e che arrivano fino appunto all'utilizzo di piattaforme digitali per lo svolgimento di attività che fino a ieri invece erano svolte fisicamente in luoghi fisici. Quindi questo indirettamente, chiedo scusa, determinerebbe poi una serie di estensioni di tutele, ma soprattutto quel giusto bilanciamento tra le due parti, cioè l'interesse dell'impresa all'innovazione anche nell'investimento tecnologico con l'utilizzo di piattaforme e la tutela ovviamente della dignità della persona.
4: La ringrazio molto. Do la parola adesso al secondo udendo, che rappresenta Confetra, Ruben Schiavo, per poi lasciare spazio al dibattito conseguente alle domande dei colleghi, cui in considerazione anche del contributo molto pregevole che testi abbiamo ascoltato, mi permetterò di suggerire in forma di domanda anche qualche spunto per i nostri lavori, soprattutto guardando oltre questo scorcio di fine legislatura. Prego, Rubens Chiavo.
5: Buongiorno, grazie senatrici e senatori per questa occasione di confronto a nome di Confetra sullo schema di decreto legislativo in esame. Innanzitutto premetto che condividiamo le finalità, prima di tutto, del provvedimento, della direttiva europea in materia e anche dei suoi scopi, che è stato quello di cercare di contrastare il lavoro autonomo fittizio. E condividiamo anche il lavoro che è stato fatto dal gruppo di esperti in Commissione europea per la sua trasposizione, per un coordinamento tra vari Stati membri. Vista la ristrettezza dei tempi, preferirei concentrare il mio intervento su due aspetti principali che per noi sono molto importanti. Uno riguarda l'ambito di applicazione della direttiva e quindi dello schema di decreto, e l'altro riguarda il ruolo degli intermediari, poi con uno specifico focus anche sul sistema degli appalti, che è molto importante perché nei settori da noi rappresentati, che ricordo sono i settori della logistica, del trasporto e della spedizione, il sistema degli appalti è praticamente un fattore centrale per l'organizzazione dell'impresa. Parto dall'ambito di applicazione. A nostro avviso c'è un principio che è stato già ben enunciato anche nella direttiva europea, che sarebbe bene rendere ancora più esplicito anche all'interno del futuro decreto legislativo, ovvero utilizzare degli strumenti digitali non significa di per sé essere una piattaforma digitale. Questo avviene quando ovviamente l'azienda rientra e rispetta tutti i requisiti previsti dall'articolo 2 della direttiva. Ma questo è un punto centrale. Perché dico questo? Visto anche l'avvento della digitalizzazione e il futuro, lo sviluppo che avrà, tendere a una lettura troppo estensiva di quella che è stata la direttiva potrebbe portare due effetti lesivi. Da un lato porterebbe a limitare o disincentivare anche l'utilizzo di certi strumenti interoperabili, intelligenti da parte delle aziende, e dall'altro un'applicazione così generalizzata comprenderebbe, come diceva, anticipava proprio il professor Faioli, comprenderebbe praticamente tutto l'universo mondo. Non parlo solo dei nostri settori, ma arriviamo anche a parlare della pubblica amministrazione. Ebbene, quindi concentrarci su quello che era l'effettivo intento del legislatore europeo. Per noi questo come si può fare? La direttiva fornisce alcuni elementi utili per individuare quelli che sono i discrimini che fanno rientrare un'azienda sotto il concetto di piattaforma. I principali sono stati già previsti ovviamente all'articolo 3, dove si recano le definizioni, ma secondo noi ce ne sono altre due che sono importanti prendere in considerazione. Il primo riguarda i considerando 4 e 5, che prevedono che la piattaforma deve organizzare il rapporto tra i clienti e le persone che svolgono il lavoro e creare un'opportunità di accesso ai posti di lavoro. È evidente quindi che il principale compito della piattaforma sia quello di fungere da intermediario, creando questa piattaforma online, tra la domanda e l'offerta, cioè tra chi richiede quel servizio e chi quel servizio lo svolge. L'altro considerando, sempre il 5, evidenzia che le piattaforme organizzano la retribuzione. Ecco, se uno strumento digitale si limita a fornire un supporto tecnologico senza fissare il compenso del lavoratore, a nostro avviso difficilmente quello si può ricondurre sotto la definizione di piattaforma digitale. Questi sono i due elementi che proponiamo di tenere in considerazione quando si va a trattare il tema definitorio di piattaforma digitale. Venendo al secondo punto, quello degli intermediari. Lo schema di decreto, coerentemente con la direttiva, aggiungo giustamente, tutela i lavoratori non solo assunti direttamente dalla piattaforma, ma anche i lavoratori assunti dall'intermediario che opera per la piattaforma digitale. Ovviamente intermediario è un termine che è stato utilizzato perché è utilizzato appunto dalla direttiva, intendiamo sinteticamente, per farla breve, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori in appalto. Questo infatti è stato la principale direzione che è stata data anche dallo schema di decreto all'articolo 4,2. Su quel punto, a nostro avviso, si potrebbe dare una lettura più chiara. L'articolo 4,2 stabilisce che si applicano altresì le disposizioni di cui richiama le leggi sulla somministrazione e sull'appalto. Cosa sta a significare? Ce lo dice la relazione illustrativa. La relazione illustrativa che chiarisce la portata di questa disposizione, considerandola utile a coordinare la norma europea con la norma italiana per quanto riguarda le disposizioni in materia dei due istituti. Ecco, allora sarebbe opportuno, secondo noi, riformulare quel comma 2 stabilendo più precisamente che anche ai lavoratori che operano per le piattaforme presso gli intermediari restano ferme le disposizioni italiane in materia di somministrazione d'appalto. E proprio sull'appalto vorrei chiudere con una ultima considerazione. Ho cercato di far comprendere la nostra sensibilità su ciò che significa appalto tecnologico e la differenza con la nozione di piattaforma digitale. Con questo non voglio assolutamente dire che gli appalti tecnologici sono tutti esclusi, ma ecco, ribadisco, sono inclusi solo quelli che rientrano dalla definizione data dall'articolo 2 e come abbiamo visto poc'anzi. Per appalto tecnologico io intendo quello in cui il committente mette a disposizione un proprio software, un proprio device all'impresa appaltatrice. Sgombrato il campo che appunto sulla base di determinate fattispecie non rientra come piattaforma digitale, tuttavia rimane un problema per noi abbastanza importante, ovvero che questa forma di appalto deve fare i conti con norme sulla genuinità degli appalti nate in un contesto profondamente cambiato che trattano questo argomento ed hanno portato alcuni giudici a riqualificare il rapporto sotto il committente solo per il fatto che il device era di sua proprietà. Sosteniamo da tempo che la disponibilità di questi strumenti non dovrebbe essere diventare un indice di non genuinità dell'appalto. Il vero discrimine dovrebbe essere un altro, cioè capire se siamo di fronte a una tecnologia di processo o una tecnologia di comando, cioè una tecnologia che viene utilizzata per governare e gestire i processi ed efficientare il servizio, oppure una tecnologia che differentemente viene utilizzata per esercitare i poteri di controllo direttivi o ancor più disciplinari nei confronti dei lavoratori. Secondo noi su questo aspetto, oltre a tutto ciò che ha fatto la contrattazione collettiva e continua a fare e siamo d'accordo che debba essere richiamata anche all'interno dello schema di decreto, su questo preciso aspetto riteniamo importante invece un vero e proprio intervento legislativo. Rimandiamo poi il tutto ad approfondimenti sul contributo che invieremo e siamo a disposizione. Grazie.
4: La ringrazio molto, anche le considerazioni sia critico che propositive che di inquadramento che ha prospettato credo che suggeriranno ai colleghi diverse domande e quesiti a cui do con piacere la parola secondo l'ordine di iscrizione, se ve ne sono ovviamente. La relatrice Paola Mancini in primis, conoscendo la sua sensibilità.
6: Grazie Presidente. Grazie Presidente, io volevo ringraziare per il contributo, io sono relatore al provvedimento, quindi vi ringrazio proprio per gli spunti e per la disamina che avete fatto. Quello che denota quindi che è fondamentale e importante che ci sia una corretta, a questo punto, definizione di quello che è piattaforma, perché quello che da entrambe poi in maniera diversa, ma si evidenzia che questa non chiarezza di cosa è piattaforma può poi determinare determinate situazioni, quindi lavoreremo sicuramente su quello. Anche chi ha preceduto ieri, che era la parte sindacale, ha giustamente sottolineato che manca il valore della contrattazione collettiva e anche questo vedremo come riprenderlo. Ieri invece è stato toccato più volte il concetto di sicurezza, ma credo che anche su questo, per tutte quindi le parti, o meglio per tutte le modalità di lavoro, quindi che si è esteso anche alla parte autonoma del lavoro, quindi io non ho domande perché siete stati molto esaustivi, però volevo farvi presente che c'è molto interesse da parte della Commissione a un'analisi veramente precisa e puntuale di questo provvedimento che è comunque molto importante. Grazie.
4: Grazie. Prego, collega Camusso.
7: Ovviamente innanzitutto ringrazio gli auditi del contributo e della precisione, per dire, delle osservazioni che sono state fatte, però avrei bisogno di una migliore comprensione del ragionamento sugli appalti tecnologici, perché è assolutamente evidente che la normativa degli appalti è uno dei tanti misteri del nostro paese, soprattutto nella sua variabilità, però la distinzione che è stata fatta onestamente non mi convince, ma siccome è una sensazione vorrei capire meglio dove starebbe il confine tra un appalto che è stato definito tecnologia di processo e invece quello di comando, anche perché questo ha dei riflessi rispetto poi alla presunzione dei rapporti di lavoro. Allora, ciò che io vedo nel sistema degli appalti è che dove si usano strumenti di processo in realtà parliamo di dipendenti, magari degli appalti, magari con un contratto pirata, ma

0: ringrazio. Se non vi sono altre domande, prima di cedere la parola agli udenti, sottolineo due aspetti che sono intrinsecamente domande, provocazioni e anche come dire, indicazioni di prospettiva. È evidente che stiamo parlando dell'attuazione di una direttiva che ha i limiti ontologici e per sedes materia che sono stati puntualmente sottolineati, ma questo non significa che la Commissione nelle sue prerogative potrà fare tesoro di quelli che sono i contributi che auspichiamo corposi possono anche essere prodotti testualmente, sì da consentire di colmare le eventuali lacune che non fosse possibile correggere nelle prerogative di questa Commissione per quanto riguarda il ruolo che le compete al riguardo, che è un parere con una serie di osservazioni o prescrizioni o suggestioni o sollecitazioni, e quindi ha intrinsecamente un limite che in qualche modo potrebbe indubbiamente non essere soddisfattivo di tutte le esigenze da voi prospettate, come quelle del PAI che mi risulta essere state postulate nella giornata di ieri, e del resto anche da ultimo alcune richieste di puntualizzazione che trovo estremamente interessanti, avendo tra l'altro una discreta conoscenza della materia degli appalti, credo che possano essere e per l'esecutivo ma soprattutto per il legislatore di stimolo al fine di poter evolvere la normativa a riguardo per escludere distorsioni o simoli e fattispecie che non possano in qualche misura coniugare tutela, efficienza, innovazione e tecnologia. E al riguardo sarebbe particolarmente utile che in sede di replica alle domande postulate possiate anche fornirci qualche ulteriore spunto, anche in forma interrogativa oltre che di valutazione specifica, utile a chiarire ma anche a suggerire. Grazie.
1: Grazie mille per le domande poste. Parto dalla prima, forse più semplice. Dell'onorevole.
0: Scusa, sì. Io nel mio ruolo di presidente non ho dato un ordine di risposta che di norma è esattamente il contrario.
1: Sì, cioè, sì.
0: Prima
1: infatti ho chiesto al professor Faioli.
0: Se però vi siete assolutamente coordinati sul punto, nulla osta.
1: Grazie. Le domande, ecco, più che le domande, i rilievi posti dall'onorevole Mancini su quantomeno su quei punti che sono stati espressi nei giorni precedenti dalle organizzazioni sindacali, non ci possono che trovare d'accordo. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, che può essere fatta sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, e in questo Confedra nel contratto della logistica, trasporto e spedizione ha fatto un ottimo. Non faccio un processo di autocelebrazione, ma insieme alle parti sociali hanno svolto un lavoro proprio per disciplinare la figura dei rider all'interno del contratto della logistica. Ovviamente sul lavoro autonomo ci sono altri lavori che non appartengono al mondo Confedera, quindi non mi dilungo, però è bene che la contrattazione collettiva faccia il suo corso su ogni fronte, così come sulla sicurezza e sulla salute e sicurezza dei lavoratori. E proprio a questo vorrei ricollegarmi con i rilievi dell'onorevole Camusso. Innanzitutto premetto, quando ho fatto la distinzione tra appalto di processo o appalto di comando, qui non si vuole in nessun modo intaccare le tutele dei lavoratori. Tutele dei lavoratori che, come ben tutti sapete, nel contratto della logistica è stato fatto un lavoro all'articolo 42, unico in Italia, per quanto riguarda il divieto di subappalto, l'obbligo di applicazione dei contratti, e siamo assolutamente favorevoli anche a fare altri sviluppi, non solo contrattualmente come è stato fatto anche con il recente rinnovo del 2024, ma anche a livello legislativo. Assolutamente d'accordo, quindi non è un tema che riqualificarlo come processo o comando va ad intaccare la tutela diretta del lavoratore, ma semplicemente lo va a riqualificare sotto un rapporto con il committente piuttosto che

0: con il fornitore. In questo, qual è il confine? Qual è il confine? È una domanda che ci poniamo anche noi e al momento la risposta ci viene data dai giudici. Giudici che danno risposte differenti sulla base del territorio, ma anche sulla base del periodo. Ad esempio, la Cassazione del 2025 ha avuto un atteggiamento di apertura in questi confronti. Su questo tema noi partiamo da un sistema di appalti e anche di regolazione degli appalti che sconta il fatto di precedenti normative, poi cambiate nel corso del tempo, dove la proprietà dei mezzi, ovviamente non parliamo di mezzi tecnologici perché in quel periodo ancora non si sapeva nemmeno cosa fossero, ma la proprietà del mezzo ricadeva tra gli indici di longevità dell'appalto, la proprietà del mezzo ovviamente in capo al committente. Questa definizione è stata poi traslata anche per quanto riguarda proprietà di mezzi tecnologici, software, device, è stata utilizzata nelle sentenze in questo senso. Per noi questo, cioè la proprietà del device, non deve essere di per sé un indice di longevità del contratto di appalto. Dopodiché, gli altri confini, quindi il potere di controllo, direttivo e disciplinare, devono tutti sussistere e permanere così come funziona, negli altri sistemi. Poi sarò più chiaro magari su questo con il contributo che consegneremo, però principalmente è questo aspetto, cioè la proprietà del mezzo, che non ci convince. Prego.
1: Prego, Faioli, dopo che ha consentito al collega di poter parlare.
2: Grazie Presidente. Sì, allora le domande sono tutte interessanti e permettono una replica su alcuni punti, però vorrei partire anche qui da una questione che sta a monte, che ho accennato nel mio intervento. La direttiva è stata concertata, strutturata a livello europeo, muovendo dal presupposto che bisognava colpire fenomeni di abuso in determinati settori. Ed è nata in un contesto storico, cioè sul finire della pandemia, in cui vi erano, diciamo, nel Parlamento europeo delle tendenze a regolare, diciamo, in un certo modo questo fenomeno, legittimamente, ma che veniva in evidenza in maniera forte in tutte le grandi città e così via, in tutto il mondo, tutti ce ne siamo occupati, tenendo conto di ciò che era accaduto nei 7-8 anni precedenti. Oggi questa direttiva, ahinoi, e dunque tutte le legislazioni nazionali che si stanno sviluppando a livello europeo hanno in sé qualcosa di vetusto, perché il fenomeno, come ho detto poc'anzi, è assai variegato, eterogeneo e mutevole nel tempo. Oggi gli studi più recenti che stiamo facendo a livello di università, di fondazione, mostrano che il food delivery tende a ridursi, aumenta invece tutto ciò che è gestito tramite piattaforme, nei servizi alla persona oppure nei servizi all'impresa nell'ambito della catena di valore, cioè ciò che chiamavamo tecnicamente white collars e così via. Quindi c'è una tendenza a utilizzare le piattaforme, e qui ritornerò poi sulla definizione, per decentrare tecnologicamente porzioni di produzione o di servizi e di gestione di questa produzione e dei servizi a livello europeo, se non globale, perché gran parte di queste piattaforme, proprio perché non può essere perimetrata all'interno di confini geopolitici, è spesso fuori dal perimetro europeo e in Asia o in altri posti, e dunque lì si svolge un certo tipo di attività. Faccio un esempio: gran parte dei servizi di payroll delle grandi multinazionali, cioè gestione delle buste paga e così via, è svolto tramite piattaforme intelligenti in paesi importanti dell'Asia, dove la manodopera è molto, diciamo, performante, perché ha un livello di educazione importante, molto flessibile, però il costo del lavoro evidentemente non è quello europeo. Ora, questo, diciamo, crea che cosa? Un fenomeno che potremmo chiamare di delocalizzazione digitale, che è permesso, ora questa espressione a me piace poco, però è per intenderci, diciamo, velocemente sul concetto. Queste piattaforme rientrano o meno nella definizione? Beh, bisogna chiederselo, perché se questa piattaforma permette un certo tipo di utilizzo delle risorse umane tramite esercizio di un certo tipo di potere datoriale, allora la questione diventa complicata e bisogna inglobarla in qualche modo. Noi invece ci stiamo preoccupando di qualcosa che esiste, per carità non lo voglio sottovalutare, però che tendenzialmente potrebbe diventare molto meno importante di ciò che invece nel tempo accadrà. Quindi allora la domanda da porsi a monte, per fare un esempio ulteriore, SAP, che è, sappiamo, una piattaforma utilizzata da gran parte delle imprese non solo italiane ma europee per la gestione dei fenomeni, diciamo tutto ciò che attiene alla gestione di un'impresa, è o non è da considerarsi una piattaforma digitale che può determinare anche tutto ciò che la direttiva dispone? E se SAP è utilizzato nella catena di valore, e qui torno alla definizione di appalto tecnologico, e ha quelle caratteristiche, vuol dire che se io diciamo tramite SAP faccio gestire un certo tipo di porzione dei servizi, devo considerare quei lavoratori all'interno della sistema direttivo europeo e quindi anche della legislazione italiana, questo italiano o francese, quello che sarà, questa è una questione che bisogna porsi, e bisogna porsi questa questione tenendo conto che il legislatore italiano, quello francese, polacco e così via, non è di fronte a un fenomeno marginale dell'economia, ma è di fronte a un modello organizzativo che diventerà sempre più esteso, se non prevalente, soprattutto nell'ambito dei servizi, al di là di ciò che è trasporti, logistica e così via. Ecco perché a mio avviso è importante puntare non solo sulla buona definizione di piattaforme di lavoro mediante piattaforme, ma anche sulla definizione che in ciascun paese ha maturato nel tempo di ciò che permette poi di riconoscere tutti i diritti al lavoratore, alla lavoratrice che è coinvolto e coinvolta all'interno di questi processi. Quindi diciamo da qui io muoverei la riflessione un po' più ampia, anche se siamo a fine legislatura e capisco che poi qui bisogna rispondere a delle urgenze, diciamo, di carattere così, però diciamo questo è centrale perché ci permetterebbe anche di fare una riflessione su ciò che il governo italiano, ma non solo, rincorrendo le varie situazioni davanti a cui ci troviamo, di volta in volta pone delle norme tutte interessanti ma disorganiche da un punto di vista di disegno generale. E quindi a distanza di poche settimane noi abbiamo norme che sì, sono interessanti, però dall'altra parte si sovrappongono in maniera non attenta e curata.
1: Grazie molte anche per questo interessante e proattivo contributo in vista delle sfide che ci attendono per affrontare temi che certamente, come ben ha sottolineato, esulano dallo stretto perimetro del provvedimento in trattazione. Vi ringrazio per l'attenzione e dichiaro concluso il presente ufficio di presidenza.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 17 in punto, buon pomeriggio da Giovanna Serpico. In primo piano la questione della riforma della legge elettorale. Via libera dell'Aula all'emendamento a firma Antonella Zedda di Fratelli d'Italia sulla norma anticespugli, riformulato rispetto ad una precedente versione che alzava a 9.000 fino a un massimo di 10.000 la soglia a collegio del numero di firme da raccogliere per le forze politiche non presenti in Parlamento. La riformulazione approvata abbassa questa soglia a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Attualmente sono previste 1.500 firme. Lo stesso emendamento toglie invece la percentuale del 3% perché i voti di una lista contribuiscono al computo per far scattare il premio di maggioranza che era stata introdotta alla Camera. La discussione a Palazzo Madama proseguirà lunedì 14 settembre dalle 11.30. Il voto finale a Montecitorio è previsto martedì 15 alle 10 con dichiarazioni di voto e votazione finale. I lavori alla Camera invece riprenderanno lunedì 14 settembre alle ore 15 con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. È morta in mattinata in una clinica romana Emma Bonino, storica leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare, 78 anni, da tempo era malata. Il presidente Mattarella ricorda il suo impegno nella vita della Repubblica e per un'Europa più unita e integrata. Emma Bonino è stata per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, così la premier Meloni a Vercelli all'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso, che pur ricordando la distanza tra le loro storie e la loro sensibilità ne sottolinea il peso nella vita politica del paese e poi annuncia alle esequie di Stato. Giorgia Meloni poi torna sulla legge elettorale e conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti, rilancia un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, poi assicura tutela del Made in Italy di fronte ai prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E il ricordo di Bonino anche dei presidenti delle Camere Fontana e La Russa, che in Senato, dopo il minuto di silenzio, ha reso omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla leader radicale. Il vice premier Antonio Tajani ha sottolineato il grande sentimento europeista della donna, che scrive: e ci univa. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, invece ha sottolineato la segretaria del PD Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte ha ricordato ancora le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Più Europa, che per primo ha dato la notizia della scomparsa, scrive: oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ma ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. E ora andiamo a estero. Oggi, 11 settembre, gli Stati Uniti commemorano il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle del 2001. Quasi 3.000 le vittime tra New York, il Pentagono e la Pennsylvania. Cerimonie commemorative anche in Italia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda quel giorno come una pagina abietta nella storia dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli prosegue. Il Capo dello Stato deve ispirare anche oggi senza cedimenti alla logica della guerra, che sembra prevalere in troppi teatri. E questa era l'ultima notizia. Ringrazio la parte tecnica Federico Foroni e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento un buon proseguimento di giornata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuto l'evento ricostruzione degli pneumatici, leva strategica per il rilancio dell'industria italiana su iniziativa del senatore Antonio Salvatore Trevisi. L'evento ha visto il supporto di AIRP, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici. Hanno preso parte istituzioni, associazioni di categoria e aziende, tra cui rappresentanti di ALIS, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. Buon ascolto.
2: Evento di confronto su un tema che ritengo è fondamentale da anni, è sempre stata una mia battaglia, ho visto anche dirigenti regionali quando ero in consiglio regionale, perché l'Italia è un paese povero di materie prime, abbiamo bisogno, il petrolio ormai è alle stelle, abbiamo bisogno e siamo molto bravi sul ricostruire, recuperare, rigenerare, riciclare. Questa è un'economia, una vera e propria economia, un paese che è un po' di materie prime, non deve sprecare e lasciare che questi componenti, no? Oggi parliamo dei pneumatici, che praticamente all'interno, una volta consumata la parte superficiale, il battistrada, poi alla parte più pregiata è proprio nell'anima del pneumatico, quindi tutta la parte in acciaio, tutto quello che fa parte del cuore del pneumatico. Quindi pensare all'argomento di oggi, quindi ricostruire, la ricostruzione e la rigenerazione dei pneumatici, è un pilastro fondamentale per la nostra economia, sia perché andiamo a risparmiare, io mi ero preso qualche dato, una gomma nuova richiede dai 20 ai 28 litri di petrolio, rigenerandola ne richiede solo 5,5, quindi andiamo a ridurre l'acquisto appunto di petrolio dall'estero. Andiamo anche a tagliare le emissioni di gas inquinanti e gas serra e quindi andiamo poi anche ad gravare di una grossa componente di rifiuto che non viene più gettata, non viene più smaltita. E quindi è un pilastro importante sia per creare e sviluppare nuove attività economiche, ma anche per salvaguardare l'ambiente e ridurre i costi di acquisto di materie prime dall'estero. È normale che questo debba essere fatto logicamente facendo capire al consumatore che un pneumatico che è stato ricostruito è alla pari in termini di prestazione e sicurezza di un pneumatico nuovo. È su questo che secondo me dobbiamo lavorare, su far capire che oltre a un risparmio economico per le famiglie non si perde in prestazioni del veicolo. Logicamente bisogna un po' anche lì essere bravi a comunicarlo, perché poi oggi le esigenze dei motori, io per esempio un'auto elettrica, ho trovato un pneumatico che facesse al caso mio, è stato complicato, perché lì anch'io mi un po' sono appassionato, ho trovato un pneumatico che mi soddisfi, però lì per esempio bisogna avere pneumatici che a basso consumo energetico. Poi nel caso di SUV elettrico devono essere anche devono avere una buona aderenza per la pioggia, se no col fatto che queste auto hanno una bella ripresa e una bella accelerazione rischi di slittare quando c'è pioggia. In più nel caso di SUV devono essere anche, devono avere uno spessore sulla parte laterale abbastanza, perché i SUV poi le batterie pesano. Se no la spalla, se non è bella rinforzata, quindi ne ho trovato uno dopo tante ricerche, perché mi capitava che purtroppo noi abbiamo una qualità delle strade pessime e quindi ogni buca spaccavo il pneumatico, poi costava pure abbastanza. Quindi anche lì dobbiamo essere bravi a capire che le esigenze delle nuove vetture sono cambiate in termini di prestazioni, non abbiamo più vetture molto veloci, perché stiamo andando su vetture meno veloci, però che hanno una grossa ripresa, una grossa accelerazione e che per peso anche dovuto alle batterie, se non abbiamo una spalla rinforzata, un'aderenza buona con risparmio energetico, quindi capite quante caratteristiche deve avere, quindi non è che sono proprio, cioè l'ho vissuta sulla mia pelle, diciamo nei primi 15.000 km ho spaccato due pneumatici e poi mi sono studiato la cosa. E quindi dobbiamo anche sfatare questo mito, questi pneumatici devono avere tutte le informazioni per garantire la massima sicurezza agli utenti. Vi ringrazio, io credo che questo sia un tema dove dobbiamo sicuramente sviluppare la nostra economia, perché l'Italia deve essere leader in tutto quello che è recupero dei materiali. E lascio la parola al moderatore, io purtroppo devo votare, quindi andrò ogni tanto in aula, poi appena c'è pausa ritorno, quindi lascio al dottor Fabio Recchini la gestione di questo importante dibattito. Grazie e buon lavoro a tutti.
3: Grazie per l'introduzione, grazie per aver sottolineato l'importanza del tema. Chiaramente adesso avremmo dovuto avere subito il viceministro Cava, mi dicono che il collegamento ancora non è pronto, quindi presento uno studio che noi abbiamo fatto che evidenzia delle fortissime criticità, quindi dal punto di vista vostro, delle istituzioni, del Parlamento, chiaramente c'è bisogno di una grossa attenzione sul settore. Questo è quello che esce fuori, perché a fronte di una di uno scenario internazionale apparentemente roseo, globale intendo, invece la situazione europea e italiana è assolutamente in controtendenza, quindi va ben tenuta d'occhio. E io andrei forse al podio, perché così vedo anche lo schermo e vedo quello che vedete. Abbiamo voluto chiamare questo studio Ricostruire Valore. Già nelle parole del senatore Trevisi, che il concetto di valore, oltre a quello di ricostruzione, è uscito fuori. Lo prenderemo alla fine, focalizzando bene perché entrambe le parole abbiano un peso assolutamente importante in quello che andiamo ad analizzare. Partiamo da un inquadramento generale. Chiaramente l'inquadramento generale non può che essere quello della situazione europea, no? Finalmente, devo dire, dopo anni un po' di confusione, l'Unione Europea ha rivisto, comunque ha chiarito alcune capisaldi della politica industriale che tengono conto di elementi importantissimi quali la resilienza delle filiere, l'autonomia industriale dell'area economica, la sicurezza degli approvvigionamenti. Chiaramente in ognuno di queste voci ci riconosciamo un fatto di cronaca degli ultimi 5 anni, da Covid in poi, in ogni voce c'è un fatto di cronaca importantissimo: i microchip, il gas, il petrolio. In ogni voce di queste è chiarissimo che queste cose dovevano essere chiare già da prima, probabilmente non erano a sufficienza, ma oggi è un focus specifico. L'efficienza chiaramente nell'utilizzo delle risorse e poi la madre di tutti gli obiettivi, cioè il trattenere il valore economico all'interno dell'area economica di riferimento, quindi dell'Europa. Tutto questo è stato ben rifocalizzato nel 2025 dal documento della Commissione Europea sul mercato unico e la competitività del sistema europeo, e quindi abbiamo un quadro europeo che ben definisce la circolarità come uno dei valori base sui quali rispondere a tutte quelle domande che c'erano in quegli elementi. Andiamo quindi al prodotto di cui stiamo parlando, no? Adesso abbiamo parlato da un punto di vista di utilizzatore finale, no? Il SUV elettrico, le esigenze. Il prodotto pneumatico nella filiera automotive è uno dei prodotti più complessi, apparentemente uno dei più semplici, perché noi lo vediamo lì zitto e buono, normalmente nero, per cui anche si fa vedere pure poco, gli si dà un peso assolutamente inferiore chiaramente a quello che dovrebbe avere. Pneumatico, gli pneumatici rappresentano gli unici punti di contatto che i veicoli hanno con il terreno, quindi la nostra vita, la vita di chi è attorno a noi, l'efficienza dello spostamento, passa tutto per quella piccolissima superficie che è la superficie di contatto tra pneumatico e terreno. Quindi detta così se ne capisce l'importanza. Nella vita normale la si dimentica subito, si guarda il design, si guarda lo schermo, si guarda la tecnologia, pneumatico molto meno. È un prodotto complessissimo, ha dentro oltre 200 componenti e materiali, gomma naturale e sintetica, acciaio, già nominato anche dal senatore Trevisi, fibre tessili, nerofumo, additivi. Tutto questo sta in varie parti, in tutte le parti del pneumatico, buongiorno. Ma il grosso del valore si concentra in quella che è la carcassa della ruota. la carcassa, che è quella che poi sarà protagonista, diciamo, delle possibili ricostruzioni, concentra gran parte del valore e quindi di queste diciamo, specificità che abbiamo considerato. Andando quindi a vedere poi come dire, nello specifico quella che è la possibilità per gli pneumatici di entrare nella circolarità, i pneumatici hanno una specificità, cioè possono essere ricostruiti. Questo lo sappiamo da tanto, è un'attività storica che viene fatta e è un'attività però che va un attimo focalizzata per capirne meglio anche quale sia, diciamo, il peso industriale. Intanto è un'attività ad elevata intensità tecnologica, cioè non è un'attività semplice, è un'attività che anch'essa ha dentro delle specificità che ci riporteranno di nuovo al sistema Italia, perché ha bisogno di macchinari specifici. Lo anticipo, l'Italia è leader nei macchinari per la ricostruzione, quindi diciamo il sistema Italia ha molti motivi per dare attenzione a questo argomento. Chiaramente ricostruendo riduciamo il consumo di materie prime, limitiamo i rifiuti, diminuiamo la dipendenza dalle importazioni. È chiaro, noi è come cerchiamo sempre, come dire, valore e materie. Il valore e materie che abbiamo maggiormente già in casa è quello che abbiamo sul nostro mercato. Quindi i pneumatici che sono sul mercato sono valore che abbiamo sul nostro mercato. Quindi recuperare quello che c'è dentro da un punto di vista di valore significa aver trovato una soluzione all'approvvigionamento di molti materiali e generano ovviamente risparmi economici in questo meccanismo virtuoso. Allora, di nuovo, nei punti che ho citato prima della politica industriale europea, qui troviamo che gli pneumatici ricostruiti rispondono di nuovo, così come ogni punto ci evidenziava un fatto di cronaca, qui vediamo che ogni punto invece risponde praticamente alla strategia europea della resilienza e della nuova circolarità. Qual è il risparmio? Già il senatore ha citato qualcosa, andando sui numeri in percentuale, poi daremo anche leggermente in valore, 55% in meno di inquinamento atmosferico da un punto di vista di particolato, quindi PM10, il 70% di risparmio dell'energia impiegata per il processo produttivo, cioè numeri enormi, non solo siamo nella doppia cifra, ma siamo, come vedete, in tutti i numeri al di sopra del 50%, no? Quindi è un'enormità quello di cui stiamo parlando da un punto di vista di vantaggio. 74% di riduzione della CO2 emessa, 77% delle materie prime, quindi quelle di cui abbiamo parlato prima, gomma, fibre, e 77% significa che abbiamo bisogno solo del 23% di materie invece del 100%, cioè spostiamola dall'altra parte, parliamo veramente di risparmi enormi e quindi di una riduzione molto forte nelle necessità. 83% di consumo idrico, chiaramente questo è un altro focus enorme per la sostenibilità del nostro sistema, del nostro sviluppo, della nostra vita. Usciamo da un'estate, spero oggi, stiamo uscendo da un'estate che ci ha diciamo evidenziato fortemente l'elemento acqua come critico. Secondo diciamo elaborazione AIRP, andando ai numeri, dalle percentuali, ogni 100.000 pneumatici ricostruiti risparmiamo 29 milioni di litri di petrolio, 5.000 tonnellate di materie prime, l'emissione di 2.700 tonnellate di CO2, evitiamo lo smaltimento di sera e 500 tonnellate di pneumatici fuori uso. Quindi, ripeto, parliamo di quantità che meritano una grandissima attenzione. Allora, cosa succede nel mondo? Ho parlato di un futuro roseo a livello globale. Nel mondo, e andiamo anche nel focus, diciamo, del nostro studio, nel mondo la situazione del ricostruito appare come molto positiva. È chiaro che nessun analista, viste tutte le premesse di cui abbiamo parlato da un punto di vista anche di strategie per la riduzione di necessità dei materiali, riduzione dell'impatto, non si può non vedere il grandissimo potenziale che c'è nella ricostruzione. Allora, nella torta trovate quello che è il mercato mondiale attuale, secondo uno degli studi principali di settore del ricostruito. Il Nord America ha il 40% circa del mercato ricostruito, l'Asia Pacifico il 23%, poi ci sono Sud America con il 5% e Medio Oriente e Africa con il 2%. A noi interessa la fetta arancione, cioè interessa il fatto che l'Europa rappresenta ancora il 30% del mercato del ricostruito. Questo per dire che siamo, come dire, tra i tre grandi protagonisti mondiali. Se poi guardiamo alla proiezione invece dalla vostra destra, vediamo com'è proiettata la crescita, anzi diciamo l'andamento per il prossimo decennio del ricostruito a livello globale, quindi nel mondo. Non c'è bisogno di andare nel dettaglio per vedere che c'è una salita molto importante, no? Cioè, ripeto, prospettive apparentemente assolutamente rosee. Non solo, ma se da uno studio importante passiamo all'analisi, noi abbiamo fatto una sorta di metastudio, cioè abbiamo preso tutti i principali report 2026, quindi tutti diciamo di adesso, trovate anche la data nella colonna, gennaio 26, marzo, aprile, maggio 26, tutti i principali report di analisi mondiale del settore del ricostruito a livello globale, quindi nel mondo, andiamo su una crescita annua proiettata, crescita annua che va dal 3 all'8,5% in base praticamente a tutti questi studi, con un fatturato al 2035 che varia in base alle proiezioni, ma diciamo arriva anche ai 18 miliardi di dollari. Quindi assolutamente dice ok, siamo in un settore, siamo nel posto giusto, siamo sul business giusto, abbiamo davanti una crescita importante. Prima di arrivare ad analizzare la situazione invece in Europa e in Italia, facciamo di nuovo anche una piccola analisi sul pneumatico in Europa, no? In Europa veniamo da un periodo di riduzione e stagnazione del mercato degli pneumatici. Per la prima volta, proprio adesso, diciamo, secondo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, sta probabilmente invece risalendo, siamo all'1%, sia per il consumer, quindi per i veicoli commerciali leggeri e automobili, e sia invece per la parte camion e bus, che è quella che ci interessa di più da un punto di vista di mercato del ricostruito. Comunque si interrompe una stagnazione e anche qui sembra risalire un mercato, diciamo, importante. Com'è fatto però questo mercato? E cominciamo a capire quali sono le dolenti note. Il mercato in Europa 27 più Gran Bretagna, è un mercato che ricomincia a crescere, ma nel frattempo diciamo che si è profondamente modificato nell'ultimo decennio e ha un protagonismo assoluto di pneumatici di importazione principalmente orientale, storicamente cinesi, oggi anche per un'azione che dopo andiamo ad analizzare relativa a dei dazi introdotti sul pneumatico cinese, si sta spostando, i protagonisti sono Vietnam e Thailandia, però diciamo che l'importazione dai mercati extraeuropei e in particolare da Vietnam e Thailandia sono cresciute del 25% in un caso, del 40% nell'altro nell'ultimo anno. I pneumatici di origine cinese stanno leggermente frenando, l'India sta crescendo, ha superato l'Egitto dove ci sono importanti impianti e è un'importante fonte, diciamo, di approvvigionamento per il nostro continente. Quindi capiamo che c'è un mercato che, mentre forse ricomincia a crescere, nel frattempo si è profondamente modificato, si è spostato verso pneumatici a basso costo che hanno le origini di cui abbiamo parlato. Ecco quindi che le proiezioni che troviamo invece negli ultimi studi che sono stati anche consegnati alla Commissione Europea sul settore del pneumatico ricostruito in Europa, o del pneumatico in generale del ricostruito in Europa, ci fanno vedere un'Europa che è completamente diversa da un punto di vista di proiezioni rispetto a quella salita globale proiettata dagli analisti internazionali. In Europa il mercato del pneumatico, quindi total sales, dal 2025 15,1 milioni di unità, è previsto appunto dopo una, diciamo, una crescita, una stagnazione, è riprevisto in crescita e al 2040 è previsto a 18 milioni di unità. Le OEM C3 sales sono quindi le vendite, diciamo, di primo equipaggiamento ai costruttori di veicoli, anche quelle sono in crescita. La prima riga, che è quella invece del ricostruito, nel 2005 abbiamo 5 milioni, oggi siamo attorno ai 2 milioni, al 2040 è previsto 1,5 milioni. Cosa significa? Significa, e è l'ultima riga dove vi invito a guardare, che dal 45,9%, quindi al 46% del mercato globale degli pneumatici nel 2005, si è presa una direzione che ha portato attorno al 15% oggi, 2024 abbiamo 16,7, ma che rischia di portare al 2032-40 all'11%, cioè una contrazione assoluta mentre il mercato cresce. Andiamo a vedere perché succede, e questa è forse l'immagine simbolo della, diciamo, dell'incontro di oggi, no? L'immagine simbolo è questa che io ho chiamato forbice, è una forbice che sta tagliando il mercato del ricostruito in Europa e in Italia, perché quella in rosso, la linea in rosso è la crescita sul mercato dei pneumatici a basso costo, ok? Principalmente, se non totalmente, di origine extraeuropea. E quella in blu invece è la curva del ricostruito sul mercato. Allora è evidente che c'è un sorpasso che avviene nel 2015 e poi c'è, diciamo, la linea rossa che mangia mercato rispetto alla linea blu. C'è questa forbice chiara che ha tagliato il mercato del ricostruito. Qual è, diciamo, l'unica possibilità che c'è secondo noi di uscire da questa spirale, diciamo, come dire, assolutamente negativa? È quella di una ripresa supportata, cioè c'è bisogno di agire sul mercato, di inserire un supporto legislativo nuovo, quasi sicuramente diciamo di stampo economico, che permetta di fare la controforbice, che è quella che trovate invece in tratteggiato, e cioè che il ricostruito possa salire, e in molte proiezioni troviamo questo ricostruito che può ritornare addirittura al suo 40-45%, che forse in un mercato sano sarebbe anche fisiologico, chiaro, cioè il fisiologico è ricostruito, probabilmente è 40-45%. In un mercato non sano, dove però c'è un nuovo, quindi a bassissimo costo, che gli erode e gli taglia mercato, questa cosa invece lo ha portato alle attuali percentuali e rischia di portarlo all'11% che abbiamo portato al 2040. Quindi nel tratteggiato c'è una possibilità di ricrescita del ricostruito con un mercato con supporti specifici e una parallela, diciamo, ridimensionamento, ma che tutto sommato tiene, del pneumatico a basso costo, perché abbiamo visto che i volumi sono previsti comunque in crescita. Pneumatico a basso costo quindi torna al 25%, dove probabilmente potrebbe anche attestarsi da un punto di vista fisiologico, ma ricostruito potrebbe tornare al 45%. Però questa, ripeto, è l'immagine simbolo, cioè abbiamo proprio la crescita che erode il mercato e che dimostra il perché della decrescita. Cosa succede in giro in Europa su questo argomento? Un caso emblematico ormai da anni è quello della Francia, dal nostro punto di vista. La Francia, chiaramente, abbiamo anche qui un importantissimo costruttore, ma diciamo ha un importante costruttore, ha una tradizione, ha un mercato importante e ha un'industria importante, e dà attenzione al settore. Nell'ultima delle attenzioni è di origine economica, come vi stavo dicendo, cioè in realtà nel 2026 per la prima volta in Francia si prevede su ricostruito un supporto economico, in realtà soltanto per la parte leggero commerciale, ma comunque lo spostamento è sul supporto economico al consumatore finale o al distributore finale per un supporto alla distribuzione, diciamo, alla diffusione del ricostruito. C'è un grosso dibattito anche lì, e il dibattito arriva fino a un'altra cosa molto importante che trovate nella collect presa font, cioè nella, diciamo, nell'attenzione alla raccolta preservatrice del rapporto del prodotto a fine vita, no? Cioè è chiaro che per ricostruire bene un pneumatico servono due condizioni: uno, che il pneumatico di partenza sia di alta qualità. Non a caso oggi qui abbiamo l'AIRP come organizzatrice, ma anche due dei protagonisti, Bridgestone e Michelin, del mercato di pneumatico, diciamo, di fascia alta e premium, perché serve un pneumatico di partenza di alta qualità, e poi serve anche chiaramente che venga raccolto nel modo giusto, e quindi quello che rimane del pneumatico, che è soprattutto la carcassa col suo valore dentro, venga conservata bene per avviarla alla ricostruzione. Quindi in Francia c'è una direzione, diciamo, c'è un'attenzione anche su questo, che ovviamente ci dovrebbe essere anche da noi. Poi c'è un'altra cosa importantissima che c'è in Francia da alcuni anni e che per noi è sempre stato un faro, cioè il fatto che in Francia c'è una legge che dice che lo Stato e le aziende ad esso collegate devono, sul secondo equipaggiamento, quindi sul ricambio, devono approvvigionarsi per il 100% di pneumatici ricostruiti, con delle eccezioni, ma diciamo questa è il riferimento. Da quello che ci risulta non è esattamente così neanche in Francia, non è andata esattamente così neanche in Francia, non sta andando, difatti appunto ci sono supporti ulteriori che vengono pensati. Perché dico questo? Perché in Italia noi abbiamo una legge simile, che non è sul 100%, è prima era sul 20, è passata grazie anche all'azione di AIRP al 30, ma in realtà quello che vediamo è che questo 30% viene, diciamo, per usare un eufemismo, ampiamente disatteso, ma in realtà non viene proprio applicato. Noi abbiamo fatto delle analisi su moltissime aziende, diciamo, municipalizzate o comunque che danno servizi all'organismo pubblico, e questa cosa non viene applicata. Perché non viene applicata? Perché noi abbiamo la legge, ma non c'è neanche bisogno di trovare l'inganno, perché non ci sono né sanzioni e né incentivi per applicarla, no? Cioè io so che la legge mi dice che devo rispettare una quota del 30%, però in realtà poi se non lo faccio non pago nulla, e se lo faccio non ho nessun vantaggio ulteriore o specifico. Per cui è chiaro che questa legge, diciamo, va benissimo che ci sia, ma dimostra di aver bisogno anch'essa di supporti. Poi arriviamo a un'altra dolentissima nota per noi e per AIRP in modo particolare, e cioè questa che è l'andamento della costruzione in Italia come produzione di pneumatici. Quindi prima parlavamo di diffusione, di mercato, qui parliamo di quanti pneumatici ricostruiti si producono in Italia. Una linea del genere, diciamo, non ha neanche bisogno di commento, no? Cioè, si vede che è un praticamente precipita, e quello che succede nel 2007-2025 è un meno 64,5%, cioè una tragedia praticamente, sono i tre quarti. E dal 2007, per esempio, andando a guardare il numero delle aziende attive, da 100 ricostruttori, di 59 dei quali erano soci AIRP, siamo passati a 50, quindi si è dimezzato il numero di costruttori, dei quali 26 sono soci AIRP. Cioè abbiamo una situazione industriale assolutamente che richiede attenzione. Oggi com'è messa la situazione? Abbiamo circa 50 aziende che hanno comunque 2000 occupati, abbiamo un dimezzamento dei volumi di vendita, l'abbiamo detto, e abbiamo avuto la chiusura di oltre 40 aziende, o se non la chiusura, la cessazione dell'attività di ricostruzione. Cosa è stato fatto? Andiamo a vedere appunto un'analisi veloce delle misure adottate. Allora, i dazi antidumping, quelli sul pneumatico a basso costo cinese, stanno dimostrando di forse anche essere efficaci, ma spostare semplicemente il problema. Cioè, se prima il problema era il pneumatico cinese, oggi è quello vietnamita, quello thailandese, quello indiano. Per cui non è che si possa inseguire le aree del mondo con i dazi, che tra l'altro, ora che ci si rende conto, vengono messi a punto, vengono, come dire, negoziati, non possono che essere in ritardo sull'urgenza invece di un mercato che chiede attenzione. Il ridimensionamento quindi appunto ha fatto vedere questa crescita. Tra l'altro Vietnam, Thailandia e India sono nuovi protagonisti che in molti casi hanno dentro i vecchi protagonisti. Perché cosa succede alla grande azienda cinese? Che nel momento in cui si rende conto che su grandi mercati, ricordate il 30%, noi siamo protagonisti del mercato mondiale del ricostruito, su grandi mercati si alzano delle barriere sull'origine cinese, investe nell'area, in modo particolare nell'area estremo orientale, per cui alcune delle aziende vietnamite o thailandesi in realtà sono partecipate, se non addirittura emanazione, di aziende cinesi. Quindi capiamo che stiamo giocando con un magma che si adatta a tutto quello che facciamo. Poi sulle flotte pubbliche, ve l'ho già anticipato, c'è questa legge, ma viene completamente disattesa. Di cosa c'è bisogno? Riprendo quella, ripeto, che secondo me è un po' l'immagine simbolo della giornata, quella forbice. C'è bisogno di nuove strategie di supporto che permettano la controforbice. Cioè, se noi non rialziamo il ricostruito, poi può essere o non essere a spese del basso costo, ma è, da un'analisi di mercato, a spese del basso costo, e diciamo, rimettiamo il basso costo a quello che è la sua fascia di mercato, che non può essere, a mio parere, diciamo, il 50%, cioè non possiamo avere perché arriviamo alla strada, no? Perché poi quello che conta è la strada. Non possiamo avere sulla strada il 50% dei mezzi che hanno sotto pneumatici a basso costo. Cioè è un rischio da un punto di vista anche di sicurezza enorme, oltre il rischio industriale. Andiamo a capire cosa significhi un ricostruito. Io questa cosa l'ho già fatta vedere in un'altra precedente situazione, è particolarmente efficace, credo. Cosa significa ricostruire gli pneumatici? Un pneumatico di alta qualità in primo equipaggiamento è un pneumatico che può avere non due vite, ma può avere sei vite. Quindi io uso un'immagine che dopo vi faccio vedere, che è quella del gatto, per dire che praticamente è quasi come un gatto. A casa mia si dice che ha 7 vite, in altre si dice che ne ha 9, ma comunque diciamo arriva alle in altre 3, sì, arriva alle 6 vite. Perché queste 6 vite? Questo? Perché la prima è quella iniziale, no? Quindi la copertura nuova, poi può essere riscolpito, cioè un pneumatico di qualità non va subito a ricostruzione, ha un processo intermedio, chiamiamolo così, ma che significa decine di migliaia di chilometri su strada, di riscolpitura, è una seconda vita, poi la terza di ricostruzione, e poi se è buono in partenza e buona la ricostruzione, fatta magari con macchinari italiani, e allora possiamo anche rifarci sopra un'ulteriore scolpitura e siamo a 4, e non solo, ma se la carcassa è ancora buona e sui pneumatici di alta qualità questo succede, cioè non stiamo parlando di teoria, qui stiamo parlando di pratica, cioè pneumatici con 6 vite ce ne sono, perché può avere di nuovo una ricopertura, un'ulteriore riscolpitura, poi diciamo esausti noi di riscolpirlo e ricostruirlo, a un certo punto lo mandiamo anche in discarica o comunque no, alla raccolta per il riciclo o l'utilizzo energetico, però diciamo che parliamo quindi di vita lunghissima, di un valore che sta dentro la carcassa che è conservato molto a lungo e quindi di una azione virtuosa sul sistema europeo. Allora, un focus necessario è quello sulla sicurezza, perché una delle percezioni, avremo degli interventi oggi anche dal punto di vista degli utilizzatori, no? Anita, Alice, cioè andare a capire qual è la percezione, ma noi sappiamo bene che la percezione a volte è quella che un nuovo di bassa qualità sia comunque nuovo e quindi buono, e un ricostruito sia comunque ricostruito, recuperato e quindi non altrettanto buono rispetto al nuovo. Ok, questa è la percezione, purtroppo. Allora, la realtà non è che non sia così, è il contrario, perché noi abbiamo che un buon ricostruito rispetta delle norme di omologazione molto stringenti e molto precise, mentre un pneumatico di bassa qualità che viene da mercati a volte non regolati in realtà molto spesso sfugge a molti dei parametri che sono invece parte della checklist del ricostruito, per cui gli standard di omologazione ci mettono al sicuro sulla sicurezza, che non è analoga rispetto a un bassa qualità, è analoga rispetto al pneumatico di partenza, quindi significa che è assolutamente elevata. Il risparmio di risorse, anche qui 50 kg sono stati anche indicati all'inizio di materie prime risparmiabili. Sulle emissioni di CO2 abbiamo vari dati, c'è uno studio del Fraunhofer Institute che è quello poi tra parentesi, perché diciamo la media è attorno ai 60-70 kg a pneumatico di emissioni. Fraunhofer Institute probabilmente analizzando anche altre parti di filiera arriva fino ai 135 kg a pneumatico di risparmio di CO2, per cui risparmio comunque importantissimo. L'altra cosa importante, siamo qui con AIRP, è che pneumatico ricostruito è parte molto spesso, se non dire sempre, di mercati di prossimità ed è prodotto, se non nel paese di utilizzo, dove comunque normalmente è prodotto, al massimo sui paesi confinanti, cioè sta nel raggio, tanto questo è un raggio per esempio che in Francia viene utilizzato anche per calcolare le incentivazioni economiche ricostruito di 1.000-1.500 km. In Francia c'è il limite dei 1.400 km di origine del ricostruito per accedere a quegli incentivi. Capite che le cose mi tornano, nel senso parliamo di un paese o comunque al massimo paesi confinanti. Un'altra cosa molto importante, ho parlato di 2.000 posti di lavoro, ma oltre al numero assoluto c'è il numero relativo, cioè in realtà nella ricostruzione degli pneumatici, che come ho detto è un'attività ad elevata intensità tecnologica, ci sono fino a 4,3 volte i posti di lavoro che per la costruzione dei pneumatici nuovi. Questo poi è un numero tra l'altro che si sta pure alzando, perché nel nuovo la robotizzazione e l'automazione sono sempre maggiori, anche se la

0: professore universitario, sono particolarmente sensibile al tema. Significa avere, quindi coltivare competenze, no? Nel settore, nel territorio in cui siamo, stimola ulteriori processi di analisi e gestione sia da un punto di vista di business che di pneumatici. Noi negli incontri di preparazione a questo incontro sono emerse almeno altre tre possibilità di fare altri studi sul settore. Questo dal punto di vista chiaramente sia della competenza generale, poi studi possiamo farli noi o possono farli altri, questo è indifferente, ma c'è una competenza che cresce sul settore e c'è, diciamo, un finanziamento che arriva alla nascita delle competenze. Buongiorno. Poi l'ho già accennato, l'altra cosa importante per noi è che l'Italia è un'eccellenza mondiale nei macchinari per la ricostruzione. Sono arrivato alla fine della mia analisi e della presentazione dello studio, vi riporto quindi al concetto guida, che è quello di riuscire a dare attenzione alla ricostruzione di valore. Do la parola al presidente di AIRP, Carloni, che adesso ci dirà il punto di vista dell'associazione rispetto anche a quello che vi ho mostrato, e ringrazio il professor Santiangeli che con me ha sviluppato lo studio nonché il percorso di avvicinamento che è qui in sala. Prego Carloni.
1: Buongiorno, ringrazio innanzitutto il senatore Trevisi per l'organizzazione di questo evento che sta molto a cuore al nostro settore e tutti i relatori che partecipano a questo momento di approfondimento. Lo studio che il professor Recchini ci ha appena presentato è estremamente interessante, perché per un verso ci illustra le enormi potenzialità che il settore della ricostruzione dei pneumatici ha nel contesto del trasporto sostenibile, al tempo stesso ci impone di prendere atto di un drammatico scollamento tra quelle che sono le potenzialità e la realtà dell'industria europea e italiana in particolare. Abbiamo visto che in meno di 20 anni il mercato ha perso quasi 2/3 del proprio volume. Decine di aziende hanno dovuto cessare l'attività di ricostruzione dei pneumatici. In questo breve intervento non possiamo restituire per intero la profonda complessità delle cause e delle concause che ci hanno portato fino a qui, ma alcuni elementi devono essere necessariamente sottolineati. Il principale di questi fattori è senz'altro l'avvento sui mercati europei dei pneumatici a basso costo, che hanno eroso il mercato della ricostruzione, sia perché hanno mandato fuori mercato i pneumatici ricostruiti, in quanto il loro vantaggio di costo rispetto al pneumatico nuovo premium è stato annullato dal sottocosto di produzione asiatica, complice il forte livello di dumping che è stato anche dimostrato poi dalla Commissione europea, e sia perché hanno tolto la materia prima ai ricostruttori, ovvero le carcasse di qualità elevata. Dobbiamo anche considerare che questi pneumatici a basso costo hanno trovato terreno fertile presso le aziende di trasporto, perché spesso sono in difficoltà nel far quadrare i bilanci e magari fanno acquisti basati unicamente sul parametro del costo. Il focalizzarsi solo sul prezzo d'acquisto determina una maggiore propensione alla scelta dei prodotti economici e il prevalere della filosofia dell'usa e getta. Cioè, se noi non consideriamo, cioè consideriamo il pneumatico un ricambio da acquistare al più basso prezzo corrente sul mercato e non invece un asset per generare chilometri, è chiaro che questo tipo di problema è chiarissimo. Dobbiamo considerare quindi che la situazione è proprio ha una grande complessità pure oggettivamente per le difficoltà in cui si trova il settore del trasporto. Alcuni anni fa dicevamo che questi pneumatici a basso costo avrebbero messo in ginocchio l'industria europea della ricostruzione e quella dei pneumatici premium. Oggi, mentre la ricostruzione lotta per sopravvivere, chiusure di impianti, esuberi e riduzioni sono diventate realtà quotidiane per tanti produttori di pneumatici nuovi. Peraltro, le nostre aziende sono anche in sofferenza non solo per il calo del mercato, ma anche

0: anche della marginalità, perché l'inflazione energetica colpisce in modo asimmetrico le aziende europee rispetto a quelle asiatiche e ha chiaramente aggravato la disparità competitiva, e questo si pone come ulteriore minaccia. Quindi, di fronte all'invasione del low cost, pneumatici premium e pneumatici ricostruiti soffrono insieme e potranno salvarsi solo insieme, perché sono parte di un unico circolo virtuoso basato sulla sostenibilità. Infine, da ricordare, il professore ha accennato molto bene anche l'aspetto normativo. In Italia abbiamo da 25 anni l'obbligo del, quindi pensate che norma proprio antelitteram, abbiamo da 25 anni l'obbligo di utilizzo dei pneumatici ricostruiti per le aziende che fanno i pubblici servizi. Inizialmente era il 20, è diventato il 30. Purtroppo tale misura si è rivelata solo in parte efficace, perché nonostante il supporto del MASE nel sensibilizzare gli operatori su questo tema, in assenza di un sistema sanzionatorio la legge è molto spesso disattesa, e la nostra associazione deve impegnarsi molto in prima linea, in sintesi studiando i bandi, per cercare di far rispettare la norma. Su questo cercheremo di lavorare in futuro, magari anche attraverso l'utilizzo dello strumento dei CAM, però hanno una cadenza quasi quinquennale perché è un processo molto lento, quindi faccio riferimento ai CAM per il trasporto pubblico, e quando dovesse riprendere l'iter per la gestione di questi CAM speriamo di poter dare il nostro contributo. Pertanto, in questa situazione, lo strumento più urgente da attivare è quello di un incentivo sul mercato. La proposta elaborata da AIRP per sostenere e rilanciare l'industria della ricostruzione verte sulla introduzione di un'agevolazione fiscale, ovvero un credito d'imposta nella misura del 20% della spesa per l'acquisto dei pneumatici ricostruiti. Qualche anno fa AIRP ha realizzato, in collaborazione con l'Istituto per la Competitività, uno studio nel quale la proposta del credito dell'imposta per i ricostruiti era formulata in dettaglio ed analizzata nelle sue possibili ricadute, e in base ai dati e ai coefficienti riportati dalle tavole intersettoriali Istat, l'Istituto per la Competitività calcola che con un credito d'imposta del 20% i benefici ottenibili in termini di aumento della domanda e di effetto indotto sull'economia sarebbero superiori al minor gettito fiscale necessario per attivare la misura. Ma d'altra parte è sicuramente certo, perché come abbiamo detto i pneumatici ricostruiti sono quasi totalmente prodotti in Italia, e quindi potremmo dire un pneumatico ricostruito in più equivale a un pneumatico a basso costo in meno. Peraltro, il pacchetto di direttive europee sull'economia circolare varato nel 2018 in tema di supporto alle produzioni circolari e sostenibili suggeriva chiaramente il ricorso alla fiscalità ambientale quale leva per promuovere l'utilizzo dei prodotti più sostenibili. Le stesse istituzioni europee riconoscono oggi un grave problema nel calo di mercato dei pneumatici ricostruiti, ma le soluzioni normative, specialmente quelle legate alla sfera, alla materia fiscale, devono necessariamente passare per gli Stati membri. Per questo riteniamo che la proposta di introdurre un credito d'imposta per i pneumatici ricostruiti sia perfettamente in linea con le indicazioni europee e soprattutto potrà imprimere una svolta positiva e concreta verso la sostenibilità del trasporto, invertendo la tendenza all'usa e getta che invece ha prodotto tanti danni alle imprese come all'ambiente. Grazie. Grazie per tutto.
1: Grazie a Carloni, che diciamo è arrivato con una proposta ben precisa, per cui diciamo è quello forse il cuore della possibile risposta da un punto di vista di ricrescita supportata, come l'abbiamo definita nel nostro studio. E do ora la parola all'ingegner Laura D'Aprile, capo dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui abbiamo già discusso di questi temi, per cui diciamo capiamo qual è lo stato attuale.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio AIRP per l'invito, insomma, per la consueta collaborazione fattiva operativa basata poi su dati e su studi concreti, e questo è particolarmente apprezzato. Io, se il professore può rimettere la famosa slide con la forbice, perché vorrei partire da questo
1: Non ho io il controllo, dico alla regia.
2: Non so se è possibile rimetterla.
1: Sì, mi dicono di sì.
2: Per diciamo aprire con un concetto fondamentale. Allora, anche l'ambito della ricostruzione degli pneumatici, come tanti altri settori dell'economia circolare, dimostrano che le questioni ambientali non sono ambientali di per sé, ma sono temi che riguardano strettamente la competitività del paese e soprattutto lo sviluppo e il mantenimento, direi nel caso di specie, di filiere industriali strategiche. Come diceva professor Recchini, il settore industriale della ricostruzione degli pneumatici è un'eccellenza nazionale di manifattura. Noi siamo un paese che si basa sulla produzione manifatturiera, non abbiamo materie prime come altri paesi, quindi viviamo proprio sulla circolarità di materie, sulla produzione e lo sviluppo di tecnologie, di macchinari complessi che poi vengono venduti in tutto il mondo. Quindi questa è, partiamo da un assunto di una know-how e di una tecnologia che devono essere mantenuti. La forbice che vediamo qui si manifesta con ampiezze variabili in tutte le filiere circolari in questo momento. Pensiamo al caso che è all'ordine del giorno delle plastiche, in questo momento in crisi. Per quale motivo? Perché il costo del riciclato, che noi abbiamo incentivato anche a livello di, come dire, di realizzazione e ammodernamento degli impianti di riciclo delle plastiche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il costo del riciclato è superiore al costo del materiale vergine che proviene dal sud-est asiatico prevalentemente, e che diciamo a volte un po' aggira anche gli spazi doganali, perché in realtà viene registrato come proveniente dall'Europa, ma per una serie di passaggi doganali a livello europeo che si spera poi di riuscire a controllare meglio anche con una maggior collaborazione europea tra le agenzie che si occupano del commercio e delle dogane, ma anche con un controllo normativo a livello comunitario dell'export, quindi, e dell'import, quindi cercando anche di garantire dei livelli di dazi che però, come abbiamo visto, poi vengono anch'essi aggirati, perché e soprattutto sono molto variabili sulla base delle condizioni geopolitiche. Noi abbiamo in questo momento come leve amministrative e normative i sistemi di responsabilità estesa del produttore, e in questo senso stiamo lavorando alla revisione del decreto 182 del 2019. È stata posta in consultazione uno schema di revisione del decreto EPR sui PFU. All'interno di questo schema di regolamento è stata introdotta anche una definizione specifica per gli pneumatici ricostruiti, che possa consentire quindi di differenziarli in modo netto anche a livello di regolamentazione secondaria da quelli che sono i pneumatici fuori uso, che invece vanno in un ciclo recupero vero e proprio del rifiuto. Quindi abbiamo la responsabilità estesa del produttore, e poi abbiamo due strumenti a valle che devono sostenere il mercato del riciclato, del riuso e del ricostruito, che sono i CAM, i criteri ambientali minimi, e il land waste. Anche questo, diciamo, in parte non riguarda probabilmente nello specifico il tema del pneumatico ricostruito, ma invece può interessare altre filiere, e sono questi i due strumenti che possono sostenere il mercato della circolarità e dell'economia circolare. Sui CAM ci siamo conosciuti con l'associazione proprio nel 2021 in occasione dell'aumento della soglia, la proposta da noi ovviamente accolta anche in considerazione delle basi tecniche che poi sono state oggi aggiornate, di aumento della soglia degli pneumatici ricostruiti all'interno dei CAM per il trasporto pubblico locale. I CAM sono uno strumento reso obbligatorio dal codice degli appalti, ma ci siamo resi conto, per questa come per altre filiere, che c'è una sostanziale disapplicazione. Nonostante i nostri richiami alle stazioni appaltanti pubbliche per garantire questa applicazione di una norma vigente dello Stato, abbiamo riscontrato grandi difficoltà. Una prima difficoltà che pensiamo sia stata in gran parte superata era quella della mancanza di competenze tecniche per l'applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti. Noi abbiamo lavorato molto con le stazioni appaltanti, soprattutto diciamo per un tema di garanzia di costi e benefici con le stazioni appaltanti più grandi. Mi viene in mente l'accordo che facemmo come Ministero dell'Ambiente con Roma Capitale per la formazione in tema di applicazione dei criteri ambientali minimi. Abbiamo svolto e stiamo svolgendo tuttora un'azione di affiancamento, di formazione e informazione di tutte le stazioni appaltanti pubbliche, quindi principalmente dei comuni e delle amministrazioni territoriali che si trovano ad applicare i CAM. Quindi da una parte c'era il gap di conoscenza, il gap tecnico. D'altra parte però c'è un tema poi di controllo dell'applicazione del codice degli appalti, controllo che viene esercitato da ANAC. Noi abbiamo, e troverete proprio in questi giorni, abbiamo messo in consultazione un documento congiunto sul sito dell'ANAC e sul sito del MASE, dove si vanno a rafforzare i controlli sui criteri ambientali minimi, controlli che sono stati già oggetto di rafforzamento all'interno del piano triennale di ANAC. Stiamo ovviamente valutando anche il tema delle sanzioni, perché poi bisogna dire che quando c'è una disapplicazione diffusa che non regredisce nemmeno con il sostegno, come dire, di formazione e informazione, nemmeno con le segnalazioni dell'ANAC, a quel punto bisogna ricorrere al tema sanzionatorio. Quindi anche sul tema sanzionatorio stiamo facendo un ragionamento. Sul sostegno del mercato in termini economici e finanziari, chiaramente qui entriamo in un territorio complesso, perché per coprire un incentivo finanziario occorrono le risorse, quindi occorre una interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per capire se poi ci sono effettivamente le coperture per garantire questo sostegno economico. Devo dire che noi eravamo anche molto, come dire, in attesa di una evoluzione della normativa comunitaria con il nuovo Circular Economy Act che è stato annunciato ormai oltre un anno fa e che prevedeva degli strumenti di sostegno del mercato in attuazione delle agende Draghi e dell'agenda Letta, che per l'appunto parlavano di mercato unico delle materie prime e seconde, quindi l'implementazione di un mercato unico. Ora abbiamo rappresentato queste criticità in termini generali, cioè il tema della forbice è stato rappresentato trasversalmente per tutto il sistema dell'economia circolare alla Commissione per interventi diretti all'interno del nuovo Circular Economy Act. Quindi la Commissione ha lavorato, hanno lavorato le varie direzioni, la direzione ambiente ma soprattutto la DG Grow, quindi la parte che si occupa di competitività e sviluppo, e ci aspettiamo che ci sia un sostegno concreto anche all'interno del nuovo Circular Economy Act. Questo anche, abbiamo visto l'esempio della Francia, veniva illustrato l'esempio francese sull'incentivazione. Allora, anche per evitare distorsioni di mercato, un conto è avere un quadro di riferimento unico su come affrontare queste situazioni che non riguardano solo noi, riguardano anche tutti gli altri stati membri, e un conto è intervenire singolarmente con delle misure che magari rischiano un po' di sbilanciare il tema del mercato interno. Quindi per questo quelle di incentivazione diretta del mercato, incentivazione finanziaria, sono misure particolarmente complesse perché devono garantire un bilanciamento del mercato interno ma anche del mercato europeo. Detto ciò, io ringrazio nuovamente anche per i dati. Io avevo i dati aggiornati al 2023, quindi mi fa molto piacere di vedere che c'è un mantenimento di quello che è il risparmio idrico, il risparmio energetico, molto importanti direi questi due sostanziali, certo, ma anche e soprattutto materia. Il risparmio di materia prima nel utilizzo dello pneumatico ricostruito. Quindi manterremo sicuramente il dialogo con l'associazione e con tutti gli stakeholder interessati, e poi sono qui presenti parlamentari, e quindi anche in fase di elaborazione poi delle proposte emendative ai vari progetti, anche alla legge di bilancio, chiaramente valuteremo in che modo
1: sia possibile eventualmente.
2: Perfetto.
1: Grazie ingegnere D'Aprile. E abbiamo detto appunto che molto sta al Parlamento, e quindi diciamo diamo subito la parola al senatore Antonino Germanà, segretario
3: della Commissione. La responsabilità è sempre della politica, no?
1: Beh, certo, ci mancherebbe.
3: grazie.
1: Prego.
3: Ci tenevo ad essere qui, anche se il mio sarà soltanto un brevissimo saluto, perché vado e vengo da su che abbiamo la legge elettorale in aula, quindi vi saluto e scappo, ma ribadisco che ci tenevo a essere presente, perché è un tema che avevamo già affrontato prima della pausa estiva ed è un tema di cui la Commissione Ambiente ha il dovere di occuparsene. Io sono un componente della Commissione, sono il segretario della Commissione, porto i saluti del Presidente Fazzone, ringrazio il collega Trevisi per aver organizzato questo momento di incontro. Non parlo dell'aspetto tecnico perché mi pare che ci sono autorevoli relatori che lo faranno certamente, lo hanno già fatto meglio di me. Ho sentito un pezzetto dell'introduzione del professore Orecchi. L'aspetto politico, quello che cosa posso dire? Posso dire che abbiamo il dovere come Commissione, parlando di ambiente, di inquinamento, di riciclo di materiali usati, abbiamo il dovere di occuparcene. Io vengo da una due giorni, abbiamo finita ieri proprio dove abbiamo parlato di economia verso la finanziaria, si è parlato anche di cassa integrazione, quindi è un tema va messo all'attenzione del Parlamento, della Commissione, certamente del Parlamento, perché ha ricadute economiche e dobbiamo evitare future casse integrazioni, perché una filiera che esiste già da decenni, piccola magari, non grandissima, però certamente ha una rete, un suo tessuto nelle piccole comunità. Io per esempio ho comprato dei pneumatici per la mia Jeep rigommati in un'azienda di Capodorlando, un'azienda di Capo d'Orlando, sono della provincia di Messina. Quindi certamente è un tema che va attenzionato e l'impegno che possiamo prendere, che posso prendere, è quello di esservi vicino, certamente iniziando magari senza perdere troppo tempo, perché la finanziaria potrebbe anche essere un'occasione, con un ciclo di audizioni, ci sentiremo subito dopo il convegno nei prossimi giorni, vedere se si può fare qualche intervento in finanziaria o se serve anche qualche intervento normativo per quello che può essere, mi era stato suggerito anche per la carcassa del, chiamiamolo così, no?
4: Sì, sì.
3: Dello pneumatico, e tutto quello che è necessario, per cui noi, io parlo al plurale, come commissione, come non dico come governo, ma come maggioranza di questo Parlamento, possiamo essere utili proprio per evitare quello che dicevo prima, future casse integrazioni. Meglio prevenire che curare. Grazie, scappo su ancora in aula. Grazie, e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie senatore Germanà. In realtà lo scenario internazionale ci farebbe addirittura pensare ad assunzioni più che evitare soltanto le casse integrazioni. Capisco che ormai è una parolaccia in Italia questa, però diciamo invece è così, cioè un settore in espansione a livello internazionale fa pensare a una crescita, quindi ad assunzioni, e quello credo che debba essere l'obiettivo, quindi ovviamente passando per evitare le casse integrazioni. Do la parola anche all'onorevole Milani, anche lui segretario dell'ottava commissione, ma ambiente, quindi, ma alla Camera dei Deputati. Prego.
5: Grazie.
1: Quindi abbiamo, diciamo, i due interlocutori chiave, se vogliamo, dei due rami del nostro Parlamento. Prego.
5: Allora, grazie dell'invito, innanzitutto. Parliamo della filiera, sì, probabilmente poco conosciuta, anche se giustamente è stato rivendicato molto italiana, no? È una produzione
1: molto.
5: Ma questo testimonia quella che è una delle peculiarità dell'Italia, cioè da sempre noi poveri di materie prime ci siamo inventati come dire, come recuperare quello che scartavamo, e quindi ecco questa nostra capacità anche di innovazione, di inventiva, insomma, ha portato ad una creazione di filiera importante sul pneumatico. Nella generalità, diciamo, della considerazione, della conoscenza delle persone, il problema del pneumatico viene visto sempre come un problema, diciamo, di sversamento di rifiuti, no? Cioè, se io chiedo a un uomo della strada, a una persona che incontro per strada, dico dimmi un problema legato ai pneumatici, la prima cosa che ti dice è viene abbandonato per strada,
1: che rischia di essere abbandonato.
5: Esatto, questa è la paura, diciamo, più sentita, è come l'approccio, diciamo, rispetto al fine vita, diciamo così, dello pneumatico. E poco si sa, appunto, del
1: ma la ricostruzione evita anche quel problema lì.
5: Infatti a questo volevo arrivare, realtà, diciamo. Poco si sa invece di questa importante filiera, appunto, della ricostruzione, che è importante per il pneumatico dell'automobile, ma evidentemente soprattutto per il pneumatico diciamo commerciale, no? dei mezzi pesanti,
1: certo.
5: Dove possiamo arrivare, insomma, non voglio insegnarlo a voi, fino a mezzo milione di chilometri addirittura per un pneumatico, e che significa evidentemente un vantaggio economico importante per l'autotrasportatore, e quindi anche una riduzione, però, e questo mi interessa a me di più da un punto di vista ambientale, una riduzione di consumo energetico, di consumo di materia prima. Quindi come non considerare importante una filiera come questa? E quindi il grido d'allarme che arriva dal Presidente, che ho avuto modo, appunto, di ascoltare attentamente, attenzione, gli asiatici ci stanno massacrando sostanzialmente, perché quando sento parlare di aziende che hanno chiuso, evidentemente non perché non c'era un mercato a cui vendere, ma perché quel mercato ha subito un dumping importante, con prezzi eccessivamente bassi, forse anche frutto di costi energetici molto bassi. E allora qui il problema, però, qual è? Può l'Italia da sola difendersi da questo? Evidentemente no, no? In vari interventi è chiaro che è apparsa la parola Unione Europea, è evidente, no? Comunità Europea, per forza di cose, perché le difese dal dumping commerciale sono necessariamente difese europee, visto che ormai ci avviamo verso una dogana unica, comunque abbiamo regole doganali uniche sicuramente. Una delle occasioni che speriamo, appunto, anche su questo settore possa essere importante, sarà questo revisione della normativa europea sugli appalti pubblici, ancorché ovviamente il vostro settore magari riguarda più il mondo privato, però la direzione della normativa sugli acquisti pubblici, che valgono comunque 200 miliardi in Europa, quindi una fetta importante di acquisti, è anche una direzione chiara nella quale l'UE decide di muoversi. Ora, noi siamo molto critici sulla scelta di aver scelto il percorso del regolamento invece che la direttiva, perché ancora una volta non si capisce, ahimè, che ci sono delle specificità, ci sono mercati diversi, quindi va bene andare verso l'uniformazione, ma applicare con un regolamento, così come abbiamo visto sugli imballaggi, con cui ancora continuiamo a misurarci e continueremo, insomma, nei prossimi anni, non mesi, con un regolamento che ormai è atterrato ed è diventato norma anche in Italia. E che costringe ad uniformare mercati e specificità diverse. Ecco, questo è quello che noi critichiamo, che sta accadendo nella Commissione europea. Ancorché fortunatamente, diciamo, la Germania, segnatamente, diciamo, anche nome e cognome di chi è responsabile di questi comportamenti, si sta rendendo conto che forse c'è bisogno, insomma, di difendere le produzioni interne europee. E però ancora una volta in questa regolamentazione che si sta scrivendo non si è avuto il coraggio, dopo che ne abbiamo parlato per mesi, di mettere il compra europeo, no? Il Made in Europe, la bozza di regolamento che è uscita ieri non prevede l'obbligo di acquisto europeo. Meno male che mette almeno il limite, diciamo, dei rapporti di reciprocità, e quindi significa che salva libero scambio, libero mercato con Norvegia, Giappone e altri paesi, anche nordafricani per esempio, con i quali abbiamo rapporti di reciprocità commerciale. Non abbiamo fortunatamente questi rapporti di reciprocità con Cina e India, per esempio, ma non escludo che però poi, una volta che abbiamo derogato al compra Europa, poi domani magari non andiamo a fare accordi commerciali, appunto, di reciprocità, perché purtroppo, ce lo dobbiamo dire, caro Presidente, c'è anche un pezzo di industria italiana che ormai si è adagiata sul fatto di produrre, o almeno semiprodurre, diciamo, parti, componenti in Cina, portarle qua e metterci il marchio Italia e quindi Europa. Ecco, questo è un problema che anche ribalto, diciamo, al mondo dell'industria. Attenzione, cioè queste aperture, diciamo, poi comportano quello che stiamo vedendo, cioè il vero e proprio dumping. E probabilmente quando Volkswagen, Mercedes, faccio esempi enormi, diciamo, di grandi marchi, no? Hanno deciso di andare a produrre in Cina, perché ovviamente c'era un mercato in espansione enorme, pensavano di poter colonizzare quel mercato. L'effetto qual è stato? Che oggi debbono chiudere le industrie in madrepatria. Ora, questo è il problema, quindi, su cui noi dobbiamo ragionare, partendo, scusate se ho allargato un po' il discorso, ma le soluzioni ai problemi, secondo me, non sono mai soluzioni, diciamo, di dettaglio specifiche, ma derivano comunque da una visione, da un pensiero generale. E il pensiero che io voglio esprimere, a vantaggio dell'Italia e dell'Europa, è: dobbiamo difenderci da quello che sta accadendo, perché vediamo che un battito d'ali, qualcuno avrebbe detto, di farfalla può creare un terremoto dall'altra parte del mondo. Vediamo quanto uno stretto di Hormuz chiuso sta determinando una crisi che non abbiamo mai visto prima. E non è la prima volta che c'è una guerra da quelle parti. Come sappiamo, sono minimo, dall'Iraq in poi, quindi circa 35 anni, che in quello scenario, diciamo, c'è un intervento bellico pesante, ma è la prima volta che arriviamo a una crisi energetica come questa. E allora questo ci dice che i temi che fino ad oggi abbiamo trattato con una certa anche sufficienza, a volte, o addirittura da una parte politica che io rappresento, o addirittura con estremismo ideologico dall'altra parte politica, cioè la sinistra, oggi invece tornano, secondo me, al centro del dibattito politico in maniera importante. E cioè, a dire, l'economia circolare non è una moda, l'economia circolare è la difesa delle nostre produzioni, è dare valore a quello che prima pensavamo che non avesse valore perché avevamo merci e materie prime a buon mercato. In uno scenario come questo le materie prime saranno sempre più a meno buon mercato, a costo molto alto, quindi è importante l'economia circolare per difendere le nostre produzioni, così come è importante l'innovazione. Dico anche questo: molto di quello che voi fate è frutto di una innovazione tecnologica, no? Che oggi magari, forse, non so, sarà oggetto di miglioramento, di aggiustamenti, però è l'inventiva, diciamo, la necessità ha creato l'inventiva ha creato un prodotto industriale che non esisteva. Ecco, noi su questo secondo me dobbiamo lavorare come Europa, perché continueremo a non avere materie prime, sicuramente continueremo.
1: No, comunque le materie prime che abbiamo già acquistato e quindi sul mercato,
5: esatto,
1: diciamo,
5: sono
1: che
5: materie prime seconde,
1: appunto, dare attenzione. Quindi. E nel nostro caso, l'abbiamo accennato prima, dell'Italia, appunto, questo sistema legato al pneumatico è anche amplificato dal fatto che noi abbiamo una forte leadership nei macchinari per la ricostruzione. Cioè, quando dicevamo, perché anche lì i macchinari possono essere.
5: Quando parliamo
1: anche
5: di filiera, non parliamo solo del prodotto, parliamo di tutto quello che c'è.
1: Chi produce macchinari non ha un mercato per innovarli e ricambiarli in Italia, anche loro li esportano altrove e poi i macchinari ce li hanno migliori gli altri che noi. Per cui in realtà è un gatto che si morde la coda, ma è anche un circuito invece virtuoso che vale assolutamente la pena di preservare, perché l'innovazione sulla circolarità è un'innovazione che non può che pagarci oggi e sempre. Comunque, diciamo, questo chiaramente mi sembra molto chiaro anche nelle sue parole.
5: Quindi condivido pienamente l'analisi che voi avete fatto e ovviamente sono per quello che posso fare, insomma, comunque oggi sicuramente in maggioranza, quindi magari con qualche possibilità in più, sicuramente sarò a fianco del settore per dare supporto a che continui a crescere o quantomeno a resistere, va? Mettiamola così.
1: Grazie.
5: Anche siamo coi piedi per terra.
1: Grazie, Leone Milani. Grazie. Adesso però noi abbiamo parlato, sembra un po' che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, noi abbiamo parlato dell'industria, dei macchinari, poi però c'è chi utilizza questi pneumatici, no? Quindi diciamo la cosa molto interessante di questo incontro di oggi è che abbiamo coinvolto anche le associazioni, due associazioni molto importanti degli autoutilizzatori, cioè per capire anche se sia quali siano le resistenze ma quale sia anche il loro approccio. Io darei la parola quindi al dottor Di Caterina, Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di ALIS, quindi l'associazione, sì, per la logistica sostenibile, per capire quale sia il loro punto di vista.
4: Grazie, prego. Professore, grazie. Innanzitutto volevo ringraziare AIRP per aver organizzato questo momento di incontro e ovviamente il senatore Trevisi, non lo vedo ma credo che sia passato qui prima, gli altri, l'onorevole Milani, l'ex collega nonché amico Germanà che è scappato su. Io purtroppo ho una visione un po' più, come dire, legata anche alla mia precedente esperienza parlamentare. Mi rivolgo a Vittorio Marangoni che sta qua in prima fila, loro sono associati di ALIS come del resto il gruppo Bridgestone, eccetera. Io credo che dobbiamo guardare un attimo al di là di questa straordinaria ricerca che come ALIS prendo l'impegno di diffondere, perché le associazioni devono fare questo. Cioè, noi dobbiamo innanzitutto dare il valore aggiunto di un'associazione in quella di trasmettere le informazioni sane che questo Paese riesce a produrre. Quindi io prenderò questa ricerca, in prima fila accanto al dottor Marangoni c'è una delle mie risorse più preziose che è il dottor Bergens, noi prenderemo questa ricerca e la diffonderemo sui nostri canali social, sulla nostra TV associativa, che ALIS oggi ha anche una TV associativa, messa a disposizione di tutti il cluster. È un cluster che oggi conta circa 2.500 aziende iscritte per circa 400.000 persone che quotidianamente hanno l'opportunità di... Perché dico questo? È importante innanzitutto informare le persone sulle qualità e su cosa questo Paese riesce a produrre. La dottoressa D'Aprile, che io saluto e ringrazio, in maniera garbata, in maniera molto, come dire, attenta e sottile, ci ha dato dei messaggi importanti. Cioè, il Ministero dell'Ambiente, e lo dico da ex parlamentare, fa un lavoro straordinario in termini di capacità tecniche nell'individuazione dei problemi e soprattutto nella individuazione delle soluzioni. Il punto è che poi ci arrivano segnali dove la stazione appaltante è l'ente pubblico, no? Dialoga poco perché le competenze tecniche non sono giuste e adeguate per rispondere a questo. E se arriva il collo di bottiglia, qual è? Le sanzioni, no? Perché poi il modo migliore per arrivare alla soluzione dice: mo ti faccio una multa e così impari a capire come funziona. Ma noi invece il sistema sanzionatorio dovrebbe essere quello meno pronto ad una logica del genere. Partiamo da quello che c'è. C'è un mercato della ricostruzione che produce effetti e benefici per tutta la filiera. Ci sono le aziende iscritte ad ALIS che purtroppo, lo so, perché ho visitato personalmente, parlo delle grandi aziende di truck, che utilizzano sotto i loro camion pneumatici di varie provenienze. Voglio dire, c'è quello nuovo, c'è quello ricostruito e c'è quello a basso costo. Va bene, salviamo tutto e tutti, perché? Perché il prezzo del trasporto cresce in maniera molto forte, anche per scelte miopi che arrivano dall'Europa. Qua non è che vogliamo fare lo scaricabarile, ma se noi veniamo come aziende di trasporto tassate, nonostante abbiamo investito come anche associazione in termini di sostenibilità tantissimo, perché noi abbiamo detto ai trasportatori: signori cari, cercate di evitare la strada, proviamo ad utilizzare le autostrade del mare. Abbiamo investito molto sul principio di intermodalità e del trasporto dell'ultimo miglio. Dopodiché oggi abbiamo autostrade del mare anche continentali, perché pochi lo sanno, quindi direttrici che vanno da Venezia a Brindisi e piuttosto che da Genova a Salerno, e lo abbiamo fatto proprio per, non solo per alleggerire le infrastrutture stradali e per un risparmio, quindi una sostenibilità che non era solo ambientale ma anche economica e anche sociale. Ma al di là di questo lo abbiamo fatto proprio per cercare di lanciare un messaggio alle aziende del trasporto. Ma quando poi dall'Europa il trasporto marittimo viene vessato dell'ETS, che lei sicuramente saprà di cosa sto parlando, e quindi viene aumentato il costo del trasporto in maniera senza motivo, tra l'altro, perché il trasporto marittimo è quello che incide per il 2% sulle emissioni. E che cosa ci portiamo? È chiaro che i trasportatori aumenta il nolo del trasporto, aumentano e quindi ritornano o su strada o sono costretti poi a mettere in campo una serie di azioni come quelle del risparmio sul pneumatico che arriva dall'est del mondo. Tra l'altro è una contraddizione in termini, perché questi signori dall'est sono i maggiori, se ho capito bene, professore, poi dopo se ho capito male lei mi rimproveri, faccia come si fa a scuola, mi dia zero e andiamo avanti. Se ho capito bene, questi sono i maggiori fornitori di materia prima, cioè ci arrivano, noi li rifacciamo, ma sono pure i peggiori concorrenti che abbiamo, se ho ben capito, perché poi il pneumatico a basso costo arriva da lì, quindi è tutto da lì, no?
1: Sì, no, la distorsione è il fatto che il corso posto non può essere ricostruito perché è a basso costo, per cui in realtà non ha una carcassa, quindi diciamo...
4: Quindi quelli là che possono essere ricostruiti ce li mandano loro, poi ci vendono quelli a basso costo che non possono essere ricostruiti. Dottoressa D'Aprile, lei dovrà lavorare ancora per tanti anni, questo glielo voglio dire, perché questo è quello che esce da questo incontro. Detto questo, però... noi come associazione cosa dobbiamo fare? Promuovere il più possibile, secondo me, l'idea della ricostruzione del pneumatico. Alle nostre aziende iscritte, che sono tantissime, noi dobbiamo spingere su questo, anche perché è un principio, come dire, di attenzione proprio al tema della sostenibilità. Ce lo siamo detti, perché quelli che invece sono a basso costo non sono riutilizzabili, lo abbiamo sentito. Quindi questo noi lo faremo a cominciare da oggi stesso, primo. Secondo, proviamo anche ad enfatizzare un altro dato. Da quello che ho letto dalla ricerca del professor Orecchini, un indotto di ricostruzione produce un impiego di 4,3 persone in più rispetto a un indotto del costruito nuovo, se ho ben capito. Quindi questo vuol dire che in questo mercato noi riusciamo ad occupare più persone. Cioè un pneumatico nuovo produce un certo tipo di impiego di persone, un pneumatico ricostruito produce 4,3 persone in più di addetti, che non è solo l'addetto al pneumatico, ma studi, ricerca e tutto il resto appresso. Quindi in un momento in cui dilaga l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, ci troviamo sempre di fronte a un impiego di meno risorse, ritengo che anche questo è un valore che non va sottovalutato. Quindi noi faremo i compiti a casa, li faremo bene, cercheremo di dare ovviamente supporto anche a tutte le istanze che vengono dal vostro mondo, il credito d'imposta, tutto quello che mi è stato suggerito prima di iniziare questi lavori, laddove poi la politica intenda veramente, al di là della finanziaria che stanno, ma prendere iniziative serie, concrete, rapide, credo che si possa partire proprio da quei piccoli messaggi che arrivano dal mondo con la disponibilità, come diceva la dottoressa, del Ministero delle Finanze, ma comunque voglio dire, si potrebbe arrivare ad un primo segnale, che è il segnale di dare un aiuto a chi, anche semplicemente col credito d'imposta, ha una certa attenzione a questo tipo di prodotti. Da parte nostra la massima attenzione è anche a riprodurre momenti del genere presso la nostra associazione, e nei nostri momenti il primo e il 17, caro Nicolò, settembre, fra qualche giorno ad Ascoli Piceno, dove noi anche avremo modo di ritornare sull'argomento. Grazie mille.
1: Grazie a tutti. Caterina, sentiamo un'altra voce importante per il punto di vista, diciamo, degli utilizzatori, con Andrea Arquilla di Anita, responsabile delle relazioni istituzionali Europa.
6: Grazie mille. Allora, innanzitutto mi accodo a tutti i saluti e a tutti i ringraziamenti che ha fatto anche il vicepresidente di Caterina per questo meraviglioso convegno. E io, come Anita, noi rappresentiamo l'Associazione dell'Autotrasporto e della Logistica di Confindustria, quindi vorrei continuare un pochino quello che ha detto Marcello poco fa, andando a fotografare un pochino cosa sta succedendo a livello di mercato per le nostre aziende. Purtroppo le nostre aziende ad oggi si trovano a trovare non una, non due, ma molte più transizioni. Quindi abbiamo la transizione digitale, abbiamo la transizione energetica, la transizione ambientale, quella della sostenibilità, poi abbiamo l'ETS 1, l'ETS 2 che arriverà, abbiamo la crisi del carburante, oggi un altro CDM alle 17, e abbiamo sempre meno margini netti di ricavi, perché secondo tutte le nostre aziende l'EBITDA delle nostre aziende si attesta tra il 10 e il 20% e il margine netto tra il 2 e il 6%. Questo che cosa comporta? Che qualcosa deve essere tagliato da qualche parte. Purtroppo la percezione che si va a tagliare sempre su quelle cose che forse si vedono di meno, che possono essere quello, come ha detto prima il professore Recchini, il pneumatico nero che nemmeno si identifica più di tanto. Quindi quello che secondo me è necessario fare in questo momento è cercare di dare un input alle nostre associate attraverso la comunicazione, la divulgazione dei benefici e del valore aggiunto, perché ad oggi le aziende, soprattutto dalle piccole alle grandissime, perché aggiungo un'altra cosa all'interno dell'albo, e questo è proprio per andare a fotografare anche il settore, sono iscritte più di 90.000 aziende, e di queste 90.000 aziende poco più di 2.000 hanno più di 100 veicoli, quindi fondamentalmente c'è una segmentazione molto importante, e da una parte abbiamo le grandissime flotte che hanno i loro impegni e quindi stanno cercando di portare avanti anche una transizione sotto il punto di vista degli pneumatici ricostruiti, ma dall'altra parte ci sono le piccole e medie imprese che fondamentalmente magari nemmeno ci pensano e quindi non hanno la percezione di un settore come importante com'è, e quindi del valore aggiunto che vuole portare. Quindi anche facendo alcune chiacchierate nei giorni scorsi con le nostre associate, le nostre imprese, io ho avuto il piacere di parlare con un'impresa del nord che si è addirittura comprato un macchinario per riscolpire lo pneumatico all'interno dell'azienda, perché ha più di 800 semirimorchi, più di 500 veicoli e motrici, quindi fondamentalmente ci sono aziende che si stanno impegnando, anche cercando un pochino di verticalizzare tutto questo settore, ma giustamente noi abbiamo bisogno anche del supporto delle associazioni e del supporto della politica per cercare di far capire. E ritorno ancora una volta al punto di caduta, è quello della percezione, quindi di distruggere i falsi miti della sicurezza prima di tutto, perché sono appunto molto più sicuri dei pneumatici a basso costo, secondo poi del valore aggiunto, quindi il costo che può essere anche un filino maggiore di quelli a basso costo, fondamentalmente può ripagare a livello di prestazioni, e quindi quello che noi come associazione potremmo fare, mi accodo a quello che ha detto sempre il vicepresidente di Caterina, è quello di cercare di raccordare le nostre aziende, fare divulgazione, e magari possiamo fare anche qualcosa insieme per andare all'interno delle nostre aziende, a prenderle una ad una e andarle a spiegare quali sono i benefici che ad oggi non vedono. E soprattutto l'unica cosa che dico è per quanto riguarda l'Europa, che sicuramente può darci una mano, perché a livello di tassonomia l'abbiamo inserito, dobbiamo fare molto di più, però dobbiamo fare di più perché noi rispettiamo poi tutto ciò che viene da Bruxelles. E qui vorrei aggiungere soltanto una questione sull'aiuto che noi chiediamo, che voi state chiedendo per quanto riguarda il credito d'imposta. Prima di passare a questo, secondo me dobbiamo lavorare sull'impresa a livello commerciale e cercare di lavorare mercato su mercato, all'interno con grandi produttori, Michelin, Bridgestone, all'interno delle aziende, e andarle a prendere uno ad uno. E poi dico una cosa e qui concludo: per quanto riguarda il credito d'imposta dobbiamo essere sempre attenti, perché le aziende, con tutte le criticità che abbiamo visto prima, le aziende di autotrasporto hanno una regolamentazione molto particolare sul credito d'imposta, che si chiama il de minimis, quindi fondamentalmente quasi tutti sono già pieni di capacità, perché hanno dovuto fare investimenti importanti, e aggiungere un credito d'imposta può essere sicuramente un ottimo segnale, ma non potrebbe non avere quelle ricadute che ci speriamo. Quindi partiamo dal mercato sul mercato. Con il supporto della politica, le associazioni devono fare questo e possiamo fare questo. Grazie mille.
1: Grazie Arpilla. Sì, c'è un argomento molto importante, no? Lei l'ho accennato, che riguarda a parte la sensibilizzazione, ma l'informazione, perché comunque rimangono delle barriere, dei falsi miti sulla, diciamo, minore sicurezza, o su appunto la, come dire, la, delle perplessità sulla reale qualità del ricostruito rispetto invece a un nuovo, per quanto di basso costo. Su questo chiaramente voi come associazione dovete fare molto, lo possiamo fare anche noi chiaramente come università, insieme con AIRP e con gli altri attori, perché è importante far capire che il prodotto ricostruito è un prodotto di qualità. Adesso abbiamo un intervento che, diciamo, è leggermente complementare rispetto a quello che stiamo dicendo, perché così come abbiamo parlato dell'importanza di questo settore per i macchinari per la ricostruzione, c'è un altro, come dire, un altro argomento molto importante per questo settore, che è quello dell'energia, no? Parliamo sempre di risparmiare energia, il costo energetico, e abbiamo un intervento del dottor Mottironi sull'aspetto energetico. Prego.
7: Sì. Il cavaliere, posso anche sedermi?
1: Va bene, va bene.
7: Va bene. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti, prima di tutto al senatore Trevisi per aver organizzato questo momento, e poi a chi ha contribuito al dibattito, al professor Ricchini e al presidente Carloni, a cui poi mi rifarò per un piccolo spunto introduttivo. Siamo qui per un motivo molto semplice: l'energia è sicuramente un tema strategico per le imprese in Italia, lo vediamo anche rispetto a tematiche politiche come quelle del dumping che aziende estere possono fare nel portare sul nostro mercato dei prodotti che vanno in competizione con qualcosa che poi alimenta le filiere locali e circolari, e soprattutto per proporre un punto di vista che si basa sull'introduzione di una soluzione per la competitività delle aziende del settore della ricostruzione, che non è tanto una richiesta di un aggiornamento politico normativo, ma è una vera e propria politica industriale, un'azione industriale che si basa sul diffondere il più possibile delle tecnologie per sostenere l'elettrificazione dei processi, ma soprattutto per sostenere una decarbonizzazione di questi consumi che sia conveniente anche dal punto di vista economico, oltre che chiaramente ambientale e sociale. Una piccola parola su chi è Energred: noi siamo un'azienda che in realtà mi pare combatta una lotta molto simile a quella degli associati AIRP, cioè quella di cercare di portare alle PMI una prospettiva sui costi in modo tale che possano essere interpretati non come costi correnti, ma come degli asset. Grazie mille, sì, altrimenti ho bisogno del supporto. Noi facciamo la stessa cosa, ma lo facciamo con l'energia, quindi quello che facciamo è sviluppiamo delle soluzioni evolute per la produzione, trasformazione e consumo altamente distribuito, in modo tale che l'energia per le imprese, quando prodotta da fonti rinnovabili, non sia più un costo, ma sia un asset in grado di generare valore grazie all'intervento di aziende con delle capacità industriali anche come la nostra. Partiamo un attimino dal contesto, giusto una piccola snapshot sul contesto. Le rinnovabili possono essere oggi per l'Italia una soluzione concreta, le rinnovabili e le tecnologie abilitanti o che si portano appresso per risolvere il trilemma energetico di tutte le imprese, cioè quello di avere un'energia che sia sicura, accessibile e allo stesso tempo ad un costo che sia sostenibile e sempre più competitivo per i processi. E parlando solamente del comparto industriale italiano, cioè dei consumi industriali, un'elettrificazione, anzi un portare un consumo al 50% da fonti rinnovabili degli attuali consumi significa un potenziale risparmio di circa 8 miliardi di euro all'anno, che è una cifra casualmente coincidente a quelle che sono le richieste che molto spesso gli organi confindustriali fanno al governo a livello di contributi annuali che servirebbero per alleggerire una bolletta che è di circa 27 miliardi, che è decisamente molto più grande, ma che rispetto ai competitor europei è superiore dal 30 all'80%, e questi sono dati di Banca d'Italia. 8 miliardi che poi si trasformerebbero molto probabilmente in 27 miliardi di fatturato all'anno in più, perché ogni euro di extra costo energetico che non sosteniamo corrisponde a circa 3 euro di fatturato in più che le aziende possono permettersi quando vanno a competere su un mercato oramai globalizzato, anche quello europeo. Come è possibile portare le rinnovabili alle imprese? Lo vediamo in questa mappa. Si parte alla vostra sinistra dalla possibilità di approvvigionarsi da impianti che sono distanti dai luoghi di produzione, esattamente rispetto alla vostra sinistra in basso. C'è la possibilità di attivare dei contratti, delle soluzioni commerciali di vendita virtuale dell'energia, ma anche delle soluzioni finanziarie che permettono alle imprese di mettere un prezzo massimo all'energia, al prezzo materia prima, grazie a dei contratti per differenza che fondamentalmente non sono altro che un hedging finanziario sul prezzo della materia prima, fino ad avvicinarsi al luogo dove si consuma quell'energia, dove è possibile fare autoconsumo fisico, ma grazie anche a una normativa molto evoluta, quella italiana, sulle comunità energetiche, fare una condivisione virtuale di prossimità dell'energia con degli ottimi benefici economici. Partendo da queste soluzioni, noi abbiamo fatto uno studio che si basa chiaramente sui dati AIRP, che ha voluto simulare tre scenari. Uno scenario, il primo, per sostenere la competitività delle imprese AIRP partendo dall'attuale capacità produttiva, quindi dai famosi, l'ultimo dato aggiornato che avevo io era 305.000 pneumatici rigenerati all'anno, un dato in forte decrescita. Beh, oggi sarebbe possibile andare a realizzare in loco almeno 16 MW e mezzo di potenza rinnovabile, con cui sostenere almeno il 50% del fabbisogno elettrico delle imprese che rigenerano pneumatici, con un risparmio per pneumatico di circa 2,2 euro. In realtà corrisponde a un contributo importante su quello che è il margine unitario, almeno da quello che abbiamo potuto rilevare noi, sulla vendita del singolo pneumatico. Poi abbiamo simulato uno scenario di elettrificazione del processo, ovvero la possibilità di sviluppare rinnovabili fino a sostenere il 70% del fabbisogno elettrico di queste imprese, una parte quindi con autoconsumo fisico, ma almeno un'altra, una parte altrettanto importante, altrettanto grande, con autoconsumo virtuale, quindi quelle famose soluzioni di contratti virtual corporate PPA o contratti per differenza che possono supportare il prezzo materia prima energia. E con questo si può arrivare ad abbattere il costo energetico per pneumatico di circa 7,2 euro. Infine abbiamo simulato uno scenario di elettrificazione e crescita fino a tornare ai famosi 800.000 o circa 700.000 pneumatici rigenerati all'anno, che corrispondono alla metà degli approvvigionamenti di pneumatici nel settore del trasporto su gomma pesante, in cui si va ad infrastrutturare ulteriore potenza rinnovabile, sempre servita attraverso contratti virtuali, che porterebbe risparmi complessivi, benefici netti, anzi non i risparmi complessivi, a circa 5,3 milioni di euro all'anno, con un beneficio netto per pneumatico sempre intorno ai 7,2 euro. Cosa significa quindi portare le rinnovabili al settore della ricostruzione dei pneumatici? Beh, significa passare da una situazione attuale di 300.000 pneumatici all'anno ad una di 800.000 pneumatici, con sicuramente molto più consumo elettrico, ma con un costo dell'energia assolutamente dimezzato e anche un contributo dal punto di vista delle emissioni legate al consumo energetico altrettanto dimezzato grazie all'utilizzo delle rinnovabili. Le rinnovabili quindi che contributo possono dare in termini di competitività a questo settore? Beh, sicuramente possono quasi raddoppiare i margini di profitto, l'abbiamo visto, perché quei 7 euro per pneumatico sono quasi un raddoppio del margine di profitto unitario sul singolo pezzo venduto, e possono contribuire a ridurre di ulteriori 75% le emissioni climalteranti legate al processo. Quindi una strategia industriale basata su interventi economici concreti. Quando parlo di benefici netti, parlo di benefici che rimangono in mano ai ricostruttori e che hanno già ripagato tutta quanta la filiera finanziaria, ingegneristica, progettuale e gestionale di queste infrastrutture rinnovabili. Grazie mille.
1: Grazie. Grazie per questo contributo. Grazie per questo contributo che fa vedere come appunto questi tratti di un settore industriale che può, grazie alle rinnovabili, quindi anche all'elettrificazione dei processi e all'autoproduzione di energia, aumentare addirittura i suoi benefici ambientali. Chiamo adesso il rappresentante di Michelin, Fabien Cibot, direttore vendite Track Michelin Italia. Quindi andiamo adesso sui produttori anche di nuovo e non solo di ricostruito come Michelin.
8: Grazie mille. Innanzitutto ringrazio ovviamente il senatore Trevisi per averci dato la possibilità e l'opportunità di scambio su questo tema così rilevante e pertinente che è la ricostruzione. Ringrazio ovviamente l'AERP che ci ha dato, che ha contribuito a questa partecipazione, realizzazione, e il professore Orecchini che ci ha fatto e ha condiviso uno studio, secondo me, molto complesso, molto complessivo e preciso del mercato, con una dimostrazione sul multivite e le sei vite che non avrei fatto meglio. Nel parlavi di ricostruzione e di quanto Michelin creda a questo modello, io vorrei partire di uno dei temi emersi dagli interventi sia del professore ma anche di Anita, che è la sicurezza. Un tema spesso discusso, a volte controverso, e proprio per questo particolarmente importante da affrontare. La posizione del gruppo Michelin è molto chiara. Per noi il pneumatico ricostruito non è e non sarà mai un compromesso rispetto alla sicurezza. Oggi sono qui a rappresentare Michelin, che è un gruppo, un brand che lavora da oltre 130 anni, si impegna sempre nella creazione dei prodotti e dei servizi altamente importanti

0: non sarei DNA. Michelin investe e progetta pneumatici per esseri ricostruibili. Lo facciamo da oltre 100 anni. Il prodotto è creato e previsto per questo processo, è quello che dobbiamo capire. Li concepiamo dall'origine per questo. Se parliamo del prodotto, della carcassa, le carcasse nel processo della ricostruzione, se guardiamo dall'inizio, durante e dopo, vengono sottoposte a 86 controlli specifici, che ovviamente permettono di offrire uno standard di qualità e di sicurezza elevati con prestazioni comparabili a un prodotto nuovo. Aggiungo che tutti i nostri ricostruttori Michelin sul territorio italiano, e ce ne sono oggi presenti, seguono un rigoroso processo di ricostruzione che rispetta i nostri standard di qualità, grazie anche a dei controlli sistematici che noi facciamo, effettuati dai nostri auditor tecnici sul territorio. Chiudo l'argomento sicurezza, aggiungo che noi possiamo osservare con i nostri contratti e le nostre flotte con chi lavoriamo direttamente un tasso di reclami sulla qualità prodotto sotto il 0,01%. Un tasso, secondo me, impercettibile, che è equiparabile a quello di un Michelin nuovo, infatti. Quindi, ovviamente, il primo argomento per noi forte è la sicurezza. Il secondo sono tutti i vantaggi che sono stati spiegati sui vantaggi per le flotte. E lì ne riprendo due che sono stati spiegati molto chiaramente, che il primo è il vantaggio economico. Il pneumatico ricostruito costa fino a 40-50% in meno rispetto a un prodotto nuovo con le stesse prestazioni, e lì parliamo di un riferimento a un prodotto premium. Il secondo è il vantaggio ambientale. L'abbiamo detto, ribadisco, risparmio di circa 50 kg di materie prime, che più o meno il peso della carcassa. Questo bisogno di sostenibilità oggi, oltre ad essere richiesto a grande voce dalla società ed essere una sfida che abbiamo tutti, per le nostre flotte è anche un bisogno richiesto dalle banche, un bisogno richiesto dai committenti, e quindi è la ragione per la quale noi abbiamo Michelin creato, per supportare le flotte nel loro percorso di sostenibilità, l'attestato di gestione sostenibile dei pneumatici, che viene riconoscere le aziende che fanno tutto il lavoro virtuoso nel loro impegno nella gestione del pneumatico, ricostruzione, riscolpettura. Quindi, primo punto, sicurezza. Secondo punto, i vantaggi per le flotte. Il terzo punto è ovvio per me, l'abbiamo menzionato, e i vantaggi per il sistema paese. Grazie alla ricostruzione viene sostenuto il tessuto economico italiano. Lì parliamo di un'economia di prossimità, un'economia che rimane sul territorio e un'economia che non si può quindi delocalizzare in Asia o in altra parte del mondo. Quindi, per concludere, in un momento in cui cerchiamo sempre di più di proteggere le nostre economie locali, in un momento in cui vogliamo trovare soluzioni sempre più sostenibili, ma allo stesso tempo economicamente valide, in un momento in cui, l'abbiamo visto, altri paesi stanno prendendo decisioni coraggiose e loro vedono già una ripresa dei loro mercati. Per il gruppo Michelin, il ricostruito non è un'opzione. Per il gruppo Michelin, il ricostruito è il senso della storia. Credere nella ricostruzione significa sostenere insieme la competitività del trasporto, dell'economia circolare e del sistema produttivo italiano. Per questo noi chiediamo alle istituzioni di riconoscerne pienamente il valore e di attivare misure concrete che ne favoriscono lo sviluppo. Grazie mille.
1: Grazie a Fabienne Cibot. Darei la parola adesso a un'altra grande azienda del mondo dei pneumatici che

0: Bridgestone con Vicente Marino, così sentiamo anche, diciamo, il punto di vista di quest'altro marchio importante del prodotto premium.
1: Vi chiedo un po' scusa perché tanto il mio collega come io non siamo proprio degli italiani che parliamo il perfetto italiano, ma cerchiamo di dare il nostro meglio. Allora, innanzitutto grazie mille a tutti qua e soprattutto al senatore Trevisi, ai nostri colleghi, al professore, per favore, Alice, Anita, tutti i membri che sono, hanno lavorato qua, no? Ci hanno permesso, proprio sono qui con noi per permetterci di avere questo bellissimo intervento, questa bellissima opportunità di espressare questa preoccupazione di un settore che veramente in 10 anni si è rimesso o ha ridotto praticamente in un 75% e che, come diceva un po' la dottoressa, eravamo preoccupati di o la riduzione dei consumi. E se continuiamo così il consumo sarà proprio 100% perché non esistiremo più. E questa è la parte più importante. Diciamo che noi vogliamo essere ridurre, ma ridurre al fatto di esistere, perché ridurre e non esistere è una cosa che non pensiamo che non è sostenibile. Io ribadisco a nome della nostra azienda, per noi la strategia è, prima di cominciare, per noi la strategia, il business, il fatto di essere uno dei principali produttori al mondo dei pneumatici non esiste se non è assieme della parte del ricostruito. Noi non concepiamo in assoluto la possibilità di produrre un pneumatico e non pensare alla ricostruzione. Vuol dire che non pensiamo, tutti i mercati dove andiamo lavoriamo così, lo vediamo come un'opportunità per ridurre i costi, lo vediamo come un'opportunità per creare valore per le aziende, lo vediamo come un'opportunità per le flotte, lo vediamo come un'opportunità per ridurre la parte o incrementare la sostenibilità nel mondo, la riciclabilità, l'economia circolare e soprattutto per generare valore nei diversi mercati dove partecipiamo. Vuol dire che questo per noi è, diciamo che sto ripetendo un po' quello che hanno detto tutti gli espositori. A me tocca parlare un pochettino qua e parlare un po' di quello che è la catena dei valori. Noi, quando si parla di un pneumatico ricostruito, l'intenzione si concentra spesso sempre sulla parte dei benefici ambientali. Senza dubbio la ricostruzione rappresenta uno dei principali concreti e più concreti e virtuosi di economia circolare che esiste all'interno del settore automobilistico. Oggi tuttavia vorrei evidenziare un ulteriore aspetto di grande rilevanza, che è il contributo che questa offre al rafforzamento della catena di valore a un lungo intero del ciclo di vita del prodotto. Come diceva un po' il mio collega e come dicevano tante volte, noi progettiamo dei prodotti che sono non per fare una vita, che sono per fare 5-6 vite senza nessun problema, e non è una cosa che diciamo nella teoria. Li vediamo i numeri e vi ribadisco che vengo dal Brasile, conosco molto i numeri del Brasile, le statistiche secondo me si deve rivedere, perché il Brasile ha un 50% del mercato che è fatto con la ricostruzione. E questo vuol dire che stiamo parlando di un mercato di 7-8 milioni di gomme di ricostruiti nel Sud America. Quando andiamo a vedere questo, vediamo chiaramente che l'Europa non è già più nel secondo e nel terzo piano. Okay? E secondo noi, siamo convinti, questo continente merita e ha la capacità e ha la tecnologia e ha, come abbiamo detto, la possibilità di produrre anche il macchinario, perché in Italia si produce praticamente, hanno un monopolio del macchinario, abbiamo un monopolio del macchinario di produzione per la ricostruzione. Dobbiamo tenere in piedi questo mercato. Quando un pneumatico viene ricostruito non ci limitiamo a riutilizzare il prodotto. Presentiamo e valorizziamo un asset industriale, deve essere visto, l'abbiamo detto tante volte qua, come un asset di investimento, di innovazione, di know-how, e per essere realizzato, in altre parole, la ricostruzione consegna di generare un nuovo valore senza dover ripartire da zero, che secondo noi è quella la parte più importante. In un altro contesto globale e di crescente pressione sulle catene di approvvigionamento, della volatilità dei costi della materia prima e delle competizioni internazionali sempre più intensa, la capacità di estendere il ciclo di vita di un prodotto diventa un fattore essenziale per la resilienza e l'autonomia industriale sia dell'Italia come dell'Europa. Prolungare la vita utile di un pneumatico non rappresenta soltanto un principio di economia circolare, è una scelta industriale e un'economia di valore strategico. La ricostruzione consente di utilizzare in modo più efficiente i materiali, energia, competenza, riduce il contesto, il contempo della dipendenza delle nuove risorse, soprattutto contribuisce a mantenere il valore economico e l'occupazione qualificata all'interno di tutto il tessuto europeo, di tutto il tessuto europeo industriale, che è uno dei valori e una delle cose che oggi, per oggi, dal 2025 è stato rinforzato a livello europeo. Quando questo ecosistema funziona in modo efficace, i benefici si estendono ben oltre il singolo comparto industriale, contribuendo così al rinforzamento di tutto il sistema produttivo. E lo vediamo, e noi lo conosciamo molto bene, in mercati come l'America, che veramente non sono allo stesso livello dell'Europa quando si parla di sostenibilità o quando si parla di preoccupazione ambientale, o anche il Sud America, che ben oltre all'America hanno una preoccupazione ambientale, ma non mai al livello che abbiamo noi come europei. Allo stesso tempo è necessario promuovere una maggiore consapevolezza dell'utilizzatore professionale. Come hanno detto i miei colleghi e i miei clienti anche Alli, Sanitta e che rappresentano le flotte, non avere questa consapevolezza, non avere questa conoscenza di come funziona, come funziona e di che un prodotto ricostruito è completamente uguale e addirittura molte volte migliore che un prodotto nuovo, soprattutto se confrontato con un prodotto che non venga di un'origine europea o che non venga con la qualità per essere, diciamo, allineato a quello che sono le qualità del mercato europeo, solitamente siamo in un mondo che è completamente non bilanciato. Allo stesso tempo è necessario promuovere una maggiore consapevolezza dell'utilizzatore professionale, le flotte, e dobbiamo scegliere l'efficienza economica, le prestazioni, e la ricostruzione ci consente proprio di raggiungere entrambi questi obiettivi. Sono convinto che il futuro della mobilità e sostenibile dipenderà non soltanto dalla capacità di produrre di più, ma anche dipenderà dalla nostra capacità di preservare il valore di questo business, di questo negozio e di questo settore. La tecnologia le abbiamo, la volontà le abbiamo. Le dazi non solo è quello che ci può aiutare, non può essere solo un sistema di un'unica valla che ci permetta, perché comunque vediamo che entrano le tasse, chiedono per coprire le tasse, riducono la qualità, entrano i prodotti con addirittura peggiore qualità, e questa peggiore qualità crea anche un gap ancora più forte di poter mantenere o sostenere questo business. Ok? Detto questo, vi ringrazio per il tempo, scusatemi che sono andato in fretta, però avevo paura un po' di questi 5 minuti, grazie mille.
0: Oh, benissimo, grazie Vicente. Grazie, questo era l'ultimo intervento previsto. La viceministro Gava, per un impegno, non è riuscita a incastrare un collegamento, quindi però credo che abbiamo sviscerato, direi, tutti gli aspetti più importanti di questo settore, non solo, ma anche grazie sia agli utilizzatori, grazie anche all'ingegner D'Aprile che ringrazio particolarmente, per gli aspetti tecnici legati al come e dove si possa intervenire. La politica ha dimostrato anche un interesse, credo che sia evidente, insomma, il valore e il vantaggio per tutto il sistema italiano ed europeo che viene da un sostegno, che può venire da un sostegno alla filiera del pneumatico ricostruito. Ringrazio anche il dottor Mottironi, perché comunque siamo andati a far vedere dove, anche in un settore che già crea benefici ambientali, con un ulteriore intervento, in modo particolare quello sulle energie rinnovabili, si possa creare ulteriore vantaggio ambientale insieme al vantaggio economico, e questo chiaramente non deve essere mai scisso. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione e spero che questo convegno e questa conferenza possa produrre i risultati sperati. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha svolto l'audizione di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca l'audizione della signora Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, che ringrazio per la presenza. Ricordo che accompagnata anche dalla figlia Carolina Orlandi, come vedete anche dalla Web TV, che quindi può essere presente all'audizione. E ricordo che nella precedente legislatura la signora Tognazzi fu ascoltata in audizione dalla Commissione l'8 settembre 2021 durante una missione a Siena. Do la parola alla signora Tognazzi, se ritiene, per una sua introduzione, al termine della quale i colleghi potranno intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni. Prego, a lei la parola.
2: Buongiorno a tutti. No, non ho premesse da fare, sono a disposizione per qualunque cosa io possa essere utile al vostro lavoro, che devo dire sta svolgendo in maniera veramente straordinaria. Cioè, io credo di dovervi veramente tanti ringraziamenti, perché i risultati a cui siete arrivati per me da una parte erano insperati e dall'altra auspicati, e quindi state veramente, cioè vi rinnovo i miei ringraziamenti, insomma, per quello che state facendo e come lo state facendo.
1: Grazie a lei. E chiedo se vi sono delle domande da parte dei commissari, altrimenti procedo con una prima domanda. Le chiedo se David in quel periodo, ma anche se non solo in quel periodo, aveva, magari sembra una cosa particolare, ma se aveva dei nemici, aveva delle persone con cui aveva litigato, quindi persone che potessero avercela con lui per qualsiasi tipo di ragione.
2: Allora, David era sicuramente una persona molto invidiata, perché a livello provinciale, cioè nel senso con l'atteggiamento di una città piccola, arrivare a certi livelli, a certi traguardi, era sicuramente fonte di invidia da parte di alcune persone che in alcuni casi si esprimevano attraverso i blog. Di cui insomma David da una parte provava a ignorarli, dall'altra sicuramente era sempre sottoposto ad attacchi per qualunque azione facesse, eccetera, però insomma ecco, non tanto da pensare di dover arrivare a un epilogo di questo tipo, insomma.
1: Quindi nessuno in particolare?
2: No,
1: litigi. E mentre invece quante volte si recava, se lo ricorda, fuori Siena, anche in giornata e in quale, cioè proprio intendo a 360 gradi, senza indicare, cioè indicando le località, ma qualsiasi tipo di località?
2: Ma spesso per motivi ovviamente di lavoro, quindi mi ricordo benissimo Padova, mi ricordo Mantova, mi ricordo Roma, a volte anche all'estero, e in alcuni viaggi sinceramente lo accompagnavo anche io.
1: E con quale cadenza più o meno?
2: Non c'era una cadenza precisa, succedeva che appunto fosse...
1: Per dire ogni due settimane, ogni due mesi?
2: No, non c'era una cadenza precisa, non c'era.
1: Quindi c'erano dei momenti che lo faceva anche ogni settimana, due settimane?
2: Può essere,
1: c'era
2: magari dei periodi, certo.
1: E le chiedo se lei ha mai visto una valigetta 24
2: no.
1: ore...
2: No.
1: Non ha mai stata portata a casa, non l'ha mai vista?
2: Non ho mai nemmeno capito, cioè magari se me lo dite, la forma di questa valigetta, perché io cioè la valigia sua di lavoro dove portava il computer e tutti i suoi appunti era una borsa morbida, insomma, ma una valigetta che nel mio immaginario è una cosa rigida, tipo 24 ore da bancario.
1: Sì, esatto,
2: no, quella non l'ho mai vista.
1: Sì, le chiedo perché in particolar modo diverse persone, ma soprattutto l'ex sindaco di Mantova, ha visto più volte David con una valigetta 24 ore, proprio di quelle rigide, ma soprattutto con gli angoli, per intenderci, quelle proprio di colore scuro.
2: In casa nostra non è mai entrata.
1: Le chiedo anche se David seguiva sport, quale tipo di sport. Noi sappiamo che Montepaschi finanziava diverse attività sportive, quindi se si recava anche a vederle?
2: David era un tifoso del Siena, della squadra del Siena, così come della Menzana, anche se magari le partite di pallacanestro le seguiva un po' meno, però sì, era una persona appassionata anche di sport.
1: Ma seguiva ad esempio il basket o si recava anche materialmente a vedere il basket, il rugby, per quello che...
2: Allora, in trasferta della Menzana mai, forse quella del Siena può essere che sia andato in trasferta con gli amici della contrada, può essere, insomma, questo sì.
1: E si ricorda anche di averlo visto o saputo che andasse a vedere anche il rugby Viadana?
2: No. Io ho a casa un pallone della squadra, ho delle magliette che sapevo che appunto il Monte dei Paschi sponsorizzava la squadra di rugby di Viadana, così come la squadra di baseball del Grosseto, e tant'è che ho anche una mazza da baseball a casa con le firme dei giocatori, così come nel pallone ci sono le firme dei giocatori.
1: E David aveva, noi abbiamo visto che aveva un telefono, insomma aveva diversi dispositivi, ma in questa vicenda è sempre comparsa anche la possibilità di un telefono che non sia stato
2: allora
1: ritrovato.
2: Sì, questo infatti è un cruccio che mi porto dietro da tanti anni, perché nessuno mi ha mai dato una spiegazione in merito. Ovvero, David aveva inizialmente in dotazione da parte della banca il telefono, il BlackBerry, quello piccolo, per poi passare al BlackBerry, quello grande, che gli rimaneva molto più comodo per scrivere, per mandare le mail e quant'altro. Poi nei primi del 2013 gli fu dato un iPhone, e siccome è un sistema operativo completamente diverso, nell'imparare ad usarlo continuava a tenere tutti e due gli apparecchi, proprio perché se era una cosa che doveva fare in fretta era sicuramente molto più abituato a usare il BlackBerry grande. E questo BlackBerry grande a me non mi è stato mai ridato, cioè io ho riavuto indietro l'iPhone, il BlackBerry quello piccolo, ma questo BlackBerry grande, che ne ho la certezza proprio assoluta, io non l'ho mai più rivisto.
1: E le chiedo se si ricorda come era vestito quel giorno, se Davide quel giorno aveva la cravatta e se entrava sempre in banca con la cravatta, come c'era stato detto, oppure se insomma lei conosce qualcosa di diverso.
2: Allora, David andava sempre a lavoro in giacca e cravatta. Quel giorno io, perché l'ho sempre nell'armadio, indossavo un completo grigio. Io oggi ho la giacca perché gli altri indumenti mi risulta che siano stati distrutti, quindi non ne ho. Però ho la giacca e, ripeto, un completo grigio. La cravatta io non ce l'ho, ma le assicuro che non entrava nella rocca se non era vestito più che in maniera precisa.
1: E si ricorda anche come quello che le ha riferito della perquisizione che era stata effettuata presso il suo ufficio e più in generale insomma della vicenda di MPS, però in particolare proprio la perquisizione che ha subito?
2: Sì, perché quello stesso giorno, dunque, so che ne aveva subita anche un'altra, ma non aveva lasciato strascichi, cioè perlomeno Davide non dava segnali di preoccupazione in merito. Quel giorno invece in cui sono entrati in ufficio, in casa, con la perquisizione, dove in realtà non hanno trovato assolutamente niente, portarono via, mi pare, un quaderno di appunti con la copertina nera, ma non c'era niente, poi credo mi sia stato anche ridato sinceramente, ma non hanno trovato assolutamente niente. Però dopo quella perquisizione David aveva un atteggiamento preoccupato, cioè non capiva perché. Tra l'altro in quei giorni erano attenzionati Mussari e Vigni, e quindi la sua preoccupazione, che mi diceva, era ma ora per incastrare questi due vogliono tirare dentro me, queste sono le parole che mi diceva, e la sua preoccupazione era proprio data dal fatto che non capiva perché la magistratura ce l'avesse con lui, cioè che cosa volevano. E quindi questo lo preoccupava, ecco, e da lì incominciò obiettivamente ad avere un atteggiamento sempre più chiuso e sempre proprio preoccupato. E Davide era una persona estremamente equilibrata, cioè non era per niente mai ansioso, era una persona molto razionale, quindi questa cosa ovviamente insomma saltò all'attenzione anche mia, solo che poi io in quei giorni mi ammalai, fu ricoverata in ospedale per 2 giorni di seguito e quindi anche io non ero nelle possibilità di seguirlo in maniera, cioè forse col senno di poi ovviamente più approfondita, insomma.
1: E i rapporti tra Davide e Viola com'erano, visto che c'era stato l'avvicendamento con Musseri?
2: Ma Davide era veramente un professionista, cioè lui doveva svolgere quel lavoro e a prescindere da chi rappresentasse l'azienda per cui lavorava, lui si dedicava anima e corpo al lavoro che doveva svolgere. Quindi massimo rispetto, senza prendere parti di simpatia, antipatia, insomma, era un professionista.
1: Quindi non le ha riferito di timori di essere in qualche modo messo da parte da Viola?
2: Allora sì, questo sì, però ripeto, non che avesse motivi reali, era una preoccupazione sua, allora innanzitutto perché comunque era stato l'unico dirigente a essere riconfermato con la nuova amministrazione, cosa che invece gli altri no. E quindi niente, aveva sì questa paura proprio di anche in seguito poi alla perquisizione, che venisse appunto messo un po' in discussione, insomma, quello sì.
1: Mentre i suoi rapporti con Filippone di David?
2: No, cioè noi eravamo amici, anche io personalmente lo conosco da quando ero ragazzina, sinceramente, però non so che dirle, nel senso che ho ascoltato l'audizione e no, ci sono rimasta molto male, mi ha fatto veramente male sentire le parole che ha detto, perché uno che si dichiara praticamente un fratello non può rimanere scocciato se a distanza di 13 anni ti fanno ancora le stesse domande, perché dovresti essere grato proprio perché ci sono persone che se ne continuano a occupare, perché io mi auguro che lui come me voglia arrivare a capire cosa è successo a una persona che io adoravo e lui sicuramente c'era affezionato. E poi anche la frase finale dove, rivolgendosi dall'altro a lei, disse forse era meglio se non ci andavo. Io da una persona, ripeto, affezionata come un fratello, mi aspettavo mi dicesse forse se Antonella mi avesse chiamato prima forse avrei potuto fare qualcosa. Ecco, questo per me è stato, insomma, non mi è piaciuto.
1: Loro andavano a correre assieme,
2: sì.
1: Ma da soli o c'erano anche altre persone?
2: No, penso loro due.
1: E visto che ha parlato dell'audizione di Filippone, dove sono stati dati anche una specie di timing sia da Filippone che da Ricucci su le tempistiche, sulle chiamate fatte da lei, ricevute e rifatte, se ci può
2: allora,
1: fare anche un raffronto.
2: Certo, allora io nel dettaglio sinceramente tutta la cronologia esatta non la ricordo, con una cosa sono certa, se non sbaglio Filippone sostiene che io l'abbia chiamato, anzi che lui abbia fatto una chiamata chiedendo a Davide di andare a correre prima delle 20. Io mi ricordo benissimo perché ho ancora il messaggio che alle 20:10 mando a Davide dopo aver provato a chiamarlo e gli scrivo dove sei, non mi risponde, e gli rispondo mi stai terrorizzando, dove sei? Ma perché, ripeto, aveva questo atteggiamento veramente preoccupato e io pensavo si fosse sentito male, sinceramente, cioè ovvio non avrei mai pensato una cosa del genere. Ecco, io Filippone ricordo di averlo chiamato dopo che arrivò addirittura Carolina tornò a casa e gli dissi: Carolina, guarda, Davide non mi risponde, vai a vedere se è sempre lì in banca. E Carolina uscì, a quel punto io chiamai Giancarlo Filippone e gli dissi: guarda, ho già mandato anche Carolina, prima ovviamente gli domandai, gli dissi: scusa, sai dov'è Davide? E lui mi disse: l'ho lasciato in ufficio. Ho detto: guarda, non mi sta rispondendo, comunque ho mandato anche Carolina. E lui mi disse: ah ok, dice, vado anche io, ma digli a Carolina che mi aspetti fuori, mi aspetti in fondo insomma al portone. Ed erano quindi le 20 e a quel punto 20:17, 20:20, una cosa così insomma.
1: Lei era amica, e anche Davide, anche della moglie di Filippone?
2: Assolutamente sì, io ero molto amica della moglie, ci sentivamo spesso, anche allora più improbabili, lei è medico, quindi a volte svolgeva lavori di turni di notte, quindi anche in serata tardi era probabile, insomma, che ci sentissimo. Poi a un certo punto lei cominciò a non farsi più viva. Io gli mandai, mi ricordo, insomma, provavo a telefonarle e non mi rispondeva, gli mandai un messaggio e a un certo punto gli dissi proprio, cioè io non capisco cosa sia successo, però so che a me manca la mia amica e quindi però non mi ha mai più risposto.
1: Questo dopo la morte?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Subito sì. Dopo o dopo l'uscita? Perché Filippone ci racconta che i rapporti tra di voi sono degenerati dopo l'uscita del video che succede,
2: sì,
1: circa due anni dopo.
2: Sì, anche questa. Allora, io intanto questo video è ovvio che non ce l'avevo, quindi non posso averlo dato io e non sapevo nemmeno che cosa, cioè il fatto che lo potevano mandare in onda. Resta il fatto che comunque quelle immagini, cioè nel senso il filmato non mistifica quello che è stato l'atteggiamento reale. Poi mi dispiace se... cioè mandando in onda solo quella parte cioè lui si sia sentito in qualche modo messo in discussione, ma di fatto quello è stato l'atteggiamento che sinceramente mi ha un po' meravigliato, perché io, anche se è un conoscente, non mi avvicino in quel modo. Io corro, cerco di capire se respira. Ho sentito dire da lui che già era morto e lui se n'era accorto dalla finestra a distanza di 6 metri, non so quanto sia, non so come
1: 15,
2: possa
1: 15 metri
2: quindi, ecco, ok, non so come possa una persona vedere.
1: Disattivate l'audio.
2: Non so appunto come una persona possa vedere se un essere a terra respira o meno. E quindi ecco, ci sono queste cose che mi hanno lasciato perplessa. E sentirmi dire io avrei dovuto chiamare lui, sinceramente, cioè, mi sembra paradossale. Ecco tutto qua.
1: Lei sapeva anche delle chiamate della moglie di Filippone a Davide quella sera?
2: No, l'ho saputo
1: dopo. L'ha chiesto lei? No,
2: no,
1: quella
2: io
1: sera non ho avuto
2: chiesto
1: contatti con lui.
2: No, io a quel tempo avevo ancora rapporti con loro, ma non sapevo che poi Giancarlo avesse chiesto alla moglie di provare a chiamare Davide mentre lui andava in ufficio. Questo io l'ho saputo dopo, insomma.
1: E mentre invece sulla parte dopo la scoperta, è stato Filippone a richiamarla o è stata lei a richiamare Filippone
2: dopo
1: la scoperta di Davide a terra? Filippone ci ha raccontato che...
2: No, l'ho chiamato io, ne sono assolutamente certa, tant'è che lui poi si rivolse a Carolina e disse mamma, cosa gli dico? E a quel punto però fu costretta a rispondermi, insomma. Però fui io a richiamare lui proprio perché non avevo riscontro del fatto che lui si fosse recato lì, insomma. Ma questo ci può stare, magari non se lo possa, cioè magari non se lo ricordi, questa parte qui ci sta, insomma.
1: E negli anni successivi, perché per un paio d'anni quel filmato non è uscito, quindi lei ha avuto ancora rapporti con Filippone, con
2: sì,
1: la moglie, e le hanno raccontato, anche se era doloroso la scena, hanno raccontato anche lei il ritrovamento, perché Filippone qui ci racconta che è andato su e giù più volte per la scala.
2: No, questa è tutta una ricostruzione che poi è venuta fuori, ma anche quello, cioè, un po' mi meravigliò, perché io dissi, cioè, secondo me, poi per carità, è tutto personale, ma ci sono secondo me due modi di reagire a queste cose: o rimani paralizzata, come rimasi io, cioè io quando mi disse questa cosa rimasi proprio paralizzata, cioè non riuscivo veramente né a muovermi né a parlare né a fare niente. Ma se hai la consapevolezza di dover intervenire e quindi se prendi invece di chiamare immediatamente il 112, pensi ad avvertire il portiere, a prendere l'altro collega, risalire, poi scendere con tutta calma e andare nel vicolo con quel, cioè, passo di chi ormai...
1: No, viene detto 3 volte, nel senso che sale, scende,
2: ecco,
1: prende
2: appunto,
1: il portiere, torna su, riscende,
2: cioè,
1: prende Mingrone, risale.
2: Se io, ripeto, ho la consapevolezza di dover far qualcosa, cioè non è che mi viene da iniziare a girare, cioè la prima cosa che fa, prendo il telefono e chiamo il 112. E mentre è aperto il 112 chiamo il portiere della serie, cioè appunto, cioè, mi preoccupo, non è che la prendo come della serie, oddio si è allagata una stanza, ecco, un po' l'atteggiamento era quello. E mi dispiace dirle queste cose, ma purtroppo è quello che ho provato.
1: E lei ha avuto anche come avvocato Goracci, che ad un certo punto riferisce di aver avuto un contatto, è stato contattato da un certo sedicente Antonio Muto. E ci può dire cosa le ha riferito all'epoca nell'immediatezza, tutti i dettagli che si ricorda?
2: Spesso e volentieri sono sincera, Goracci non mi diceva, non mi metteva al corrente di quelle che erano quello che era l'evoluzione del suo lavoro. A volte, io mi ricordo una volta, mi disse: devo andare a Roma, ma fare che? Non te lo posso dire. Io rimasi un po', però sono sincera, era una persona, un avvocato che mi stava seguendo pro bono, quindi mi sembrava brutto dover incalzare e pretendere chissà cosa, cioè mi fidavo di lui e quindi aveva la mia piena fiducia e quindi anche proprio carta bianca nell'agire. Però io anche di questo Muto, così come appunto poi del video, di tutto, io l'ho saputo, tutte cose l'ho sapute dopo.
1: Quindi neanche con un po' di ritardo le ha riferito dei dettagli, guarda, no. È venuto da me questa persona, ha chiesto, mi ha riferito?
2: No.
1: Quindi,
2: cioè addirittura mi ricordo una volta, per esempio,
1: scusi, anche solo per chiedere riscontro del fatto che una volta David fosse in ospedale con il padre, perché il padre era stato ricoverato,
2: sì,
1: all'ospedale lui
2: sì,
1: era corso.
2: Sì, io all'ospedale col padre, cioè da con lui dal padre.
1: No, Davide si è recato lì con la valigetta del padre, la presenza del fratello, e questo è stato riferito da questo Antonio Muto, quindi sappiamo che Goracci ha chiesto conferma al fratello, non ha chiesto conferma anche a lei di questa cosa?
2: No, ma
1: è venuto questo Antonio Muto, mi ha detto che è andato all'ospedale con la valigetta e non ha chiesto conferma.
2: Cioè, scusi, Muto è andato all'ospedale con David?
1: Accompagnato David all'ospedale.
2: No, all'ospedale dal
1: no,
2: babbo
1: solo accompagnato da fuori.
2: Ma c'ero, cioè, io, cioè, non è che
1: no, ma lei era dentro?
2: No, io non ero dentro, io sono andata con David a trovare il padre. Quindi siamo sicuramente, ora non mi ricordo dove, ma siamo partiti da casa insieme in macchina. Quindi
1: eravate a casa ed è andato.
2: Può essere a casa, come magari non so, sono andata, cioè l'ho aspettato fuori. Questo io non, nel particolare non mi ricordo, ma io mi ricordo benissimo di essere stata, di essere andata io con David all'ospedale a trovare.
1: Ma lì
2: il padre.
1: C'era anche il fratello di David?
2: Sì, certo.
1: Perché il fratello di David ha tenuto la valigetta di David.
2: Io questa cosa
1: consegnata
2: mi dispiace. Io questa cosa non
1: si ricorda.
2: No.
1: E si ricorda più o meno quando è avvenuto il fatto?
2: Era dunque quando era ottobre-novembre, babbo è morto mi pare il 9 di novembre del 2012, mi pare, quindi pochi giorni prima, perché purtroppo con una setticemia è scomparso veramente in poco tempo.
1: Prego, collega D'Urso.
3: Grazie Presidente, solo una precisazione su questo, se questa visita diciamo al padre effettivamente fu un episodio unico o magari un ricovero più lungo per cui ci sono state magari più visite, quindi lei ha il ricordo netto di un episodio, diciamo di una volta, ma magari è possibile anche...
2: Ci siamo stati ovviamente più volte perché appunto penso una cadenza giornaliera direi, insomma, però cioè io non mi ricordo particolari... Da cercare di ricordare qualcosa, erano semplicemente visite in ospedale al padre che stava male, stava morendo.
3: Dico, e lei era sempre presente in queste visite, diciamo, a cadenza quasi giornaliera?
2: Io c'ero, se poi Davide è andato da solo, ma ne dubito perché io e Davide non avevamo fondamentalmente, cioè non è che faceva le cose e magari non me le diceva, proprio perché comunque era la visita a un familiare oltretutto, non è che fosse una cosa... indipendente sua, insomma.
1: Scusi, nel primo episodio del ricovero siete corsi là, nel senso siete andati in emergenza in ospedale, correndo
2: sì,
1: in ospedale?
2: Allora, sì, ora io non mi ricordo di preciso, non mi ricordo se noi eravamo...
1: Glielo dico perché vi sono anche delle mail in cui Davide riferisce appunto ai superiori, scusate ma oggi ho avuto una giornata, non ho fatto questo perché sono corso in ospedale interrompendo tutto per andare da mio padre.
2: Può essere benissimo, io ora ripeto non mi ricordo proprio i giorni specifici, mi ricordo appunto che il babbo si sentì male se non sbaglio la notte, insomma, e portato in ospedale da lì a poco, credo forse una settimana, e poi è deceduto.
1: Bene, chiedo, prego collega D'Urso, se ha altre domande, se no se vi sono, se vi sono altre persone, che altri commissari che vogliono fare delle domande, anche in collegamento.
3: Forse un arco temporale che non abbiamo in questo momento affrontato è quello successivo, quando arrivano a casa gli inquirenti, la polizia giudiziaria, insomma, la polizia, le forze dell'ordine, per fare cosa, insomma, ce lo può riferire, ricordare
2: il giorno della perquisizione o
3: successivamente? No, successivamente. Perché abbiamo poi anche questo come episodio, e quindi potrebbe essere anche interessante ripercorrere in qualche modo, anche se doloroso, quegli eventi lì, anche la successione, anche un minimo di riferimenti temporali, insomma, ci torna nuovamente in aiuto.
2: Certo. Dunque, allora, intanto, partendo proprio da quando mi rispose Giancarlo dicendomi quello era successo, io mi ricordo, ribadisco, rimasi veramente paralizzata, ero sola in casa, tra l'altro, rimasi proprio immobile, non riuscivo a realizzare, cioè una sensazione veramente molto molto strana. Dopodiché mi ricordo avvisare mia madre, avvisare la mia migliore amica, che accorsero subito ovviamente da me. La mia mamma si sentì male, quindi fu portata via in ambulanza, e nel frattempo io ero a letto comunque, perché ripeto, io avevo una pericardite, una bronchiolite, la febbre a 40, quindi ero già a letto, già ammalata, ovviamente con questa notizia poi, cioè, proprio crollai, e però sentivo che si stava riempiendo la casa. E mi ricordo che arrivarono i magistrati, e mi ricordo che mio fratello gli fece un po' barriera, nel senso che non era il momento, cioè qui poi queste cose le ho comunque rimesse insieme dopo. Non mi ricordo anche con chi ne parlai, il nostro timore era che fossero ritornati per togliere le cimici che Davide sospettava avessimo in casa. E in questo ha manifestato il suo pensiero in più occasioni, perché in casa non parlava più a voce alta, a mia figlia gli scriveva le cose dicendo a voce alta tutt'altro, del tipo: ti disegno Ernesto, il nostro cane, guarda questa alla coda, e intanto gli scriveva altre cose. Quindi era convinto che ci fossero state messe le scimici nel giorno della perquisizione. E quindi niente, vennero i magistrati, però ripeto, non li ho seguiti ovviamente, perché non ero assolutamente nelle condizioni.
1: Cioè, vennero i magistrati?
2: Venne, se non sbaglio, Anastasi, Carina mi aiuti, Anastasi e Natalini?
4: Ma io ricordo che noi non siamo mai uscite dalla stanza da letto, quindi non l'abbiamo visti con i nostri occhi, però le persone che intanto avevano riempito la casa dicevano: sono venuti tutti. Sia magistrati che la polizia giudiziaria, ecco. Che la finanza addirittura, penso, qualcuno della finanza, quindi penso che fossero almeno 5 persone.
1: E che ore erano?
2: Le 9:30, sì, le 9:30 forse.
1: Già le 9:30?
2: Può essere, comunque sì, fu una roba.
1: Prego, immediata.
3: Comprendo che, diciamo, l'orario esatto non è tanto possibile, però ricordarlo o ricostruirlo.
2: Scusi, ma i magistrati non hanno annotato il fatto che si sono arrivati?
1: Sì, ci sono delle incongruenze.
3: Quindi era per... Okay. Però diciamo, una cosa forse è possibile fare, nel senso, cercare di, anche se poi chiaramente ci sono momenti in cui non, secondo me anche il tempo si dilata o si restringe, quindi anche lo prendiamo anche questa considerazione con le pinze, e capire però se nel ricordo è un momento abbastanza vicino, diciamo, alla notizia e all'elaborazione anche della notizia, o già lontano, un po' lontano da quel momento, quindi magari che ha dato quindi il tempo di appunto arrivare alla sua amica, alla sua mamma, non so, anche altri, e quindi questo ci consente anche di spostare magari un po' in avanti la tempistica, dico, qualcosa a cui si può agganciare, una tempistica o molto stretta, diciamo, o più lunga.
2: Allora, appurato il fatto che uno, a parte il momento in sé, però poi non pensa mai di doversi segnare tutto, no? Perché comunque non puoi pensare di dover arrivare alla pensiero, alla realizzazione di un fatto per cui un domani si debba indagare, no? Quindi già questo è ovvio che non prendi nota delle cose. Io mi ricordo comunque che era già arrivata la mia mamma, era già arrivata la mia amica, sentivo le persone nella stanza accanto, e quindi ripeto, tutto questo è successo. Io dunque considerando che Giancarlo l'ho chiamato tipo alle 8:20, una cosa così, considerate lui quando ha scoperto il tutto saranno state le 9:30, un quarto alle 10.
4: Se posso aggiungere, nel frattempo erano arrivati anche mio padre Filippo con la moglie, il mio ex fidanzato, un'altra amica, quindi comunque il tempo per far riempire la casa c'è stato, che poi in un'ora, chiaramente poi a Siena è abbastanza facile arrivare da una parte all'altra, quindi un'ora è già sufficiente, però è così, la casa era comunque già piena di persone anche nostre.
1: Prego Ilaria Cavo.
5: Grazie Presidente, e grazie ovviamente signora per questa sua testimonianza. Io ho una domanda specifica. A me ha colpito tante ovviamente delle cose che lei ci ha riferito, ma il tema del BlackBerry, quello più grande, che lei non ha più avuto e non le è stato riconsegnato. Era una domanda per provare ad andare leggermente, se può, un po' più nel dettaglio di questo. Volevo capire se in che modo stato, diciamo, a capire perché non è più stato rinvenuto questo BlackBerry, se può fare uno sforzo, insomma, di dare tutte le informazioni che si ricorda che le siano state date, insomma, nel momento in cui, riferendocelo a noi oggi, immagino abbia insistito, chiesto per vie formali, per vie meno formali. E visto che lei ce l'ha citato, lo ritengo un dettaglio di rilievo, perché lo ritiene importante, che cosa pensa, perché possa essere di rilievo, ecco, questo telefono sostanzialmente di backup, che se non capisco male, non ho capito male, poteva contenere qualche cosa in più rispetto al telefono che Davide aveva in uso, ovvero il nuovo iPhone, se non ho capito male. Se può rispondermi per quello, certo, che ricorda, per quello che sa e per quello che ritiene. Grazie, signora.
2: Certo, ma a lei. Allora, i riferimenti a questo telefono di fatto non mi sono mai stati dati, cioè me ne sono accorta io una volta che sono ritornata in possesso di tutti gli apparecchi che la magistratura mi ha riconsegnato. Nessuno mi ha mai fatto riferimento, ripeto, a questo telefono, mi hanno giustificato il fatto che io non lo trovassi, ok. Io ho fatto presente questa domanda, ma nessuno mi ha mai saputo rispondere. Cosa potesse contenere, sappiamo tutti noi quanto per noi il telefono oggi è diventato uno strumento estremamente personale, intimo, importante, quindi io non so di preciso cosa potevano andare a cercare, ma sicuramente può essere stata custodia di qualcosa, sia lavorativamente parlando, sia personalmente. Però è ovvio che non avendolo riavuto io non posso capire.
1: No, certo, ma visto che la magistratura non gliel'ha ridato, non è stato sequestrato. Lei l'ha chiesto anche, esatto, a MPS? Ha avuto contatto con qualcuno per dire ma il BlackBerry...
2: Cioè... In tutta sincerità non credo che il Monte dei Paschi sia entrato in una stanza sigillata per prendere un telefono.
1: No, non sigillata.
2: Avevano messo...
1: No, ma dopo è stato desigillato.
2: Dal momento in cui hanno sequestrato, il sopralluogo dei magistrati c'è stato nell'immediatezza, quindi io credo che in quell'occasione abbiano portato, cioè abbiano prelevato quello che a loro interessava per eventuali accertamenti.
1: Sì, no, ma okay? Nel caso in cui fosse stato lì anche quest'altro cellulare. Cioè noi non sappiamo, almeno adesso non mi risulta che fosse stato repertato o fotografato lì anche quel terzo cellulare. Diamo per appurato che non è stato riconsegnato, quindi se non sono state forze dell'ordine, una volta tolti i sigilli, altri dipendenti.
2: Ma non credo possano aver lasciato lì un telefono i magistrati, avendo prelevato anche altri, tutti gli apparecchi informatici. Quindi se cioè il telefono era lì.
1: O qualcun altro l'ha preso prima dell'arrivo dei magistrati.
2: O qualcun altro l'ha preso prima dei magistrati, può essere, certo, come no. Però io le posso garantire che David aveva il BlackBerry e ho anche una foto di lui che parla al telefono con questo BlackBerry.
5: Presidente, posso?
1: Sì, certo, capo.
5: Posso? Scusi, Presidente, sempre ovviamente su questo tema.
1: Sì, un attimo con capo, poi c'è Rossello e poi di nuovo D'Urso. Prego, Ilaria Cavo.
5: Grazie. Era collegato, ovviamente. Lei dice di avere una foto.
2: Sì.
5: Se posso chiederle a quando risale la foto e, al di là della foto, quando è il suo ultimo ricordo di David in possesso o in uso di questo BlackBerry, se può,
2: certo. Allora, la foto penso risalga a mesi prima, perché mi ricordo eravamo andati, io prima facevo la volontaria per un canile, eravamo andati in questo canile e mi ricordo che mentre io giocavo con uno dei cani, Davide era al telefono con questo BlackBerry e ce l'ho dei mesi prima. L'altra domanda, mi scusi, qual era in fondo? L'ultima volta.
5: No, al di là della foto.
2: Tutti i giorni Davide tornava a casa e appoggiava su un mobilino bar che noi avevamo i due telefoni.
1: Quindi anche per intenderci il 5 di marzo, il giorno prima, non l'aveva messo in disuso da un mese?
2: Consideri appunto che io in quei giorni lì ero già a letto e quindi
1: certo,
2: non...
1: Però la settimana prima l'ha visto ancora con il BlackBerry?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Perfetto, non so se altre domande, capo?
5: Se mai mi riservo dopo gli altri colleghi, credo che questo sia di rilievo. Quindi la signora conferma che fino almeno la settimana prima lo aveva in uso e non può confermare sui giorni prima soltanto perché lei non era, diciamo, fisicamente con lui.
2: Esattamente.
1: Prego, collega Rossello.
6: Sì, grazie Presidente. Intanto un apprezzamento alla signora e alla sua famiglia per tutta la lotta che stanno facendo e spero che veda che la nostra Commissione sta ancora approfondendo e cercando di essere vicina anche alla situazione.
2: Certo.
6: Una domanda che approfondisce un po' le questioni che ha sollevato anche l'onorevole Cavo. Io volevo chiedere questo: lei ha sentito anche conversazioni di suo marito mentre usava BlackBerry? Perché potrebbe esserci utile per risalire ai collegamenti che ci sono stati telefonici, se erano lavorativi o legati a qualcosa di particolare. Questo è un filone che noi non abbiamo ancora approfondito. Prima domanda. Seconda, se ci potesse fornire, io chiedo al Presidente se è possibile, la foto di questa comunicazione momento mentre Davide Rossi sta conversando sul BlackBerry, legandolo anche ad una data, cioè ad un evento, perché queste sono prove che potrebbero esserci utili per approfondire. C'era un codice, un nome, un numero cui possiamo risalire, di cui lei si ha conoscenza o no su questo apparecchio?
2: Era lo stesso numero di telefono e poi utilizzava anche per l'iPhone.
6: Ecco, bene. Molto interessante.
1: Come faceva? Cambiava la SIM?
2: Questo non glielo so dire. Non credo, perché la SIM, l'iPhone, forse i primi ce l'avevano, perché erano i primi iPhone. Forse sì, non lo so, sono sincera, questo non lo so. E per quanto riguarda l'utilizzo che ne faceva e i contatti che teneva, certo, lui lo utilizzava prevalentemente, cioè lui era proprio ossessionato, diciamo, dal lavoro, era sempre comunque presente e quindi utilizzava tantissimo il telefono per lavoro. chiamava, cioè le persone che con cui parlava, alcuni magari erano rapporti di lavoro che io non conoscevo, altri, cioè per dirle, una persona che chiamava quasi quotidianamente era Stefano Bisi, che io scherzando lo definivo l'amante, nel senso che comunque si parlavano veramente tutti i giorni. Però poi appunto da lì poi poteva essere l'amico di contrada, poteva essere anche la mamma, non so, magari ecco, lo usava sia professionalmente che personalmente il telefono.
6: Bene, grazie. Così possiamo chiedere al Presidente se si può istruire meglio questo approfondimento. Grazie.
1: Certo. Sì. Prego, collega D'Urso.
3: Sì, grazie. In corso d'opera vengono chiaramente ulteriori sollecitazioni. Allora, un'altra circostanza che non è diciamo emersa e che possiamo ricordare, se Davide le aveva mai fatto presente il fatto di volere parlare con i magistrati.
2: Sì, ma proprio perché lui non capiva come mai gli entravano in casa, gli entravano in ufficio, come mai avevano tutta questa attenzione nei suoi confronti. Però lui, io mi ricordo benissimo che mi disse che era la banca, era Viola che diceva ai magistrati che dovevano sentire. Questa io è una cosa che mi ricordo perfettamente. Così come un altro particolare, non so se vi potrà essere utile, però io mi ricordo che l'ultimo consiglio d'amministrazione che c'era stato in banca, io quel giorno ero a fare il cambio delle gomme e Davide mi raggiunse, erano tipo le 2 o le 3 del pomeriggio, e mi disse, ma dice una cosa strana, dice Viola mi ha chiesto stasera di rimanere fino alla fine del consiglio d'amministrazione, e io mi ricordo benissimo, gli dissi, ma dov'è la novità? Cioè rimani sempre, anche perché è finito il consiglio di amministrazione, il suo lavoro era comunicare all'esterno determinate cose, insomma. Però ecco, questa cosa qui è una cosa che mi fece, insomma, mi sembrò strana, ecco. E anche a lui, sono sincera.
3: Per capire meglio, quindi lui si stranizzò, sì, che gli venne richiesto, sì, di diciamo seguire l'intero svolgimento fino alla fine del...
2: Lui non era ammesso, okay, ovviamente, lui doveva aspettare la fine del consiglio d'amministrazione per poi eventualmente
3: fare una riunione
2: all'esterno, comunicazioni in merito a decisioni, non lo so, dipendeva insomma da che cosa dovevano comunicare o meno.
3: Diciamo all'esito comunicabile, esatto, diciamo, quanto ci fosse comunicabile, diciamo, dell'esito
2: ovviamente con il presidente, il direttore, l'amministratore delegato, che cosa comunicare all'esterno nei giornali interessati, ovviamente le testate interessate,
3: che era comunque il suo lavoro, certo, quindi non, certo, doveva essere strano, infatti, forse perché era molto ora, era tardi,
2: no,
3: si poteva fare l'indomani,
2: allora,
3: non so,
2: no, allora anche in questo Davide in realtà non aveva un orario. Tant'è che anche quando io lo chiamai la sera alle 7, lui mi disse fra una mezz'oretta sono a casa, io fino a diciamo alle 8 non mi spaventai, proprio perché sapevo benissimo e aveva ovviamente la massima libertà di gestire al meglio il suo tempo, specialmente quello lavorativo. E quindi, cioè, Davide era, cioè, era una persona che, ripeto, faceva anche tardi, ma cioè si dedicava al lavoro.
1: No, ma quindi... tardi intende le 22, intende,
2: no,
1: le 21?
2: No, anche perché la banca chiudeva. Insomma.
1: No, i consigli di amministrazione quando... vedono fatti più o meno a che ora?
2: Cioè, no, ora io questo non glielo so dire, non ho tenuto conto del calendario, sinceramente. Però ecco, se c'era bisogno, Davide c'era.
1: Fino alle 20, 20, 30 c'era.
2: Qualunque ora in realtà Davide c'era.
3: Quindi per finire questo, diciamo, concludere questo ragionamento, lo scambio di email con Viola in riferimento al, come dire, colloquio eventuale con i magistrati, per lei è uno scambio di corrispondenza congruente rispetto agli intendimenti, insomma, che aveva anche manifestato a lei
2: sì,
3: Davide?
2: Sì, ma anche perché appunto mi disse che proprio era Viola che diceva ai magistrati chi chiamare, essere interrogata, e lui si meravigliava anche proprio di questo, diceva ma perché hanno chiamato tutti, a me non mi chiamano e mi vengono in casa, quindi questa cosa qui gli suonò strana e ripeto, cioè lui voleva semplicemente cercare di capire cosa volete da me, io quello che so ve lo dico, però chiamatemi, perché mi tenete invece al di fuori delle vostre per poi entrarmi però in casa in maniera, insomma, ovviamente era una cosa destabilizzante proprio perché non era chiara.
3: Grazie, chiarissimo. Un'altra domanda. Nell'arco della giornata, di quella giornata, vi siete sentiti probabilmente più volte, anche perché si informava, immagino, delle sue condizioni di salute, insomma, con una certa frequenza e cadenza. Non dico di ricordare magari le varie telefonate, i vari momenti, ma se magari in quelle telefonate c'era anche qualche dettaglio su i suoi programmi, diciamo, della giornata.
2: No, allora, la mattina mi ricordo che Davide uscì presto per andare a correre, lo faceva spesso, in quei giorni lo faceva in maniera forse un pochino più, non so come, che termine poter usare, però sì, ecco, esatto, era un atteggiamento, non si sapeva se era di sfogo, di controllo, perché comunque lui era convinto, ripeto, che volessero incastrarlo, quindi era convinto che prima o poi qualcuno venisse a bussargli alla porta per portarlo in carcere, cioè proprio una cosa che non stava in realtà né in cielo né in terra, e per cui infatti proprio mi sembrava talmente assurdo che sinceramente gli dava anche un po', anche poco peso in questo senso. Però mi ricordo che andò a correre, poi si cambiò, andò in ufficio, anzi no, quando tornò appunto mi

0: venne in mente di chiamare il fratello. Dissi, cioè, bisogna qualcuno, e Davide si arrabbiò moltissimo, ma veramente tanto, perché Davide non aveva confidenza col fratello. E infatti, se voi guardate, non ci sono scambi di telefonate, non ci sono rapporti stretti. Noi ci incontravamo quando andavamo a cena dalla mamma, insomma, però non c'era il rapporto amicale, c'era il rapporto di sangue, insomma. Quindi si arrabbiò tantissimo con me, perché non voleva assolutamente che io, appunto, avessi, però io non sapevo come aiutarlo, chi chiamare, come fare. E dopodiché, appunto,
1: si arrabbiò con lei tantissimo, sì. Perché chiamò?
0: Perché chiamai il fratello per dirgli, sì. Stagli dietro, cioè, io non sono a letto.
1: Quindi,
0: no?
1: I rapporti con il fratello erano...
0: Vabbè, ora, così... magari questo ve lo dico, cioè, se lo volete sapere, però non...
1: No, ma giusto per capire se okay. Si incontravano tutti i giorni,
0: no,
1: oppure
0: no,
1: se erano...
0: No, io mi ricordo, noi siamo stati insieme a loro solo in un'occasione, perché io insistetti, perché ci corre 2 anni tra i fratelli, e mi sembrava strano proprio il fatto che non si frequentassero, non avessero... Cioè...
1: No, glielo dico perché, visto che Davide l'ha incontrato proprio lo stesso pomeriggio, ci ha parlato anche per più di un'ora, quindi
0: non dicendo niente però
1: sembrava invece un contatto con una persona.
0: No, ripeto, lo incontrò perché io sollecitai Ranieri a stargli dietro, proprio perché non ero in grado di farlo.
1: Anche quel singolo incontro del 6 marzo è stato legato a questo suo sollecito?
0: Sì, Davide non si confidava col fratello, assolutamente.
1: Capito. Prego.
0: Ah, scusi, appunto,
1: sì.
0: Quindi niente, dopodiché io mi ricordo che David tornò a casa verso le 3, proprio per accertarsi sulla mia, il mio stato di salute.
2: E prima di incontrare Ranieri?
0: No, dopo. Andarono a pranzo insieme.
2: Ero io che non mi ricordavo. Okay.
0: No, andarono a pranzo. Ora poi l'orario preciso in cui ripassò da casa non me lo ricordo, però mi ricordo che ripassò da casa. E per vedere appunto come stavo, e poi tornò in ufficio e io non l'ho più visto.
1: Le farei alcune domande specifiche, se lei si ricorda anche, perché David comunque prima seguiva anche l'ex sindaco come attività lavorativa, certo. Quindi seguiva anche in parte, diciamo, l'attività politica, certo. Del territorio. Lei si ricorda di sanzioni? Davide ha parlato di sanzioni che MPS aveva dato a Montigiani e
0: no.
1: A Giusti, che erano dipendenti,
0: no, questo,
1: MPS?
0: No, questo,
1: non ha mai avuto modo,
0: no,
1: di parlare,
0: questo non me l'ha
1: neanche
0: mai riferita, no.
1: E noi abbiamo la mail di David dove parla di quello che è successo, dopo quello che è successo nei giorni scorsi, con una certa preoccupazione, ma perché nei giorni precedenti però cos'era successo? Sia la perquisizione sia la morte della prostituta a Siena. Quindi la perquisizione conosciamo, le ha riferito anche di quell'episodio? Cioè,
0: dell'uccisione,
1: avete avuto modo di parlarne? O,
0: no, sinceramente
1: in alcun modo, o l'avete appena accennato, per capire a cosa si riferisse, visto che nei giorni scorsi due cose erano successe, sembra l'importante, cioè,
0: certo.
1: Uno è...
0: Io no, però se,
1: cioè, però voi non avete avuto
0: oggi,
1: non
0: no,
1: avete parlato.
0: Pensandoci oggi, se questo per lui era una, cioè, destava preoccupazione, non mi meraviglia il fatto che non me ne abbia parlato, perché Davide aveva nei miei confronti un senso di protezione incredibile. Quindi, ripeto, non so se era, ripeto, oggetto di preoccupazione o meno, collegata eventualmente ad altre cose, ma qualunque cosa, qui si parla appunto di un omicidio, quindi sicuramente qualcosa che probabilmente lui poteva avvertire come pericolo, a me non me l'avrebbe detta.
1: Non avete parlato dell'episodio.
0: No.
1: Chi è stato il primo che le ha parlato? Perché noi abbiamo le agenzie stampa, ma il primo che le ha parlato di suicidio? Perché chiaramente subito le hanno detto è morto, ma chi è stato il primo?
0: I magistrati, allora, quando mi chiamarono dopo un mesetto, perché ripeto ero in quelle condizioni, mi chiamarono e la prima cosa che mi fecero vedere furono i bigliettini indirizzati a me. E già in quell'occasione io guardai Natalini, nello specifico mi ricordo, e gli dissi: non mi ha mai chiamato Tony. Non mi ha mai detto amore e tantomeno mi ha mai chiesto scusa, ma non, cioè, erano termini particolarissimi, nel senso che io volevo mi chiamasse Tony e glielo dicevo tutte le volte e lui mi prendeva in giro perché mi diceva era un nome da maschio e non mi ci avrebbe mai chiamato, quindi era una cosa che

0: era ricorrente proprio nel nostro rapporto. L'altra cosa era amore. Davide era una persona che lo dimostrava in mille modi, ma sicuramente non a parole, quindi mai chiamata così. E scusa era un'altra cosa, era oggetto di scherno tra di noi, perché Davide aveva anche lì un atteggiamento di quello che, se anche sbagliava, te lo faceva capire in realtà che si era accorto di aver sbagliato, ma non ti chiedeva scusa. E tant'è che io gli dicevo spesso: basta tu chieda scusa, non c'è bisogno di arrampicarsi sugli specchi. Quindi erano proprio parole bene precise, cioè quasi un messaggio. E mi ricordo dopo questo mi fecero vedere questa mail, tant'è che non ci credevo, però mi fece vedere questa mail dove David dice appunto: stasera, vabbè, quello che c'è scritto, e vidi la data, vidi era il 3 marzo. E io la prima cosa che gli dissi: scusate, ma in 3 giorni nessuno ha fatto niente, cioè se anche fosse, perché io allora è ovvio prendevo per buono quello che per me erano, cioè, le persone da dover ascoltare, ovvero magistrati. E gli dissi: cioè, in 3 giorni nessuno ha avvertito la famiglia, nessuno, cioè, al lavoro è intervenuto. Dico: com'è possibile? E loro però iniziarono proprio, cioè, ogni cosa per indirizzarmi, per, non dico convincere, però per loro era appurato il fatto che si trattasse di suicidio, dati questi elementi, che però poi appunto non tornavano, insomma.
1: E poi, visto che qui presente è intervenuta, nel senso, l'audizione, in questo caso possiamo fare domande anche a Carolina, chiedevo, perché sentendo Filippone e Ricucci, Ricucci addirittura non si ricorda neanche il tuo ingresso a Rocca Salimbene.
0: A proposito del portiere, io ho ascoltato l'audizione, non sempre lo faccio perché non è facile, ovviamente, come potete immaginare, specie alcune cose che vengano dette sembrano proprio coltellate, ma comunque Ricucci però dice una cosa molto particolare, a dispetto di quelle che sono state fino ad oggi le affermazioni dateci dalla magistratura, ovvero che lui non riusciva bene a vedere l'inquadratura del vicolo, perché su quel monitor c'era l'alternanza delle immagini di varie telecamere. A noi c'è sempre stato detto che l'unica telecamera funzionante era quella da cui viene ripreso il video della caduta. E tant'è che anche Ricucci, sempre nella stessa audizione, dice: bastava che chiedessero tutte le telecamere. E non mi ricordo chi gli disse: ma scusi, ma perché non gliel'avete date? E dice: io le ho dato quello che mi hanno chiesto. Cioè, quindi anche questa è una cosa che comunque, allora, detto proprio è, alla fine lo giustifica poco, nel senso, io sono sempre stata convinta che se lui avesse fatto quello per cui era pagato, cioè il suo lavoro, lui, uno strumento del suo lavoro erano i monitor, quindi proprio a maggior ragione perché sei solo, cioè i monitor dovrebbero essere i tuoi colleghi in quel momento, cioè quelli che ti aiutano a controllare tutta la rocca. Quindi per me non è una giustificazione dire le ho alle spalle, mi si alternavano le immagini e cose di questo tipo, perché, ripeto, era il suo lavoro. Quindi questa è una cosa, insomma, ecco, ci tenevo.
1: Prego, collega D'Urso.
2: Un chiarimento: chi è che vi ha detto sempre che era l'unica telecamera funzionante? Perché è importante questo, cioè chi e come, in che modo, cioè a seguito di vostra, che ne so, istanza scritta, vorrei capire meglio.
0: Allora,
2: in sede giudiziaria, per qualche motivo?
0: È ovvio che tutte le cose sono state richieste dai miei avvocati, quindi io sinceramente, personalmente, non è che sono andata a bussare alla porta ovviamente di nessuno, a chiedere niente a nessuno. Gli avvocati, ripeto, nel cercare di ricostruire fatti, hanno chiesto varie cose, tra cui anche il motivo per cui c'era un solo filmato, insomma, tant'è che, se non sbaglio, nella scorsa commissione fu ribadito questo concetto anche con la scoperta di un secondo video, che era appunto l'onorevole Migliorino a suo tempo trovò, evidenziando il fatto che era stata data una falsa testimonianza, ovvero che tutte le porte erano allarmate, tutte le porte erano chiuse, e che anche lì non ho capito poi la ricostruzione che ne ha fatto il portiere nell'ultima audizione, perché se lui era l'unico portiere presente quella sera e dice che era sicuro al 100% che tutti gli ingressi erano chiusi ed allarmati, perché qualora fosse stato forzato uno di questi sarebbe scattato un allarme, cioè della serie, e invece appunto dal video si vede ci sono due persone che escono, poi persone completamente avulse
1: dalla, le do due chiarimenti. Le telecamere erano tutte funzionanti, ma per qualche motivo si è deciso di prendere soltanto una, ma non erano non funzionanti. Era stata una scelta fatta sul momento da qualcuno.
0: Che comunque è
1: chiaramente oggi non assolutamente condivisibile, forse neanche all'epoca. E mentre Ricucci spiega che essendo una porta, quella comparsa nel secondo video, di un altro palazzo, lui aveva la porta allarmata, ma non era quella porta che si vede nel video, ma una porta di separazione tra due palazzi che abbiamo visto anche durante un sopralluogo. In un sotterraneo dove sarebbe partito l'allarme se uno oltrepassava da Rocca Salimbeni, andava nel palazzo accanto dove c'era questa porta.
0: E quindi l'unico
1: che ha detto, quindi nessuno è passato per andare di là, perché
0: presente, cioè se una porta rimane aperta lui è tenuto a non saperlo.
1: Perché dice io mi occupavo solo di Rocca Salimbeni,
0: sì,
1: quello
0: ma
1: che succedeva di là.
0: Essendo l'unico presente, non è che c'era un altro custode dall'altra parte che monitorava quella zona. Se non sbaglio, ricordo bene, lui disse io ero l'unico al lavoro quella sera.
1: Sì, sì.
0: Quindi come può
1: detto,
0: giustificare il fatto, giustificare il fatto che quello lì
1: così
0: è stato fuori dal suo controllo? Non esiste una banca abbia una falla, diciamo, perché non, com'è possibile?
1: No, chiedo a Carolina, perché appunto Ricucci neanche a modo si ricorda, però nessuno dei due, neanche Filippone, si ricorda del tuo allontanamento, cioè di quando esci. Tanto che Filippone dice io ho telefonato subito dopo ad Antonella, però non mi ricordo minimamente perché non ho più visto Carolina e non so come sia uscita, quando, perché, come. Quindi se ce lo puoi dire.
3: Non metto in dubbio che sia stato un momento scioccante per tutti, quindi probabilmente questa parte, la mia uscita, lui non la ricorda. Mi sembra strano invece che non la ricordi Ricucci, perché io gli ho sbattuto addosso quando sono uscita dal portone principale. Ricostruisco brevemente. Quando Giancarlo dice a me, che ero rimasta nella stanza accanto, che Davide era morto, un secondo dopo squilla il telefono di Giancarlo e lui mi fa vedere che c'era scritto Antonella, e mi dice è tua mamma, cosa le dico? Io sono rimasta ovviamente appena saputa la notizia paralizzata, lui decide di rispondere e dà anche a lei la notizia. Io a quel punto, sentendo l'urlo di mia mamma dal telefono di Giancarlo, dico a Giancarlo, Giancarlo io vado da lei, vado via. Mentre me ne vado dal terzo piano dell'area comunicazione, sento Giancarlo che rimane fermo lì dicendo a qualcun altro, perché rifà un numero, dice vieni su, vieni su, vieni su. Quindi io esco da quella situazione, prendo l'ascensore, sbaglio piano più volte perché ero in stato confusionale, quindi non ricordavo quale fosse il piano d'uscita, se l'1, lo 0, il -1, non ricordavo. A un certo punto riconosco l'ingresso e quando si aprono le porte dell'ascensore e io esco fuori dall'ascensore, ricordo di vedere due persone e di sentire David Rossi, di sentire questa parola, di sentire di aver riconosciuto solo questo rispetto a quello che si stavano dicendo. Ed erano due persone. Uno era il portiere che io avevo appena visto con Giancarlo 5 minuti prima mentre salivamo, a cui Giancarlo aveva detto andiamo su nell'ufficio di David Rossi e io ero con lui. Quindi c'era il portiere e un'altra persona che io non conoscevo, che poi che poi dopo ho scoperto essere Bernardo Mingrone. Erano uno di fronte all'altro, con fare preoccupato. Io li sono passata nel mezzo, quasi schivando, cioè sbattendoli addosso, dicendo scusate, scusate. E lui dice, loro mi dicono, ma che è successo signorina, che è successo? E io li guardo prima di uscire dal portone dell'ingresso principale dicendo scusate, scusate, sono uscita dal portone che era aperto perché sono uscita da là.
1: E invece quando siete entrati, come tu chiaramente non avevi il pass d'ingresso?
3: No, io ho aspettato Giancarlo all'ingresso del portone, all'ingresso principale di Piazza Salimbeni, in fondo alle scalinata bianca per entrare dal portone. Proprio perché mia mamma mi aveva detto, guarda, ho sentito Giancarlo, mi ha detto di non salire da sola, di aspettarlo giù. E io, tra l'altro, un po' incredula, le dico, ma io sono già qua sotto, posso aspettarlo su da Davide, intanto salgo su. E lei insiste e mi dice, no, guarda, Giancarlo mi ha detto, ha insistito e mi ha detto di aspettarlo sotto. Quindi io aspetto, saranno stati non più di 10 minuti, e Giancarlo arriva dalla parte destra. Dando le spalle all'ingresso del Monte dei Paschi dall'angolo destro, quindi venendo o da Piazza della Posta o da Via Montanini, con passo felpato cioè scusa, con la felpa e con passo veloce, svelto, non si ferma nemmeno e mi dice andiamo a vedere che ha fatto sto scemo. Entriamo, io lo seguo, passiamo davanti alla portineria di Ricucci e senza nemmeno fermarsi Giancarlo si gira verso Ricucci dicendogli andiamo perché, su nell'ufficio di Davide Rossi.
1: Non c'erano tornelli all'epoca, non c'era nessun tipo di...
3: Non mi ricordo, no.
1: Quindi siete entrati...
3: Siamo entrati dal portone, io ho seguito Giancarlo, Giancarlo ha dato un'occhiata a Ricucci dicendo andiamo su nell'ufficio di Davide Rossi, senza neanche fermarsi io l'ho seguito e siamo entrati nell'ascensore.
1: E ha dato anche un ordine, chiudi le porte?
3: Assolutamente no. Quando? Prima? Dopo?
1: No, quando saliva, perché no. Durante l'audizione
3: no,
1: ha detto...
3: No, mi sarei preoccupata, mi ricorderei questa frase perché mi avrebbe scosso.
1: Perché è stato riferito da Filipponi in seduta pubblica che mentre salivate ha detto chiudi le porte e ha specificato più volte che ha dato quell'ordine in modo che se Davide fosse sceso sarebbe rimasto chiuso dentro.
0: No, bastava
1: per rispondere del fatto che non rispondesse
0: al telefono. Ma c'era il portiere,
1: telefono.
0: L'avrebbe potuto fermare lui e bisogna c'era chiudere le porte.
1: Questo nel senso, quindi se visto che ha ribadito più volte che ha dato l'ordine di chiusura, così Davide non poteva...
3: Ma io ricordo che Giancarlo, cioè ricordo molto bene le pochissime parole che disse Giancarlo quella sera, cioè andiamo a vedere che ha fatto sto scemo, mi salutò mi dicendomi ciao Carolina, un po' sbuffando, quasi preoccupato, mentre arrivava. E che disse a Ricucci andiamo a vedere che ha fatto sto scemo e quando si era poi su invece al terzo piano nell'area comunicazione mi ha detto, mi ha fatto strada verso il suo ufficio che era quello accanto da quello di David dicendomi mettiti a cecce qui, che vuol dire mettiti a sedere. Queste sono quello, le uniche frasi che io e Giancarlo ci siamo scambiati prima della notizia che mi ha dato lui entrando nella porta accanto.
1: Okay, prego collega D'Urso.
2: Sì, solo per in realtà diciamo mettere a fuoco una circostanza che Carolina esce dalla, diciamo, dall'ingresso principale in un momento in cui comunque il portiere già si è allontanato dalla sua postazione di lavoro.
3: Sì, questo lo confermo perché ora avessi davanti una planimetria ve lo farei vedere perché mi ricordo esattamente dove fossero Bernardo Mingrone e Ricucci, però la sua postazione praticamente è entrando dall'ingresso principale, la sua postazione è davanti, mentre poi si deve andare sulla destra per andare agli ascensori, loro si trovavano tra gli ascensori e la portineria.
1: Beh sì, però era ancora in un'area in cui lui riusciva a vedere la sua postazione.
3: No, gli schermi non per forza, no.
1: Gli schermi no,
3: però... certo, sì, aveva la sua postazione...
1: Era spostato di 10 metri rispetto alla postazione.
3: Sì.
2: Quello che intendevo, diciamo, mettere a fuoco io è che non chiude comunque il portone prima di allontanarsi dalla postazione, perché lei esce con il portone che ancora è aperto, questo intendo dire, quindi se poi hanno preso immediatamente l'ascensore e non c'è stato, diciamo, un ulteriore tornare indietro e provvedere a questo, diciamo, a questo adempimento, comunque noi abbiamo un portone che in quel momento rimane aperto e non vigilato. Questo era il senso. Dico, se possiamo dire questo, chiaramente noi non possiamo conoscere esattamente cosa accade dopo, cosa fa il portiere quando si incrocia con Carolina, però in quel momento abbiamo questa situazione, un portiere che sembra allontanarti dalla postazione e un portone che rimane aperto.
3: Sì, io non ricordo se il portone fosse effettivamente, cioè non so se era spalancato o era socchiuso, comunque non era allarmato, non era bloccato, perché io sia che abbia spinto la porta sia che sia uscita direttamente, comunque sono uscita da sola lasciando loro due nello stesso posto in cui l'ho trovati quando sono uscita dall'ascensore.
1: Chiedo se vi sono altre domande oppure prego collega D'Urso.
2: Sì, solo una, probabilmente l'ultima e forse una richiesta, diciamo, di chiarimento su un punto. Prima la richiesta di chiarimento su quanto detto dalla signora Tognazzi. Poco fa faceva riferimento che un mesetto dopo i magistrati la chiamano e le mostrano i biglietti.
0: Sì.
2: E abbiamo diciamo, rilevato quelli che per lei erano quasi degli alert, perché erano delle parole mai, diciamo, utilizzate.
0: Era come se fosse un messaggio.
2: Però lì o mi sono distratta io, o, perché lo ammetto, può essere che mi sono distratta, però è venuto fuori una sua considerazione, dice come se fossero datati quei biglietti. Ma i biglietti o altro?
0: No,
2: cioè,
0: mail.
2: Oh, benissimo.
0: La mail del 3 marzo, che appunto mi meravigliò il fatto che se anche fosse stato vero quello che c'era scritto, quello che mi domandavo è perché nessuno mi ha avvertito, ha avvertito la famiglia, ha fatto qualcosa, ha allertato anche i responsabili sulla sicurezza del lavoro, visto che comunque l'ha manifestato in quell'ambiente lì. Cioè nessuno ha proprio fatto niente.
2: Questo no, esatto, no, siccome mi era sfuggito il passaggio che oltre ai biglietti le avevano mostrato l'email ed era l'email che era datata, quindi per questo sono tornata indietro perché non sapevo se era una mia distrazione o un salto logico. Che comprendo che nel modo insomma di dire le cose più volte, perché poi alla fine è così, dico magari era stato fatto dando per scontato, insomma, ma siccome dobbiamo essere precisi, perché poi tutto questo è reso contato e quant'altro, era corretto chiarire. No, l'ultimissima, penso davvero l'ultimissima domanda, se David era solito magari fare delle cene di lavoro frequentemente con un gruppo di colleghi o con un gruppo di persone, insomma di amici, di conoscenti e quant'altro, e con quale frequenza, insomma, dove andavano, se lei aveva idea di dove andassero, insomma, a fare queste cene eventuali.
0: No, allora non era usuale, cioè, che Davide frequentasse i colleghi fuori dall'ambiente di lavoro, tantomeno per le cene. È successo però che Davide sia recato a casa di Viola a una cena a cui io non volli partecipare perché sinceramente non mi interessava, cioè quello era bene o male erano i suoi rapporti di lavoro e non c'entravo niente. E così come prima di Viola c'era Mussari, dove c'era confidenza tra i due e quindi David sicuramente andava a volte anche a casa sua, come Mussari è stato a casa nostra in montagna in un'occasione, mi ricordo. Però non c'era l'abitudine di fare scene con i colleghi o con insomma dirigenti, no. Gli amici erano quelli perlomeno li considerava tali, erano quelli della contrada. Lui spesso andava in contrada, anche appena tornava magari da un viaggio, seppur stanco, si recava, andava in contrada.
2: Ricorda la contrada?
0: La Lupa, la contrada della Lupa.
1: Ma c'è una sede? Cioè nel senso,
0: era proprio sotto casa nostra, sì, è nella zona più che una sede. Sì. Poi c'è una società che è proprio una sede fisica, nel senso un ambiente, un locale. Però è la zona che fa la contrada, insomma, ed era proprio sotto casa nostra.
2: Mi ero dimenticata un'ultimissima domanda. Suo marito sicuramente aveva un avvocato, anche per quello che era accaduto.
0: Sì.
2: Chi era l'avvocato?
0: Becoli.
2: E quindi lo seguì in quel periodo?
0: Sì, quando lui voleva denunciare questi blogger che praticamente lo famavano un giorno sì e un giorno no, insomma, tra cui appunto c'era Ascheri, c'era, non mi ricordo quell'altro, come si chiamavano, Profeti, un altro, però poi non me lo ricordo, sono sincera, tutti.
2: Lo chiamò anche in occasione della perquisizione per farsi assistere, magari, non so.
0: No, questo io non lo so, no, ma no, non mi pare, no, lui era strettamente interessato dal discorso di questi blogger, che poi io, Becoli, se non sbaglio, provai a richiamarlo successivamente e lui mi disse sì che era Davide e poi alla fine non aveva voluto procedere, ma di questo io non so.
2: Quindi era l'unico, diciamo, tipologia di incarico che lei sapeva, diciamo, riguardo a quel periodo, non sapeva se avesse dato altri, diciamo, incarichi, anche
0: no,
2: di consulenza.
0: Assolutamente no.
1: Scusi, solo per sapere, questi blogger erano di Siena?
0: Sì. Sì.
1: Blogger senesi? Sì. Sa anche i nomi
0: appunto,
1: dei blogger?
0: Appunto, uno era Ascheri, uno era Profeti. E non mi ricordo però gli pseudonimi che usavano in questi blog, mi pare uno il Santo, un altro, te lo ricordi per carina quello della Scheri? Non me lo ricordo, però erano sì questi soggetti che continuamente e ripetutamente attaccavano Davide, tant'è che io mi ricordo anche in occasione del mio processo, vabbè, questo è un altro capitolo ancora, mi ritrovai, non so per quale motivo, a Scheri lì che aspettava la mia udienza. e provai anche a parlarci, gli dissi, cioè non ho mai capito questo accanimento che avevi nei confronti di David, anche perché David bene o male faceva il suo lavoro, ci provai, perché per me il dialogo credo sempre sia l'arma migliore, ma ho visto che non c'è stato proprio possibilità, insomma, di parlarci proprio, quindi ho lasciato perdere anche io.
1: Prego, la recavo.
4: Grazie Presidente. Io volevo ritornare, se è possibile, se il Presidente mi, diciamo, ammette. Certamente. Una domanda un po' più ampia, sul tema dei biglietti, che è stato citato anche dalla collega in maniera specifica, riferimento anche alla datazione, le mail, eccetera. Io, signora, le chiedo questo sforzo, se lo può fare.
0: Certo.
4: È chiaro che il tema dei biglietti è un tema centrale e anche controverso. Lei ne ha parlato tanto, io l'ho sentita anche nelle interviste. Avrei però la necessità di chiederle, qui, in questa sede, se può dare, non so, in maniera anche riassunta, se può, il perché, cerco di fare la domanda meno suggestiva possibile, chiaramente, questi biglietti sarebbero un messaggio nel messaggio. Ecco. Qui mi fermo per darle modo di dire quello che lei pensa su questi biglietti, in modo che noi, ascoltando lei in questa sede, cerchiamo di trarre il più possibile, certo, diciamo, rispetto alla sua convinzione.
0: Certo.
4: Mi fermo qui perché ogni altro aggettivo rischierebbe di, no, diciamo, no, dire di più. Grazie.
0: Grazie a lei. Praticamente niente, cioè queste parole era normale che mi saltassero agli occhi, proprio per quello che vi ho detto prima, cioè non è che era una cosa non abituati a fare, che quindi va da sé, che dici ma questa volta ho usato, erano proprio oggetto di frequenti confronti. Quindi io, per come l'ho avvertito io, è stato come per dire, se non ti torna che io abbia scritto queste parole, fatti una domanda. È questo quello che io ho percepito, è questo come io l'ho vissuto. Perché, ripeto, sono parole precise, ripeto, che frequentemente erano oggetto di confronto, ma scherzoso ovviamente, perché non abbiamo mai avuto una discussione in 15 anni, quindi... Però era appunto, ripeto, mi saltarono subito all'occhio e infatti lo feci proprio subito presente, disse a me non mi ha mai chiamato Tony, ma non mi ha mai voluto chiamare Tony, però.
1: Chiedo se qualcuno...
4: Scusi signora,
0: certo.
4: C'è solo il tema Tony, no, c'è no, altro rispetto,
0: cioè, Tony,
4: a quello dei
0: biglietti, amore...
4: che vuole ribadire anche qui? Ecco,
0: c'è
4: scusi,
0: Tony,
4: grazie.
0: Amore e scusa. Tony, come vi dicevo ripetutamente, io gli chiedevo, tutti mi chiamano Tony, cioè spesso Antonella nemmeno mi giro perché non credo che amino me, però Tony, mi conoscono tutti così, e però Davide non mi chiamava mai Tony, mi chiamava solo Antonella, e io ripetutamente gli dicevo, ma perché non mi chiami Tony? Mi chiamano tutti Tony, mi se vuol dire ti chiamerò Antonietta, mi disse Tony è un nome da maschio e non ti ci chiamo, e quindi, e però... Ovviamente, cioè, quando vedevo che magari qualcuno mi chiamava Tony, lui faceva Antonella, io facevo Davide, falla finita, mi piace essere chiamata Tony. Insomma, era proprio, ripeto, un oggetto di scherzosi confronti fra di noi. Questa è la prima. Amore, ripeto, Davide era una persona che mi ha dimostrato l'amore più incredibile, ma senza necessariamente, cioè non attraverso necessariamente alle parole comuni, quindi amore proprio era una parola che noi non usavamo, pur ripeto, provandolo nella maniera più profonda del senso del termine. E scusa era un'altra cosa, proprio perché Davide aveva un carattere in cui, cioè anche quando sbagliava, alla fine diventava oggetto di cioè alla fine si finiva a ridere, perché cioè lui non chiedeva scusa, però si come si dice, si arrocchettava, diciamo, sulle parole per farmi capire che aveva capito, ma scusa no, proprio una parola non gli veniva. E io tutte le volte gli dicevo basta, tu chieda scusa, non ti arrampicare sugli specchi, non andare a sconfinare in chissà quali meandri. Era questo, per questo erano parole ben definite, ben precise, non erano parole semplicemente non utilizzate. Non so, spero.
4: Scusi signora,
0: sì,
4: scusi la delicatezza, certo, della domanda, mi perdoni.
0: Certo.
4: Ma lei non ha mai pensato o non è mai venuto il dubbio che invece proprio nell'ipotesi di un gesto estremo possa aver usato quelle parole come dire ora le uso, le hai sempre volute, le uso adesso.
0: No, la devo fare
4: per capire.
0: Ma per carità, va benissimo, non è un problema. Ma no, non le avrebbe mai usate per quello scopo lì. Cioè Davide non era una persona che in un momento di si sbilanciava. Davide è sempre stata una persona che comunque si è sempre comportata in maniera coerente. Cioè, ripeto, quelle erano. Era proprio per dire non ti può tornare che io te le dica ora, quindi fatti delle domande, cioè non... Io l'ho letta così e conoscendo Davide, il nostro rapporto, credo di aver interpretato nel modo giusto questa cosa.
4: Grazie.
0: A lei.
4: Grazie.
1: Prego, collega D'Urso.
2: Sì, grazie. Però a noi in effetti risulta che lei era registrata, Tony, nel cellulare di Davide.
0: Sì, perché lo cambia io. Siccome lui aveva Antonella, dissi no, almeno sul telefono mi metti il mio nome, quello che voglio io. E glielo cambia io. Sì, sì, proprio guardi.
2: Ok, quindi.
1: Chiedo se qualcun altro ha delle domande. Oppure se appunto il signor Tognazzi vuole aggiungere qualcosa.
0: Niente, sono, ripeto, sempre e comunque a disposizione, fatemi tutte le volte domande che volete, io ci sarò sempre ovviamente.
1: Perfetto, allora nessuno chiedendo di intervenire, ringrazio nuovamente la signora Antonella Tognazzi e a questo punto anche Carolina Orlandi per il suo contributo e dichiaro conclusa la seduta. Ci sarà poi adesso l'ufficio di presidenza e successive comunicazioni. Grazie a tutti.
0: Grazie a lei e grazie a voi.
5: Grazie a voi.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuta la presentazione della proposta di legge disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da 0 a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età, su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi. Buon ascolto.
8: Tutti, io sono Simona Malpezzi, sono la vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza. Devo ringraziare di cuore Terre des Hommes e la Società Italiana di Pediatria per avermi coinvolto e voluta in questo progetto, e che è un progetto che è stato condiviso dai colleghi di tutto l'arco costituzionale, come si dice, tutti i colleghi di tutte le forze politiche lo hanno sottoscritto, perché, e ci tengo particolarmente a dirlo, questa proposta è una proposta che ci vede tutti concordi. Alcuni colleghi parteciperanno anche a questa conferenza stampa, ci porteranno il loro saluto al termine della presentazione del disegno di legge. È già arrivata la senatrice Pirro del Movimento 5 Stelle, sono molto contenta che sia già qua con noi. Perché questa proposta ve la spiegheranno bene nel merito chi l'ha voluta con forza. Io ho raccolto un'esigenza in cui credo molto, da vicepresidente, ripeto, della bicamerale infanzia e adolescenza, perché in tutta questa legislatura noi ci siamo trovati di fronte a dei dati allarmanti che riguardano gli effetti dell'uso dei social nei ragazzi e nelle ragazze del nostro paese, dati allarmanti che poi abbiamo visto sono allarmanti in tutto il mondo, e quindi il problema non è un problema semplicemente italiano, ma è un problema che è esploso in tutto il mondo. E come sapete, già da tempo il Parlamento è al lavoro con un disegno di legge bipartisan depositato qui al Senato, già in elaborazione, mancano solo gli ultimi pareri del governo, ma depositato anche alla Camera, era firmato da tutte le forze politiche, per porre un divieto all'utilizzo dei social, tutelare i minori sotto i 15 anni da quell'uso. Quando abbiamo presentato quel disegno di legge, molti ci hanno detto che eravamo contro il futuro, che volevamo creare degli analfabeti digitali. In realtà non è così. Noi sappiamo che i divieti da soli non bastano, sappiamo che serve un uso critico allo strumento, ma sappiamo anche che per quella generazione c'è un problema e quindi era necessario ed è necessario, come stanno facendo tanti paesi, purtroppo più veloci di noi, mettere un freno. E quando mi è stato presentato questa proposta, io ho detto: ecco una grande risposta alle critiche di chi pensa che chi vuole mettere il divieto non crede invece nell'educazione e nell'accompagnamento. Perché io questa proposta, la proposta che oggi vi illustreremo, la vivo proprio in questa chiave. È una proposta di accompagnamento e formazione ai genitori e non solo, per spiegare perché è pericoloso mettere i bambini dagli 0 ai 3 anni di fronte a questi schermi, di qualunque natura si tratti. Perché è pericoloso, lo dice la scienza e ci verrà spiegato dopo, e siccome nessuno di noi pensa che i genitori siano cattivi o vogliano il male dei loro figli, sappiamo che la prima battaglia va fatta lì ed è una battaglia di natura educativa e formativa. In che modo li vogliamo accompagnare? Come poter aiutare loro a affrontare la sfida di questo mondo che rischia di farci perdere in competenze dei nostri figli, in capacità di concentrazione, in sviluppo del linguaggio e in tante altre cose. E allora è arrivato questo disegno di legge. Io devo davvero ringraziare per il lavoro fatto in squadra, fatemi anche ringraziare però gli uffici legislativi del gruppo del Partito Democratico qui al Senato, perché poi loro, giustamente, essendo io la prima firmataria, ci hanno aiutato a dare il quadro necessario per presentare questo disegno di legge. Qui con me vedete la dottoressa Federica Giannotta, che è la responsabile advocacy Terzesom Italia e che ha sposato insieme a tutta Terzesom questa iniziativa, l'ha spinta, l'ha promossa con tutte le sue forze. Mi ritrovo qui a fianco con grande piacere il dottor Rino Agostiniani, che è il presidente della SIP, Società Italiana di Pediatria, che ha contribuito con tutti gli elementi scientifici, ma anche a lanciare il campanello d'allarme e a dirci: guardate, abbiamo un problema, ma dobbiamo anche avere il coraggio di trovare delle soluzioni che ci aiutino a non far sentire le persone sole. E quindi vedete questo filo conduttore dal divieto all'accompagnamento che sarà sempre più necessario. E mi fa piacere avere qui l'avvocata Marisa Maraffino, che è consulente di Terzesom, specializzata in diritto minorile e informatico, molto preziosa nell'elaborazione di questo disegno di legge, di questo testo. Poi ci sarà modo di salutare anche alcuni degli ospiti qui presenti, perché mi fa assolutamente piacere vedere Paolo Siani, amico, stato collega alla Camera nella scorsa legislatura, un grande pediatra e che ha lavorato tanto nella bicamerale della scorsa legislatura infanzia e adolescenza proprio su questi temi. Federica Giannotta, partiamo da te perché poi ci diamo del tu, sì. E ci racconti un po' come è nata questa idea e questa bella energia che avete messo nel realizzare questo disegno di legge.
9: Grazie, intanto grazie per la premessa e grazie per aver invece tu accolto subito con grande sensibilità e apertura l'idea che ci è venuta tutti e tre insieme, devo dire, perché questa triade ha lavorato dal primo al secondo insieme, quando siamo andati proprio da Rino Agostiniani, lui ha detto sì, ci siamo, perché affrontavamo il tema da angolature differenti, nel senso che noi, essendo un'organizzazione che, in quanto organizzazione umanitaria che lavora sulla tutela dei minorenni, dei bambini in tutte le fasce di età, abbiamo programmi in Italia e non solo, anche all'estero ovviamente, soprattutto, in cui però questi bimbi li incontriamo in tutte le fasi, in tutte le situazioni. Abbiamo programmi con ragazzini, adolescenti, preadolescenti in ritiro sociale, anche per via dei dell'uso dei device che è stato in qualche modo la causa. Abbiamo ragazzini che hanno disturbi alimentari, in cui abbiamo proprio oggi un programma implementato nella città di Milano, ma abbiamo anche tante situazioni di famiglie, nuclei con bambini molto piccoli che incrociamo nel nostro quotidiano, vuoi nei centri di accoglienza quando arrivano dopo un viaggio, vuoi perché abbiamo degli hub contro lo spreco alimentare, sono famiglie che invece hanno bisogno di, proprio del cibo, del primo sostegno, e però portano con sé una fragilità e una vulnerabilità che si vede nella relazione con i propri bambini quando molto piccoli. Per cui diciamo che quando abbiamo iniziato a ragionare su questo, tra l'altro noi avevamo da poco anche fatto un affondo su, se volete, una dimensione un po' diversa che vede i bimbi molto piccoli ma riguarda sempre il digitale, il discorso dei family influencer, che tu eri presente con noi a questo studio. Cioè abbiamo iniziato a sondare come bambini così piccoli di fronte a questi dispositivi digitali non sempre ci volessero stare, proprio perché per età potevano non avere assolutamente le competenze per sfilarsi o per poter dire di no. Lì lo abbiamo affrontato sotto un'altra angolatura, però quel primo lavoro, unito al fatto che noi quotidianamente, ripeto, in tanti programmi che abbiamo in corso, tocchiamo con mano che cosa vuol dire vedere un genitore che, non dico per dolo, ma perché non ha gli elementi, gli strumenti per capire che usare quel device in quel momento come un riempitivo, come un'alternativa ad uno sforzo pedagogico che invece gli compete e che è doveroso, può avere dei danni che poi sentiremo dalla voce del dottor Agostiniani, molto eclatanti e molto pericolosi. Motivo per cui abbiamo ritenuto, anche grazie alla consulenza dell'avvocato Maraffino, fosse necessario provare a colmare questa lacuna, perché effettivamente il nostro ordinamento oggi una previsione normativa così non ce l'ha, per cui andiamo quantomeno a tutelare i più piccoli, ma con una proposta di legge che è comunque ampia e coerente, anche perché io ho riflettuto anche su un fatto: la nostra ultima indagine sul maltrattamento, quella condotta per l'autorità garante infanzia in collaborazione con il CISMAI, ci diceva una cosa molto chiara: il 37% dei 114.000 bambini vittime di maltrattamento lo sono per la trascuratezza grave. Allora, la trascuratezza ha forme di trascuratezza emotiva, trascuratezza educativa, fisica. Beh, esporre un bambino per delle ore in quell'età, nella fascia 0-36 mesi, a dei dispositivi, perché io non ho il tempo, non ho modo, ma non capisco magari banalmente che questa alternativa che mi sembra facile può in realtà essere molto pericolosa, questa può essere una forma anche di trascuratezza. Allora, anche rispetto a questo tipo di diciamo raccomandazione, di richiamo, la nostra organizzazione ha ritenuto doveroso fare un pensiero che fosse un po' un passo in avanti, perché mentre noi lavoriamo sui territori abbiamo però anche bisogno di qualcuno che dall'alto comincia a codificare che cos'è questa cosa che noi ci rendiamo conto è dannosa, lo sappiamo per i rilievi scientifici che lo è, però poi come la codifichiamo, come la possiamo trattare, che tipo di accordi possiamo fare, per esempio a livello locale con la scuola, con le ASL o con quant'altro, perché se qualcuno non mi dice che da un punto di vista ufficiale, istituzionale, quel comportamento è dannoso per la salute del mio bambino, io non ho gli strumenti per poter essere accompagnato in modo opportuno. Per cui questa proposta di legge nasce con questo intento, come dicevi giustamente tu, non è un intento accusatorio, non vieta in quanto tale e basta, diciamo, l'esposizione dei bambini al digitale in questa fascia di età, ma costruisce una nuova impalcatura, un nuovo paradigma culturale affinché il genitore non sia mai lasciato solo e possa quindi acquisire quello strumento, quella consapevolezza che gli permetterà di non usare mai quello strumento in alternativa a qualcosa che è la relazione con la persona, col caregiver, allo stimolo che solo la persona umana può dare, al gioco, al passatempo, a tutto quello che sappiamo dalla scienza è qualcosa che alimenta il nostro cervello e la nostra crescita. Quindi una proposta di legge che ha alcuni pillars, alcuni pilastri. In primo luogo, appunto, la emanazione di linee guida che noi vorremmo fosse il Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Famiglia, il Ministero dell'Istruzione, linee guida che finalmente codifichino che cos'è questa prassi, appunto, nociva e la definiscano per quello che è, accompagnando poi dai 3 anni in su ad un graduale utilizzo e esposizione dei device, ma sempre con un'attenzione educativa dei bambini che crescono, perché chiaramente è uno strumento che fa parte del nostro quotidiano. Alle linee guida però, che come dicevo poi hanno delle ricadute importanti, chiediamo con la legge di accompagnare i genitori in tutto l'arco in cui si snoda il loro essere genitori. minori. Cioè, ancora prima della nascita del bambino, le ostetriche e tutti gli operatori di ostetricia sono chiamati comunque già a ventilare questo tema, no? Intanto che si potrà presentare nella vita del bambino, così pure i pediatri ospedalieri, i punti nascita, i pediatri di famiglia, che avranno un ruolo delicatissimo nel poter intercettare durante i bilanci poi di salute alcuni sintomi, ma anche tutto il resto dell'apparato educativo, quindi i nidi dell'infanzia e quant'altro. A tutti chiediamo una preparazione. Allora, per poterla chiedere, la proposta di legge prevede anche una formazione già a livello universitario di questi professionisti, perché tutti devono incamerare nella propria, appunto, nel proprio mandato, nel proprio ruolo, che questo tipo di aspetto dovrà essere trattato con i genitori, ciascuno per il ruolo che ha, chiaramente. Perché in un consultorio affronteranno dei problemi che sono già di gestione della quotidianità con un bambino che magari ha quasi 3 anni. Nel punto nascita si tratterà in modo differente. Quindi informazione dei genitori, preparazione dei professionisti, ma anche de-digitalizzazione dei nidi. Perché ad oggi sappiamo, c'è una circolare del Ministro Valditara, ma non è una circolare che riguarda i nidi dell'infanzia, e comunque avere una proposta di legge, una legge un domani e una codifica di linee guida che impongono la de-digitalizzazione dei nidi li rendono assolutamente più sicuri come ambiente, e ambienti dove la pedagogia non potrà mai essere sostituita da questi strumenti. E poi, giusto per chiudere, anche altri luoghi che sono sensibili, perché esercizi anche commerciali dove la famiglia, in quanto famiglia con bambini molto piccoli, è solita passare il suo tempo, allora anche lì, in questi luoghi, si dovranno avere delle informative, diciamo family friendly, in cui però io genitore comincio a vedere che in questo luogo mi dicono: qui non è gradita l'esposizione al digitale dei bambini in età 0-3, perché ci sono delle linee guida ministeriali che ce lo dicono. Da ultimo, una proposta di legge che, grazie proprio al tuo intervento, ha un'impalcatura solida di governance, perché è una proposta che prevede un tavolo tecnico interistituzionale dove, diciamo, titolato a monitorare l'andamento della legge stessa e a prevedere un rapporto annuale presentato alle Camere da parte del Ministro della Salute, nonché un piano anche di sovvenzione economica, per cui un fondo per la salute digitale dei bambini che ne permetterà la vita e la sostenibilità. Quindi abbiamo cercato di guardare lontano, di colmare un vulnus, ma non soltanto limitandoci a dire questo non si fa, non si arriverà mai da nessuna parte così, bisogna accompagnare un processo e lasciare, diciamo, fare in modo che un genitore ovunque si guardi trovi qualcuno che lo accompagna in questa delicata sfida, direi.
10: Grazie. Guarda, grazie a te Federica, perché penso che tu sia stata chiarissima e tu abbia usato delle parole chiave per affrontare questo tema, che poi è il metodo anche che è stato utilizzato. Intanto, come avete visto, sono arrivati altri colleghi: Daniela Sbrollini, firmataria di Italia Viva, è venuta Maria Stella Gelmini, firmataria di Noi Moderati. Io vi saluto col cuore, che è sempre stato dalla parte dei bambini e delle bambine, Vincenzo Spadafora, che è parte integrante di questo progetto, va detto. Saluto anche Alessandro Alfieri, il Partito Democratico, collega, mi fa piacere vederlo qui, perché poi appunto si trovano, c'è una diffusione, no, di quelli che sono i percorsi. Allora, Presidente, Federica ci ha detto: ci sono dei danni che sono stati rilevati, ci sono dei rilievi scientifici che ci dicono abbiamo un problema e corriamo dei rischi, per questo siamo di fronte a un mondo che sta ponendo i divieti, ma diciamo abbiamo necessità di intanto accompagnare. Il divieto ci sarà, c'è, speriamo che venga presto, ma noi dobbiamo lavorare sulle generazioni più giovani e accompagnare i genitori. Perché tutto questo?
11: Sì, grazie. Quando ci siamo visti le prime volte con Federica per cominciare a parlare di questo problema, è stata una cosa che io ho vissuto con entusiasmo, direi. Perché? Perché non solo come pediatri avevamo già da un po' di tempo la percezione di un cambiamento nelle caratteristiche delle giovani generazioni, ma al di là della percezione è stata una cosa estremamente importante andare a fare una verifica ampia di tutto quello che nella letteratura mondiale è uscito negli ultimi anni su questo tema, e dalla revisione di ciò che scientificamente è stato valutato, il nostro allarme è diventato ancora più ampio. Perché? Perché abbiamo dati che ci fanno capire come un utilizzo troppo precoce e soprattutto se prolungato degli strumenti digitali nei primissimi periodi della vita ha ripercussioni estremamente rilevanti sul percorso di crescita e di sviluppo da un punto di vista dei loro equilibri neuroevolutivi delle bambine e dei bambini. Questo perché? Ed è cosa che io sono convinto che spiegandole e portandole ai genitori avrà delle ricadute sicuramente positive, perché spesso non c'è la consapevolezza di ciò che accade nel momento in cui io distraggo il mio bambino utilizzando lo smartphone, ma il cervello di noi, che siamo stati tutti bambini, il nostro cervello, il cervello dei bambini attuali, cresce e si sviluppa in funzione di stimoli, di relazioni. Ed una cosa sono le relazioni che si vengono a costituire nel momento in cui io ho uno scambio nella vita reale con l'adulto che mi guarda, mi parla, mi sorride, mi comprende, ha atteggiamenti visivi che si relazionano a quello che il bambino sta facendo, e questo è un qualcosa che fa crescere e dà degli impulsi che modificano tutta una parte importante della corteccia cerebrale. Ci sono studi impressionanti che fanno vedere come se io trascorro un periodo di tempo estremamente prolungato su uno smartphone che mi propone sempre delle immagini, soprattutto dal punto di vista visivo, e che scorrono con rapidità, sviluppo certe parti della corteccia rispetto ad altre. Quindi cosa sto facendo? Sto costruendo una generazione diversa. Poi certo, si tratta di effetti che possono essere reversibili, ma se non modifico l'atteggiamento cambio la tipologia degli umani, e non è una cosa da trascurare. Bisogna avere la consapevolezza di un cambiamento epocale che si sta sviluppando. E allora, di fronte a tutto questo, sì, può essere importante cominciare a dire ai genitori: guardate che se il vostro bambino ha un ritardo nello sviluppo del linguaggio è perché ha trascorso troppo tempo davanti a uno smartphone. Se il vostro bambino è meno capace di sopportare una frustrazione è perché è abituato ad avere un qualcosa che gli scorre sotto costantemente e che gli evita, gli dà sempre una piccola gratificazione che evita la frustrazione che si può venire a costituire. Quindi la consapevolezza di tutto questo, associata peraltro a una riflessione che già ha fatto in maniera estremamente precisa la senatrice Malpezzi, posso dire, come giustamente è stato fatto adesso in Francia, agli adolescenti tutto questo fa male, ma se voglio riuscire a ottenere un risultato, più che col dire non lo devi fare, ti devo costruire un percorso che parta dai primissimi periodi della vita, nei tuoi genitori e in te stesso, per dire: questa cosa che sto facendo è una cosa che ha delle ripercussioni negative sulla mia crescita, sul mio sviluppo, sui miei equilibri, sulla mia capacità di relazionarmi con gli altri, e iniziarla in un periodo molto precoce della vita, questa abitudine, questa attività, sicuramente avrà delle ricadute estremamente positive su quelle che poi saranno le strategie da adottare nei periodi successivi. Quindi, partendo da tutti questi presupposti, con la piena convinzione che sempre più come pediatri dobbiamo avere la consapevolezza e trasmettere alle famiglie quali sono i veri determinanti di salute. Io non mi stanco mai di dire ai genitori o in generale quando continua a esserci nel nostro vissuto collettivo la paura della febbre, il bambino alla febbre, cioè il bambino alla febbre, oh mamma, che sta accadendo? Invece il bambino per fortuna ha un grande strumento di difesa che la natura ha costruito nei millenni e che lo difende dalle malattie. Invece la febbre, ho paura, e allora quando ha la febbre, per tenerlo tranquillo, gli do mano cellulare. Allora sto facendo la cosa più dannosa possibile, e ben venga la febbre e che il bambino possa anche un po' piangere, perché il piangere e poi l'essere consolato è un qualcosa che aiuta a sopportare meglio quelle cose che poi nella vita si presenteranno sempre di più e per le quali bisogna essere abituati a combattere fin da piccoli. Basta, perché ragiono troppo su questo tema.
12: Noi, io devo dire che vi ascolteremo per ore, e devo dire che io mi sono arricchita tantissimo nel lavoro fatto con voi, e davvero quando ho detto grazie, il mio ringraziamento è reale, perché è stato davvero un bel cammino, anche con l'avvocata Maraffino, che appunto avevo conosciuto anche nella circostanza della presentazione
13: dei baby influencer, o meglio della condivisione dei genitori sull'utilizzo della figura dei bambini e delle bambine sui social. Prima giustamente Federica ha detto che è un lavoro che voi avete fatto tutti e tre insieme, ciascuno per la propria parte. Qui c'è la parte più dell'esperta giurista.
14: Legale.
13: Prego.
14: Grazie intanto a tutti, a tutte presenti, veramente, alla senatrice Malpezzi, ai miei compagni di avventura, al dottor Agostiniani, a Federica Giannotta, che sono stati davvero e sono, insomma, in tante battaglie che abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti con Terre des Hommes, e questo devo dire è un disegno di legge, una proposta di legge alla quale abbiamo, credetemi, lavorato con tantissima passione. Non esagero se vi dico che in questo disegno di legge c'è il lavoro di una vita, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che abbiamo veramente, quando abbiamo scritto questa proposta di legge, abbiamo pensato agli ultimi 20 anni di storia dei social network, e noi oggi non possiamo più permetterci di ignorare la storia di internet e dei social degli ultimi 20 anni, che ha cambiato tutto. Affinché tutto cambi, signori e signore, bisogna che nulla resti com'è. Ci siamo messi un giorno attorno a un tavolo e ci siamo chiesti cosa davvero potesse essere efficace e quale potesse essere la rivoluzione digitale vera, e c'è una sola rivoluzione possibile, perdonatemi se non sono modesta, ma l'abbiamo scritta in questo disegno di legge, perché l'unica rivoluzione possibile parte dalla formazione, parte dagli adulti, perché se noi oggi vogliamo arrivare ai ragazzi non possiamo pensare di andare nelle scuole una tantum e fare un incontro sulla sicurezza informatica e così gli abbiamo detto loro di cosa stiamo parlando. No, noi dobbiamo essere con loro sempre, ma dobbiamo esserci nelle fasi prenatali, prima che un bambino nasca. Noi dobbiamo sapere cosa sono gli strumenti digitali, come accompagnarli nella crescita. Io vi dico soltanto che tutti i giorni nel mio studio io ricevo delle telefonate da tutta Italia di famiglie, madri, padri, che non sanno come aiutare i loro figli. La maggior parte di queste persone mi racconta che hanno dei ragazzi o delle ragazze in casa che non escono, non vanno più a scuola da anni, e quando poi diventano maggiorenni, perché a volte queste dipendenze nascono da quando hanno 14 anni, da quando sono piccoli, ancora più piccoli, e se le portano dietro fino a oltre 20 anni, e quando sono maggiorenni addirittura diventa ancora più difficile proteggerli. E allora io mi sono chiesta, e mi chiedo e vi chiedo, davvero cosa stiamo facendo per loro oggi? La risposta a questa domanda è impietosa, perché davanti a quegli smartphone, come diceva prima il dottor Agostiniani, ce li abbiamo messi noi. Quindi non dobbiamo svegliarci oggi e vedere questa generazione che sta troppo 8 ore sul cellulare, forse anche di più al giorno, e dire ma come mai, strano, ce li abbiamo messi noi, e ce li abbiamo messi da quando nascono. Quindi dall'inizio alla fine di questo percorso non possiamo svegliarci durante l'adolescenza e dire oh guarda, c'è un problema di dipendenza. E io parlo da avvocato, poi stiamo studiando e ho studiato tutti i processi che si stanno celebrando in tutto il mondo, e ci dicono una cosa impietosa che non dobbiamo più far finta di non vedere. La cosa impietosa che ci dicono è che la responsabilità non è soltanto ovviamente dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, c'è una precisa responsabilità algoritmica. Le famiglie, le persone, gli individui, gli utenti da soli non ce la possono fare. Si tratta di questioni molto tecniche, quindi perché abbiamo fatto l'unica cosa possibile? L'unica cosa possibile era pensare un tavolo tecnico permanente formato da esperti che periodicamente aggiorni queste linee guida e dica a tutte le persone coinvolte nella crescita di un bambino, che sono i pediatri, gli educatori, gli avvocati, gli psicologi, ma non solo, gli insegnanti, le scuole. Questa legge chiama tutti noi adulti a fare rete. Noi oggi abbiamo l'obbligo, il preciso dovere di non voltarci dall'altra parte, perché se oggi noi lo facessimo, se lasciassimo cadere questa proposta di legge, in un domani, in un futuro neanche troppo lontano, i bambini di oggi guarderanno a noi, alla nostra inerzia, come a una forma di abuso. Perché questa, signori e signori, è una forma di abuso nei loro confronti. Stiamo abusando dei loro neuroni, stiamo abusando della loro crescita, stiamo abusando della loro libertà. e questo è un fatto grave, non ci possiamo più girare dall'altra parte. Scusatemi se uso toni forti, ma quello che voi vedete, che magari no, ogni tanto leggiamo sui giornali, è soltanto la punta di un iceberg. Sapete cosa vediamo noi avvocati? Sapete cosa arriva nel nostro studio, nei nostri studi? Nei nostri studi arrivano casi in cui oggi per persone, e dal 2013 ad oggi il dottor Agostiniani lo sa, i casi soltanto qui al Bambin Gesù di dipendenze o di disturbi legati al digitale sono aumentati del 500%, ma è una percentuale che non ci può far girare dall'altra parte. Noi dobbiamo andare a casa e non svegliarci sereni con una percentuale di questo tipo. Io vi dico cosa vediamo noi in tribunale. Noi vediamo ragazzi minorenni, quando sono minorenni ancora magari li possiamo aiutare, ma in che modo li aiutiamo in tribunale? Sapete che siamo pieni di ragazzi collocati nelle comunità? Noi trattiamo oggi le dipendenze al digitale nei SERD, quindi esattamente come qualche anno fa o insomma ancora oggi trattiamo le altre forme di dipendenza. Quindi li collochiamo in comunità, ma non solo, c'è un'ordinanza del Tribunale di Milano dell'anno scorso che addirittura ha prescritto il trattamento farmacologico coattivo se necessario a un ragazzo di 15 anni. Allora io dico, come siamo arrivati qui? Perché quando Terdesò mi chiede cosa possiamo fare, beh, possiamo fare la rivoluzione. Questa legge è una legge impegnativa. È impegnativa, non è una legge semplice. Cioè, non pensiate che noi oggi la leggerete, ce l'avete lì sotto. Non è una legge semplice. È una legge che richiederà del tempo, che richiederà

0: esposizione al digitale, quindi noi con questa legge non agiamo soltanto per i bambini 0-3 anni per i quali ci sono evidenze scientifiche granitiche, ma noi agiamo per tutti i bambini e le bambine finché non raggiungono il 18° anno di età. È il nostro compito e possibilmente anche dopo, perché la dipendenza abbraccia anche periodi successivi. Ma noi come Terdesom, come persone che lavorano tutti i giorni a contatto con i bambini e con i ragazzi, abbiamo il preciso dovere di aiutare i bambini e le bambine a crescere sani. E oggi crescere sani significa appunto non curarli soltanto dalla febbre, ma curarli anche e aiutarli a gestire questi dispositivi. Come lo possiamo fare? Oggi, se una famiglia ha un problema di sovraesposizione dal digitale in un piccolo paese, in una provincia d'Italia, non esistono oggi protocolli come esistono per altre patologie, altre malattie, in cui non importa io dove mi operi perché ci sono dei protocolli. Questo non esiste per le dipendenze dal digitale, quindi oggi lo psicologo, il medico, il pediatra eccetera non sanno come muoversi. Noi quando andiamo ai convegni da 20 anni a questa parte ci chiedono ma come faccio se succede questo, voi parlate a Milano, c'è qualcosa. Siamo stanchi di dover dire che bisogna appoggiarsi a singole associazioni, singoli ospedali che negli anni hanno fatto dei reparti, ma cos'è, fortuna? Cioè, allora noi affidiamo la salute dei nostri bambini e delle nostre bambine alla fortuna? Oggi c'è l'intelligenza artificiale, non ci sono più soltanto i social network, c'è un mondo digitale che avanza a una velocità impressionante. E noi legislatore cosa stiamo facendo per proteggere questi ragazzi? Stiamo fermi? Beh, io sarei un po' in imbarazzo a dire che sto ferma oggi. Siamo veramente a rincorrere la tecnologia e a cercare di fare sempre tutto il possibile. Questa legge, credetemi, perché nasce da professionisti, quindi nasce da medici e da avvocati, ha messo insieme davvero il lavoro degli ultimi 20 anni, l'esperienza degli ultimi 20 anni a contatto con i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Quindi io vi ringrazio davvero per essere qui, vi ringrazio per l'attenzione, perché questa è una legge che davvero ha un obiettivo ambizioso, che è quello di fare una rivoluzione. E la rivoluzione digitale passa da noi adulti. Non c'è altra strada, non c'è altro appello che noi possiamo fare se non quello di unire le forze di chi ogni giorno lavora con i ragazzi e le ragazze. Dobbiamo chiamare a raccolta tutti gli adulti, perché non possiamo arrivare ai ragazzi senza passare dagli adulti. Quindi oggi questa è la vera rivoluzione che io vi invito insomma ad appoggiare, e quindi vi dico sostenete ciascuno a modo vostro, come potete, però ve lo chiedo veramente col cuore, sostenete questo disegno di legge perché ne va del futuro delle nuove generazioni e quindi del futuro di tutti noi. Grazie.
1: Grazie mille. Intanto è arrivata anche Cecilia D'Elia, che è la capogruppo in Commissione Settima, quella che si occupa di istruzione per il Partito Democratico. Io darei adesso la parola alle firmatarie delle altre forze politiche per un saluto, un commento per lo spirito. Elisa Pirro, intanto del Movimento 5 Stelle, non vanno lì a... Grazie. Elisa, quando gli ho fatto questa proposta, lei mi ha detto: Simona, ma io ti devo dire grazie perché hai pensato a me. Io in realtà lavoro con Elisa da tanto tempo, anche da quando eravamo proprio su fronti diversi, no? E c'è una schiettezza, una correttezza di fondo e una chiarezza nella modalità di porsi. E insomma, Elisa ha fatto questo grande lavoro. C'è anche Sandra Zampa, che ricorderete, è stata vicepresidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella legislatura 13-18. Detta così sembra tanto tempo fa, ma il suo nome è legato all'unica legge in Italia che avevamo bella sui minori non accompagnati. Oggi legge assolutamente stravolta, invece ci sarebbe bisogno di implementarla. Grazie per essere qui.
2: Grazie Simona, io stavo per iniziare dicendo che per me è stato un grande onore che tu abbia fatto a me la proposta di essere la firmataria per il mio gruppo politico. È vero che insomma ci lega stima reciproca e abbiamo lavorato bene insieme in questi anni, ma questa è sicuramente una proposta davvero all'avanguardia e di cui siamo tutte, immagino, fermamente convinte ci fosse un grande bisogno. Io mi auguro davvero che possa avere un percorso parlamentare rapido, per quanto questo possibile, anche considerando che siamo insomma al tramonto di questa legislatura, e lo sappiamo tutti, però siamo

0: mettendo un tassello importante. Soprattutto è importante che la consapevolezza dei rischi che corrono i nostri bambini parta anche dal Parlamento in tempi, diciamo così, per la politica relativamente rapidi, perché di solito siamo abituati ad avere dei tempi di reazione un pochino più lenti, ecco, mettiamola così. Penso anche che siamo una delle ultime generazioni a probabilmente ad aver cresciuto i nostri figli in un'età 0-3 prima dell'avvento dei social, e quindi forse siamo quelli che meglio si possono rendere conto della differenza di come hanno affrontato alcune fasi della vita i nostri ragazzi e quello che vediamo fare a ragazzi un po' più giovani. Dico così perché i miei figli hanno 20 e 23 anni, quindi quando erano in quella fascia d'età lo smartphone non esisteva, il cellulare al massimo, quelli più evoluti facevano qualche fotografia e quindi sono stati fortunati perché sono nativi digitali, ma sono stati protetti da alcuni rischi. D'altronde i dati ci dicono che queste nuove generazioni sono le prime che hanno un quoziente intellettivo più basso rispetto alla generazione che li ha preceduti, perché fino ad ora è sempre stato il contrario. E allora tutto questo sicuramente ci deve far riflettere con attenzione. A me ha fatto riflettere anche prima che Simona venisse a parlarmi, e quindi ho subito detto sì con entusiasmo a questa proposta. Penso che serva davvero una grande azione trasversale di tutte le forze politiche, maggioranza, opposizione. Su questo non ci dovrebbero essere colori, perché dobbiamo difendere la società di domani, non solo i nostri piccoli, perché se questi ragazzi, questi bambini crescono succubi e vittime degli algoritmi dei social, domani saranno dei cittadini meno consapevoli, meno liberi, più manipolabili. È di ieri la notizia che un software di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo di chi lo stava sperimentando e da solo si è intromesso acquisendo dei codici, insomma tutta una cosa un po' strana che ci fa pensare a film distopici che abbiamo visto qualche decennio fa. Ecco, se non prepariamo una società in grado di autotutelarsi da queste cose, vedo un futuro molto cupo per l'umanità, non solo per i giovani. E quindi credo che sia fondamentale andare avanti con questo e con tutti i disegni di legge successivi che devono guardare a tutte le altre fasce di età.
1: Grazie. Daniela Sbrollini di Italia Viva, anche lei firmataria per il suo gruppo.
2: Buon pomeriggio a tutti. Simona, grazie davvero per avermi reso partecipe insieme alle mie colleghe e colleghi di questo bellissimo disegno di legge, e sono molto contenta di aver ascoltato i prestigiosi relatori, perché hanno dato un'idea chiarissima di quali sono i rischi già in atto, di qual è la situazione attuale, che è già una situazione di emergenza da molto tempo, e quindi è vero, noi dobbiamo fare di tutto con questa azione trasversale per cercare di portare il Parlamento a legiferare prima della fine della legislatura. È una legge completa, come è stato già detto, che non solo racchiude dentro il tema della prevenzione, il tema del benessere psicofisico ed emotivo dei nostri bambini. Lo dico anche da madre, anch'io ho un figlio che è adolescente e che andrà nella terza liceo, stiamo parlando di un ragazzo di quasi 16 anni, e mi rendo conto che non aver dato il cellulare prima dei 14 anni, sono stata considerata, come potete immaginare, una madre cattivissima per questo, perché tutti avevano il cellulare tranne lui, però questo ha permesso di avere tutte quelle azioni di tutela, di lavoro sulla prevenzione, sulla crescita il più possibile di benessere di mio figlio, e Oltretutto ha dato la possibilità, perché poi questa legge così completa entra nell'ambito di tutta una serie di altre proposte di legge che sono state presentate da ognuno di noi anche su quando utilizzare lo smartphone. Noi abbiamo anche qui, come stanno facendo gli altri paesi europei, ovviamente arriviamo sempre dopo, per ultima la Francia qualche giorno fa, ma l'uso consapevole anche dello smartphone in età poi adolescenziale, e quindi anche qui un lavoro che stiamo facendo anche questo assieme. Ma mi volevo soffermare e chiudo subito per lasciare lo spazio anche agli altri colleghi, e guardo anche il lavoro che ha fatto Enzo Spadafora in tutti questi anni, sia in Parlamento prima, al governo prima, che nella sua presidenza all'UNICEF, e quindi l'attenzione sempre ai bambini, sulla necessità di mettere invece in campo, costruendo questa straordinaria rete di cui avete parlato, altre azioni di contrasto alle dipendenze, così come avviene oggi nei paesi nord europei, e cioè quello di creare strutture, servizi, luoghi di aggregazione per i nostri ragazzi. Per esempio, noi sappiamo che la Svezia ha dimezzato le dipendenze da droga, alcol e tanto anche sulla dipendenza digitale attraverso, per esempio, il movimento fisico, lo sport. C'è una mia legge che anche questa speriamo arrivi finalmente a conclusione dopo tre legislature, vero Enzo? È quella di riconoscere l'attività fisica come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica, e anche questa costruita grazie al lavoro straordinario insieme ai pediatri e alle associazioni, al terzo settore che si sono occupati di tutti questi temi. Sono tutte azioni che vanno nella direzione di questa bellissima proposta di legge. C'è la massima convergenza, la dobbiamo mettere come priorità al tavolo del Parlamento e del Governo, e io ringrazio davvero Simona, perché penso che tutto quello che stiamo facendo sia davvero un lavoro straordinario per far sì che non dobbiamo sempre lavorare sul dopo, sulla cura, e invece investire davvero nella prevenzione. Serve formazione, certamente, serve rete, e serve anche educare purtroppo di più i genitori, perché spesso parliamo anche di famiglie sole, monogenitoriali, disagi vari che ci sono all'interno delle famiglie, quindi fare anche un'informazione capillare con gli enti locali sui territori significa agire per tempo e non curare, ma lavorare sulla prevenzione. Quindi grazie davvero per quello che avete fatto e per quello che spero continueremo a fare assieme. Grazie Simona.
1: Grazie a te che ti sei lasciata coinvolgere da questo progetto di legge, che è stato firmato anche da Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia, Desi Pirovano della Lega, Licia Ronzulli di Forza Italia, Ilaria Cucchi di AVS, Maria Stella Gelmini, che era qua prima, di Noi Moderati, Marco Lombardo di Azione, poi appunto avete sentito gli interventi di Elisa Pirro e di Daniela Sbrollini. Solo due pillole. Uno, nessuno vuole condannare i genitori. Sono madre, vivo tutte le difficoltà dell'essere madre e so quanto sia difficile. Questo è uno strumento che offriamo ai genitori, perché nessuno era consapevole dei danni di questi strumenti. Pensavamo di facilitare la vita ai nostri figli, di renderli più smart, perché era così. Guarda che bravo che sa già scorrere sul tablet. Sì, bravo. Poi, dopodiché abbiamo scoperto che lo scrolling fa malissimo. Ma non lo sapeva nessuno. Oggi lo sappiamo, ed è per questo che, senza condannare nessuno, stiamo mettendo in campo una serie di azioni. Quella del divieto, col disegno di legge, ci ricordava anche prima Daniela Sbrollini, condiviso da tutti, e che stiamo aspettando l'approvazione finale, perché potevamo essere il primo paese, adesso rischiamo di essere l'unico. Licia, vieni, è arrivata la Presidente Ronzulli, vieni, stavo chiudendo, ma avanti, intanto è arrivata la Senatrice Valente anche. Allora loro e c'è il senatore Sensi. Licia Ronzulli è stata presidente della bicamerale infanzia e adolescenza nella scorsa legislatura e con Paolo Siani hanno lavorato tantissimo, proprio su un lavoro molto molto serio sui danni dei social e sull'utilizzo consapevole dei social. Prego Licia, ti lascio la parola per il saluto e dopo noi chiudiamo. Grazie. E grazie per essere venuta, perché sappiamo
3: fatto una
1: i tempi
3: corsa
1: di una vicepresidente del Senato.
3: Intanto ovviamente grazie per essere qui, grazie per l'invito, grazie alla mia collega Malpezzi per aver organizzato questa conferenza stampa e grazie per avermi permesso di cofirmare ovviamente il testo. E vorrei partire da una verità scomoda. Noi genitori di questa generazione abbiamo spesso usato televisione prima, smartphone, tablet poi, un po' come una babysitter, no? Quando un bambino piangeva dovevamo lavorare, quando volevamo semplicemente qualche minuto di pace, di pausa, mettevamo davanti ad uno schermo un cartone, un video, poi un altro. In quel momento sembrava la soluzione più comoda, ecco. Oggi sappiamo che questa esposizione precoce e prolungata può avere conseguenze sullo sviluppo dei bambini. Le evidenze scientifiche ci dicono, penso ne abbiate parlato, insomma, che può influire sul sonno, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla regolazione delle emozioni, sulle relazioni, perché il cervello di un bambino è molto piccolo e non è ancora pronto a gestire un flusso continuo di stimoli così rapidi e così intensi. Poi arriviamo agli adolescenti, io lo vedo con mia figlia e qui il problema cambia. Non cercano più un cartone, ma cercano stimoli continui, TikTok, Reels, YouTube Short, sempre più superficiali. Ogni nuovo video può attivare il sistema della ricompensa del cervello e quindi il contenuto successivo è imprevedibile, può essere banale, può essere sorprendente ed è proprio questa imprevedibilità che spinge a continuare, no? A scorrere, a scrollare ancora, ancora, ancora. Con il tempo diventa più difficile mantenere l'attenzione su un'attività lenta come leggere un libro, seguire una lezione, studiare, persino sostenere una conversazione senza prendere il telefono in mano. Non è solo una questione quindi educativa. Le piattaforme sono progettate per trattenere il più a lungo possibile la nostra attenzione. E quando l'utente è un ragazzo il cui cervello è ancora in fase di sviluppo, questa responsabilità diventa ancora più grande. Per questo non siamo qui per demonizzare la tecnologia, anzi è una risorsa straordinaria, ma proprio perché è così potente ha bisogno di regole, ha bisogno di responsabilità, ha bisogno di tutele. Altri paesi hanno già deciso di intervenire, la Francia per esempio ha adottato misure per limitare l'esposizione nei servizi per l'infanzia. Anche noi possiamo fare la nostra parte, appunto, con regole chiare sull'età e l'accesso ai social, per esempio con sistemi efficaci di verifica dell'età, con maggiore trasparenza sugli algoritmi, con campagne di educazione digitale rivolte a famiglie e ai genitori. Per esempio ce n'è una in questo momento che sta facendo il governo in questi giorni in TV, perché non possiamo lasciare i genitori soli davanti a una rivoluzione tecnologica che nessuno aveva previsto. Abbiamo tutti commesso degli errori, io per prima, ma possiamo ancora rimediare, perché i nostri figli non sono utenti, non sono un mercato, sono bambini e ragazzi che stanno costruendo il loro futuro e quindi proteggerli oggi significa dare loro più libertà domani. E quindi facciamo che questa legislatura lasci un segno concreto in questa direzione. Grazie.
1: Guarda Alicia, noi questa è una proposta che è firmata da tutte le forze politiche. È di tutti, perché tutti stanno vivendo questo problema, quindi quando c'è una volontà politica in più ha un elemento educativo molto alto e di formazione, tiene uniti, abbiamo qui anche in rappresentanza l'ordine delle ostetriche, abbiamo gli infermieri, tiene uniti tutti coloro che sanno che possono dare una mano, è un gioco di squadra. E io chiudo, perché quando sono arrivata sono andata a salutare il mio amico Paolo Siani, che ho visto con grandissimo piacere, lui mi ha dato un bugiardino. Adesso poi l'ho fatto vedere al presidente, l'ho fatto vedere a Federica. No, è un bugiardino che si chiama Foglio Illustrativo Device, Smartphone, Tablet, Computer e Dispositivi Digitali. Legge.
4: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Ore 21 in punto, buonasera da Giovanna Serpico. In primo piano ancora la questione della riforma della legge elettorale, via libera dell'Aula all'emendamento a firma Antonella Zedda di Fratelli d'Italia sulla norma anticespugli, riformulato rispetto ad una precedente versione che alzava a 9.000 fino a un massimo di 10.000 la soglia a collegio del numero di firme da raccogliere per le forze politiche non presenti in Parlamento. La riformulazione approvata abbassa questa soglia a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Attualmente sono previste 1.500 firme. Lo stesso emendamento toglie invece la percentuale del 3% perché i voti di una lista contribuiscono al computo per far scattare il premio di maggioranza che era stata indotta alla Camera. La discussione a Palazzo Madama proseguirà lunedì 14 settembre a partire dalle 10.30. Il voto finale a Montecitorio è previsto martedì 15 alle 10 con dichiarazioni di voto e votazione finale. I lavori alla Camera invece riprenderanno lunedì 14 settembre alle ore 15 con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. È morta in mattinata in una clinica romana Emma Bonino, storica leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare, 78 anni, da tempo malata. Ce la racconta Gianluca Ruggirello.
6: Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
7: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
8: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quell'esperienza. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più, nessuna doveva subire questa umiliazione.
7: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Con Pannella condivise anche le accuse che portarono alle dimissioni del presidente Leone, con cui però si scusò anni dopo. Pannella e Bonino non si negarono nulla, nemmeno un litigio pubblico. Europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Il monello di Montecitorio, così la chiamava Pertini, da quando nel suo primo ricevimento al Quirinale si presentò in jeans e gilet colorato. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Anni in cui ci aveva abituati a vederla sempre col capo coperto da turbanti coloratissimi e d'impatto, come d'altronde erano anche le sue battaglie.
8: Cambiare si può, il che vuole dire che tentare si deve, altrimenti smettetela di lamentarvi.
7: Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza.
5: E il presidente Mattarella ha ricordato l'impegno di Emma Bonino nella vita della Repubblica e per un'Europa più unita e integrata. Emma Bonino è stata per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Così la premier Meloni a Vercelli all'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso, che pur ricordando la distanza tra le loro storie e sensibilità, ne sottolinea il peso nella vita pubblica del paese. L'inviata Carla Macrellino.
9: Il primo pensiero questa mattina sui social, evidenziando che Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Poco dopo, a Vercelli, dopo aver annunciato i funerali di Stato, il suo ricordo.
10: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
9: La Presidente del Consiglio, poi, commentando i lavori in Senato sulla legge elettorale, si dice fiera di aver ridato ai cittadini la scelta nel voto con le preferenze. preferenze.
10: Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni.
9: La Premier vuole un'Italia autonoma grazie ad un mix energetico che comprenda il nucleare e accelera sugli idrocarburi. La prossima settimana, dice, le nuove misure mirate sul caro carburanti. Assicura tutela del Made in Italy inaugurando il Festival Internazionale del Riso. Per Giorgia Meloni, la FD in Germania si è affermata perché il governo di Gross Coalition non dà risposte chiare, mentre in Italia c'è già un governo di centrodestra e di destra, dice, che dà risposte anche sul tema dell'immigrazione. Il riferimento, anche se la Premier non lo nomina, è a Futuro Nazionale.
5: Ed Emma Bonino era stata definita da Papa Francesco un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca.
11: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di Più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
12: È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici.
11: Due mondi apparentemente distanti, ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino, Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza.
5: Il ricordo di Emma Bonino anche dei presidenti delle Camere Fontana e La Russa, che in Senato, dopo il minuto di silenzio, ha reso omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla leader radicale. Il vicepremier Tajani ha sottolineato il grande sentimento europeista che scrive ci univa. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, ha sottolineato la segretaria del PD Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte ha ricordato ancora le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Più Europa, che per primo ha dato la notizia della scomparsa, scrive: oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ma ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. E ora l'economia. Il tasso di occupazione nel secondo trimestre ha raggiunto il livello più alto mai registrato, del 63,1%. Il numero di occupati aumenta di 246.000 unità in un anno. Crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato, e il tasso di disoccupazione sale lievemente e si attesta al 5,6%. Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo, i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e la convocazione a Palazzo Chigi. Ci aggiorna Giuseppe Di Marco.
13: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con il quale a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, con la motivazione che nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. L'AIGI, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, ha annunciato subito la ripresa delle procedure per i licenziamenti collettivi. I sindacati hanno chiesto al governo di salvaguardare i lavoratori e l'esecutivo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con le organizzazioni sindacali sulla vertenza.
5: E ora voltiamo pagina e parliamo di esteri. Oggi, 11 settembre, gli Stati Uniti hanno commemorato il 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle del 2001. Quasi 3.000 le vittime tra New York, il Pentagono e la Pennsylvania. Cerimonie commemorative anche in Italia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda quel giorno come una pagina abietta nella storia dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli, prosegue il Capo dello Stato, deve ispirare virare anche oggi senza cedimenti alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. E questa era l'ultima notizia. Ringrazio la parte tecnica Federico Foroni e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento un buon proseguimento di serata. L'appuntamento con le nostre frequenze torna domani mattina.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la decima posizione, stabile questa settimana, in decima posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

0: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio tutta italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: scritta su.
1: Dai,
0: vabbè, sì,
1: nove,
0: bravi,
1: sì,
0: scritta su.
1: Vabbè, sai, dai, scritta su.
0: Vabbè,
1: sì,
0: dai, dai,
1: scritta su.
0: Mi, sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì,
0: sì,
1: sì.
0: Ho visto un re.
1: Se la discuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
3: Soliti.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il chiasso

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

penserò a te, la mia via di casa. Combatterò qualcuno più in

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'esistenza.

passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata.